0: ma non può trattenersi ancora un po'.
1: Mi spiace, si va in macchina.
0: Oh, oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
1: Oh, già.
0: È caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
1: Farò di tutto.
0: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
1: D'accordo.
2: Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
0: Il barista in divisa?
3: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary?
2: Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
3: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
2: Grazie.
4: Et le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918.
0: Ciao!
2: Ah, ciao! Credevo che...
0: È deluso?
2: No!
0: Mary e Claude sono... Capisce?

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli, il tuo braccio e i miei occhi. Indegni di noi.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.
0: D'accordo.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe.

0: Bello, una vita di ultimi giorni. Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
0: Ciao!
1: Salve!
0: Oh, che meraviglia! Guarda!
2: Ma non doveva farlo, figliuolo!
0: Oh, sì, invece! Sta cercando di conquistarmi! Composta!
2: Di che, animale o vegetale?
0: Uova in polvere! Cioccolata!
2: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
0: Buongiorno!
3: Buongiorno! Buongiorno.
0: Guarda, carne, uova!
3: Senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
0: Le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
2: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
3: Di che si tratta?
2: Benedictine, nella quarta corsa oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
4: Perché no?
2: Segreto del mestiere.
0: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
4: Una delle solite.
2: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
3: Forse posso venire, telefono al giornale.
2: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
3: Circa $40.
0: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
2: Che peccato.
3: Potrei chiedere un prestito.
4: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
2: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... conosce il Texas.
0: Oh, papà.
4: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
0: Charlie.
3: Cosa?
0: Sento che avrai fortuna.
3: Qualcosa rimedierò.
2: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi!
3: Ma sul giornale c'è che Benedettino...
0: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
3: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
0: Non perderemo.
3: Ha puntato tutto?
2: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
3: Perché lo danno a tanto?
2: Sono convinti che Benedettino perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
0: Ma qual è Benedictine?
2: Numero 4. Starà indietro per 1.000 metri.
3: È tutto ossa.
2: Ma è snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
3: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedictine?
2: Fa una corsa magnifica.
3: Ma dov'è?
2: Sesto, in perfetta posizione.
3: Se Benedettino
2: è vivo, ora li sta studiando.
3: Elena.
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
3: Benedettine ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
2: Ma perché si stupisce tanto?
3: Non è stupore il mio, è sollievo.

0: Cosicché, 12 a 1, la sua parte fa dunque...
1: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
0: Truccata, figliuolo.
1: Questa qui non lo era, forse?
0: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
1: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? Beh, e lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
0: Intuizione e esperienza, figliuolo.
1: Ma poteva perdere tutto.
2: È un magnifico sistema di vivere, no?
3: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
4: Ehi, Maurice, lasciala.
5: Stavamo ascoltando.
4: Sai le novità?
2: Prima un bacio.
4: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
6: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
4: Scommetti $60?
6: Sicuro.
7: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
4: se... Cosa? Quando?
7: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
4: E si torna a casa.
6: Già. Che cosa si sa dei congedi, Charlie?
7: Se lo chiedi adesso, ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
2: Perché?
7: Ti ho telefonato.
2: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
7: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
2: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
7: Ah, sì!
2: Dove hai messo il mio ombrello?
7: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
2: Beh, allora scappa.
7: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
2: No, non ti preoccupare per me.
7: Allora, ci ritroviamo qui?
2: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
7: Ma con questo diluvio?
2: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
7: Sei la ragazza che fa per me.
2: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?
1: Charlie.
0: Che c'è?

0: come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera. La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce.

0: C'è indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio, non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito, però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah, sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
0: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
1: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
0: Non ho nemmeno debiti io.
1: E quali progetti hai, giovanotto?
0: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
1: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
0: L'ufficio di Parigi dell'agenzia europea cerca un giornalista.
1: Parigi?
0: Ma qui pagano meno che a New York.
1: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
0: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
1: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
0: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
1: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
0: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
1: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato, testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Beh, hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ah. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche gli
4: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
3: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
0: Oh, merci, monsieur Schler. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
4: Claude! Charlie!
6: Eh? Ho buone notizie.
4: Bravo, bravo, dov'è Elena?
0: Charlie!
4: Come sta Mary?
6: Sta bene.
4: Sono contento, molto.
1: Ciao, ciccione.
0: Oh, e hai ragione, guardami. Scoccio in questi vestiti.
4: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
0: Nel bagno.
4: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
0: Oh, gli hai domandato un aumento.
4: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
0: Non ritornerò più come ero prima.
4: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
0: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
3: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
0: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
2: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
2: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
3: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
2: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
3: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi in... Grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicina per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: Signore.
1: È anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
0: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: Pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami.
4: Salve, Charlie.
2: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
4: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
4: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
3: Non è Charlie? Dov'è Charlie?
4: Non gliel'hai ancora detto?
1: Perché rattristarlo?
4: Ah, perché ti rattristi?
1: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
4: Figliuolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliuolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia a puntate, $15,000!
1: Grazie!
2: Complimenti!
3: Ma è una bella 15,000, per
0: cazzo! Addio, schiavetti, per sempre!
3: $15,000! Esenti da tasse!
1: Oh, poteva almeno offrire da bere a tutti, però!
3: 15!
4: Merci beaucoup!
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono avere notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene, come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.
7: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, in abiti asciutti o zuppi.
6: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti che è meglio.
7: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
6: Di nuovo?
7: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
6: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
7: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
6: Davvero?
7: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
6: Però non lo è mai del tutto, vero?
7: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
6: Che non trova mai.
7: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
6: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
7: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
8: Immortalise ce que vous avez fait. À Montparnasse, il vivra éternellement.
6: Ma che dici? Parla così in fretta.
7: Questo è Marcel.
8: Enchanté, lei chi è?
7: Dice che vuole immortalarmi.
8: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
6: Hai fondato un partito politico?
7: Io ci sto sempre se per farsi due risate.
9: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
6: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
8: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Papà! Regarde, papà! C'è Matteo.
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e tre.
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie.
2: Barney.
1: Guarda il

0: sembra un po' giovane per sborniarsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarl.
2: Chi è Lauren Quarl?
0: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
2: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Wills.
2: Signora Quarl, sono Wills, dell'Agenzia Europa.
4: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
4: Bravo. Lasci i preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
2: Pratica di interviste, eh?
4: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
2: Primo viaggio a Parigi?
4: No. Solo il primo divorzio qui.
2: Perché ha scelto Parigi?
4: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
2: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
4: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
2: Motivi gravi?
4: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
2: Nessun figlio di mezzo?
4: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
2: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
4: Grazie. Ho fame, ceniamo.
2: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
4: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
2: Ma c'è un disturbo per lei?
4: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
2: Ehi, quello è il mio tassì. Oh, Charlie.
5: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
2: Bene, si vede. E come stai, Mary?
6: Bene.
5: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io.
2: Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattin, il signor Mattin e la signora Quarl.
6: Molto
4: lieta.
2: Claude sta alla procura di Stato.
4: Oh, speriamo di avere un alibi allora.
2: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
6: Come sta, Elena?
2: Bene, bene, e dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
6: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
4: Buonanotte.
2: Buonanotte.
4: Buonanotte.
2: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte.
5: Buonanotte, Claude, grazie.
4: Come è Elena?
2: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
4: Lo capirà quando tornerà a casa.
2: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista? La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
4: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
2: Perché?
4: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
5: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
4: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò.

0: fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane, non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
3: Elena. Sai che ore sono?
2: Ha tanta importanza, caro.
3: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
3: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
2: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
2: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
2: Davvero era bella.
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
2: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
2: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
2: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
2: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
4: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
2: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
4: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
2: Oh, soprattutto quando è tanto.
5: Che sia?
0: Niente francese, Vicky.
2: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
2: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
2: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
4: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
4: Beh, in Texas la legge autorizza estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa... dunque,
2: fa $160 al giorno.
0: Domenica inclusa?
4: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono $1,100 la settimana.
4: E il 27% non è tassabile.
2: E se vendessimo?
4: È quello che pensavo. Sarebbe un bel gruppo.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
4: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
2: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
4: Beh, tenteremo.
0: Non dubito.
2: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
2: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
5: Mamma, che cos'è il petrolio?
2: Oh, Vicky!

0: Mia, tutta mia.
1: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.

0: Terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
1: Lo pubblicheranno.
0: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
1: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
2: Buona fortuna, certo. Complimenti.
3: Sono 5.000 franchi, prego.
4: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
3: Oh, faccia allora.
5: Elena, pardonnemoi, se vous plaît. Scusa.
4: 6.000 per un altro bacio.
5: Ma valgo molto di più, lo sa?
3: Oh. Una festa per beneficenza non è posto per te.
5: Lo so anch'io.
3: Qualcosa non va?
5: Già.
3: Vicky?
5: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio, da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia. Va bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: E per questo? Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu.
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere, allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono, invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vas-y, chien, vas-y.
2: Charlie.
0: Oh, guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Charlie. Vas-y. Vas-y, Charlie. Ah, tu es plus fort. Dai. Voilà, mon vieux. Dai, Charlie. Vas-y. Resisti. Forza. Bravo. Ah, bravo. Sei bien.
3: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.

0: Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
1: Portami a casa.
0: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
1: La corsa?
0: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: Portami a casa ora, ti prego.
1: È quello che volevo fare.
2: And lovers walk beneath those trees.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte?
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi.
1: Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare... Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
1: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura... Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea e tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
0: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
4: Molto lieta.
5: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
5: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: Come se la cava?
5: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
5: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del Caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
5: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
4: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso.
1: Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Muso tauto lieto va vaja. Speram tu sca voi un del savane per quel somide. Napoleonas irigi ordonas i russi applico crauia lieto voi.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
0: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh. Lì, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
0: Del solito tipo, trascurata. Ah.
4: Che c'è tra il signor Tennis e te?
0: Oh, ci chiamiamo per nome ora. Uh-huh. È premuroso, gentile e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
0: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine Quarle!
4: Si è scordata di me?
6: Oh, mi creda, solo cosa che ho scordato di lei il suo nome.
4: Wills, dell'Agenzia Europa.
6: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
4: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non c'eravamo arrivati.
6: Perché no?
4: Si è sposata di nuovo?
6: Sicuro, sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
4: Sì, certamente.
6: Oh, con la stessa donna?
4: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quarle.
6: Signora Johnson, adesso. Ma non per molto. Tanto piacere.
0: Da parte mia non so.
6: È più bella di quanto pensavo.
0: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
7: Niente in contrario se mi ripresenta.
0: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
4: Il miglior mediocre tennista del mondo.
6: L'ho già intravisto al mio hotel.
7: Io scendo sempre al Royal Francais.
4: Ah, vuol giocare a tennis?
0: Sì.
4: L'aria è come il vino, ubriaca.
0: Charlie.
4: Oh?
0: Vorrei andare a casa.
4: Come? Che ti succede?
0: Niente, solo vorrei andare via.
4: Ti sembra un motivo sufficiente?
0: Vuoi accompagnarmi a casa?
4: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
0: Ti spiace se mi accompagna Paul?
4: Paul? Paul chi?
0: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
4: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non vieni con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Ah? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì? Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi, niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male.

0: Forse sto rinsavendo.
1: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
0: Perché dai tanta importanza a una gara?
1: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo, perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
0: No, Charlie.
1: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato?
0: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
1: Dove vai ora?
0: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: Cognac, presto, due bicchieri.
1: Monsieur Wills?
2: Mia moglie, l'hai veduta?
0: What more joy can there be? Ci sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
0: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
0: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'opera.
3: Volete cenare con noi?
1: La smetto.
0: Oh sì, io accetto.
1: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
0: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
1: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
0: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lasciano soli.
4: Io per niente. Cerca di cavartela tu.
1: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
0: Così mi piaci.
1: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
0: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'ora.
1: Perché ridi?
3: Per lei, per me, per tutti noi, è buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, oh, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

Prego, Charles. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: esci, Wills.
1: Fuori.
0: Non può restar qui. La prego, signor Wills.
1: Fuori di qui. Lo lasci stare, dottore. È meglio andare, figliolo. Vicky è sola.

0: Charlie, cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via.

0: stata, eh? Oh, ti ringrazio, Maitardi.
1: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
0: peggio. Non sono più ricco, Maurice.
1: Cos'è successo? Il petrolio? Niente?
0: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
1: Oh, questa è sfortuna.
0: Forse no.
1: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
0: Non lo so. Dipende.
1: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
0: Beh, vedremo. Vedremo. Dans le souvenir.

0: Com'è successo?
1: Oh, un leggero colpo.
0: Quando?
1: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
0: Ma non mi hai fatto sapere niente.
1: Oh, non è una cosa grave. Guai, guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
0: Grazie.
1: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
0: Anna, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola?
1: No, Nora. Quando starò un po' meglio, eh?
0: E Vicky?
1: Sei venuto per lei?
0: Vorrei riprenderla.
1: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
0: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
0: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
0: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
0: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
0: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
0: Oh! Oh. Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
0: Cosa?
2: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego, era la prima cosa che volevo fare al tuo...

0: Ritorno.
1: Io... Hai un'ora prima che ritorni Mary?
0: Metti il cappotto nuovo.
1: Sì, cara. Come sta Mary? Sta bene.
2: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
1: ringraziarti. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
2: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
1: Anche lei ha bisogno di te.
2: Grazie.
0: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
1: Quanto al tuo libro... E quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: papà.
1: Ma niente, tesoro, perché?
0: Potevi anche guardarmi. Non hai risposto al mio saluto.
1: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
0: Senti, preferisco di no adesso.
1: Oh.
0: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
1: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
0: Oh, sì.
1: Non devi dimenticarla.
0: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
1: Sì. Le somigli tanto.
0: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
1: Perché? Non sei felice?
0: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
1: Sì, ti capisco.
0: Allora vengo a stare con te.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Tu non vuoi che venga?
1: Sì, certo, tesoro.
0: Oh, se tu... sul serio mi vuoi bene. Portami a vivere con te. Ti prego.
1: Oh. Vedremo.
0: Ti dissi invece. Hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary! Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
0: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
0: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
1: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
1: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
3: Ah, non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
1: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?

0: La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio, tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
1: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
0: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
2: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
0: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Ma, beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
1: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzie abbiamo che... Quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
0: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla. Lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
2: Mary.
1: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena... Radicia, è tremante. Tu la cacciasti.
2: Mary.
0: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
1: Non voglio sentirne parlare.
0: Mary. Non vuoi ridarmi i fichi?
1: No.
0: Mary. Ti prego.
1: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: Elena non avrebbe voluto che tu fossi solo.
1: Papà!

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a

0: questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5%

0: ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle

0: condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia, la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi

0: Ancora di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
1: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su i beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno.

Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione. Lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid però, di cui Woody aveva paura temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo.

0: Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria

vita e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Mennerly. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Mennerly. A Mennerly.

Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a menderli, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio, Alfonso, cameriere, chiamatelo, ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Lauper. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me, dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto da che siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già distati i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signor.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Sì, signore, signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
2: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto come l'altro giorno.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto in una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate che capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, lo sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderley. Voi conoscete Menderley?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderley è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

così? Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno dal largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata.

0: e un cioccolatino presto. Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita.
1: Era bella Rebecca Hildre, dicono che mi adorassi. Era bella Rebecca Hildre, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildre, ormai è un uomo finito.
2: Buongiorno,
3: buongiorno.
0: Oh, voi, e dove andate?
3: E vorrei allenarvi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
4: Siete sola?
3: Sì, il raffreddore della signora Van Hoffer si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
4: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
3: Ah, no, no.
4: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora?
1: Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiera e d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Manopoli.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter scappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi spido tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Portebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: sua notizia, non certo la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ricollocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse è nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.
3: Avanti.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: E così ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio. Certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, vesto. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Menderly.

0: Voi mi capite?
1: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
0: Ma io vi amo. Vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
1: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
0: Ma io non ne ho il coraggio, verso le furie.
1: Che numero ha la sua camera?
0: Ma è già uscita, giù dell'automobile.
1: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
0: Il signor De Winter? Ma subito!
1: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina. E io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
0: Non sono felice così.
1: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
0: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
1: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
0: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
1: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
0: E potrei sapere quando è avvenuto. Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa. Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
1: Qui, al più presto possibile.
0: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Ora da testimone, ma i nostri bagagli. Scendete, dite al facchino, di tirar giù tutto dall'automobile.
1: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
0: Oh, ma...
1: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
0: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
3: Non capisco cosa vogliate dire.
0: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a menderli come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
3: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
0: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor senatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Che festa!
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.

0: Non è bello?
1: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
1: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
1: Ah, grazie. Grazie.
0: Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.

0: Bentornato, signor De Winter.
1: Grazie, Smith. Senti freddo?
2: Sì, un pochino.
1: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
2: Grazie.

0: Eccoci qui, tre. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: vieni! Ah, buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, ma molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Ah, capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. Sa di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere.

la camera dell'alaponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Hm? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.
1: Grazie.

0: Vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: Ah, no, da che parte si va nello studio?
0: Ah, per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì, io.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacey.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dir nulla contro la signora Danvers.
0: Oh, non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Oh, sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio.

0: Capisco il suo risentimento.
1: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
2: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
2: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
2: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
3: Cavalcate?
1: No, ma non so andare a cavallo.
3: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oggi dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
2: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
2: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
2: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
1: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
3: Non è della rumba?
1: Non ho mai ballata.
3: Dovete insegnarla. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
2: Sa disegnare.
3: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
1: No, no.
3: Oh, questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Lo auguriamo con tutto il cuore ed essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
1: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere uno.
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ah. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanch'io.
4: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
1: Dove si va, Nardini?
4: Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
1: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
1: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
1: È meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: faccia che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Oh, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere. Vieni, andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, avanti. Vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello, scusatemi. È un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo, la vicina.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì, i capovolti si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura

0: E dove la ritrovarono?
1: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
0: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
1: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a menterli.
0: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità, e se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: io. Io.
0: Bellissimo.
1: Sei molto bello.
0: Ah, che divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non...

0: Era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una
1: Ma
0: sciocca.
1: così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
2: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
2: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me
1: Oh, sì,
2: personalmente.
1: va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lasciala, signor Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugni in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo! Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata. Io
0: Che cosa vuoi dire?
1: non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere
0: No,
1: con me.
0: non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora. L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
1: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Ora è nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo.
3: Cattivo.
1: Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Faber, signora. Piacere.
1: Piacere.
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lui aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
0: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi so, pochi. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola, eh?
2: Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
3: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
2: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
3: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
2: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un bravo ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
3: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
2: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
3: Come vuoi, cara.
2: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
3: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel paese delle meraviglie con questa nastrina.
2: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che uno dei ritratti che più gli piacciono è la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.

0: Buonasera, Roberto. Buonasera, non è tempo adatto per dare parli.
1: È vero, signore.
0: Molto nuvolo, molto freddo.
2: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
3: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
2: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
0: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
3: Che cosa?
2: Non l'hai lasciato nell'auto?
0: Oh. Oh, no, ecco.
2: Sei sceso tu per primo?
3: Sì.
2: E dov'è la piccola?
3: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
2: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
0: Qui non si vede ancora.
3: Capisco, hai freddo, eh?
0: C'è il cielo, è tutta lana.
4: Scusate, signore, il doppio quintale.
3: Ah.
2: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
5: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
2: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
6: Siete sicura che ora è a posto?
7: Sì, signora, ora sta bene.
6: Non è di grande effetto?
7: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderley. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
6: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
7: Ah, siete sempre così bella, signora.
6: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. La miraglia della signora...

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppo.

troppe memorie. Non vi amo, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Orders!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire. Mi hai perdonata.
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è tra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un Panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il Panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel Panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era.

0: all'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato. La sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non ho ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare lontani un

0: divorzio ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno per in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzii. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto?
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta. Solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta. Non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male.

0: Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo. Tu ed io.
1: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
0: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank.
1: Pronto, Frank, sì.
0: Chi?
1: Il colonnello Julian?
0: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
0: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
0: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla. Te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo.

0: è scomparso per sempre. Quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerò mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiata.
1: Non passi mai.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted?
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la fu signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi se spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano...

0: perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
1: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
2: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.
3: Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
2: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
3: Very good.
4: È veramente stupido svenire così.
0: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
4: Ti supplico, sii prudente.
0: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
4: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
0: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
4: Grazie.
0: Stai meglio?
4: Sì, Massimo.
0: Torna subito.
4: Sbrigati.
5: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
4: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
5: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio. Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
0: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
5: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
0: Che volete discutere?
5: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
0: Dite, signore.
5: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
0: Subito, signore.
5: Melin, chiudete lo sportello.
0: Sì, signore.
5: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero a un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
0: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
5: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
6: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
0: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
5: A più tardi.
0: Cerca il colonnello Giulio Antigli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
7: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
5: Splendida, splendida. Sembra di essere...
7: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io, posso permettermi di fare gli onori di casa.
8: Grazie, ma non so se verrò.
0: Servizio per due, bravo uomo.
9: Oh, subito, signore.
10: Dov'è il signor De Winter?
9: Nell'altra stanza, signore.
8: Il colonnello Julian, il signor Favelli.
0: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
8: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
0: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
8: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
0: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
10: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
0: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
10: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
6: È un ricatto. Pure semplice.
11: Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
10: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
10: Attenta, Favelli, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
10: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
10: Perché dovrebbe nascondergli?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
9: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
10: De Winter!
4: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
9: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
10: No, no, niente. Lasciateci solo.
9: Bene, signori.
10: Ora, Favel, quello che è stato è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
9: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
4: qui. Fammi restare, ti prego, Massimo.
9: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
10: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
10: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
12: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
12: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
12: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
10: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
12: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
0: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
12: Non lo so.
0: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
10: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
0: Non avete via d'uscita, Danny.
5: Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
12: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
5: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
12: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
5: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
12: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
5: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
10: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
5: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
10: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
5: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
10: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
5: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
4: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
5: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a Menderly domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
4: Ti aspetterò a casa.
10: Pronto, Massimo?
5: Sì.
10: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore per
0: mettere. Non cercate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello.
3: Tornate con me, colonnello.
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
3: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
3: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a Manderly.
0: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
4: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
6: No, non c'è nulla.
4: Non l'ho uccisa io, Frank.
7: Ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. Ella mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
5: Non ci pensate più.
7: Ti ringrazio, Frank.
8: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
9: E la vostra auto?
8: Sì.
9: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
8: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
10: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
11: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
10: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
11: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: finalmente sei tornata.
1: Ah, sei salva, Carla.
0: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
0: Sì. La signora Dames è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
2: Guardate! L'ala polente!

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca, accoltellato all'alba in centro città, giovane in chirurgia, ora è caccia i responsabili. E poi ovviamente torneremo a parlare di ex Ilva, domani l'assemblea dei lavoratori dell'indotto e poi ancora giochi del Mediterraneo, si pensa ad un concorso di idee per trovare casa al gonfiabile dell'atleta di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti. E la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Alba di sangue in pieno centro a Taranto, tra via d'Aquino e via De Cesare, un giovane è stato ferito a colpi di arma da taglio al torace, parrebbe da un gruppo di coetanei. Soccorso dal 118 è stato operato d'urgenza, mentre la squadra mobile e la scientifica sono al lavoro sulle tracce ematiche e sui filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli aggressori. Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno di fatti confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, violenta aggressione nella notte in via d'Aquino. Un uomo è stato ferito al torace a colpi di coltello, soccorso dal 118 e operato d'urgenza al Santissima Annunziata il servizio.
7: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino, intorno alle 4.30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche a attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.
8: Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno di fatto confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
9: Si apre con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la nuova settimana dell'ex Ilva di Taranto. Domani dalle 7 alle 9 lavoratori e sindacati si ritroveranno davanti alla portineria imprese del siderurgico per fare il punto sulla situazione occupazionale dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Una fermata motivata dai giudici con i rischi per la salute legati alle emissioni di polveri sottili e alla presenza di amianto negli altiforni. Una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze soprattutto sui lavoratori dell'indotto, considerati l'anello più fragile della filiera.

0: Le prime ricadute sono già concrete. AIGI, l'associazione che rappresenta 28 aziende dell'indotto, ha riattivato le procedure di licenziamento collettivo, sospese dopo il confronto di settembre a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono oltre 2.500 licenziamenti annunciati, ai quali potrebbero aggiungersi quelli di altre imprese non associate. A questi si sommano poi circa 1.700 lavoratori delle aziende rappresentate da Confapi, per i quali si prospettano licenziamenti collettivi e cassa integrazione, oltre alle situazioni già aperte in diverse aziende del territorio. Una crisi che coinvolge manutenzioni, lavori edili, trasporti, servizi, pulizie, mense e movimentazione delle materie prime, tutte attività strettamente legate alla produzione siderurgica. Il timore dei sindacati è quello di un vero e proprio effetto domino sull'occupazione, con migliaia di famiglie potenzialmente coinvolte. Con lo stop dell'area a caldo il numero dei cassa integrati è destinato ad aumentare, anche se resta da capire quanti lavoratori saranno necessari per le attività di presidio e sicurezza e quanti potranno invece essere impiegati negli impianti dell'area a freddo. Domani intanto l'attenzione sarà concentrata sull'assemblea davanti allo stabilimento, martedì invece atteso il vertice tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, con il futuro dell'ex Ilva e soprattutto la tutela dei livelli occupazionali al centro del confronto.
1: Sulla vicenda delle emissioni odorigene che nei giorni scorsi hanno allarmato i cittadini di Taranto, in particolare nella zona delle Tre Terre di Leporano, interviene ora l'amministrazione Bitetti, che ha sollecitato ARPA Puglia sulle verifiche da effettuare per rintracciare la causa del fenomeno. Maria Laura Paletta.
0: Ancora nessuna certezza sull'origine degli odori nauseabondi avvertiti nei giorni scorsi nell'area compresa tra le Tre Terre e Leporano, dove le segnalazioni dei cittadini hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni. A seguito delle numerose segnalazioni e delle sollecitazioni arrivate da più parti, infatti, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto Fulvia Gravame e il sindaco Piero Bitetti hanno allertato ARPA Puglia, chiedendo di effettuare gli opportuni accertamenti per individuare la possibile fonte degli odori e fare chiarezza sull'episodio. Al momento dunque non è ancora possibile stabilire con certezza da dove provengano le esalazioni né quali siano le cause del fenomeno. Saranno gli accertamenti degli organi competenti a fornire eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo però è stato riattivato il portale di ARPA Puglia per segnalazione di eventi odorigeni che nei giorni scorsi non risultava funzionante, uno strumento importante attraverso il quale i cittadini possono segnalare direttamente la presenza di odori anomali, contribuendo così alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività di monitoraggio. Un'altra nota dell'amministrazione comunale è stata poi recapitata da Acciaierie d'Italia in merito all'incendio delle cosiddette collinette ecologiche al quartiere Tamburi, avvenuto lo scorso 7 settembre. Che si viva nelle Tre Terre o ai Tamburi, ha dichiarato la Gravame, sembra che i cittadini di Taranto debbano ancora sopportare il peso dell'inquinamento. Non è questa la visione della città per cui ci siamo candidati.
1: Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
0: Un concorso di idee per trovare una collocazione stabile al grande gonfiabile dell'atleta di Taranto, diventato uno dei simboli della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per la città un'immagine di resilienza e di rinascita. L'idea è stata lanciata dal sindaco Piero Bitetti a margine della conferenza stampa sulla riapertura del circuito delle tombe a camera. Un appuntamento che ha segnato la ripartenza della rete dei siti archeologici e dal quale è emersa anche la volontà di costruire un nuovo modello di valorizzazione, mettendo insieme cultura, archeologia, eventi, mobilità e partecipazione della comunità. E proprio parlando del futuro dell'atleta gigante, il primo cittadino ha ipotizzato una sistemazione permanente, affidando alla città la possibilità di proporre idee e soluzioni. Una proposta che ha immediatamente acceso il dibattito anche sui social, diverse le ipotesi avanzate in questo momento dai cittadini, dal Museo Archeologico Nazionale alla Rotonda del Lungomare, dal Parco delle Mura Greche a Palazzo di Città, passando per il Castello Aragonese e il Parco della Musica. Idee diverse, ma un punto fermo unico: trovare uno spazio adeguato che consenta di preservare l'integrità del gonfiabile e allo stesso tempo di valorizzarne il significato simbolico, perché l'atleta non è più soltanto un elemento scenografico legato ad un grande evento sportivo, ma è diventato un'immagine con cui Taranto ha raccontato la propria voglia di ripartire e guardare al futuro.
1: INAI, Lanci e Sistema Edile hanno firmato a Taranto l'accordo per lanciare una campagna regionale

0: per ridurre gli infortuni nei cantieri, portando messaggi visivi e dispositivi di protezione su tutti i luoghi di lavoro della Puglia. Sentiamo.
1: Un'alleanza strategica per fermare le tragedie nei cantieri pugliesi, nell'ambito dell'Edil Trophy in Piazza Maria Immacolata a Taranto, INAIL Puglia, ANCE ed il sistema bilaterale dell'edilizia hanno firmato l'accordo di collaborazione che lancia il progetto Capatosta Indossa IDP.
2: Vogliamo diffondere la cultura della sicurezza in edilizia attraverso gli slogan iconici di Inchiostro di Puglia, che è diventato un fenomeno social, un fenomeno virale, tant'è che il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
3: Che cosa sono questo materiale informativo? L'aver associato i classici pittogrammi in tema di sicurezza, ad esempio il pittogramma dell'omino che scivola, con il modo di dire attento ancora cadi, perché siamo fermamente convinti del fatto che questo modo semplice di parlare possa arrivare in maniera diretta al cuore e al cervello delle persone.
4: Siamo quasi alla 20ª edizione di questa gara e quest'anno è toccato alla nostra provincia organizzare per le territoriali pugliesi e della Basilicata appunto queste selezioni. La vincente, che sarà proclamata oggi, andrà poi a disputare la finale al Bologna all'interno del SAIE, che si terrà i primi di ottobre.
1: L'iniziativa punta a ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, portando direttamente nei luoghi di lavoro un linguaggio visivo chiaro e identitario. I materiali grafici focalizzati sull'uso corretto di elmetti e imbracature, realizzati da INAIL e diffusi da ANCI e Formedil, saranno esposti capillarmente in tutti i cantieri pubblici e privati della regione.
5: Nobile iniziativa perché? Perché avvicina intanto organizzata con una forte collaborazione del gruppo ANCE Giovani, e già questa è una cosa molto importante, cioè il fatto di dover aprire le porte del nostro settore ai giovani imprenditori di Taranto, a chi comunque ha voglia e diciamo tutto l'interesse e tutta l'intraprendenza di inserirsi in questo meraviglioso settore, un settore che è cambiato ormai e alla luce del sole, è completamente cambiato, è fatto di tecnologia, quindi ha necessità dell'apporto dei nostri giovani.
6: Viene fatta un'attività per la comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
0: 41 donne che hanno affrontato il tumore al seno sono salite sul palco del Teatro Fusco per La Forza in Passerella. Il progetto nato in Veneto è arrivato a Taranto per la prima tappa pugliese. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
7: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
8: Un progetto che mette al centro le donne, il sostegno dopo la malattia, con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
7: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
9: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. un trucco, un parrucco. Dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
8: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
10: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
8: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.

0: Soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterlo affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
1: Non è la malattia a definirci, nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
2: Studio, impegno e comunità. Nei giorni scorsi, premiati 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, una serata dedicata al merito, alle famiglie e al futuro dei giovani. A Taranto il futuro passa anche dai banchi di scuola. Al Teatro Fusco 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, sono stati premiati per i migliori risultati dell'anno scolastico. Un riconoscimento concreto, buoni da spendere in libreria per libri e materiale scolastico.
3: A noi piace pensare con i fatti, dimostrare loro che il lavoro paga sempre. E quindi io darò a loro, a tutti i premiati, l'appuntamento al prossimo anno. Mi piacerebbe rincontrarli, rincontrarne tanti di più, vuol dire che abbiamo seminato, che le famiglie hanno fatto un ottimo lavoro, che le scuole hanno fatto un ottimo lavoro.
2: Ma la serata è stata anche una festa per le famiglie, tra sorrisi, micromagie ed incursioni degli emozionauti. Un messaggio semplice: premiare il merito, sostenere le famiglie ed investire nei giovani significa rafforzare tutta la comunità.
4: Il messaggio che vorremmo dare è che loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi. E quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
2: Si è conclusa questa mattina l'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water. Maria Laura Paletta ha ascoltato l'organizzatore della manifestazione, Massimo Donadei, che ha tracciato un bilancio di questi giorni. Sentiamo.
5: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
6: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze, è stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto affianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo apprezzato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
5: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport.
6: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
5: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
6: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po' anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco.

0: poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante, e su questo noi continueremo. Però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi, e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo, insomma, quelle che sono le nostre decisioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi teniamo compagnia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi ovviamente con gli approfondimenti che partono dalle prime pagine dei giornali locali per poi andare a sviscerare i temi dell'attualità del nostro territorio. Ovviamente anche oggi, come stiamo facendo in questi giorni, il focus principale è sulla situazione dell'ex Ilva. Oggi in particolare vi racconteremo quello che accade fuori dalla portineria Imprese, dove a partire proprio da questi minuti e fino alle 9 si terrà un'assemblea indetta dai sindacati confederali FIM, FIOM e UILM con i lavoratori dell'indotto che nel frattempo hanno ricevuto la mala notizia del riavvio dell'iter dei licenziamenti collettivi per 2.500 di loro stabilita da AIGI, associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle imprese dell'indotto, dopo aver saputo che la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensiva dei legali di Ilva Inaesse e di Acciaierie d'Italia Inaesse e dunque entro fine ottobre chiuderà l'aria a caldo della fabbrica. Dicevamo, buona parte della nostra trasmissione è dedicata a questo tema. Avremo collegamenti in diretta proprio dall'esterno dell'Ilva, ma anche un'intervista all'avvocato, uno dei due avvocati che ha portato avanti la battaglia giudiziaria dell'Associazione Genitori Tarantini, Maurizio Rizzo Striano, che appunto ci racconterà come hanno vinto, in cosa hanno creduto, insomma, come è arrivato secondo loro questo risultato e anche cosa comporta e quali saranno i prossimi passi. Non parleremo solo di questo, avremo anche una storia, una bella storia di un tarantino che torna proprio in queste ore dal Festival di Venezia. È un produttore, ma è soprattutto un musicista, compositore di musiche originali. Si chiama Giuseppe Cassaro, ci racconterà la sua storia e ci racconterà anche di questo film prodotto appunto da Echi Visivi, che è la casa di produzione che insieme a Samuele Rossi, regista anche del lavoro, ha messo in piedi. Questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo oggi, ma come sempre noi iniziamo con la nostra rassegna stampa, ci prendiamo un secondo di pausa e poi iniziamo con tutti i giornali.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensorato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentornati, allora partiamo con la nostra carrellata di agenzie e giornali nazionali, lo facciamo partendo da ANSA come sempre, andiamo a vedere il sito della principale agenzia di stampa del nostro paese, apertura Svezia a metà dello spoglio si riduce la forchetta tra i due blocchi, il centro-sinistra in vantaggio di un solo seggio, esito finale ancora incerto secondo la proiezione della TV pubblica svedese, arretra l'ultradestra e ancora subito sotto ci sono ovviamente degli approfondimenti su questo tema, affari dell'Unione Europea sul voto in Svezia, l'ultradestra punta al governo, compositore degli ABBA rivisita Mamma Mia per la candidata di sinistra svedese. E poi ancora subito sotto Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. In azione forze negative, dice Xi, lancia l'IA open source, aperto inclusivo per i BRICS, il rischio IA sulle banche, ci dia al lavoro per i piani di azione. Andiamo ancora sotto e poi ci spostiamo. Raid russo vicino alla Polonia, nel mirino un treno per Varsavia, entra l'allarme in Lituania, l'avvistamento di un drone si rivela uno stormo di uccelli. E poi Kiev, il video in cui si racconta del raid al confine tra Ucraina e Polonia, i russi bussano alle vostre porte, dicono appunto gli ucraini con il loro premier. Andiamo sul Corriere della Sera. Lo vediamo insieme, la prima pagina, guerra ai confini d'Europa, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. E poi la fotonotizia racconta la cronaca, un incidente a Venezia, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini. Sean Micheli, pescatore, la moglie Gabriella Quirino, 25 anni, il giorno delle nozze a Venezia nel giugno scorso, nella foto appunto ci sono entrambi, purtroppo lui non c'è più e appunto lei lotta per vivere. Di spalla c'è l'altro tema portante delle prime pagine di oggi dei principali quotidiani nazionali, Schlein, pronti per le urne il prima possibile, lo ha detto nel comizio della festa dell'unità a Reggio Emilia. Ci spostiamo sulla Repubblica. La Repubblica apre sempre con Schlein che sfida Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La Premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, dice. Confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Di spalla proprio l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. Al centro in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito e poi a corredo della vignetta Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, chat GPT rinuncia alla quotazione in borsa. Taglio basso di Repubblica, Cecchettin, Pellicot, educare i giovani ai sentimenti, un dialogo tra i due, uno ha perso una figlia, Giulia Cecchettin, l'altra è una donna simbolo della violenza sulle donne, per anni drogata dal marito e abusata da tantissimi uomini. Accanto c'è l'intervista a Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto a Via Poma, ritorna appunto al centro un famosissimo caso di cronaca. Ci spostiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, dà particolare importanza proprio a Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, queste le sue parole dopo che ieri appunto alcuni di coloro che l'intelligenza artificiale l'hanno messa in piedi hanno fatto un passo indietro dicendo sostanzialmente stiamo rischiando grosso le sorti dell'umanità, insomma l'intelligenza artificiale va sempre più avanti, sono in pericolo. Il presidente degli Stati Uniti ignora gli SOS dei ricercatori e poi c'è l'intervento di Giorgia Meloni sulla Stampa, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro la guerra sul confine dell'Europa, mentre attacca l'Ucraina Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, dice di Putin, la mediazione di Cina e India. Mosca bombarda la stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea, il Premier Tusk un'escalation

Con elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro lo sport, da una parte Kimi Antonelli che vince in Spagna, Formula 1 Antonelli vince ancora, e leggiamo Cannibale Kimi è il re di Madrid. Dall'altra parte il calcio, Bianconeri KO con il Sassuolo al 94esimo, doppia rimonta, poi Juve beffata. Nel taglio basso Torino un gruppo organizza viaggi sui pullman dismessi, c'è una storia, ce la raccontano appunto sulla prima pagina del quotidiano torinese, i ragazzi che salvano i bus dalla discarica. Ci spostiamo ancora e andiamo sul Messaggero da Torino a Roma. Ilari Blasi, il secondo sì, quindi nel taglio alto, spazio alla cronaca rosa. Nozze blindate a Ravello per la conduttrice Bastian Müller e Totti la punge sui social. Accanto la Formula 1, Super Antonelli, Kimi inarrestabile, trionfo a Madrid e mondiale vicino. Al centro ancora sport, nella fotonotizia, Roma prova di forza. Forza Cragnotti, Laziali tornate, riferimento ai tifosi che hanno smesso di andare allo stadio in combutta con il presidente Lotito. Lotta al vertice, Gasp col Torino per restare in vetta, l'ex patron biancoceleste, ci sono altri modi per protestare. E poi ancora l'attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Anche qui il futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi degli algoritmi fuori controllo, OpenAI rimanda la quotazione, attesa per i mercati, web e guerra, allarme sui modelli, Trump, Big Tech, non fermatevi. Ci spostiamo ancora, andiamo sul giornale che dedica spazio a una delle vicende che ha dominato le prime pagine di tutti i giornali e dei siti, la vicenda Ranucci-Lavitola, la rivelazione di Lady Lavitola, soldi a Ranucci, ecco le prove, l'indagine per riciclaggio. L'ex compagna del faccendiere ha mostrato ai PM mail e messaggi che attesterebbero un legame economico tra i due. Il giornalista dall'altra parte rivuole report, faccio causa alla RAI, dice. E poi sul giornale di oggi troverete anche una simpatica intervista al fratello del Papa, perché oggi è il compleanno di Papa Leone XIV, il fratello ne traccia un ritratto, Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse, l'intervista a John Prevost. Al fianco il Kudrie e la Jihad, voglio vendetta, e la sinistra si spacca, l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardia e Veneti e sete di distruzione, Renzi non è solo un folle. E poi azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle nel campo largo e lite fra Elly e Giuseppe. Ovviamente parliamo della segretaria PD da una parte e di Giuseppe Conte, leader Movimento 5 Stelle dall'altra. Ci spostiamo ancora, abbiamo parlato di Ranucci, due punti di vista diversi tra il giornale e il Fatto Quotidiano, perché il Fatto parla di Ranucci, ieri ospite proprio della festa del Fatto, e con delle dichiarazioni dello stesso giornalista che dice: non entro in politica, la battaglia sarà il Rai sul report, e ribadisce mai fatti affari con Lavitola. Accanto l'albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta, anche lei ospite della festa del fatto. Anna Foà, docente che si occupa di questi temi, parla di sanzionare Netanyahu. E poi Conte Ashline, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, quindi posizioni diverse tra i due, da una parte si parla di un'alleanza di campo largo, dall'altra però sulla guerra in Ucraina continuano a essere distanti appunto le posizioni. Alla festa del fatto Elly a quella dell'unità e avanti col sostegno a Kiev, quindi festa dell'unità con l'Ashline che dice sia il sostegno all'Ucraina, festa del fatto con Conte, i due appunto dovrebbero essere alleati, questa è l'idea per le prossime politiche, che dice invece no a proseguire con gli aiuti all'Ucraina. Vedremo ovviamente come andrà. Poi c'è il fatto economico, i dolori di Del Vecchio Junior, affari, pochi utili e debiti, viene tracciato il profilo appunto del figlio di Del Vecchio. Andiamo sul Sole 24 Ore.
Eccolo qui, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. E poi

0: 100 giorni per i lavori last minute, questo al centro, la guerra che uccide l'ambiente dalle sostanze tossiche ai gas serra è un altro tema interessante di oggi sul Sole 24 Ore. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Follia Juve, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Adzic, Spalletti abbiamo perso la ragione, disastro bianconero, riparte il Napoli 1-0. A Bologna al centro c'è il trionfo con vista mondiale del ventenne Kimi Antonelli, fuga Kimi, Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti, favorito dalle safety, meritava Norris, Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, l'alta pressione ormai ha preso possesso dell'Europa centrale ed occidentale e anche del bacino del Mediterraneo, allontanando quelle che erano le condizioni di instabilità verso il Mar Libico, verso il Mediterraneo orientale, dove ancora insiste una certa nuvolosità con dei fenomeni localmente anche abbastanza intensi. Le grandi perturbazioni atlantiche, vedete, in questo momento scorrono a latitudini settentrionali, quindi interessano il Regno Unito, poi dopo interessano la penisola scandinava, quindi di conseguenza non ci riguardano. Quindi stiamo entrando in una fase di tempo, diciamo, tardo estivo, con un cielo sereno, con delle condizioni ancora gradevoli, ancora favorevoli per chi vuole trascorrere delle ore al mare, ma per fortuna non più accompagnate da delle temperature particolarmente elevate. E questo è già qualcosa, visto l'esito che c'è stato per quanto riguarda quest'estate 2026, che sarà ricordata sicuramente come una delle estati più calde di questo secolo. Passiamo dunque alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, vedete la cartina che ora compare alle mie spalle, eccola qui. Un cielo da poco a parzialmente nuvoloso per quanto riguarda la giornata di oggi, non sono previste precipitazioni, quindi si tratterà di nubi a spasso, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma che ben difficilmente potranno produrre qualche fenomeno, se magari lo fanno lo faranno giusto nelle aree interne e con dei rovesci di breve durata. Le temperature incominciano a essere un po' più gradevoli rispetto a quelle dei giorni precedenti, già l'abbiamo detto, vedete minima 19 per Taranto, massima 29, tutto sommato niente male, siamo più o meno diciamo, nelle medie del periodo, un tantinello un po' più su, ma ci si può accontentare. Per quanto riguarda il vento viene sempre dai quadranti nord-occidentali, quindi parliamo del maestrale, e questo vento rende il mare mosso, poco mosso lo Ionio, semplicemente sotto costa. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, a quella di martedì, così per concludere questo intervento, ecco, vedete, il sole pieno comincia a farla da padrone, segno dell'anticiclone che sta facendo il suo lavoro, che quindi pulisce il cielo anche delle ultime nuvole residue. Il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, debole però in questo caso, il mare è da poco mosso a mosso, le temperature come vedete restano più o meno sui valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo di oggi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati e allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa locale partendo da Ansa Puglia, la prima pagina del sito dell'agenzia di stampa Ansa, ma dedicata ovviamente alla nostra regione. Ecco che la vediamo insieme, incendi nel Gargano, arrestato un volontario di protezione civile di 33 anni e accusato di 8 roghi boschivi dolosi a Peschici e Vieste tra luglio e agosto. Incendi nel Gargano, piromane ripreso da un video mentre appiccava il fuoco. E poi di spalla, rogo in zona boschiva del Foggiano, fiamme alimentate dal vento. Ancora litigio con coltelli e feriti nell'Eccesa e coinvolti dei minorenni. Poi andiamo invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo a vedere come titola Gazzetta, qual è l'apertura di questo quotidiano. Ilva, la lunga attesa, domani il tavolo col governo ma non c'è l'invito, dipendenti dell'indotto stamattina in assemblea. E noi, come vi abbiamo detto ad inizio trasmissione, ci collegheremo a breve proprio con l'esterno della portineria impresa per raccontarvi quello che accade. Cos'altro c'è sulla prima? Il dolore e i veleni, ma quanti anni di collusioni? Il commento che appunto trovate sulla prima. E poi, ancora scendendo, ecobonus e aiuti, costi energetici saliranno ancora, caccia ai cinghiali ma per errore uccide il fratello, quindi spazio anche per la cronaca. E a proposito di cronaca, Taranto, un 22enne accoltellato in centro, ora è caccia al branco, lite con gli occupanti di un'auto. E su questo ieri nel nostro telegiornale abbiamo fatto un approfondimento. Chiedo alla regia, magari per i prossimi giornali, se riusciamo a recuperarlo, proviamo a vedere il servizio. Nel frattempo andiamo avanti con l'edicola del Sud. Vediamo la prima pagina dell'edicola: incendi sul Gargano, arrestato un volontario. Anche qui trova spazio l'Ilva, Arvedi pronto ad assumere, la crisi del siderurgico in primo piano sulla prima pagina dell'edicola. Parte dei lavoratori di ex Ilva potrebbero essere appunto e rientrare nel gruppo Arvedi. Staremo a vedere se l'idea che è stata ripresa in un post sui social da Cassese ieri poi troverà effettivamente sbocco. E poi ancora sotto, l'Università degli Studi di Bari mette in mostra le sue eccellenze, accanto riapre liceo Carlo Troia ma restano le perplessità. E poi le donne di Taranto hanno scritto la storia, è una pagina dedicata alla cultura. Ci spostiamo ancora dall'edicola, andiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia per vedere appunto la prima pagina di Nuovo Quotidiano. Tavoli ex Ilva, il pressing per le tutele, primi incontri chiave, subito l'indotto, cassa integrazione e misure extra. Poi scendendo ricomincia quasi ovunque nel Tarantino oggi la scuola per 69.000 ragazzi, tra problemi vecchi e nuovi si torna in classe, ma SOS studenti solo 2.100 in meno, dai pannelli inclusivi ai ciceroni delle quinte, le iniziative per il via. Poi l'intervista al segretario nazionale di Femca CISL, Moda, la crisi su più fronti, avanti col Made in Italy. Ancora nel taglio centrale, roghi nel Gargano, in carcere un volontario della protezione, autonomia, sprint lombardo e PD astenuto, il caso politico. E poi nel taglio basso andiamo a vedere ancora cosa riporta il quotidiano. Donna morsa dal ragno violino, tanta paura ma sto bene. Dall'altra parte, accoltellato un 22enne, ferito al torace in centro, scatta la caccia al branco, l'aggressione in via d'Aquino all'alba, il ragazzo era con la fidanzata. Proviamo a vedere se dalla regia abbiamo questo servizio. Ok, allora lo mandiamo in onda così capiamo qualcosa in più di questa vicenda di cronaca.
2: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino. Intorno alle 4.30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche attraverso attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.
0: E questa era la vicenda di cronaca principale di ieri che vi abbiamo raccontato in questo servizio firmato da Teresa Picchierri. Noi ci fermiamo ancora, poi cominciamo a parlare di ex Silva. Ci vediamo fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati, allora apriamo questa pagina che dedichiamo a ex Ilva, lo facciamo facendo un passo indietro con un servizio che racconta cosa è accaduto venerdì nella tarda mattinata quando i giudici hanno sostanzialmente confermato respingendo l'istanza di sospensiva dei legali di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS lo stop all'area a caldo entro la fine di ottobre. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. E a seguito di questa decisione della Corte d'Appello di Milano è arrivato il riavvio dell'iter dei licenziamenti per i 2.500 lavoratori delle imprese iscritte ad AIGI, l'associazione di categoria che raccoglie la maggior parte delle imprese dell'indotto, e di conseguenza questa mattina dalle 7 alle 9 l'assemblea dei sindacati con i lavoratori fuori dalla portineria imprese per decidere il da farsi. Noi ci colleghiamo proprio con Giovanna Calabrese, che è fuori dalla portineria imprese, una delle entrate di Ex Ilva, dello stabilimento, una delle diverse entrate, dove la vedo insieme ad alcuni ospiti. Giovanna, ci sei? No, non ci sente. Vediamo se riusciamo ad andare col collegamento fra pochissimo. Nel frattempo vi do qualche numero: a Taranto sono circa 3.000 i dipendenti dell'Ex Ilva interessati dalla cassa integrazione straordinaria con diverse modalità. I sindacati chiedono appunto questi interventi importanti, eccezionali, per garantire il reddito di questi lavoratori. Ovviamente con lo stop agli impianti andrebbe ad aumentare il numero dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione, e resterebbe sostanzialmente in piedi l'aria a freddo, parliamo dell'aria laminazione, che si divide in laminazione a caldo e laminazione appunto a freddo. La prima è quella che trasforma le brame di acciaio in colis e in lamiera, molti di voi lo sapranno. La seconda invece è quella che fa un ulteriore trattamento del colis, riducendolo di spessore e occupandosi del rivestimento della prima area. Fanno parte il treno nastri, la finitura nastri, il treno lamiere. Nella seconda invece rientrano altri elementi di cui tante volte abbiamo sentito parlare: il decapaggio, il treno tandem, la ricottura. Insomma, è veramente un sistema complesso quello di Ex Ilva. L'aria a freddo, tra l'altro, a regime al momento occupa poco più di 1.600 persone. Sono circa invece 8.000 lavoratori diretti dello stabilimento, ma ovviamente non parliamo solo dei diretti, perché oggi lì fuori, dove ci collegheremo a brevissimo, fuori dalla portineria imprese, non ci sono i lavoratori diretti di Ex Ilva, ci sono quelli dell'appalto, e sono i più esposti, perché sono quelli che hanno sostanzialmente meno tutele, lavorano per dei privati che a loro volta lavorano all'interno di Ex Ilva, e quindi per loro la situazione diventa ancora più complessa, e sono loro i primi a pagare, insomma, le difficoltà economiche dell'azienda stessa. Andiamo con il collegamento? Sì, ci siamo. Giovanna Calabrese, dalla portineria imprese di Ex Ilva.
17: Ciao.
16: Sì, Giovanna, a te. Ben trovata, buongiorno. Chi sono i tuoi
17: ospiti?
16: Ciao
17: Marina. Buongiorno Marina, siamo qui con Vito Pastore, segreteria UILM Taranto, proprio perché questa mattina c'è l'assemblea dei lavoratori dell'indotto dell'Ex Ilva. L'atmosfera è abbastanza calda, perché i lavoratori non sono abbastanza felici di quello che è successo in questi giorni, proprio perché dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha detto che l'area a caldo dell'Ex Ilva deve essere chiusa, e AIGI ha indotto delle lettere collettive di licenziamento, e siamo qui proprio con Vito per spiegarci quello che sta succedendo questa mattina e quello che succederà anche domani a Palazzo Chigi.
18: Buongiorno a tutti, sì, stamattina abbiamo deciso di iniziare questo percorso di assemblee partendo dall'anello più debole di questa triste storia, ovvero i lavoratori dell'appalto, che nelle prossime ore inizieranno a ricevere quelle procedure di licenziamento che erano state sospese in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Una sentenza che ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo, cioè la fermata, lo stop degli impianti dell'area a caldo, e che inevitabilmente porterà al riavvio di quelle procedure che inizialmente erano state sospese. Questi lavoratori sono la parte più colpita, e purtroppo noi inizieremo anche da domani, anche con i lavoratori diretti, a intraprendere delle iniziative per far ascoltare quelle che sono le nostre richieste, che da anni oramai attendono risposte.
17: Quali sono le vostre richieste? Spieghiamo meglio ai nostri telespettatori.
18: Sì, cerchiamo di capire una volta per tutte, l'abbiamo detto tantissime volte, lo ripetiamo per l'ennesima volta, noi chiediamo di poter lavorare in una fabbrica che non inquina, che non uccide, non fa morire nessun lavoratore, una fabbrica che debba essere decarbonizzata, ma nel contempo stesso chiediamo anche un risarcimento di tipo anche riconoscimento dei benefici in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito che all'interno di quella fabbrica siamo esposti a sostanze che creano problemi alla salute. Quindi crediamo che sia doveroso fare una legge speciale, utilizzare strumenti straordinari per gestire questa fase. Questo è quello che noi chiediamo, lo diciamo da 14 anni a tutti i governi che hanno preferito rimandare e inevitabilmente si è arrivato a questo punto che tutti quanti sapevamo prima o poi sarebbe arrivato.
16: Giovanna, Giovanna, mi senti?
17: Licenziamento... Sì, Marina,
16: senti, Giovanna, allora, sì, accanto a te l'appena citata Vito Pastore, accanto a te c'è un cartello che parla della legge speciale per i lavoratori di Taranto ex Ilva.
17: Sì, legge speciale per i lavoratori di Taranto ex Ilva.
19: I lavoratori di Taranto.
17: E qui c'è un lavoratore.
16: Ci facciamo spiegare in cosa consiste.
19: I lavoratori dell'ex Ilva sono stanchi perché 14 anni di diatribe tra magistratura e politica, una politica che si scontra tra loro, ma alla fine a pagare il prezzo caro saranno i lavoratori e i cittadini, perché rimarremo con una città martoriata, senza lavoro e senza dignità. Siamo stanchi e vi avvisiamo, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa, perché pretendiamo un risarcimento che non siano parole ma siano fatti per tutti i lavoratori di Taranto e degli appalti, che sono quelli che pagano di più di tutti il prezzo di scelte scellerate della politica italiana.
17: Ecco, Vito, spiegaci meglio questa legge speciale per i lavoratori di Taranto.
18: È molto semplice, basta andare indietro di qualche anno, noi non stiamo parlando di fantomatiche richieste. Noi negli anni 2003 è stato riconosciuto ai lavoratori che lavorano all'interno di questo stabilimento dei benefici in virtù dell'esposizione, quindi degli sconti per accedere alla pensione, proprio in virtù della presenza di amianto. Amianto che a tutt'oggi è ancora presente all'interno dello stabilimento, così come conferma anche la Corte d'Appello di Milano. Quindi non bisogna fare non altro che un copia e incolla di quello che è stato fatto in passato, riconoscere dei benefici e iniziare questo processo, purtroppo che comporterà perdite di posto di lavoro, ma collocare i lavoratori in un modo dignitoso, ovvero agganciarli alla pensione dando uno scivolo per accedere alla stessa. Dopodiché, se ci sarà la possibilità di dare continuità lavorativa con dei processi di decarbonizzazione utilizzando forni elettrici e comunque salvaguardare l'occupazione, è un qualcosa che noi la vediamo positivamente. Gli impianti dell'aria a freddo che hanno prodotto tubi, lamiere per il mercato degli elettrodomestici possono continuare a lavorare e si salverebbe almeno un minimo una parte di occupazione. Quello che chiediamo naturalmente è trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori, nessuno deve rimanere a terra.
17: Quelli in cassa integrazione faranno, diciamo, la stessa fine di quelli che riceveranno la lettera di licenziamento.
18: Ma adesso bisognerà vedere come gestirà questa fase il governo. Noi attendiamo una convocazione, si parla di un incontro domani, al momento non abbiamo ricevuto ancora una convocazione. Bisogna capire come gestirà il governo questa fase, perché probabilmente si potrà gestire con la cassa integrazione, ma come dicevamo prima, questi lavoratori dell'appalto non hanno garanzie di nulla, perché non è prevista cassa integrazione nel momento in cui un'azienda viene dismessa, ed ecco perché noi ci preoccupiamo principalmente in questo momento anche dei lavoratori dell'appalto, perché come dicevamo prima sono i primi colpiti da lettere di licenziamento. La cassa integrazione dopodiché è uno strumento che si utilizza per poter realizzare un processo che porti poi a una continuità di lavoro. E allora dove stanno i piani industriali che ci dicono? E poi voglio mandare un messaggio a tutte quelle persone, a tutti quei politici che in questi anni hanno parlato di processi di reindustrializzazione. Cosa hanno portato in questi anni tutti questi i vari sindaci, presidenti della regione, il governo stesso? Qui si parlava sempre di 15.000 posti di lavoro nuovo, un cambiamento per Taranto. Ma dove sta questo cambiamento? Non abbiamo visto un posto di lavoro. Noi non è che siamo qui e siamo felici di entrare a lavorare in questa fabbrica. Se qualcuno però ci parla tanto, tutta quella demagogia fatta dai politici o chi si apre riempie la bocca di dire di bonifiche, quando si fanno le bonifiche, chi mette i soldi per le bonifiche, quante persone coinvolgono per le bonifiche, non c'è nulla. Noi a oggi non abbiamo nulla di nulla, abbiamo solamente nella migliore delle ipotesi prospettive di cassa integrazione, che di certo non è la salvaguardia di un posto di lavoro. Un lavoratore in cassa integrazione non può mandare i figli a scuola, non li può mandare all'università, non può permettersi nulla, non può permettersi un finanziamento, non può permettersi di pagare il mutuo. Questo stiamo parlando. Taranto andrà verso la desertificazione. Guardate, io lo dico non perché voglio, non è una minaccia, assolutamente. Se qualcuno crede che il problema sia solo dei lavoratori dell'Ilva di Taranto, sbaglia, perché sarà un processo a catena che coinvolgerà l'intero territorio, l'economia dell'intero territorio, perché quando un lavoratore non può spendere, in automatico anche tutte le attività commerciali vanno a perdere. E vi voglio portare degli esempi. Quanti di noi abbiamo colleghi che mandano i figli alle scuole calcio o magari a fare altre attività? Non potranno più permetterseli. Quando hai la cassa integrazione, paghi solamente, ti puoi permettere solamente di, diciamo, mantenere la famiglia col minimo indispensabile.
16: Giovanna, facciamo
20: Marina,
16: così,
20: questo,
16: noi torniamo
20: questo...
16: Sì. Torniamo da te fra poco con altri ospiti, ringrazio i tuoi ospiti, ne avremo altri fra pochissimo. Guardiamo insieme un servizio sulle reazioni della politica, ovviamente alla decisione della Corte di Appello, a tutto quello che sta avvenendo, e poi quando torniamo cerchiamo anche di capire come sta andando questa assemblea e soprattutto quali rumors ci sono, cioè quali sono le idee che hanno per il proseguio, cosa verrà fuori dopo le 9, quando una decisione bisognerà prenderla su eventuali rimostranze, proteste o quello che sarà. A fra pochissimo, di nuovo in diretta da la Portineria Imprese, nel frattempo il servizio con le reazioni della politica.
21: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi.
16: Torniamo alla Portineria Imprese da Giovanna Calabrese per capire qual è l'aria che tira. Giovanna, siamo da te, abbiamo ascoltato fino ad ora i rappresentanti della UILM che hanno detto quali sono le rimostranze dei sindacati confederali e cosa cercano, una legge speciale per Taranto. Raccontaci l'atmosfera, quello che sta avvenendo lì. Non ci sente. Allora, in attesa di tornare da Giovanna Calabrese, guardiamo invece, abbiamo ascoltato le reazioni della politica, quali sono le reazioni, le voci, il pensiero dei cittadini del Rione Tamburi, ovviamente direttamente coinvolti anche da questa scelta. Vediamo.
22: Il quartiere prima era tutto verde.
23: Un signore.
22: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi. Venivano addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
23: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a questo si andava a...

0: a mungere le pecore per poter darci il latte.
1: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
0: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero, proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava pure qui nello stabilimento qui all'Ilva.
1: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagina e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
2: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
3: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché toglie il lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che non. Al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
4: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. Ma questa gente doveva.
5: E vecchi aprire in sicurezza.
6: E noi torneremo fra pochissimo fuori dalla portineria imprese, ma continueremo a parlare di Ilva anche con altre sfaccettature di questa vicenda e altre interviste. Adesso però una piccola pausa, torniamo fra poco.
7: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
8: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora, torniamo in diretta e andiamo in collegamento dalla portineria imprese, nuovamente con Giovanna Calabrese, che vedo ha un altro ospite con lei. Giovanna, vai a te.
1: Sì, Marina, siamo con Patrizio Di Pietro, segretario provinciale FIUM CGIL. State iniziando quindi il corteo.
2: Assolutamente sì, e questa è una prima forma di reazione che vogliamo mettere in campo questa mattina, alla luce anche di quella che è stata la dichiarazione delle associazioni industriali AIGI, che subito dopo la decisione del Tribunale di Milano di venerdì scorso ha deciso sostanzialmente di chiudere l'area a caldo. L'associazione AIGI, che temporaneamente aveva bloccato l'avvio delle procedure di licenziamento, ha deciso, per quanto ci riguarda, in maniera scellerata venerdì di dar seguito a questa intenzione. Noi la troviamo, ripeto, scellerata, semplicemente perché avevamo chiesto alla stessa associazione di incontrarci un minuto prima per definire anche eventualmente condividere un percorso che potesse evitare queste procedure di licenziamento collettivo attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi. Purtroppo questa occasione non ci è stata data e hanno deciso effettivamente di mettere in campo questo loro progetto. Ripeto che per noi non è assolutamente condivisibile. Sappiamo benissimo le criticità che vivono le aziende dell'appalto, ma noi attendiamo comunque delle risposte anche nel corso dell'incontro che sarà convocato al governo, di cui si dice ci sia domani, ma ancora notifica ufficiale non ci è pervenuta. In ogni caso, noi dobbiamo necessariamente.

0: tantissimi anni, noi l'abbiamo detto anche nel corso di questa assemblea. Come sapete benissimo, è stata nel 2012, sono passati 14 anni nei quali effettivamente poteva essere messo in campo un'azione davvero risolutiva o quantomeno che portasse a una risoluzione. Purtroppo tutto questo non è stato fatto, anche dovuto al fatto che c'era da quello che ci risulta essere un disegno preciso da parte del governo ma anche dell'amministrazione straordinaria. Guardate, la decisione di chiudere l'area a caldo, a prescindere da quello che effettivamente ha deciso il Tribunale di Milano, questa azienda attraverso i commissari aveva deciso già di non approvvigionarsi di materie prime, per cui c'era dietro un disegno preciso che portava effettivamente a cura non solo a caldo ma così di fatti si porterà allo stabilimento.
1: E la questione dell'aria a freddo invece, comunque una parte dello stabilimento continuerà a produrre.
0: Ma guardate, anche questo è un concetto, sì, potrebbe continuare a produrre lì dove naturalmente ci si approvvigionasse di materie, di semilavorati, ossia di bramme attraverso acquisizioni dall'estero, ma il problema è che anche qui c'è un problema di antieconomicità, per cui anche coloro i quali, quei soggetti che magari oggi avevano manifestato un interesse, che poi magari non è stato ancora ufficializzato, ma di fatti renderà inappetibile questo stabilimento, perché il solo funzionamento dell'area a freddo oggi, ripeto, sarebbe un funzionamento assolutamente antieconomico.
2: Giovanna, puoi chiedere al nostro ospite, Marina, cosa sta venendo fuori da questa assemblea, cosa dicono i lavoratori e se già è chiaro in qualche modo cosa intendono fare, perché alle 9 qualcosa dovrà venire fuori quando finirà l'assemblea.
1: Quando finirà l'assemblea, che intenzioni ci sono? Qual è l'umore dei lavoratori?
0: Ma abbiamo messo in campo innanzitutto, al termine dell'assemblea, abbiamo già deciso di condividere con tutti uno sciopero, per cui c'è già uno sciopero in atto e adesso stiamo praticamente per bloccare e dare un primo segnale di quello che è il fermento che è tra tutti i lavoratori. I lavoratori sono stufi, non hanno avuto finora nessuna possibilità di rivalersi rispetto a queste decisioni che sono cadute dall'alto, per cui è necessario in questo momento, anche alla luce, come dicevo prima, di quello che è una procedura di licenziamento collettivo, mettere in campo degli strumenti eccezionali. Va data una copertura assoluta a questi lavoratori, una copertura che può essere attraverso strumenti di natura straordinaria data affinché, ripeto, non prevalga la possibilità che il loro posto di lavoro venga di fatti accantonato.
2: Giovanna, il segnale non andava,
1: Marina,
2: benissimo. Bloccare che cosa? Abbiamo capito bloccare, però dobbiamo
1: la
2: capire...
1: La statale ci sarà,
2: spiegaci.
1: Bloccheranno la statale, quindi ci sarà uno sciopero vero e proprio. Da partire dalle 9, anche da in questo momento.
0: Esattamente, la statale già in questo momento è bloccata, per cui lo sciopero andrà avanti e capiremo poi se in giornata arriveranno delle notizie che ci aggiorneranno, ripeto, rispetto a quelli che possono essere gli eventi futuri, capiremo benissimo in giornata come procederà poi la mobilitazione.
1: Quindi Marina, ci sarà una mobilitazione, quindi ci sposteremo tutti sulla strada statale e non vi aggiorneremo strada facendo.
2: Ok, grazie, ovviamente appunto rimani lì, segui la situazione e quando vuoi la linea chiedicela e te la diamo, va bene? Grazie ancora a Giovanna Calabresi e al suo ospite.
1: Grazie.
2: E noi torniamo in studio per parlare dei contenuti dell'istanza, del rigetto dell'istanza di sospensiva portata avanti dai legali di Ilva INAES e di Acciaierie d'Italia INAES, che ha sostanzialmente ribadito che tra il diritto alla salute e il diritto a fare impresa vince il diritto alla salute. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte d'Appello in queste 12 pagine, la Corte d'Appello di Milano dice non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, ricorda anche la Corte, i pronunciamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Di tutto questo anche vogliamo parlare con uno dei due avvocati che ha creduto in questa battaglia giudiziaria di genitori tarantini e ce lo abbiamo in collegamento. Do il benvenuto, buongiorno, a Maurizio Rizzo Striano. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno a coloro che ci seguono.
2: Dunque, avvocato, sembrava la battaglia di Davide contro Golia. La Corte di Appello, insomma, ha ribadito questo diritto alla salute che vince sul diritto a fare impresa, una storia che però comincia da lontano.

0: dal 2021, quindi ben 5 anni fa. Peraltro l'azione inibitoria è comunque un istituto introdotto recentemente nel nostro ordinamento. Quando avete capito che procedendo su questa strada c'erano effettive possibilità di farcela?
1: È la storia giudiziaria ultima della nostra azione inibitoria del 2021. Io personalmente mi sono occupato di ILVA dal 2006, quando dovevo rilasciare, quale presidente della commissione IPPCI, dovevo rilasciare la prima autorizzazione a ILVA, il parere obbligatorio sulla prima autorizzazione a ILVA. E già allora era chiaro che quegli impianti andavano chiusi e non potevano essere ulteriormente autorizzati. Sono passati tantissimi anni e ora abbiamo l'intervento della magistratura, che chiaramente ha svolto un ruolo di supplenza all'incapacità del governo e delle forze politiche, che in tutti questi anni non hanno saputo risolvere il problema. E l'hanno portato alle conseguenze che oggi noi tutti stiamo vedendo.
0: Ora bisogna... Pensavate di farcela, avvocato? Ci credevate da principio o strada facendo avete insomma respirato un'aria diversa?
1: Ma io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia. Non bisogna ricordarti che ci sono state ben 5 sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. C'è stato un intervento da parte del Consiglio per i diritti umani, addirittura dell'ONU, che ha qualificato Taranto come zona di sacrificio a causa della collusione tra imprese e governi. Quindi c'erano tanti precedenti che deponevano nel senso che noi avremmo ottenuto un esito vittorioso. Ora, quello che io vorrei precisare non è che questo esito è dovuto a dei giudici sprovveduti o che si sono improvvisati. Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. La spina che non ha staccato la politica e che non hanno staccato i governi, già avrebbero dovuto farlo da tanti anni. E questo è il punto. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano, per il semplice motivo che la sede legale delle società più rilevanti è lì a Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso. Si aspettava ed è stato pronunciato ai massimi livelli di preparazione e di qualificazione da ben 9 magistrati più il procuratore capo della Corte di Appello. Allora, perché tutto questo è avvenuto? Perché i giudici hanno preso atto che i governi erano incapaci strutturalmente ormai di risolvere un problema, che però andava risolto. E non si tratta solamente del danno alla salute, che chiaramente è il diritto principale da tutelare, ma si sono trovati di fronte a un disastro economico, un disastro finanziario. Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina. Più di questo la magistratura chiaramente non può fare.
0: Adesso avvocato, il ricorso resta pendente in Cassazione. Cosa significa questo e cosa potrebbe comportare?
1: Ma il ricorso in Cassazione, loro stessi l'hanno detto che era una via strumentale, perché la legge dice che per chiedere la sospensiva

0: della decisione della Corte d'Appello bisognava prima presentare il ricorso per Cassazione. E questo è chiaro perché altrimenti diventava definitivo l'accertamento della Corte di Appello. Quindi è stato utilizzato esclusivamente per questo motivo. Speranze di essere accolto io non ne vedo. Ma a prescindere dall'esito del ricorso in Cassazione, ora il governo e tutte le forze politiche e non possono certo dire aspettiamo l'esito del ricorso per decidere cosa bisogna fare. Ci sono problemi immediati e urgenti da risolvere. Il primo di tutto è quello di assicurare un reddito ai lavoratori nell'immediato e assicurare poi nel futuro, cambiando finalmente registro, una nuova prospettiva di sviluppo per Taranto. Ecco, io ora sentivo prima un po' di dichiarazioni, tanto dei lavoratori, poi ci sono le dichiarazioni delle imprese dell'indotto, cioè di AIGI.
1: Sì.
0: E mi sembra che siano ancora rimasti ancorate a una visione del passato che ha portato a tutto questo. A Taranto
1: Avvocato, è chiaro
0: bisogna.
1: il suo concetto. Mi chiedo adesso si apre anche la strada dei risarcimenti per i lavoratori che hanno respirato l'amianto, perché di questo stiamo parlando, di amianto e sostanze nocive nell'aria a
0: Allora.
1: caldo. Sarete al loro fianco come associazione? È una strada percorribile? È una strada in qualche modo già percorsa all'interno dello stabilimento, anche se per altri versi?
0: Assolutamente sì, in questo non c'è una distinzione da fare fra i lavoratori e i cittadini. Purtroppo le indagini epidemiologiche attestano che c'è una grossa percentuale di malattie dovute all'esposizione delle sostanze tossiche, che non è tanto diversa fra i lavoratori e fra i residenti nei quartieri limitrofi. Abbiamo una serie di morti e di patologie aggiuntive che più o meno si equivalgono. Quindi le emissioni tossiche di ILVA hanno colpito sicuramente i lavoratori che per tanti anni hanno respirato quelle sostanze tossiche, ma hanno colpito ugualmente i residenti, soprattutto i residenti nei quartieri limitrofi all'acciaieria. Ora il problema è molto complesso, ci vorrà tempo per risolverlo. Non bisogna lasciare le porte aperte a infinite vertenze giudiziarie e cause che andranno avanti per decenni. C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale. Se
1: Grazie,
0: non,
1: grazie
0: bisogna intervenire
1: avvocato.
0: su questo.
1: Grazie mille all'avvocato Maurizio Rizzo Striano per essere stato con noi, uno dei due avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini. Ricordiamo 11 le persone aderenti all'associazione che hanno intrapreso questa battaglia giudiziaria che poi ha portato a questo risultato. Grazie ancora. Noi torniamo in diretta da Giovanna Calabrese, perché mi sembra di vedere da queste immagini che sta partendo il corteo che bloccherà la statale. Giovanna.
2: Sì, il corteo sta andando avanti e siamo con Mariella Vinci, segretaria generale Fisascat CISL Taranto Brindisi, e Biagio Prisciano, segretario generale FIM Taranto Brindisi. La situazione è questa: i lavoratori sono abbastanza infervoriti per la situazione di questi ultimi giorni. Abbiamo parlato anche dei Giochi del Mediterraneo durante l'assemblea. Qual è l'umore? Cioè, abbiamo visto una facciata differente in quei giorni, ma la realtà si è rivelata un'altra.
3: Beh, appena terminata la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, sono arrivate subito la dichiarazione da parte di AIGI di 2.500 licenziamenti dei lavoratori. I lavoratori ovviamente oltre il danno la beffa. Cioè, non c'è nessuna prospettiva al momento industriale, non c'è un piano industriale, non ci sono coperture. Se qualcuno pensa, lo dico in primis al governo e a tutte le istituzioni, a tutti i governi che si sono succeduti, che hanno avuto l'esclusiva ovviamente di determinare questa situazione, se l'idea è continue procedure di cassa integrazione e pensano che un territorio può vivere solo e solamente di cassa integrazione o di licenziamenti, noi non saremo mai d'accordo. Bisogna dare copertura, strumenti straordinari ai lavoratori, salvaguardare il loro lavoro, la salute, l'ambiente, con piani e prospettive industriali, oltremodo anche sociali, ambientali e occupazionali. E qui la politica e il governo in primis si deve assumere tutte le responsabilità, e non solo, parlo anche delle opposizioni, perché ci siamo stancati solitamente di slogan, di annunci, di promesse che in questi anni non si sono realizzati. Questa è l'avvertenza di un paese ed è una vergogna italiana.
2: Un'odissea che continua da decenni, da anni, il diritto alla salute ma anche il diritto al lavoro.
4: Indubbiamente, il diritto alla salute è un diritto sacrosanto, ma anche il diritto al lavoro. Onestamente non possiamo vivere di ammortizzatori sociali, i lavoratori hanno una dignità che va tutelata, vogliono lavorare, la procedura di licenziamento collettivo aperta, noi la rispediamo con decisione al mittente. Taranto ha bisogno di una nuova pagina, ha bisogno che il governo, le istituzioni, la politica, la regione, tutti diano delle risposte concrete, ma siano risposte di lavoro, non di ammortizzatori sociali che vedono la dignità dei lavoratori. I giochi del Mediterraneo sono stati una bella vetrina. Perché Taranto è una città bellissima, chiaramente io come segretaria generale del settore terziario auspico un incremento del turismo, ma questa cosa non si può realizzare dall'oggi al domani. Il governo, le istituzioni, la regione devono dire cosa devono fare questi lavoratori. Questi lavoratori devono lavorare, cioè non possiamo ancora una volta a degli ammortizzatori sociali.
1: Giovanna.
4: Quindi un attimo dopo la sentenza della Corte di Appello io sono stata inondata di telefonate di lavoratori disperati che mi chiedevano lavoro, io i bambini, io no, il marito, io sono una donna sola, quindi...
1: Giovanna, purtroppo
2: Marina,
1: ovviamente
2: il corteo sta continuando, fumogeni ovunque, i lavoratori per la decisione, ma non per quanto riguarda appunto la salute, l'ambiente, ma per il lavoro, ovviamente il diritto alla salute sì, ma anche il diritto al lavoro.
1: Giovanna, noi ogni tanto perdiamo il segnale perché ovviamente siete in movimento e non è facilissimo. Ovviamente tienici aggiornati su come procederà il corteo e poi dove si fermerà eventualmente anche l'altezza della statale, in modo anche da dare informazioni ai nostri telespettatori rispetto anche alla viabilità, insomma che cosa succede ora per chi dovrà uscire dalla città anche andare al lavoro. Grazie, e noi appunto ti riprendiamo la linea per qualunque cosa, siamo qui, quindi puoi tornare in diretta. Grazie ancora a Giovanna Calabrese e ai suoi ospiti. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi cambiamo argomento, vi raccontiamo una bella storia di un tarantino che ci dà lustro. A fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati, prima di andare al nostro ospite, vi ricordo brevemente per chi si sta collegando adesso che è in corso l'occupazione della strada provinciale per Statte da parte dei lavoratori dell'appalto di Ex Ilva e dei rappresentanti sindacali di FIOM, FIM e UILM. Ovviamente la questione è quella dell'avvio dell'iter delle procedure di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori che è ripreso da parte di AIGI, l'associazione che al suo interno ha buona parte delle imprese dell'indotto Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di dire stop e di ribadirlo alla fine di ottobre alla produzione di aria dell'aria a caldo di Ex Ilva. Vi terremo aggiornati su come si sta evolvendo la situazione, ma noi adesso vi vogliamo raccontare, come vi dicevo prima della pubblicità, una storia, la storia di un tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla Giornata degli Autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa sabato scorso. Il film, di cui è produttore e compositore delle musiche originali, è Se venisse anche l'inferno, e è stato appunto alla Giornata degli Autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
17: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
16: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino o fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produttore e anche appunto nelle musiche originali che componi.
17: Certo, grazie intanto per questo invito. È sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me, ovviamente, è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato a Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza, sentivo prima il lamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza

0: Resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente, può avere una lettura. Con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito, perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura e il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione, appunto di cui tu sei, appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende, spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista, che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani, scomparsi tutti. È quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. film indipendente, appunto come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo

0: davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni, tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva. Lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie, per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio
1: perché
0: anche su
1: ci
0: quale
1: serve
0: idea ti
1: proprio per
0: devono venire
1: capire come
0: in mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto parlavo di burocrazie, che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri, e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente, la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo. Ecco,
1: invece?
0: noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento, con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché, piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No, il trailer
1: Giuseppe.
0: del
1: No, non è proprio
0: no,
1: un trailer.
0: non è proprio un trailer, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. No, in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi, ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo. E con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Grazie, grazie davvero a Giuseppe Castolo per essere stato con noi e averci raccontato il mondo del dietro le quinte del cinema indipendente. Ci piace raccontare di Tarantini che fanno strada e che portano le radici e il racconto anche della città nel lavoro che fanno. Grazie ancora e buona giornata e buon lavoro a te, in bocca al
0: Grazie
1: lupo
0: Marina,
1: per il seguito di questo film.
0: buona giornata a voi e buon lavoro.
1: E noi prima di chiudere vogliamo comunque fare un punto, perché è lunedì ed è giusto così, sul weekend sportivo che molti di voi avranno seguito nel pomeriggio di ieri, sempre in diretta dagli studi di Via Polibio su Studio 100. Lo facciamo col direttore Dario Gallitelli che dovrebbe essere in video collegamento con noi. Eccolo, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Marina, come ogni lunedì che si rispetti, negli ultimi anni, insomma, il collegamento lo facciamo dalla macchina, però prometto che saremo degli ultimi dalla macchina, quindi poi
1: Va bene,
2: passeremo
1: va
2: ad altra
1: bene,
2: location.
1: va bene. Com'è andato questo weekend? Insomma, il Taranto torna a far sorridere.
2: Sì, facciamo così, salviamo il risultato. Il Taranto batte 2-1 il Racale, salviamo il risultato, una prestazione che non

0: convince, ma è una squadra che sta attraversando un percorso di convalescenza e quindi in questo momento dobbiamo salvaguardare quello che è l'aspetto più pratico, che è l'aspetto numerico, meramente matematico, e quindi portare in cascina 3 punti che fanno morale e aiutano la classifica del Taranto. Sicuramente questa squadra è una squadra che ha bisogno di trovarsi piuttosto che di ritrovarsi, perché il nuovo corso targato Montervino Tirozzo è partito meno di una settimana fa, è partito all'insegna della ricerca spasmodica del risultato, all'insegna della ricerca di una serenità che questa squadra in questo momento non ha e non ha avuto dall'inizio della stagione. È importante comprendere come il bel gioco sia un fattore che eventualmente dovrà arrivare dopo, ma adesso c'è da portare a casa i risultati. E i risultati passano da quelle vittorie sporche che poi consentono di tracciare una linea a fine stagione e dire ok, punti importanti, punti pesanti. Detto questo, però, c'è bisogno di una svolta, c'è bisogno che questa squadra prenda consapevolezza dei propri mezzi, prenda consapevolezza delle proprie caratteristiche e di quelle che sono le criticità che invece sta attraversando e provi a portare a casa un'autostrada che le consenta di viaggiare sino a fine anno. C'è da intervenire sul mercato? Sicuramente sì, questa squadra ha delle lacune che arrivano dalla passata gestione che ha costruito una squadra con diversi doppioni e penso dietro dove ci sono 5 difensori centrali tutti uguali e se giochi a 3 come hai fatto ieri forse hai bisogno di qualcos'altro, specialmente in ambito braccetto, ha bisogno di almeno un centrocampista, perché Vukoja, Skoric e Di Paolo Antonio sono altri doppioni che fanno un modo similare di intendere il centrocampista, e poi bisognerà capire che cos'è Saraniti, che è un attaccante che conosciamo, e insomma la carta d'identità inizia a dire che l'età avanza, e che cos'è Rajkovic, perché se dovessero essere loro gli attaccanti del Taranto, beh, bisognerà capire quando arriveranno i loro gol, che sono gol pesanti. Bisognerà scoprire oltremarino, insomma è una squadra che va scartata. Scartata non nel senso di cestinare quello che è il prodotto, ma scartata come un regalo che ancora non conosciamo. Quindi bene i 3 punti, ma adesso c'è tanto altro da fare. Se guardo invece alla Serie D, ci sono 3 vittorie importanti perché c'è il Brindisi che batte la Fidelis Sandria in un Fanuzzi pieno, restyling per il Fanuzzi dopo i giochi del Mediterraneo, una bella incipriata. Poi c'è il Martina che vince in maniera convincente in casa 2-0 contro il Real Forio, Real Forio che aveva battuto il Brindisi nella prima giornata di campionato, quindi vittoria che vale doppio, e poi la Virtus Francavilla che vince a Melfi 1-0, quindi altro risultato positivo. Questo è il quadro delle Tarantine, consenti Marina, gli approfondimenti non terminano qui, ma anzi proseguono, perché oggi con Giuseppe De Lisanti, oltre a TG Sportivo, lanciamo il nostro contenitore che parlerà di Serie D. E quindi vi invito a essere con noi sulle frequenze di Studio 100 perché da oggi parliamo di calcio a tutto tondo, non solo Taranto, ma anche Brindisi, Martina e Virtus Francavilla.
1: Grazie Dario, hai fatto bene a ricordare anche di questo appuntamento. Ti saluto, ci vediamo fra poco in redazione, ti aspetto.
0: A tra poco, ciao Marina, buon lavoro e buona giornata ai nostri telespettatori.
1: E noi prima di chiudere vi ricordiamo che sì, di buon mattino finisce qui, ma sui nostri canali social prosegue la diretta in cui vi raccontiamo quello che abbiamo fatto nella prima parte della nostra trasmissione, anzi per buona parte della nostra trasmissione, l'assemblea dei lavoratori di FIM-FIOM CGIL Appalto fuori dalla portineria imprese che è nel corso appunto dell'incontro è confluita per decisione assembleare in un corteo che sta occupando la statale di Statte, insomma i lavoratori procedono spediti. Il racconto di quello che sta avvenendo ce lo farà Giovanna Calabrese in diretta sui social, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani puntuale dalle 7. Buona giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: amico. Questo è Studio Centro.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca, accoltellato all'alba in centro città, giovane in chirurgia, ora è caccia i responsabili. E poi ovviamente torneremo a parlare di ex Ilva, domani l'assemblea dei lavoratori dell'indotto e poi ancora giochi del Mediterraneo, si pensa ad un concorso di idee per trovare casa al gonfiabile dell'atleta di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Alba di sangue in pieno centro a Taranto, tra via d'Aquino e via De Cesare, un giovane è stato ferito a colpi di arma da taglio al torace, parrebbe da un gruppo di coetanei. Soccorso dal 118 è stato operato d'urgenza, mentre la squadra mobile e la scientifica sono al lavoro sulle tracce ematiche e sui filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli aggressori. Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto, la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno difatti confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
11: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, violenta aggressione nella notte in via d'Aquino, un uomo è stato ferito al torace a colpi di coltello, soccorso dal 118 e operato d'urgenza al Santissima Annunziata il servizio.
10: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino. Intorno alle 4.30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso. soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.
11: Inizia domani mattina con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la lunga settimana dell'ex Ilva di Taranto, all'indomani della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno di fatto confermato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico. Ce ne parla Maria Laura Paletti.
12: Si apre con l'assemblea dei lavoratori dell'appalto la nuova settimana dell'ex Ilva di Taranto. Domani dalle 7 alle 9 lavoratori e sindacati si ritroveranno davanti alla portineria imprese del siderurgico per fare il punto sulla situazione occupazionale dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Una fermata motivata dai giudici con i rischi per la salute legati alle emissioni di polveri sottili e alla presenza di amianto negli altiforni. Una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze soprattutto sui lavoratori dell'indotto, considerati l'anello più fragile della filiera. Le prime ricadute sono già concrete. AIGI, l'associazione che rappresenta 28 aziende dell'indotto, ha riattivato le procedure di licenziamento collettivo, sospese dopo il confronto di settembre a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono oltre 2.500 licenziamenti annunciati, ai quali potrebbero aggiungersi quelli di altre imprese non associate. A questi si sommano poi circa 1.700 lavoratori delle aziende rappresentate da Confapi, per i quali si prospettano licenziamenti collettivi e cassa integrazione, oltre alle situazioni già aperte in diverse aziende del territorio. Una crisi che coinvolge manutenzioni, lavori edili, trasporti, servizi, pulizie, mense e movimentazione delle materie prime, tutte attività strettamente legate alla produzione siderurgica. Il timore dei sindacati è quello di un vero e proprio effetto domino sull'occupazione, con migliaia di famiglie potenzialmente coinvolte. Con lo stop dell'area a caldo il numero dei cassa integrati è destinato ad aumentare, anche se resta da capire quanti lavoratori saranno necessari per le attività di presidio e sicurezza e quanti potranno invece essere impiegati negli impianti dell'area a freddo. Domani intanto l'attenzione sarà concentrata sull'assemblea davanti allo stabilimento, martedì invece è atteso il vertice tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, con il futuro dell'ex Ilva e soprattutto la tutela dei livelli occupazionali al centro del confronto.
11: Sulla vicenda delle emissioni odorigene che nei giorni scorsi hanno allarmato i cittadini di Taranto, in particolare nella zona delle Tre Terre di Leporano, interviene ora l'amministrazione Bitetti che ha sollecitato ARPA Puglia sulle verifiche da effettuare per rintracciare la causa del fenomeno. Maria Laura Paletta.
12: Ancora nessuna certezza sull'origine degli odori nauseabondi avvertiti nei giorni scorsi nell'area compresa tra le Tre Terre e Leporano, dove le segnalazioni dei cittadini hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni. A seguito delle numerose segnalazioni e delle sollecitazioni arrivate da più parti, infatti, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto Fulvia Gravame e il sindaco Piero Bitetti hanno allertato ARPA Puglia, chiedendo di effettuare gli opportuni accertamenti per individuare la possibile fonte degli odori e fare chiarezza sull'episodio. Al momento dunque non è ancora possibile stabilire con certezza da dove provengano le esalazioni né quali siano le cause del fenomeno. Saranno gli accertamenti degli organi competenti a fornire eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo però è stato riattivato il portale di ARPA Puglia per segnalazione di eventi odorigeni che nei giorni scorsi non risultava funzionante, uno strumento importante attraverso il quale i cittadini possono segnalare direttamente la presenza di odori anomali, contribuendo così alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività di monitoraggio. Un'altra nota della

0: Che si viva nelle tre terre o ai tamburi, ha dichiarato la Gravame, sembra che i cittadini di Taranto debbano ancora sopportare il peso dell'inquinamento. Non è questa la visione della città per cui ci siamo candidati.
1: Un concorso di idee per trovare una sistemazione stabile al gonfiabile dell'atleta di Taranto e la proposta del sindaco Bitetti per dare continuità ad uno dei simboli dei giochi del Mediterraneo.
0: Un concorso di idee per trovare una collocazione stabile al grande gonfiabile dell'atleta di Taranto, diventato uno dei simboli della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per la città un'immagine di resilienza e di rinascita. L'idea è stata lanciata dal sindaco Piero Bitetti a margine della conferenza stampa sulla riapertura del circuito delle tombe a camera. Un appuntamento che ha segnato la ripartenza della rete dei siti archeologici e dal quale è emersa anche la volontà di costruire un nuovo modello di valorizzazione, mettendo insieme cultura, archeologia, eventi, mobilità e partecipazione della comunità. E proprio parlando del futuro dell'atleta gigante, il primo cittadino ha ipotizzato una sistemazione permanente, affidando alla città la possibilità di proporre idee e soluzioni. Una proposta che ha immediatamente acceso il dibattito anche sui social, diverse le ipotesi avanzate in questo momento dai cittadini, dal Museo Archeologico Nazionale alla Rotonda del Lungomare, dal Parco delle Mura Greche a Palazzo di Città, passando per il Castello Aragonese e il Parco della Musica. Idee diverse, ma un punto fermo unico: trovare uno spazio adeguato che consenta di preservare l'integrità del gonfiabile e allo stesso tempo di valorizzarne il significato simbolico, perché l'atleta non è più soltanto un elemento scenografico legato ad un grande evento sportivo, ma è diventato un'immagine con cui Taranto ha raccontato la propria voglia di ripartire e guardare al futuro.
1: INAIL, ANCI e Sistema Edile hanno firmato a Taranto l'accordo per lanciare una campagna regionale per ridurre gli infortuni nei cantieri, portando messaggi visivi e dispositivi di protezione su tutti i luoghi di lavoro della Puglia. Sentiamo.
2: Un'alleanza strategica per fermare le tragedie nei cantieri pugliesi. Nell'ambito dell'Edil Trophy in Piazza Maria Immacolata a Taranto, INAIL Puglia, ANCI ed il Sistema Bilaterale dell'Edilizia hanno firmato l'accordo di collaborazione che lancia il progetto Capatosta Indossa IDP.
3: Vogliamo diffondere la cultura della sicurezza in edilizia attraverso gli slogan iconici di Inchiostro di Puglia, che è diventato un fenomeno social, un fenomeno virale, tant'è che il nostro progetto si chiama Capatosta e mira appunto a sensibilizzare in forma ludica, in forma diretta, sui rischi della sicurezza del lavoro in edilizia.
4: Che cosa sono questo materiale informativo? Sono l'aver associato i classici pittogrammi in tema di sicurezza, ad esempio il pittogramma dell'omino che scivola, con il modo di dire attento ancora cadi, perché siamo fermamente convinti del fatto che questo modo semplice di parlare possa arrivare in maniera diretta al cuore e al cervello delle persone.
5: Siamo quasi alla 20ª edizione di questa gara e quest'anno è toccato alla nostra provincia organizzare per le territoriali pugliesi e della Basilicata appunto queste selezioni. La vincente, che sarà proclamata oggi, andrà poi a disputare la finale al Bologna all'interno del SAIE, che si terrà i primi di ottobre.
2: L'iniziativa punta a ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, portando direttamente nei luoghi di lavoro un linguaggio visivo chiaro e identitario. I materiali grafici focalizzati sull'uso corretto di elmetti e imbracature, realizzati da INAIL e diffusi da ANCI e Formedil, saranno esposti capillarmente in tutti i cantieri pubblici e privati della regione.
6: Nobile iniziativa perché? Perché avvicina intanto è organizzata con una forte collaborazione del gruppo ANCE Giovani, e già questa è una cosa molto importante, cioè il fatto di dover aprire le porte del nostro settore ai giovani imprenditori di Taranto, a chi comunque ha voglia e diciamo tutto l'interesse e tutta l'intraprendenza di inserirsi in questo meraviglioso settore, un settore che è cambiato ormai, è alla luce del sole, è completamente cambiato, è fatto di tecnologia, quindi ha necessità dell'apporto dei nostri giovani.
7: Viene fatta un'attività per la comunità, perché si parla di formazione, si parla di crescita dei lavoratori, giovani e meno giovani, e soprattutto si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo particolarmente concentrati, perché l'auspicio è che non ci siano altre

0: vittime e neanche infortuni sui luoghi di lavoro.
1: 41 donne che hanno affrontato il tumore al seno sono salite sul palco del Teatro Fusco per La Forza in Passerella. Il progetto nato in Veneto è arrivato a Taranto per la prima tappa pugliese. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
2: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
3: Un progetto che mette al centro le donne e il sostegno dopo la malattia con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
2: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
4: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
3: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
5: È importante far sentire ognuna giusta. Non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
3: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
6: Esponiamo tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
7: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterlo affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
8: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
1: Studio, impegno e comunità. Nei giorni scorsi premiati 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, una serata dedicata al merito, alle famiglie e al futuro dei giovani. A Taranto il futuro passa anche dai banchi di scuola. Al Teatro Fusco 120 studenti, figli dei dipendenti di TP Italia, sono stati premiati per i migliori risultati dell'anno scolastico. Un riconoscimento concreto, buoni da spendere in libreria per libri e materiale scolastico.
9: A noi piace pensare con i fatti, dimostrare loro che il lavoro paga sempre. E quindi io darò a loro, a tutti i premiati, l'appuntamento al prossimo anno. Mi piacerebbe rincontrarne tanti di più, vuol dire che abbiamo seminato, che le famiglie hanno fatto un ottimo lavoro, che le scuole hanno fatto un ottimo lavoro.
1: Ma la serata è stata anche una festa per le famiglie, tra sorrisi, micromagie ed incursioni degli emozionauti. Un messaggio semplice: premiare il merito, sostenere le famiglie ed investire nei giovani significa rafforzare tutta la comunità.
10: Il messaggio che vorremmo dare è che loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Si è conclusa questa mattina l'edizione 2026 di Mediterraneo Open Water. Maria Laura Paletta ha ascoltato l'organizzatore della manifestazione, Massimo Donadei, che ha tracciato un bilancio di questi giorni. Sentiamo.
11: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
12: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze. È stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master, e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto a fianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito, e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
11: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport?
12: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
11: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
12: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po', anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco, e poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante, e su questo noi continueremo. Però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi, e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo, insomma, quelle che sono le nostre decisioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino in diretta tutti i giorni da lunedì al venerdì. Vi teniamo compagnia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi ovviamente con gli approfondimenti che partono dalle prime pagine dei giornali locali per poi andare a sviscerare i temi dell'attualità del nostro territorio. Ovviamente anche oggi, come stiamo facendo in questi giorni, il focus principale è sulla situazione dell'ex Ilva. Oggi in particolare vi racconteremo quello che accade fuori dalla portineria Imprese, dove a partire proprio da questi minuti e fino alle 9 si terrà un'assemblea indetta dai sindacati confederali FIM, FIOM e UILM con i lavoratori dell'indotto che nel frattempo hanno ricevuto la mala notizia del riavvio dell'iter dei licenziamenti collettivi per 2.500 di loro stabilita da AIGI, associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle imprese dell'indotto, dopo aver saputo che la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensiva dei legali di Ilvena S e di Acciaierie d'Italia in AS e dunque entro fine ottobre chiuderà l'aria a caldo della fabbrica. Dicevamo, buona parte della nostra trasmissione è dedicata a questo tema. Avremo collegamenti in diretta proprio dall'esterno dell'Ilva, ma anche un'intervista all'avvocato, uno dei due avvocati che ha portato avanti la battaglia giudiziaria dell'Associazione Genitori Tarantini, Maurizio Rizzo Striano, che appunto ci racconterà come hanno vinto, in cosa hanno creduto, insomma, come è arrivato secondo loro questo risultato e anche cosa comporta e quali saranno i prossimi passi. Non parleremo solo di questo, avremo anche una storia, una bella storia di un tarantino che torna proprio in queste ore dal Festival di Venezia. È un produttore, ma è soprattutto un musicista, compositore di musiche originali. Si chiama Giuseppe Cassaro, ci racconterà la sua storia e ci racconterà anche di questo film prodotto appunto da Echi Visivi, che è la casa di produzione che insieme a Samuele Rossi, regista anche del lavoro, ha messo in piedi. Questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo oggi, ma come sempre noi iniziamo con la nostra rassegna stampa, ci prendiamo un secondo di pausa e poi iniziamo con tutti i giornali.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

abitazione a pian terreno senza scale, e ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentornati. Allora, partiamo con la nostra carrellata di agenzie e giornali nazionali. Lo facciamo partendo da ANSA, come sempre. Andiamo a vedere il sito della principale agenzia di stampa del nostro paese. L'apertura: Svezia, a metà dello spoglio si riduce la forchetta tra i due blocchi. Il centro-sinistra in vantaggio di un solo seggio, esito finale ancora incerto, secondo la proiezione della TV pubblica svedese. Arretra l'ultradestra e ancora subito sotto ci sono ovviamente degli approfondimenti su questo tema. Affari dell'Unione Europea sul voto in Svezia, l'ultradestra punta al governo, compositore degli ABBA rivisita Mamma Mia per la candidata di sinistra svedese. E poi ancora subito sotto, Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. In azione forze negative, dice Xi, lancia l'IA open source, aperto inclusivo per i BRICS, il rischio IA sulle banche, CDA al lavoro per i piani di azione. Andiamo ancora sotto e poi ci spostiamo. Raid russo vicino alla Polonia, nel mirino un treno per Varsavia, rientra l'allarme Lituania, l'avvistamento di un drone si rivela uno stormo di uccelli. E poi Kiev, il video in cui si racconta del raid al confine tra Ucraina e Polonia, i russi bussano alle vostre porte, dicono appunto gli ucraini con il loro premier. Andiamo sul Corriere della Sera, lo vediamo insieme. La prima pagina, guerra ai confini d'Europa, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. E poi la fotonotizia racconta la cronaca, un incidente a Venezia, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini. Sean Micheli, pescatore, la moglie Gabriella Quierino, 25 anni, il giorno delle nozze a Venezia, nel giugno scorso, nella foto appunto ci sono entrambi, purtroppo lui non c'è più e appunto lei lotta per vivere. Di spalla c'è l'altro tema portante delle prime pagine di oggi dei principali quotidiani nazionali, Schlein, pronti per le urne il prima possibile, lo ha detto nel comizio della festa dell'unità a Reggio Emilia. Ci spostiamo sulla Repubblica. La Repubblica apre sempre con Schlein che sfida Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La Premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, dice. Confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Di spalla proprio l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. Al centro in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, e poi a corredo della vignetta Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, chat GPT rinuncia alla quotazione in borsa. Taglio basso di Repubblica, Cecchettin, Pellicot, educare i giovani ai sentimenti, un dialogo tra i due, uno ha perso una figlia, Giulia Cecchettin, l'altra è una donna simbolo della violenza sulle donne, per anni drogata dal marito e abusata da tantissimi uomini. Accanto c'è l'intervista a Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto a Via Poma, ritorna appunto al centro un famosissimo caso di cronaca. Ci spostiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, dà particolare importanza proprio a Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, queste le sue parole dopo che ieri appunto alcuni di coloro che l'intelligenza artificiale l'hanno messa in piedi hanno fatto un passo indietro dicendo sostanzialmente stiamo rischiando grosso le sorti dell'umanità, insomma l'intelligenza artificiale va sempre più avanti, sono in pericolo. Il presidente degli Stati Uniti ignora gli SOS dei ricercatori. E poi c'è l'intervento di Giorgia Meloni sulla Stampa, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro la guerra sul confine dell'Europa, mentre attacca l'Ucraina Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, dice di Putin, la mediazione di Cina e India. Mosca bombarda la stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea, il Premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro lo sport, da una parte Kimi Antonelli che vince in Spagna, Formula 1 Antonelli vince ancora, e leggiamo Cannibale Kimi è il re di Madrid.
Dall'altra parte il calcio, Bianconeri KO con il Sassuolo al 94esimo, doppia rimonta, poi Juve beffata. Nel taglio basso Torino un gruppo organizza viaggi sui pullman dismessi, c'è una storia, ce la raccontano appunto sulla prima pagina del quotidiano torinese, i ragazzi che salvano i bus dalla discarica. Ci spostiamo ancora e andiamo sul Messaggero da Torino a Roma, Ilari Blasi, il secondo sì, quindi nel taglio alto, spazio alla cronaca rosa, nozze blindate a Ravello per la conduttrice Bastian Müller e Totti la punge sui social. Accanto la Formula 1, Super Antonelli, Kimi inarrestabile, trionfo a Madrid e mondiale vicino. Al centro ancora sport, nella fotonotizia, Roma prova di forza, Cragnotti, laziali tornate, riferimento ai tifosi che hanno smesso di andare allo stadio in combutta con il presidente Lotito. Lotta al vertice, Gasp col Torino per restare in vetta, l'ex patron biancoceleste, ci sono altri modi per protestare. E poi ancora l'attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Anche qui il futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi degli algoritmi fuori controllo, OpenAI rimanda la quotazione, attesa per i mercati, web e guerra, allarme sui modelli, Trump, Big Tech, non fermatevi. Ci spostiamo ancora, andiamo su Il Giornale che dedica spazio a una delle vicende che ha dominato le prime pagine di tutti i giornali e dei siti, la vicenda Ranucci-Lavitola, la rivelazione di Lady Lavitola, soldi a Ranucci, ecco le prove, l'indagine per riciclaggio. L'ex compagna del faccendiere ha mostrato ai PM mail e messaggi che attesterebbero un legame economico tra i due. Il giornalista dall'altra parte rivuole report, faccio causa alla RAI, dice. E poi sul giornale di oggi troverete anche una simpatica intervista al fratello del Papa, perché oggi è il compleanno di Papa Leone XIV, il fratello ne traccia un ritratto, Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse, l'intervista a John Prevost. Al fianco il Cudri e la Jihad, voglio vendetta, e la sinistra si spacca, l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione, Renzi non è solo un folle. E poi azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle nel campo largo e lite fra Elli e Giuseppe. Ovviamente parliamo della segretaria PD da una parte e di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dall'altra. Ci spostiamo ancora, abbiamo parlato di Ranucci, due punti di vista diversi tra il giornale e il Fatto Quotidiano, perché il Fatto parla di Ranucci, ieri ospite proprio della festa del Fatto e con delle dichiarazioni dello stesso giornalista che dice non entro in politica, la battaglia sarà il Rai sul report e ribadisce mai fatti affari con Lavitola. Accanto l'albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta, anche lei ospite della festa del fatto, Anna Foà, docente che si occupa di questi temi, parla di sanzionare Netanyahu. E poi Conte Ashline, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, quindi posizioni diverse tra i due, da una parte si parla di un'alleanza di campo largo, dall'altra però sulla guerra in Ucraina continuano a essere distanti appunto le posizioni, alla festa del fatto Elli a quella dell'unità e avanti col sostegno a Kiev, quindi festa dell'unità con l'Ashline che dice sia il sostegno all'Ucraina, festa del fatto con Conte, i due appunto dovrebbero essere alleati, questa è l'idea per le prossime politiche, che dice invece no a proseguire con gli aiuti all'Ucraina. Vedremo ovviamente come andrà. Poi c'è il fatto economico, i dolori di Del Vecchio Junior, affari, pochi utili e debiti, viene tracciato il profilo appunto del figlio di Del Vecchio. Andiamo sul Sole 24 Ore, eccolo qui, istruzione, una scuola su tre.

0: da ristrutturare la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. E poi casa, 100 giorni per i lavori last minute, questo al centro, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra è un altro tema interessante di oggi sul Sole 24 Ore. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Follia Juve, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Adzic. Spalletti, abbiamo perso la ragione. Disastro bianconero, riparte il Napoli 1-0. A Bologna, al centro, c'è il trionfo con vista mondiale del ventenne Kimi Antonelli. Fuga Kimi, Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti. Favorito dalle safety, meritava Norris, Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, l'alta pressione ormai ha preso possesso dell'Europa centrale ed occidentale, anche del bacino del Mediterraneo, allontanando quelle che erano le condizioni di instabilità verso il Mar Libico, verso il Mediterraneo orientale, dove ancora insiste una certa nuvolosità con dei fenomeni localmente anche abbastanza intensi. Le grandi perturbazioni atlantiche, vedete, in questo momento scorrono a latitudini settentrionali, quindi interessano il Regno Unito, poi dopo interessano la penisola scandinava, quindi di conseguenza non ci riguardano. Quindi stiamo entrando in una fase di tempo, diciamo, tardo estivo, con un cielo sereno, con delle condizioni ancora gradevoli, ancora favorevoli per chi vuole trascorrere delle ore al mare, ma per fortuna non più accompagnate da delle temperature particolarmente elevate. E questo è già qualcosa, visto l'esito che c'è stato per quanto riguarda quest'estate 2026, che sarà ricordata sicuramente come una delle estati più calde di questo secolo. Passiamo dunque alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, vedete la cartina che ora compare alle mie spalle, eccola qui. Un cielo da poco a parzialmente nuvoloso per quanto riguarda la giornata di oggi, non sono previste precipitazioni, quindi si tratterà di nubi a spasso, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma che ben difficilmente potranno produrre qualche fenomeno, se magari lo fanno lo faranno giusto nelle aree interne e con dei rovesci di breve durata. Le temperature incominciano a essere un po' più gradevoli rispetto a quelle dei giorni precedenti, già l'abbiamo detto, vedete minima 19 per Taranto, massima 29, tutto sommato niente male, siamo più o meno diciamo, nelle medie del periodo, un tantinello un po' più su, ma ci si può accontentare. Per quanto riguarda il vento viene sempre dai quadranti nord-occidentali, quindi parliamo del maestrale, e questo vento rende il mare mosso, poco mosso lo Ionio, semplicemente sotto costa. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, a quella di martedì, così per concludere questo intervento, ecco, vedete, il sole pieno comincia a farla da padrone, segno dell'anticiclone che sta facendo il suo lavoro, che quindi pulisce il cielo anche delle ultime nuvole residue. Il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, debole però in questo caso, il mare è da poco mosso a mosso, le temperature come vedete restano più o meno sui valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo di oggi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati e allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa locale partendo da Ansa Puglia, la prima pagina del sito dell'agenzia di stampa Ansa, ma dedicata ovviamente alla nostra regione. Ecco che la vediamo insieme, incendi nel Gargano, arrestato un volontario di protezione civile di 33 anni e accusato di 8 roghi boschivi dolosi a Peschici e Vieste tra luglio e agosto. incendi nel Gargano, piromane ripreso da un video mentre appiccava il fuoco. E poi di spalla, rogo in zona boschiva del Foggiano, fiamme alimentate dal vento. Ancora litigio con coltelli e feriti nell'Eccese, coinvolti dei minorenni. E poi andiamo invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo a vedere come titola Gazzetta, qual è l'apertura di questo quotidiano. Ilva, la lunga attesa, domani il tavolo col governo ma non c'è l'invito, dipendenti dell'indotto stamattina in assemblea. E noi, come vi abbiamo detto ad inizio trasmissione, ci collegheremo a breve proprio con l'esterno della portineria impresa per raccontarvi quello che accade. Cos'altro c'è sulla prima? Il dolore e i veleni, ma quanti anni di collusioni? Il commento che appunto trovate sulla prima. E poi ancora scendendo, ecobonus e aiuti, costi energetici saliranno ancora, caccia ai cinghiali ma per errore uccide il fratello, quindi spazio anche per la cronaca. E a proposito di cronaca, Taranto, un 22enne accoltellato in centro, ora è caccia al branco, lite con gli occupanti di un'auto. E su questo ieri nel nostro telegiornale abbiamo fatto un approfondimento, chiedo alla regia magari per i prossimi giornali, se riusciamo a recuperarlo proviamo a vedere il servizio. Nel frattempo andiamo avanti con l'edicola del Sud. Vediamo la prima pagina dell'edicola, incendi sul Gargano, arrestato un volontario. Anche qui trova spazio l'Ilva, Arvedi pronto ad assumere, la crisi del siderurgico in primo piano sulla prima pagina dell'edicola. Parte dei lavoratori di ex Ilva potrebbero essere appunto e rientrare nel gruppo Arvedi. Staremo a vedere se l'idea che è stata ripresa in un post sui social da Cassese ieri poi troverà effettivamente sbocco. E poi ancora sotto, l'Università degli Studi di Bari mette in mostra le sue eccellenze, accanto riapre il liceo Carlo Troia ma restano le perplessità. E poi le donne di Taranto hanno scritto la storia, è una pagina dedicata alla cultura. Ci spostiamo ancora dall'edicola, andiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia per vedere appunto la prima pagina di Nuovo Quotidiano. Tavoli ex Ilva, il pressing per le tutele, primi incontri chiave, subito l'indotto, cassa integrazione e misure extra. Poi scendendo ricomincia quasi ovunque nel Tarantino oggi la scuola per 69.000 ragazzi, tra problemi vecchi e nuovi si torna in classe, ma SOS studenti solo 2.100 in meno, dai pannelli inclusivi ai ciceroni delle quinte, le iniziative per il via. Poi l'intervista al segretario nazionale di Femca CISL, moda alla crisi su più fronti, avanti col Made in Italy. Ancora nel taglio centrale, roghi nel Gargano, in carcere un volontario della protezione, autonomia, sprint lombardo e PD astenuto, il caso politico. E poi nel taglio basso andiamo a vedere ancora cosa riporta il quotidiano, donna morsa dal ragno violino, tanta paura ma sto bene, dall'altra parte accoltellato un 22enne, ferito al torace in centro, scatta la caccia al branco, l'aggressione in via Aquino all'alba, il ragazzo era con la fidanzata. Proviamo a vedere se dalla regia abbiamo questo servizio. Ok, allora lo mandiamo in onda così capiamo qualcosa in più di questa vicenda di cronaca.
2: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino. Intorno alle 4.30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben 4 pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.

E questa era la vicenda di cronaca principale di ieri che vi abbiamo raccontato in questo servizio firmato da Teresa Picchierri. Noi ci fermiamo ancora, poi cominciamo a parlare di ex Ilva. Ci vediamo fra poco.

0: da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati, allora apriamo questa pagina che dedichiamo a ex Ilva, lo facciamo facendo un passo indietro con un servizio che racconta cosa è accaduto venerdì nella tarda mattinata, quando i giudici hanno sostanzialmente confermato, respingendo l'istanza di sospensiva dei legali di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS, lo stop all'area a caldo entro la fine di ottobre. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive, in risposta agli 11 cittadini dell'associazione

0: I genitori tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. E a seguito di questa decisione della Corte d'Appello di Milano è arrivato il riavvio dell'iter dei licenziamenti per i 2.500 lavoratori delle imprese iscritte ad AIGI, l'associazione di categoria che raccoglie la maggior parte delle imprese dell'indotto, e di conseguenza questa mattina dalle 7 alle 9 l'assemblea dei sindacati con i lavoratori fuori dalla portineria imprese per decidere il da farsi. Noi ci colleghiamo proprio con Giovanna Calabrese, che è fuori dalla portineria imprese, una delle entrate di Ex Ilva, dello stabilimento, una delle diverse entrate, dove la vedo insieme ad alcuni ospiti. Giovanna, ci sei? No, non ci sente. Vediamo se riusciamo ad andare col collegamento fra pochissimo. Nel frattempo vi do qualche numero: a Taranto sono circa 3.000 i dipendenti dell'Ex Ilva interessati dalla cassa integrazione straordinaria con diverse modalità. I sindacati chiedono appunto questi interventi importanti, eccezionali, per garantire il reddito di questi lavoratori. Ovviamente con lo stop agli impianti andrebbe ad aumentare il numero dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione, e resterebbe sostanzialmente in piedi l'area a freddo, parliamo dell'area laminazione, che si divide in laminazione a caldo e laminazione appunto a freddo. La prima è quella che trasforma le brame di acciaio in colis e in lamiera, molti di voi lo sapranno. La seconda invece è quella che fa un ulteriore trattamento del colis, riducendolo di spessore e occupandosi del rivestimento della prima area. Fanno parte il treno nastri, la finitura nastri, il treno lamiere. Nella seconda invece rientrano altri elementi di cui tante volte abbiamo sentito parlare: il decapaggio, il treno tandem, la ricottura. Insomma, è veramente un sistema complesso quello di Ex Ilva. L'area a freddo, tra l'altro, a regime al momento occupa poco più di 1.600 persone. Sono circa invece 8.000 lavoratori diretti dello stabilimento, ma ovviamente non parliamo solo dei diretti, perché oggi lì fuori, dove ci collegheremo a brevissimo, fuori dalla portineria imprese, non ci sono i lavoratori diretti di Ex Ilva, ci sono quelli dell'appalto, e sono i più esposti perché sono quelli che hanno sostanzialmente meno tutele, lavorano per dei privati che a loro volta lavorano all'interno di Ex Ilva, e quindi per loro la situazione diventa ancora più complessa, e sono loro i primi a pagare, insomma, le difficoltà economiche dell'azienda stessa. Andiamo con il collegamento? Sì, ci siamo. Giovanna Calabrese, dalla portineria imprese di Ex Ilva.
1: Ciao.
0: Sì, Giovanna, a te. Bentrovata, buongiorno. Chi sono i tuoi
1: Ciao,
0: ospiti?
1: Ciao Marina. Buongiorno Marina, siamo qui con Vito Pastore, segreteria UILM Taranto, proprio perché questa mattina c'è l'assemblea dei lavoratori dell'indotto dell'Ex Ilva. L'atmosfera è abbastanza calda perché i lavoratori non sono abbastanza felici di quello che è successo in questi giorni, proprio perché dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha detto che l'area a caldo dell'Ex Ilva deve essere chiusa, e AIGI ha indotto delle lettere collettive di licenziamento, e siamo qui proprio con Vito per spiegarci quello che sta succedendo questa mattina e quello che succederà anche domani a Palazzo Chigi.
2: Buongiorno a tutti. Sì, stamattina abbiamo deciso di iniziare questo percorso di assemblee partendo dall'anello più debole di questa triste storia, ovvero i lavoratori dell'appalto, che nelle prossime ore inizieranno a ricevere quelle procedure di licenziamento che erano state sospese in attesa della sentenza.

0: sentenza della Corte d'Appello di Milano, una sentenza che ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo, cioè la fermata, lo stop degli impianti dell'area a caldo, e che inevitabilmente porterà al riavvio di quelle procedure che inizialmente erano state sospese. Questi lavoratori sono la parte più colpita e purtroppo noi inizieremo anche da domani, anche con i lavoratori diretti, a intraprendere delle iniziative per far ascoltare quelle che sono le nostre richieste che da anni oramai attendono risposte.
1: Quali sono le vostre richieste? Spieghiamo meglio ai nostri telespettatori.
0: Sì, cerchiamo di capire una volta per tutte, l'abbiamo detto tantissime volte, lo ripetiamo per l'ennesima volta, noi chiediamo di poter lavorare in una fabbrica che non inquina, che non uccide, non fa morire nessun lavoratore, una fabbrica che debba essere decarbonizzata, ma nel contempo stesso chiediamo anche un risarcimento di tipo anche riconoscimento dei benefici in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito che all'interno di quella fabbrica siamo esposti a sostanze che creano problemi alla salute. Quindi crediamo che sia doveroso fare una legge speciale, utilizzare strumenti straordinari per gestire questa fase. Questo è quello che noi chiediamo, lo diciamo da 14 anni a tutti i governi che hanno preferito rimandare e inevitabilmente si è arrivato a questo punto che tutti quanti sapevamo prima o poi sarebbe arrivato.
2: Giovanna,
1: mi senti? Licenziamento...
2: Sì, Marina, dimmi. Giovanna, allora, sì, accanto dimmi, a te l'appena citata Vito Pastore, accanto a te c'è un cartello che parla della legge speciale per i lavoratori di Taranto ex Ilva.
1: Sì, legge speciale per i lavoratori di Taranto ex Ilva.
3: I lavoratori di Taranto.
1: E qui c'è un lavoratore.
2: Ci facciamo spiegare in cosa consiste.
3: I lavoratori dell'ex Ilva sono stanchi perché 14 anni di diatribe tra magistratura e politica, una politica che si scontra tra loro, ma alla fine a pagare il prezzo caro saranno i lavoratori e i cittadini, perché rimarremo con una città martoriata, senza lavoro e senza dignità. Siamo stanchi e vi avvisiamo, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa, perché pretendiamo un risarcimento che non siano parole ma siano fatti per tutti i lavoratori di Taranto e degli appalti, che sono quelli che pagano di più di tutti il prezzo di scelte scellerate della politica italiana.
1: Ecco, Vito, spiegaci meglio questa legge speciale per i lavoratori di Taranto.
0: È molto semplice, basta andare indietro di qualche anno, noi non stiamo parlando di fantomatiche richieste. Noi negli anni 2003 è stato riconosciuto ai lavoratori che lavorano all'interno di questo stabilimento dei benefici in virtù dell'esposizione, quindi degli sconti per accedere alla pensione, proprio in virtù della presenza di amianto. Amianto che a tutt'oggi è ancora presente all'interno dello stabilimento, così come conferma anche la Corte d'Appello di Milano. Quindi non bisogna fare non altro che un copia e incolla di quello che è stato fatto in passato, riconoscere dei benefici e iniziare questo processo, purtroppo che comporterà perdite di posto di lavoro, ma collocare i lavoratori in un modo dignitoso, ovvero agganciarli alla pensione dando uno scivolo per accedere alla stessa. Dopodiché, se ci sarà la possibilità di dare continuità lavorativa con dei processi di decarbonizzazione utilizzando forni elettrici e comunque salvaguardare l'occupazione, è un qualcosa che noi la vediamo positivamente. Gli impianti dell'aria a freddo che hanno prodotto tubi, lamiere per il mercato degli elettrodomestici possono continuare a lavorare e si salverebbe almeno un minimo una parte di occupazione. Quello che chiediamo naturalmente è trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori, nessuno deve rimanere a terra.
1: Quelli in cassa integrazione faranno, diciamo, la stessa fine di quelli che riceveranno la lettera di licenziamento.
0: Ma adesso bisognerà vedere come gestirà questa fase il governo. Noi attendiamo una convocazione, si parla di un incontro domani, al momento non abbiamo ricevuto ancora una convocazione. Bisogna capire come gestirà il governo questa fase, perché probabilmente si potrà gestire con la cassa integrazione, ma come dicevamo prima, questi lavoratori dell'appalto non hanno garanzie di nulla, perché non è prevista cassa integrazione nel momento in cui un'azienda viene dismessa, ed ecco perché noi ci preoccupiamo principalmente in questo momento anche dei lavoratori dell'appalto, perché come dicevamo prima sono i primi colpiti da lettere di licenziamento. La cassa integrazione dopodiché è uno strumento che si utilizza per poter realizzare un processo che può porti poi a una continuità di lavoro. E allora dove stanno i piani industriali che ci dicono? E poi voglio mandare un messaggio a tutte quelle persone, a tutti quei politici che in questi anni hanno parlato di processi di reindustrializzazione. Cosa hanno portato in questi anni tutti questi i vari sindaci, presidenti della regione, il governo stesso? Qui si parlava sempre di 15.000 posti di lavoro nuovo, un cambiamento per Taranto.

0: Ma dove sta questo cambiamento? Non abbiamo visto un posto di lavoro. Noi non è che siamo qui e siamo felici di entrare a lavorare in questa fabbrica. Se qualcuno però ci parla tanto, tutta quella demagogia fatta dai politici o chi si apre riempie la bocca di dire di bonifiche, quando si fanno le bonifiche, chi mette i soldi per le bonifiche, quante persone coinvolgono per le bonifiche, non c'è nulla, noi a oggi non abbiamo nulla di nulla, abbiamo solamente nella migliore delle ipotesi prospettive di cassa integrazione, che di certo non è la salvaguardia di un posto di lavoro. Un lavoratore in cassa integrazione non può mandare i figli a scuola, non li può mandare all'università, non può permettersi nulla, non può permettersi un finanziamento, non può permettersi di pagare il mutuo. Questo stiamo parlando. Taranto andrà verso la desertificazione. Guardate, io lo dico non perché voglio, non è una minaccia, assolutamente. Se qualcuno crede che il problema sia solo dei lavoratori dell'Ilva di Taranto, sbaglia, perché sarà un processo a catena che coinvolgerà l'intero territorio, l'economia dell'intero territorio, perché quando un lavoratore non può spendere in automatico, anche tutte le attività commerciali vanno a perdere. E vi voglio portare degli esempi. Quanti di noi abbiamo colleghi che mandano i figli alle scuole calcio o magari a fare altre attività? Non potranno più permetterseli. Quando hai la cassa integrazione, paghi solamente, ti puoi permettere solamente di, diciamo, mantenere la famiglia col minimo indispensabile.
1: Giovanna, facciamo così, Marina, torniamo da te fra poco con altri ospiti, ringrazio i tuoi ospiti, ne avremo altri fra pochissimo. Guardiamo insieme un servizio sulle reazioni della politica, ovviamente alla decisione della Corte di Appello, a tutto quello che sta avvenendo. Poi quando torniamo cerchiamo anche di capire come sta andando questa assemblea e soprattutto quali rumors ci sono, cioè quali sono le idee che hanno per il proseguio, cosa verrà fuori dopo le 9, quando una decisione bisognerà prenderla su eventuali rimostranze, proteste o quello che sarà. A fra pochissimo, di nuovo in diretta da la Portineria Imprese, nel frattempo il servizio con le reazioni della politica.
2: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada. Una responsabilità che questo governo continua a non assumersi.
1: Torniamo alla Portineria Imprese da Giovanna Calabrese per capire qual è l'aria che tira. Giovanna, siamo da te, abbiamo ascoltato fino ad ora i rappresentanti della UILM che hanno detto quali sono le rimostranze dei sindacati confederali e cosa cercano, una legge speciale per Taranto. Raccontaci l'atmosfera, quello che sta avvenendo lì. Non ci sente, allora in attesa di tornare da Giovanna Calabrese guardiamo invece, abbiamo ascoltato le reazioni della politica, quali sono le reazioni, le voci, il pensiero dei cittadini del Rione Tamburi, ovviamente direttamente coinvolti anche da questa scelta, vediamo.
3: Il quartiere prima era tutto verde,
4: un signore quartiere.
3: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi, venivano addirittura chi era malato di tubercolosi, venivano a respirare l'aria qui, stavamo bene.

0: felici, eravamo tranquilli.
1: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
2: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico.

0: era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero proprio con un tumore che ha provocato l'ILVA, perché lui lavorava qui nello stabilimento qui all'ILVA.
1: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex ILVA, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
2: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'ILVA? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
3: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli il lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che non. Al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'ILVA, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
4: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. E mo questa gente doveva.
5: E vai a aprire in sicurezza.
6: E noi torneremo fra pochissimo fuori dalla portineria imprese, ma continueremo a parlare di Ilva anche con altre sfaccettature di questa vicenda e altre interviste. Adesso però una piccola pausa, torniamo fra poco.
7: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
8: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Anna. Allora, torniamo in diretta e andiamo in collegamento dalla portineria Imprese, nuovamente con Giovanna Calabrese, che vedo ha un altro ospite con lei. Giovanna, vai a te.
1: Sì, Marina, siamo con Patrizio Di Pietro, segretario provinciale FIUM CGIL. State iniziando quindi il corteo.
2: Assolutamente sì, e questa è una prima forma di reazione che vogliamo mettere in campo questa mattina, alla luce anche di quella che è stata la dichiarazione dell'Associazione Industriali AIGI, che subito dopo la decisione del Tribunale di Milano di venerdì scorso ha deciso sostanzialmente di chiudere l'area a caldo. L'Associazione AIGI, che temporaneamente aveva bloccato l'avvio delle procedure di licenziamento, ha deciso, per quanto ci riguarda in maniera scellerata, venerdì di dar seguito a questa intenzione. Noi la troviamo, ripeto, scellerata, semplicemente perché avevamo chiesto alla stessa associazione di incontrarci un minuto prima per definire, anche eventualmente condividere, un percorso che potesse evitare queste procedure di licenziamento collettivo attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi. Purtroppo questa occasione non ci è stata data e hanno deciso effettivamente di mettere in campo questo loro progetto. Ripeto che per noi non è assolutamente condivisibile. Sappiamo benissimo le criticità che vivono le aziende dell'appalto, ma noi attendiamo comunque delle risposte anche nel corso dell'incontro che sarà convocato al governo, di cui si dice ci sia domani, ma ancora notifica ufficiale non c'è pervenuta. In ogni caso noi dobbiamo necessariamente attendere quel tavolo per capire un attimo, anche attraverso quelle che saranno le decisioni del governo, capire quali strumenti eccezionali in un momento così straordinario possono essere messi in campo a tutela dei lavoratori.
1: Qual è l'umore attuale dei lavoratori?
2: Ma potete capire un clima anche

0: di sconforto, perché questa vertenza che va avanti ormai da tantissimi anni, noi l'abbiamo detto anche nel corso di questa assemblea, come sapete benissimo, è stata nel 2012, sono passati 14 anni nei quali effettivamente poteva essere messo in campo un'azione davvero risolutiva o quantomeno che portasse a una risoluzione. Purtroppo tutto questo non è stato fatto, anche dovuto al fatto che c'era da quello che ci risulta essere un disegno preciso da parte del governo ma anche dell'amministrazione straordinaria. Guardate, la decisione di chiudere l'area a caldo, a prescindere da quello che effettivamente ha deciso il Tribunale di Milano, questa azienda attraverso i commissari aveva deciso già di non approvvigionarsi di materie prime, per cui c'era dietro un disegno preciso che portava effettivamente a cura non solo a caldo ma quasi di fatti si porterà allo stabilimento.
1: E la questione dell'aria a freddo invece? Comunque una parte dello stabilimento continuerà a produrre.
0: Ma guardate, anche questo è un concetto, sì, potrebbe continuare a produrre lì dove naturalmente ci si approvvigionasse di materie, di semilavorati, ossia di bramme attraverso acquisizioni dall'estero, ma il problema è che anche qui c'è un problema di antieconomicità, per cui anche coloro i quali, quei soggetti che magari oggi avevano manifestato un interesse, che poi magari non è stato ancora ufficializzato, ma di fatti renderà inappetibile questo stabilimento, perché il solo funzionamento dell'aria a freddo oggi, ripeto, sarebbe un funzionamento assolutamente antieconomico.
2: Giovanna, puoi chiedere al nostro ospite, Marina, cosa sta venendo fuori da questa assemblea, cosa dicono i lavoratori e se già è chiaro in qualche modo cosa intendono fare, perché alle 9 qualcosa dovrà venire fuori quando finirà l'assemblea.
1: Quando finirà l'assemblea, che intenzioni ci sono? Qual è l'umore dei lavoratori?
0: Ma abbiamo messo in campo innanzitutto, al termine dell'assemblea abbiamo già deciso di condividere con tutti uno sciopero, per cui c'è già uno sciopero in atto e adesso stiamo praticamente per bloccare tale e dare un primo segnale di quello che è il fermento che è tra tutti i lavoratori. I lavoratori sono stufi, non hanno avuto finora nessuna possibilità di rivalersi rispetto a queste decisioni che sono cadute dall'alto, per cui è necessario in questo momento, anche alla luce, come dicevo prima, di quello che è una procedura di licenziamento collettivo, mettere in campo degli strumenti eccezionali. Va data una copertura assoluta a questi lavoratori, una copertura che può essere attraverso strumenti di natura straordinaria data affinché, ripeto, non prevalga la possibilità che il loro posto di lavoro venga di fatti accantonato.
2: Giovanna, il segnale non andava,
1: Marina,
2: benissimo. Bloccare
1: sì.
2: Che cosa? Abbiamo capito bloccare, però dobbiamo
1: la
2: capire...
1: La statale ci sarà,
2: spiegaci.
1: Bloccheranno la statale, quindi ci sarà uno sciopero vero e proprio. A partire dalle 9, anche da in questo momento.
0: Esattamente, la statale già in questo momento è bloccata, per cui lo sciopero andrà avanti e capiremo poi se in giornata arriveranno delle notizie che ci aggiorneranno, ripeto, rispetto a quelli che possono essere gli eventi futuri, capiremo benissimo in giornata come procederà poi la mobilitazione.
1: Quindi Marina, ci sarà una mobilitazione, quindi ci sposteremo tutti sulla strada statale e non vi aggiorneremo strada facendo.
2: Ok, grazie, ovviamente appunto rimani lì, segui la situazione e quando vuoi la linea chiedicela e te la diamo, va bene? Grazie ancora a Giovanna Calabresi, al suo ospite.
1: Grazie.
2: E noi torniamo in studio per parlare dei contenuti dell'istanza, del rigetto dell'istanza di sospensiva portata avanti dai legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Inaes, che ha sostanzialmente ribadito che tra il diritto alla salute e il diritto a fare impresa vince il diritto alla salute. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte d'Appello in queste 12 pagine, la Corte d'Appello di Milano dice non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, ricorda anche la Corte, i pronunciamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Di tutto questo anche vogliamo parlare con uno dei due avvocati che ha creduto in questa battaglia giudiziaria dei genitori tarantini e ce lo abbiamo in collegamento. Do il benvenuto, buongiorno, a Maurizio Rizzo Striano. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
2: Dunque, avvocato, sembrava la battaglia di Davide contro Golia. La Corte di Appello, insomma, ha ribadito questo diritto alla salute che vince.

0: Sul diritto a fare impresa, una storia che però comincia da lontano, dal 2021, quindi ben 5 anni fa. Peraltro l'azione inibitoria è comunque un istituto introdotto recentemente nel nostro ordinamento. Quando avete capito che procedendo su questa strada c'erano effettive possibilità, di, farcela?
1: È la storia giudiziaria ultima della nostra azione inibitoria del 2021. Io personalmente mi sono occupato di IVA dal 2006, quando dovevo rilasciare, quale presidente della commissione IPPC-AIA, dovevo rilasciare la prima autorizzazione a IVA, il parere obbligatorio sulla prima autorizzazione all'IVA. E già allora era chiaro che quegli impianti andavano chiusi e non potevano essere ulteriormente autorizzati. Sono passati tantissimi anni e ora abbiamo l'intervento della magistratura che chiaramente ha svolto un ruolo di supplenza all'incapacità del governo e delle forze politiche, che in tutti questi anni non hanno saputo risolvere il problema e l'hanno portato alle conseguenze che oggi noi tutti stiamo vedendo.
0: Ma
1: Ora
0: vi
1: bisogna.
0: aspettavate di farcela, avvocato? Ci credevate da principio o strada facendo avete, insomma, respirato un'aria diversa?
1: Ma io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia. E non bisogna ricordarti che ci sono state ben 5 sentenze di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo. C'è stato un intervento, da parte del Consiglio per i diritti umani, addirittura dell'ONU, che ha qualificato Taranto come zona di sacrificio a causa della collusione tra imprese e governi. Quindi c'erano tanti precedenti che deponevano nel senso che noi avremmo ottenuto un esito vittorioso. Ora, quello che io vorrei precisare, non è che questo esito è dovuto a dei giudici sprovveduti o che si sono improvvisati. Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina che non ha staccato la politica e che non hanno staccato i governi. Già, avrebbero dovuto farlo da tanti anni. E questo è il punto. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano, per il semplice motivo che la sede legale delle società più rilevanti è lì a Milano. Quindi, tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso. Si aspettava ed è stato pronunciato ai massimi livelli di preparazione e di qualificazione da ben 9 magistrati più il procuratore capo della Corte di Appello. Allora, perché tutto questo è avvenuto? Perché i giudici hanno preso atto che i governi erano incapaci strutturalmente ormai di risolvere un problema che però andava risolto. E non si tratta solamente del danno alla salute, che chiaramente è il diritto principale da tutelare, ma si sono trovati di fronte a un disastro economico, un disastro finanziario. Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina. Più di questo la magistratura chiaramente non può fare. Adesso
0: Avvocato, il
1: spetta.
0: ricorso resta pendente in Cassazione. Cosa significa questo e cosa potrebbe comportare?
1: Ma il ricorso in Cassazione loro stessi l'hanno detto che era stato una via strumentale.

0: perché la legge dice che per chiedere la sospensiva della decisione della Corte d'Appello bisognava prima presentare il ricorso per Cassazione. E questo è chiaro perché altrimenti diventava definitivo l'accertamento della Corte di Appello. Quindi è stato utilizzato esclusivamente per questo motivo. Speranze di essere accolto io non ne vedo. Ma a prescindere dall'esito del ricorso in Cassazione, ora il governo e tutte le forze politiche e non possono certo dire aspettiamo l'esito del ricorso per decidere cosa bisogna fare. Ci sono problemi immediati e urgenti da risolvere. Il primo di tutto è quello di assicurare un reddito ai lavoratori nell'immediato e assicurare poi nel futuro, cambiando finalmente registro, una nuova prospettiva di sviluppo per Taranto. Ecco, io ora sentivo prima un po' di dichiarazioni, tanto dei lavoratori, poi ci sono le dichiarazioni delle imprese dell'indotto, cioè di AIG.
1: Sì.
0: E mi sembra che siano ancora rimasti ancorati a una visione del passato che ha portato a tutto questo. A Taranto
1: Avvocato, è chiaro
0: bisogna.
1: il suo concetto. Mi chiedo adesso si apre anche la strada dei risarcimenti per i lavoratori che hanno respirato l'amianto, perché di questo stiamo parlando, di amianto e sostanze nocive nell'aria a caldo. Sarete al loro fianco come associazione? È una strada percorribile? È una strada in qualche modo già percorsa all'interno dello stabilimento, anche se per altri versi?
0: Assolutamente sì, in questo non c'è una distinzione da fare fra i lavoratori e i cittadini. Purtroppo le indagini epidemiologiche attestano che c'è una grossa percentuale di malattie dovute all'esposizione delle sostanze tossiche, che non è tanto diversa fra i lavoratori e fra i residenti nei quartieri limitrofi. Abbiamo una serie di morti e di patologie aggiuntive che più o meno si equivalgono. Quindi le emissioni tossiche di ILVA hanno colpito sicuramente i lavoratori che per tanti anni hanno respirato quelle sostanze tossiche, ma hanno colpito ugualmente i residenti, soprattutto i residenti nei quartieri limitrofi all'acciaieria. Ora il problema è molto complesso, ci vorrà tempo per risolverlo. Non bisogna lasciare le porte aperte a infinite vertenze giudiziarie e cause che andranno avanti per decenni. C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale. Se
1: Grazie,
0: non,
1: grazie
0: bisogna intervenire
1: avvocato.
0: su questo.
1: Grazie mille all'avvocato Maurizio Rizzo Striano per essere stato con noi, uno dei due avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini. Ricordiamo 11 le persone aderenti all'associazione che hanno intrapreso questa battaglia giudiziaria che poi ha portato a questo risultato. Grazie ancora. Noi torniamo in diretta da Giovanna Calabrese, perché mi sembra di vedere da queste immagini che sta partendo il corteo che bloccherà la statale. Giovanna.
2: Sì, il corteo sta andando avanti e siamo con Mariella Vinci, segretaria generale Fisascat CISL Taranto Brindisi, e Biagio Prisciano, segretario generale FIM Taranto Brindisi. La situazione è questa: i lavoratori sono abbastanza infervoriti per la situazione di questi ultimi giorni. Abbiamo parlato anche dei Giochi del Mediterraneo durante l'assemblea. Qual è l'umore? Cioè, abbiamo visto una facciata differente in quei giorni, ma la realtà si è rivelata un'altra.
3: Beh, appena terminata la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, sono arrivate subito la dichiarazione da parte di AIGI di 2.500 licenziamenti dei lavoratori. I lavoratori ovviamente oltre il danno la beffa, cioè non c'è nessuna prospettiva al momento industriale, non c'è un piano industriale, non ci sono coperture. Se qualcuno pensa, lo dico in primis al governo e a tutte le istituzioni, a tutti i governi che si sono succeduti, che hanno avuto l'esclusiva ovviamente di determinare questa situazione. Se l'idea è continue procedure di cassa integrazione e pensano che un territorio può vivere solo e solamente di cassa integrazione o di licenziamenti, noi non saremo mai d'accordo. Bisogna dare copertura, strumenti straordinari ai lavoratori, salvaguardare il loro lavoro, la salute, l'ambiente, con piani e prospettive industriali, oltremodo anche sociali, ambientali e occupazionali. E qui la politica e il governo in primis si deve assumere tutte le responsabilità e non solo, parlo anche delle opposizioni, perché ci siamo stancati solitamente di slogan, di annunci, di promesse che in questi anni non si sono realizzati. Questa è l'avvertenza di un paese ed è una vergogna italiana.
2: Un'odissea che continua da decenni, da anni. Il diritto alla salute, ma anche il diritto al lavoro.
4: Indubbiamente, il diritto alla salute è un diritto sacrosanto, ma anche il diritto al lavoro. Onestamente non possiamo vivere di ammortizzatori sociali, i lavoratori hanno una dignità che va tutelata, vogliono lavorare, la procedura di licenziamento collettivo aperta, noi la rispediamo con decisione al mittente. Taranto ha bisogno di una nuova pagina, ha bisogno che il governo, le istituzioni, la politica, la regione, tutti diano le risposte concrete, ma siano risposte di lavoro, non di ammortizzatori sociali che vedono la dignità dei lavoratori. I giochi del Mediterraneo sono stati una bella vetrina. Perché Taranto è una città bellissima, chiaramente io come segretaria generale del settore terziario auspico un incremento del turismo, ma questa cosa non si può realizzare dall'oggi al domani. Il governo, le istituzioni, la regione devono dire cosa devono fare questi lavoratori. Questi lavoratori devono lavorare, cioè non possiamo ancora una volta farci a degli ammortizzatori sociali.
1: Giovanna.
4: Quindi un attimo dopo la sentenza della Corte di Appello io sono stata inondata di telefonate di lavoratori disperati che mi chiedevano lavoro, io i bambini, io no, il marito, io sono una donna sola, quindi...
1: Giovanna, purtroppo
2: Marina,
1: ovviamente
2: il corteo sta continuando, fumogeni ovunque, i lavoratori per la decisione, ma non per quanto riguarda appunto la salute, l'ambiente, ma per il lavoro, ovviamente il diritto alla salute sì, ma anche il diritto al lavoro.
1: Giovanna, noi ogni tanto perdiamo il segnale perché ovviamente siete in movimento e non è facilissimo. Ovviamente tienici aggiornati su come procederà il corteo e poi dove si fermerà eventualmente anche l'altezza della statale, in modo anche da dare informazioni ai nostri telespettatori rispetto anche alla viabilità, insomma che cosa succede ora per chi dovrà uscire dalla città anche andare al lavoro. Grazie, e noi appunto ti riprendiamo la linea per qualunque cosa, siamo qui, quindi puoi tornare in diretta. Grazie ancora a Giovanna Calabrese e ai suoi ospiti. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi cambiamo argomento, vi raccontiamo una bella storia di un tarantino che ci dà lustro. A fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi

0: direttamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Bentornati, prima di andare al nostro ospite, vi ricordo brevemente per chi si sta collegando adesso che è in corso l'occupazione della strada provinciale per Statte da parte dei lavoratori dell'appalto di Ex Ilva e dei rappresentanti sindacali di FIOM, FIM e UILM. Ovviamente la questione è quella dell'avvio dell'iter delle procedure di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori che è ripreso da parte di AIGI, l'associazione che al suo interno ha buona parte delle imprese dell'indotto Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di dire stop e di ribadirlo alla fine di ottobre alla produzione di aria dell'aria a caldo di Ex Ilva. Vi terremo aggiornati su come si sta evolvendo la situazione, ma noi adesso vi vogliamo raccontare, come vi dicevo prima della pubblicità, una storia, la storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla Giornata degli Autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore delle musiche originali è Se venisse anche l'inferno, è stato appunto alla Giornata degli Autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
10: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
9: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione tu da Tarantino o fuori sede probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue dichiarazioni proprio anche al Festival di Venezia hai detto anche a Taranto facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produttore e anche appunto nelle musiche originali che componi.
10: Certo, grazie intanto per questo invito, è sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me ovviamente è capitato studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato in Taranto la resistenza prende anche altre forme, la resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il lamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di

0: gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente, può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente attraverso il cinema, ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito, perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare, con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura, il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione appunto di cui tu sei appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film, e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista, che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani, scomparsi tutti. È quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Un film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un

0: Storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni, tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso insomma, approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa. Abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie, per realizzare anche film in costume, ma lì poi, se vuoi, ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio
1: perché
0: anche su
1: ci
0: quale
1: serve
0: idea ti
1: proprio per
0: devono venire in
1: capire come
0: mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto vi parlavo di burocrazie, che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri, e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi: Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice, anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente, la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento, con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché, piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film, Il film racconta sì la storia di Joe,

0: permette di fare, di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano all'interno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No, il trailer,
1: Giuseppe? No, non è proprio un
0: no,
1: trailer.
0: non è proprio un trailer, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti,
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrai capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Grazie, grazie davvero a Giuseppe Castro per essere stato con noi e averci raccontato il mondo del dietro le quinte del cinema indipendente. Ci piace raccontare di Tarantini che fanno strada e che portano le radici e il racconto anche della città nel lavoro che fanno. Grazie ancora e buona giornata e buon lavoro a te, in bocca al
0: Grazie
1: lupo
0: Marina,
1: per il seguito di questo film.
0: buona giornata a voi e buon lavoro.
1: E noi prima di chiudere vogliamo comunque fare un punto perché è lunedì ed è giusto così sul weekend sportivo che molti di voi avranno seguito nel pomeriggio di ieri sempre in diretta dagli studi di Via Polibio su Studio 100. Lo facciamo col direttore Dario Gallitelli che dovrebbe essere in videocollegamento con noi. Eccolo, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Marina, come ogni lunedì che si rispetti, negli ultimi anni, insomma, il collegamento lo facciamo dalla macchina, però prometto che saremo degli ultimi dalla macchina, quindi poi
1: Va bene,
2: passeremo
1: va
2: ad altra
1: bene,
2: location.
1: va bene. Com'è andato questo weekend? Insomma, il Taranto torna a far sorridere.
2: Sì, facciamo così, salviamo il risultato.

0: Taranto batte 2-1 il Racale, salviamo il risultato, una prestazione che non convince, ma è una squadra che sta attraversando un percorso di convalescenza e quindi in questo momento dobbiamo salvaguardare quello che è l'aspetto più pratico, che è l'aspetto numerico, meramente matematico, e quindi portare in cascina 3 punti che fanno morale e aiutano la classifica del Taranto. Sicuramente questa squadra è una squadra che ha bisogno di trovarsi piuttosto che di ritrovarsi, perché il nuovo corso targato Montervino-Tirozzo è partito meno di una settimana fa, è partito all'insegna della ricerca spasmodica del risultato, all'insegna della ricerca di una serenità che questa squadra in questo momento non ha e non ha avuto dall'inizio della stagione. È importante comprendere come il bel gioco sia un fattore che eventualmente dovrà arrivare dopo, ma adesso c'è da portare a casa i risultati. I risultati passano da quelle vittorie sporche che poi consentono di tracciare una linea a fine stagione e dire ok, punti importanti, punti pesanti. Detto questo, però, c'è bisogno di una svolta, c'è bisogno che questa squadra prenda consapevolezza dei propri mezzi, prenda consapevolezza delle proprie caratteristiche e di quelle che sono le criticità che invece sta attraversando, e provi a portare a casa un'autostrada che le consenta di viaggiare sino a fine anno. C'è da intervenire sul mercato? Sicuramente sì, questa squadra ha delle lacune che arrivano dalla passata gestione che ha costruito una squadra con diversi doppioni, e penso dietro, dove ci sono 5 difensori centrali tutti uguali, e se giochi a 3 come hai fatto ieri forse hai bisogno di qualcos'altro, specialmente in ambito braccetto. Ha bisogno di almeno un centrocampista, perché Vukoja, Skoric e Di Paolo Antonio sono altri doppioni che fanno un modo similare di intendere il centrocampista, e poi bisognerà capire che cos'è Saraniti, che è un attaccante che conosciamo, ma insomma la carta d'identità inizia a dire che l'età avanza, e che cos'è Rajkovic, perché se dovessero essere loro gli attaccanti del Taranto, bisognerà capire quando arriveranno i loro gol, che sono gol pesanti. Bisognerà scoprire oltre Marini. Insomma, è una squadra che va scartata non nel senso di cestinare quello che è il prodotto, ma scartata come un regalo che ancora non conosciamo. Quindi bene i 3 punti, ma adesso c'è tanto altro da fare. Se guardo invece alla Serie D, ci sono 3 vittorie importanti, perché c'è il Brindisi che batte la Fidel Alessandria in un Fanuzzi pieno, restyling per il Fanuzzi dopo i giochi al Mediterraneo, una bella incipriata. Poi c'è il Martina che vince in maniera convincente in casa 2-0 contro la Real Forio che aveva battuto il Brindisi nella prima giornata di campionato, quindi vittoria che vale doppio, e poi la Virtus Francavilla che vince a Melfi 1-0, quindi altro risultato positivo. Questo è il quadro delle Tarantine. Consenti di Marina, gli approfondimenti non terminano qui, ma anzi proseguono, perché oggi con Giuseppe De Lisanti, oltre a TG Sportivo, lanciamo il nostro contenitore che parlerà di Serie D, e quindi vi invito a essere con noi sulle frequenze di Studio 100, perché da oggi parliamo di calcio a tutto tondo, non solo Taranto ma anche Brindisi, Martina e Virtus Francavilla.
1: Grazie Dario, hai fatto bene a ricordare anche di questo appuntamento. Ti saluto, ci vediamo fra poco in redazione, ti aspetto.
0: A tra poco, ciao Marina, buon lavoro e buona giornata ai nostri telespettatori.
1: E noi, prima di chiudere, vi ricordiamo che sì, di Buon Mattino finisce qui, ma sui nostri canali social prosegue la diretta in cui vi raccontiamo quello che abbiamo fatto nella prima parte della nostra trasmissione, anzi per buona parte della nostra trasmissione, l'assemblea dei lavoratori di FIM FIOM CGL Appalto fuori dalla portineria imprese, che è nel corso appunto dell'incontro è confluita per decisione assembleare in un corteo che sta occupando la statale di Statte. Insomma, i lavoratori procedono spediti. Il racconto di quello che sta avvenendo ce lo farà Giovanna Calabrese in diretta sui social, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani puntuale dalle 7. Buona giornata.

0: Io studio 100. E tu?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi. Invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno...

0: stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
1: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
0: Vito, giustamente... io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
1: lo dico io che sono leccese.
0: Siamo tutti salentini.
1: Siamo tutti pugliesi.
0: Il mare di Taranto è stato il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
1: Siete blu.
0: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
1: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto.
1: Il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
1: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
1: È vero,
0: anche perché...
1: fatecelo sapere con un applauso.
0: Ma guarda che la spiegazione
1: è
0: c'è.
1: Straordinaria,
0: La spiegazione c'è.
1: Sì, sicuro.
0: Essendoci...
2: cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
1: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
1: Quindi ebbene, un motivo in più per
0: se fossimo
1: essere...
0: a Caramba...
2: Questo sorpresa. Che è più bella perché è pugliese!
1: Motivo in più per essere
0: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
1: sera.
0: Però. Di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
0: ne ce n'erano
2: le lacrime,
1: no,
2: però.
1: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
0: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico anche io ho visto.
2: Anche tu.
0: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi soprattutto.
1: Grazie, sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
1: E saranno Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100 che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
0: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Vitto, se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle?
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Lenoir?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchietto con la cime del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

la Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male, quindi c'è sempre Super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono... Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Visto? Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo, tratto, adesso comincia una... Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un...
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il
0: pullman.
1: Pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arrivo, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì.
1: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con...

0: Cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà, perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa e basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie, cara.
1: Ma
0: Torniamo a quel
1: ritorniamo alla
0: clima
1: moda.
0: mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Italia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonore? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonore, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latinoamericana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

nostro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: Scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
2: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io ce l'avranze, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignet no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignet ci cammini.
0: Stai combinando in giro, perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e divertenti. Le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono... Che meraviglia, Clinton proprio. Le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa, sì.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso alla...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele, avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli.
0: Velatamente. Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi faccio l'inciuccio.
0: Sì, allora guarda, ti presento... Oh, dove sta?
1: Sì.
0: Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Donna, facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne, come
0: Candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei,
1: come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo, la famiglia mia. Ciao
1: mamma,
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì, certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.

0: Tra l'altro sono mica, non pensare che siano, li pago, pensa che lo fanno, è a nero pure, vogliono, va bene, una cosa, certo. È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente,
1: si vedono i risultati,
0: il tuo pe- ancora no, c'è un bel feeling. Allora vai tu, sì, sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Sì, io volevo ringraziare appunto
0: Comune di Taranto,
1: il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente
0: sua, la sua grande disponibilità,
1: la sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
1: eh questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
1: si è posato provando. Anche l'orologio, sempre
0: mannaggia. Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento,
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ti spariscono, ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro sì. Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: i piani.
1: Fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo.
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: sei del posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro che qualcuno

0: in più.
1: In questo sono sicuri. E poi generalmente
0: tu porti fortuna.
2: Aia, questo è
1: grazie.
2: un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti fino a prenderti tante quelle mazzate in testa che ti
0: Aperto
2: rovina.
0: lui la mia campagna elettorale,
2: Ah,
0: quindi
2: perfetto.
1: Cioè, voglio dire, così
2: Allora
1: casomai
2: iniziamo già
1: c'aveva
2: bene,
1: l'alibi, ci
2: signora.
1: vediamo dopo noi, eh. Tu mi avevi, allora, io non
2: Poi
1: posso adesso,
2: ad esempio
1: mi hai
2: qualche piano.
1: chiesto il sindaco, perché tu sai,
2: Presidente della regione.
1: Presidente Regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presenta Lenore
2: Buonasera,
1: Casalegna,
2: molto
1: se ne faccia
2: lieto.
1: una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
2: È obbligato a
3: è la
2: farlo.
3: seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa
2: È
3: manifestazione
2: vero.
3: 2 anni fa.
1: Recidivo lei?
2: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
2: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque, il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo
2: E tu
1: capo.
2: invece
1: Io
2: continui ad
1: devo
2: andare avanti con me.
1: continuare. Ci
2: E poi, ad
1: saluti il presidente,
2: esempio,
1: grazie.
2: prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino, no, dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
2: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le
2: No, non
1: questure
2: penso
1: quando
2: proprio.
1: arriva, non lo so.
2: Che
4: Ma non
2: burlone,
4: credo, no.
2: signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che
2: Sì.
4: tra i due le sembrerà strano,
2: Sì.
4: ma lui è viviacissimo, anche lei.
2: Sì.
4: Preferisco lui.
2: Eh
4: È piccolo, è
2: beh.
4: basso, anch'io, quindi mi
2: Ma va
4: sento.
2: di moda, adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
2: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per
1: Cosa?
2: salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei
2: Buonasera,
1: fare un torto a
2: molto
1: nessuno,
2: lieto.
1: ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie,
1: Lei 1,80 m può stare in
5: io
1: piedi.
5: preferisco
2: Ah, oh,
5: lei.
2: grazie. Allora io le do un bacio. Grazie
1: Basta, fra
2: mille.
1: noi tutto è finito. Vai di
2: Grazie.
1: là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo
2: Buonasera.
1: spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
2: Sì,
1: qua.
2: io no, io vado al centro e tu
1: Allora,
2: vai
1: vai.
2: di là.
1: Va
2: Ok.
1: bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
2: Sei piccolo ma lesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
2: Senti, però potevi presentare
1: Ma che
2: anche
1: sei tu
2: qualche
1: fuori?
2: ragazzotto, non
1: Sei tu,
2: so.
1: ma poi ti faccio
2: Per
1: conoscere.
2: questa nottata tarantina.
1: Aia.
2: Vabbè che ti sei proposto, però. Un
1: Ma che dici, mi sono proposto, non ero
2: po'
1: io.
2: scadente,
1: Vabbè, che sono yogurt.
2: eh?
1: Bene,
2: Sì,
1: se
2: è già
1: vuoi
2: andata male, devo dire.
1: continuare. È simpaticissimo.
2: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua
2: Con la
1: qualità.
2: nuova collezione del principe, signor. Ti dico solo una cosa. Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli,
1: Ah,
2: eh?
1: pensavo che parlassi dei pensieri strani.
2: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepière. Tu non l'avrai mai vista, sicuramente.
1: In foto.
2: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente.
2: Ribadisco, cioè, auguri.

0: Un'altra volta,
1: come direbbero a Roma,
2: porta
1: e
2: bene,
1: basta.
2: La regione Puglia, insomma, era doveroso. Perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
2: No, poi volevamo salutare anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
2: la sua...
1: Questo titolo così lungo...
2: Eh sì, è molto...
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto...
1: Basta, sono troppe, sto scherzando.
3: Non vieni più... Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'Alta Moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
2: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
2: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
2: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì. Come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
2: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda che ci difendono, vero?
2: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo, ma non... insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
2: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompere qua.
2: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
2: Eh sì, anche loro lavorano... Per voi,
1: secondo me lui mi farebbe da un mucchio de botte, comunque.
2: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore
2: all'altezza. No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: Facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta? E falla.
2: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore. Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no,
0: che
1: okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Era il culetto un po', dai.
1: Ma parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa. Va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi
0: come no.
1: Queste...
0: Assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni 4 anni.
1: Una ogni 4 anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
1: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti
0: un carrotone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non sapevi più che dire.
1: È dai. Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto.

0: Buonanotte per la moda.
1: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
0: che rimangono
1: grazie.
0: Con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
1: Io
2: cos'è
1: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
1: Fiori, qualche fiori. Opera di bene anche qualche volta, comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
0: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
0: A Lecce.
2: A Lecce.
1: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
0: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
1: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Non lo smaltisco.
0: Infatti è stata...
2: Sono stata buonissima.
0: È stata
2: questa.
0: Buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari. No, non è che no. Lo posso fare io un complimento.
1: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
0: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che è da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa. Gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
0: grazie
1: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco insieme al vicepresidente della Regione Puglia anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo l'appello quello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che

0: sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette

0: tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
1: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
2: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
3: Grazie.
4: Grazie al dottor.
1: Grazie, buon lavoro.
4: Acerra.
3: Grazie.
4: Grazie al sindaco di Taranto,
3: buonasera.
4: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
3: Buonasera.
4: E grazie al vicepresidente,
3: buonasera,
4: della Regione Puglia.
3: Buonasera.
1: Buon lavoro, sindaco. Buon lavoro.
4: Arrivederci, dottore. Grazie per
1: buon
4: essere
1: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
3: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
4: È verissimo, un applauso ad Eleonora
1: Casalegno,
4: meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
4: È prontissima, allora Eleonora.
3: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
4: Con quale impressione da parte tua?
3: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
4: Certo. E ci siamo
3: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
4: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
1: ma non è finita.
4: Dobbiamo,
1: Non è finita. Ci salutiamo dopo.
3: Ma sei
1: dopo
3: di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
3: Ma allora, stavi così bene di là.
1: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartetti.
4: Sì, torniamo
1: allora,
4: per il gran finale.
1: Quelli della Francia.
3: Fatti
1: prima
3: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
4: Un ricordo indelebile. Non
1: è indelebile.
4: Non la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
4: finale,
1: perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però, coraggio.
4: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, sempre
2: la model,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di essere stati con noi a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola.

0: Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza

0: in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato,
0: dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
2: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep,
0: che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
2: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
1: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep.
2: Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino.
0: Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione.
2: Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie.
0: Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
2: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo.
1: Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima.
2: Ciao!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatti tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone. Ecco.

Si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni che o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di età. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e

0: per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le gesture tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
1: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire, si riscopre il jazz, magari

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con l'ex Ilva. I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domattina, poi il lungo corteo fino a Palazzo di Città, successivamente l'incontro con il sindaco Piero Bitetti, che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. L'ex Ilva tiene banco anche con le dichiarazioni dell'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. Non è soltanto una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico del siderurgico, il tutto in un'intervista realizzata da Marina Luzzi qui a Studio 100. E poi l'apertura dell'anno scolastico, quest'oggi la prima tranche, il primo scaglione di scuole aperte si continuerà il 17 di settembre con il resto degli istituti dell'arco ionico. Pesa però l'inverno demografico, con oltre 2000 studenti in meno sul nostro territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto.

0: per la salute.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
0: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2000 alunni in meno solo nel nostro territorio. Ben trovati con l'informazione di Studio 100 Mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, previsto quest'oggi anche un consiglio comunale. Proprio di questo vi parliamo in collegamento con Maria Laura Paletta, direttamente da Palazzo di Città, perché ci sono sviluppi, sembrerebbe appunto che lo stesso consiglio in questo momento sia stato rinviato e quindi siamo in attesa di conferme in merito. Tra poco vi notizieremo su quella che è la situazione invece relativa allo sciopero proclamato, ma andiamo a Palazzo di Città dove c'è Maria Laura Paletta per gli ultimi aggiornamenti. C'è qualche problema con il collegamento, cercheremo di ripristinarlo il prima possibile, perché come vi dicevamo sembrerebbe esserci aria di rinvio per ciò che riguarda il Consiglio Comunale previsto per il pomeriggio di oggi. A pesare sulla situazione c'è certamente l'incertezza relativa alla questione ex Ilva con il sit-in dei lavoratori che si è spostato dalla portineria imprese lungo le vie della città sino a giungere a Palazzo di Città. L'intervento del sindaco non è stato chiarificatore, perché permangono i dubbi relativi appunto a quella che è la situazione nell'immediato ma anche sul lungo. Noi stiamo cercando proprio in questo momento di collegarci con Palazzo di Città proprio per darvi le ultime dal cuore pulsante della politica tarantina. Dovrebbe essere pronto il collegamento con Maria Laura Paletta.
1: Sì, buon pomeriggio direttore, siamo fuori da Palazzo di Città, nubi grigie sul cielo di Taranto, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista metaforico, la presenza della TV nazionale che testimonia che è un momento particolare per Taranto, un momento storico, e anche il rinvio della seduta del Consiglio Comunale che era prevista proprio per oggi pomeriggio. Bisognava parlare dell'autonomia differenziata, in particolare dell'iniziativa a sostegno della sospensione dell'iter sulle pre-intese che, trasferendo ad alcune regioni autonomie dal punto di vista della sanità ma anche di altre materie, competenze anche in altre materie, rischiava di creare, come sostiene il centro-sinistra e anche alcune sigle sindacali, un paese a due velocità. Una seduta che è stata appunto rinviata su richiesta del capogruppo in Consiglio Comunale del PD Alexia Serio e che è stata poi ovviamente accolta da tutto il resto della massima assise cittadina, non solo per ragioni di opportunità, perché alcune strade fino a pochi minuti fa erano ancora bloccate, e per motivi di ordine pubblico per la

0: presenza dei manifestanti, ma anche per una questione di solidarietà nei confronti dei lavoratori. Il silenzio ovviamente che c'è qui davanti a Palazzo di Città dopo la manifestazione che si è svolta questa mattina e dopo l'incontro del sindaco Bitetti con i sindacati è ovviamente un silenzio surreale, carico di significati. Noi al termine della manifestazione abbiamo colto anche dei momenti di tensione tra i lavoratori e con appunto i rappresentanti delle sigle sindacali, proprio a manifestare il clima carico di tensione sociale che sta vivendo Taranto in questo momento. La seduta del Consiglio Comunale appunto intanto è stata rinviata a data da destinarsi.
1: Ecco Maria Laura, prima di andare ad ascoltare quelle che sono le dichiarazioni del sindaco, a fare un recap, ma prima il passaggio relativo alle dichiarazioni dell'avvocato dell'Associazione Genitori Tarantini, io vorrei sapere come va inteso questo rinvio a tuo giudizio, sotto certi versi inaspettato, anche perché probabilmente la risposta che la città si attendeva in questo momento era quella di presenza, di vicinanza concreta a una problematica che oggi fattivamente stringe la città.
0: È sicuramente un gesto grave che testimonia appunto la gravità della situazione. Noi abbiamo ascoltato anche alcuni consiglieri comunali che hanno esplicitato quelle che sono un po' le motivazioni, ovvero sembrava surreale parlare di autonomia differenziata, di un argomento che in questo momento andava un po' a stridere con quella che è la situazione, con la bomba sociale che sta per scoppiare nella nostra città. D'altro canto però sappiamo anche che era prevista la presenza di alcuni parlamentari ionici proprio in occasione di questa seduta del Consiglio Comunale, l'onorevole Iaia, l'onorevole Viggiano, ma anche il senatore Mario Turco, e quindi sarebbe stato forse anche opportuno che si esprimessero in tal senso, perché quella che emerge a nostro avviso dalla manifestazione anche che c'è stata oggi e dalle proteste insomma che stiamo seguendo in questi giorni è che la città chiede che la politica, al di là appunto del colore, si schieri comunque dalla sua parte, ci metta la faccia e si faccia carico e portavoce nei confronti anche del governo di quella che è a tutti gli effetti una vera e propria emergenza.
1: Grazie Maria Laura, grazie del tuo contributo. Ovviamente laddove ci dovessero essere sviluppi in presa diretta da Palazzo di Città puoi tranquillamente chiederci la linea. Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore, nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che va avanti dal 2021 con una sottolineatura: non è soltanto il fallimento relativo al sistema ex Ilva, ma i giudici hanno preso parte del fallimento economico ed ambientale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Luzzi.
2: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
3: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un tredicenne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Exilva NAS e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre.
2: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
3: Un disastro non solo ambientale ma anche economico.
2: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio.

0: Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
1: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'area a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
0: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
2: Sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico questa mattina, il Movimento 5 Stelle, nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva, chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina, nella sede del Movimento, esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste e che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. All'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in NASPI, la NASPI scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
2: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore, con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: La città di Taranto.

0: Tanto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola, ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
1: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM-CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Ilva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
0: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda, tra i tanti, il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati, certamente parteciperemo come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
1: Per il sindaco Piero Bitetti, infatti, il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
0: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
1: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Ilva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
2: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo l'avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio
3: Andiamo
2: rispetto.
3: tutti quanti domani!
4: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva e parliamo di scuola perché apertura a Scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre, il servizio di Maria Laura Paletta.
5: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
4: E quindi emozione ma anche criticità sul territorio e non solo. Ne parliamo con il vicepreside dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma, grande emozione.
3: Benvenuto anche a voi.
4: Grande emozione ma anche una serie di criticità. Si parla di inverno demografico, di desertificazione scolastica ma anche di caro scuola.
3: Beh sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita e poche sono quelle famiglie che investono nel mettere al mondo i figli, quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città anche del nord per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo minore iscrizioni. E lo vediamo sia nel nostro istituto, ma penso anche in tanti altri della zona.
4: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno, e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
3: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani con una mega festa dell'accoglienza, per la quale abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha lietato questo momento con balli, canti e soprattutto un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare, in una città quella nostra che è legata molto al mare, e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione, di fermento in una città che ormai sembra, a mio dire, ripeto a mio dire, destinata un po' a essere abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. E quindi benvengano gli alunni, come sempre, e quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime due settimane un piccolissimo orario ridotto in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma a tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
4: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
3: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.
4: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo tarantino. Caro vita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Val di Tara al centro, appunto, di questo momento di protesta nel liceo Archita.
5: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il Fronte della Gioventù Comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni,

0: In particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Caro vita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento, da qui lo slogan «La gioventù non si arruola», con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedano il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Valditara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022. Durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
1: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove 2 uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia insieme ai militari della stazione hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati i carabinieri hanno riconosciuto i 2 presunti autori, avviando così le ricerche. I 2 sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti in rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei 2 uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. Adesso parliamo del carcere di Taranto, continua l'emergenza, sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale, il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che secondo gli avvocati incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente. Un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un Disastro, Analisi e Proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in Regione, dove la Regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi.

0: Verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica, prevede lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi del PR Puglia 2021-2027 per la provincia di Taranto. Rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca e del servizio Edilaria Lia.
1: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuovo potenziata dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
2: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione, tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo: una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
1: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi, urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel comune di Grottaglie si provvederà alla realizzazione del parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale, il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
3: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Successivamente una sorpresa per gli amanti del calcio e per gli amanti della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Mio caro amico, questo è Studio 100.
5: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, l'alta pressione ormai ha preso possesso dell'Europa centrale ed occidentale e anche del bacino del Mediterraneo, allontanando quelle che erano le condizioni di instabilità verso il Mar Libico, verso il Mediterraneo orientale, dove ancora insiste una certa nuvolosità con dei fenomeni localmente anche abbastanza intensi. Le grandi perturbazioni atlantiche, vedete, in questo momento scorrono a latitudini settentrionali, quindi interessano il Regno Unito, poi dopo interessano la penisola scandinava, quindi di conseguenza non ci riguardano. Quindi stiamo entrando in una fase di tempo, diciamo, tardo estivo, con un cielo sereno, con delle condizioni ancora gradevoli, ancora favorevoli per chi vuole trascorrere delle ore al mare, ma per fortuna non più accompagnate da delle temperature particolarmente elevate. E questo è già qualcosa, visto l'esito che c'è stato per quanto riguarda quest'estate 2026, che sarà ricordata sicuramente come una delle estati più calde di questo secolo. Passiamo dunque alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, vedete la cartina che ora compare alle mie spalle, eccola qui, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso per quanto riguarda la giornata di oggi. Non sono previste precipitazioni, quindi si tratterà di nubi a spasso, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma che ben difficilmente potranno produrre qualche fenomeno. Se magari lo fanno, lo faranno giusto nelle aree interne e con dei rovesci di breve durata. Le temperature incominciano a essere un po' più gradevoli rispetto a quelle dei giorni precedenti, già l'abbiamo detto, vedete, minima 19 per Taranto, massima 29, tutto sommato niente male, siamo più o meno diciamo, nelle medie del periodo, un tantinello un po' più su, ma ci si può accontentare. Per quanto riguarda il vento viene sempre dai quadranti nord-occidentali, quindi parliamo del maestrale, e questo vento rende il mare mosso, poco mosso lo Ionio, semplicemente sotto costa. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, a quella di martedì, così per concludere questo intervento, ecco, vedete, il sole pieno comincia a farla da padrone, segno dell'anticiclone che sta facendo il suo lavoro, che quindi pulisce il cielo anche delle ultime nuvole residue. Il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, debole però in questo caso, il mare è da poco mosso a mosso, le temperature come vedete restano più o meno sui valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del Meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
1: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia nel migliore dei modi. Gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racale per 2-1 e conquistano tre punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racale di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che

0: insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena 3 minuti e il Taranto raddoppia. Al 13esimo Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Corvino che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al 20esimo sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area che calcia di sinistro impegnando severamente Sendin. Il Racale prova a reagire e al 46esimo si rende pericoloso con Lonzo che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47esimo Saraniti atterra Prinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pirretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racale parte alla ricerca del pareggio e al 53esimo va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racale prova a impensierire la retroguardia rossoblu, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93esimo Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racale 2-1 e ritrova i 3 punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo giovedì e in programma il primo turno di Coppa con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro l'Ostuni.
1: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita a Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
2: Una vittoria sofferta, importante per i 3 punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
3: Confermo, sono stati bravi perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto 4 cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende qua nelle difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi 3 punti che per noi sono ossigeno puro.
2: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a 3, mister?
3: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai, però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che
2: era dubbio,
3: molto dubbio, perché poi dicono che Saraniti ha anticipato, ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore e mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
2: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
3: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte. E poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra 4 giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
2: Grazie mille mister e complimenti per la vittoria.
4: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre. che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che è entrato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni, oggi ci mancavano anche 4 calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto benissimo, noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli, non si può chiedere di più.
5: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
6: Che voto dai alla squadra?
5: 7.
7: Perché 7, Nicola?
5: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
1: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina, che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
8: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi 3 punti del campionato, riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di mister Laterza. Il Martina si presenta con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng, Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Dio e la Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al settimo ci provano con Cruz, che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al quarto d'ora è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28esimo sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso raso terra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra di Laterza continua a creare occasioni. Al 56esimo il portiere del Real Forio respinge con il piede la conclusione di Silvestro, che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale rasoterra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Dio. La Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
1: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi firmato a metà vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
9: È una Virtus Francavilla che continua a correre e a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente e piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18.

8, quest'oggi parte 100 di format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D. Tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento, quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata

La Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Bentrovati, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Vi teniamo compagnia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi ovviamente con gli approfondimenti che partono dalle prime pagine dei giornali locali per poi andare a sviscerare i temi dell'attualità del nostro territorio. Ovviamente anche oggi, come stiamo facendo in questi giorni, il focus principale è sulla situazione dell'ex Ilva. Oggi in particolare vi racconteremo quello che accade fuori dalla portineria Imprese, dove a partire proprio da questi minuti e fino alle 9 si terrà un'assemblea indetta dai sindacati confederali FIM, FIOM e UILM con i lavoratori dell'indotto che nel frattempo hanno ricevuto la mala notizia del riavvio dell'iter dei licenziamenti collettivi per 2.500 di loro stabilita da AIGI, associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle imprese dell'indotto, dopo aver saputo che la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensiva dei legali di Ilvena S e di Acciaierie d'Italia in AS e dunque entro fine ottobre chiuderà l'aria a caldo della fabbrica. Dicevamo, buona parte della nostra trasmissione è dedicata a questo tema. Avremo collegamenti in diretta proprio dall'esterno dell'Ilva, ma anche un'intervista all'avvocato, uno dei due avvocati che ha portato avanti la battaglia giudiziaria dell'Associazione Genitori Tarantini, Maurizio Rizzo Striano, che appunto ci racconterà come hanno vinto, in cosa hanno creduto, insomma, come è arrivato, secondo loro questo risultato e anche cosa comporta e quali saranno i prossimi, passi. Non parleremo solo di questo, avremo anche una storia, una bella storia di un tarantino che torna proprio in queste ore dal Festival di Venezia. È un produttore, ma è soprattutto un musicista, compositore di musiche originali. Si chiama Giuseppe Cassaro, ci racconterà la sua storia e ci racconterà anche di questo film prodotto appunto da Echi Visivi, che è la casa di produzione che insieme a Samuele Rossi, regista anche del lavoro, ha messo in piedi. Questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo oggi, ma come sempre noi iniziamo con la nostra rassegna stampa, ci prendiamo un secondo di pausa e poi iniziamo con tutti i giornali.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

Bentornati. Allora, partiamo con la nostra carrellata di agenzie e giornali nazionali. Lo facciamo partendo da ANSA, come sempre. Andiamo a vedere il sito della principale agenzia di stampa del nostro paese. L'apertura: Svezia, a metà dello spoglio si riduce la forchetta tra i due blocchi. Il centro-sinistra in vantaggio di un solo seggio, esito finale ancora incerto, secondo la proiezione della TV pubblica svedese. Arretra l'ultradestra e ancora subito sotto ci sono ovviamente degli approfondimenti su questo tema. Affari dell'Unione Europea sul voto in Svezia, l'ultradestra punta al governo, compositore degli ABBA rivisita Mamma Mia per la candidata di sinistra svedese. E poi ancora subito sotto, Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. In azione forze negative, dice Xi, lancia l'IA open source, aperto inclusivo per i BRICS, il rischio IA sulle banche, ci dia al lavoro per i piani di azione. Andiamo ancora sotto e poi ci spostiamo. Raid russo vicino alla Polonia, nel mirino un treno per Varsavia, entra l'allarme in Lituania, l'avvistamento di un drone si rivela uno stormo di uccelli. E poi Kiev, il video in cui si racconta del raid al confine tra Ucraina e Polonia, i russi bussano alle vostre porte, dicono appunto gli ucraini con il loro premier. Andiamo sul Corriere della Sera, lo vediamo insieme. La prima pagina, guerra ai confini d'Europa, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. E poi la fotonotizia racconta la cronaca, un incidente a Venezia, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini. Sean Micheli, pescatore, la moglie Gabriella Quierino, 25 anni, il giorno delle nozze a Venezia nel giugno scorso, nella foto appunto ci sono entrambi, purtroppo lui non c'è più e appunto lei lotta per vivere. Di spalla c'è l'altro tema portante delle prime pagine di oggi dei principali quotidiani nazionali, Schlein, pronti per le urne il prima possibile, lo ha detto nel comizio della festa dell'unità a Reggio Emilia. Ci spostiamo sulla Repubblica. La Repubblica apre sempre con Schlein che sfida Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La Premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, dice. Confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Di spalla proprio l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. Al centro in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, e poi a corredo della vignetta Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, chat GPT rinuncia alla quotazione in borsa. Taglio basso di Repubblica, Cecchettin, Pellicot, educare i giovani ai sentimenti, un dialogo tra i due, uno ha perso una figlia, Giulia Cecchettin, l'altra è una donna simbolo della violenza sulle donne, per anni drogata dal marito e abusata da tantissimi uomini. Accanto c'è l'intervista a Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto a Via Poma, ritorna appunto al centro un famosissimo caso di cronaca. Ci spostiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, dà particolare importanza proprio a Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, queste le sue parole dopo che ieri appunto alcuni di coloro che l'intelligenza artificiale l'hanno messa in piedi hanno fatto un passo indietro dicendo sostanzialmente stiamo rischiando grosso le sorti dell'umanità, insomma l'intelligenza artificiale va sempre più avanti, sono in pericolo. Il presidente degli Stati Uniti ignora gli SOS dei ricercatori. E poi c'è l'intervento di Giorgia Meloni sulla Stampa, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro la guerra sul confine dell'Europa, mentre attacca l'Ucraina Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, dice di Putin, la mediazione di Cina e India. Mosca bombarda la stazione alla frontiera con la Polonia, illesa la delegazione dell'Unione Europea,

Il Premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro lo sport, da una parte Kimi Antonelli che vince in Spagna, Formula 1 Antonelli vince ancora, leggiamo Cannibale Kimi è il re di Madrid. Dall'altra parte il calcio, bianconeri KO con il Sassuolo al 94esimo, doppia rimonta, poi Juve beffata. Nel taglio basso Torino un gruppo organizza viaggi sui pullman dismessi, c'è una storia, ce la raccontano appunto sulla prima pagina del quotidiano torinese, i ragazzi che salvano i bus dalla discarica. Ci spostiamo ancora e andiamo sul Messaggero da Torino a Roma. Ilary Blasi, il secondo sì, quindi nel taglio alto, spazio alla cronaca rosa. Nozze blindate a Ravello per la conduttrice Bastian Müller e Totti la punge sui social. Accanto la Formula 1, Super Antonelli, Kimi inarrestabile, trionfo a Madrid e mondiale vicino. Al centro ancora sport, nella fotonotizia, Roma prova di forza. Forza Cragnotti, Laziali tornate, riferimento ai tifosi che hanno smesso di andare allo stadio in combutta con il presidente Lotito. Lotta al vertice, Gasp col Torino per restare in vetta, l'ex patron biancoceleste, ci sono altri modi per protestare. E poi ancora l'attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Anche qui il futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi degli algoritmi fuori controllo, OpenAI rimanda la quotazione, attesa per i mercati, web e guerra, allarme sui modelli, Trump, Big Tech, non fermatevi. Ci spostiamo ancora, andiamo sul giornale che dedica spazio a una delle vicende che ha dominato le prime pagine di tutti i giornali e dei siti, la vicenda Ranucci-Lavitola, la rivelazione di Lady Lavitola, soldi a Ranucci, ecco le prove, l'indagine per riciclaggio. L'ex compagna del faccendiere ha mostrato ai PM mail e messaggi che attesterebbero un legame economico tra i due. Il giornalista dall'altra parte rivuole report, faccio causa alla RAI, dice. E poi sul giornale di oggi troverete anche una simpatica intervista al fratello del Papa, perché oggi è il compleanno di Papa Leone XIV, il fratello ne traccia un ritratto, Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse, l'intervista a John Prevost. Al fianco il Kudri e la Jihad, voglio vendetta, e la sinistra si spacca, l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione, Renzi non è solo un folle. E poi azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle nel campo largo e lite fra Elly e Giuseppe. Ovviamente parliamo della segretaria PD da una parte e di Giuseppe Conte, leader Movimento 5 Stelle, dall'altra. Ci spostiamo ancora, abbiamo parlato di Ranucci, due punti di vista diversi tra il giornale e il Fatto Quotidiano, perché il Fatto parla di Ranucci, ieri ospite proprio della festa del Fatto, e con delle dichiarazioni dello stesso giornalista che dice: non entro in politica, la battaglia sarà il Rai sul report, e ribadisce: mai fatti affari con la Vitola. Accanto l'albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta, anche lei ospite della festa del fatto, Anna Foà, docente che si occupa di questi temi, parla di sanzionare Netanyahu. E poi Conte Ashline, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, quindi posizioni diverse tra i due, da una parte si parla di un'alleanza di campo largo, dall'altra però sulla guerra in Ucraina continuano a essere distanti appunto le posizioni, alla festa del fatto Elly a quella dell'unità e avanti col sostegno a Kiev, quindi festa dell'unità con l'Ashline che dice sia sì al sostegno all'Ucraina, festa del fatto con Conte, i due appunto dovrebbero essere alleati, questa è l'idea per le prossime politiche, che dice invece no a proseguire con gli aiuti all'Ucraina. Vedremo ovviamente come andrà. Poi c'è il fatto economico, i dolori di Del Vecchio Junior, affari, pochi utili e debiti. Viene tracciato il profilo appunto del figlio di Del Vecchio. Andiamo sul Sole 24 Ore. Eccolo qui, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i

0: tempi. E poi casa, 100 giorni per i lavori, last minute, questo al centro. La guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra è un altro tema interessante di oggi sul Sole 24 Ore. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Follia Juve, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Hadžić. Spalletti, abbiamo perso la ragione. Disastro bianconero, riparte il Napoli 1-0. A Bologna, al centro, c'è il trionfo con vista mondiale del ventenne Kimi Antonelli. Fuga Kimi, Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti. Favorito dalle safety, meritava Norris. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, l'alta pressione ormai ha preso possesso dell'Europa centrale ed occidentale, anche del bacino del Mediterraneo, allontanando quelle che erano le condizioni di instabilità verso il Mar Libico, verso il Mediterraneo orientale, dove ancora insiste una certa nuvolosità con dei fenomeni localmente anche abbastanza intensi. Le grandi perturbazioni atlantiche, vedete, in questo momento scorrono a latitudini settentrionali, quindi interessano il Regno Unito, poi dopo interessano la penisola scandinava, quindi di conseguenza non ci riguardano. Quindi stiamo entrando in una fase di tempo, diciamo, tardo estivo, con un cielo sereno, con delle condizioni ancora gradevoli, ancora favorevoli per chi vuole trascorrere delle ore al mare, ma per fortuna non più accompagnate da delle temperature particolarmente elevate. E questo è già qualcosa, visto l'esito che c'è stato per quanto riguarda quest'estate 2026, che sarà ricordata sicuramente come una delle estati più calde di questo secolo. Passiamo dunque alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, vedete la cartina che ora compare alle mie spalle, eccola qui. Un cielo da poco a parzialmente nuvoloso per quanto riguarda la giornata di oggi. Non sono previste precipitazioni, quindi si tratterà di nubi a spasso, magari un po' più presenti nelle ore centrali del giorno, ma che ben difficilmente potranno produrre qualche fenomeno. Se magari lo fanno, lo faranno giusto nelle aree interne e con dei rovesci di breve durata. Le temperature incominciano a essere un po' più gradevoli rispetto a quelle dei giorni precedenti, già l'abbiamo detto, vedete, minima 19 per Taranto, massima 29, tutto sommato niente male, siamo più o meno, diciamo, nelle medie del periodo, un tantinello un po' più su, ma ci si può accontentare. Per quanto riguarda il vento viene sempre dai quadranti nord-occidentali, quindi parliamo del maestrale. E questo vento rende il mare mosso, poco mosso lo Ionio, semplicemente sotto costa. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, a quella di martedì, così per concludere questo intervento, ecco, vedete, il sole pieno comincia a farla da padrone, segno dell'anticiclone che sta facendo il suo lavoro, che quindi pulisce il cielo anche delle ultime nuvole residue. Il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, debole però in questo caso. Il mare è da poco mosso a mosso. Le temperature, come vedete, restano più o meno sui valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Bentornati e allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa locale partendo da Ansa Puglia, la prima pagina del sito dell'agenzia di stampa Ansa, ma dedicata ovviamente alla nostra regione. Ecco che la vediamo insieme. Incendi nel Gargano, arrestato un volontario di protezione civile di 33 anni e accusato di 8 roghi boschivi dolosi a Peschici e Vieste tra luglio e agosto. Incendi nel Gargano, piromane ripreso da un video mentre appiccava il fuoco. E poi di spalla, rogo in zona boschiva del Foggiano, fiamme alimentate dal vento. Ancora litigio con coltelli e feriti nell'Eccese, coinvolti dei minorenni. E poi andiamo invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo a vedere come titola Gazzetta, qual è l'apertura di questo quotidiano. Ilva, la lunga

0: attesa domani il tavolo col governo, ma non c'è l'invito. Dipendenti dell'indotto stamattina in assemblea. E noi, come vi abbiamo detto ad inizio trasmissione, ci collegheremo a breve proprio con l'esterno della portineria impresa per raccontarvi quello che accade. Cos'altro c'è su la prima, il dolore e i veleni, ma quanti anni di collusioni, il commento che appunto trovate sulla prima. E poi ancora scendendo, ecobonus e aiuti, costi energetici saliranno ancora, caccia ai cinghiali ma per errore uccide il fratello, quindi spazio anche per la cronaca. E a proposito di cronaca, Taranto, un 22enne accoltellato in centro, ora è caccia al branco, lite con gli occupanti di un'auto. E su questo ieri nel nostro telegiornale abbiamo fatto un approfondimento. Chiedo alla regia, magari per i prossimi giornali, se riusciamo a recuperarlo, proviamo a vedere il servizio. Nel frattempo andiamo avanti con l'edicola del Sud. Vediamo la prima pagina dell'edicola: incendi sul Gargano, arrestato un volontario. Anche qui trova spazio l'Ilva, Arvedi pronto ad assumere, la crisi del siderurgico in primo piano sulla prima pagina dell'edicola. Parte dei lavoratori di ex Ilva potrebbero essere appunto e rientrare nel gruppo Arvedi. Staremo a vedere se l'idea che è stata ripresa in un post sui social da Cassese ieri, poi troverà effettivamente sbocco. E poi ancora sotto, l'Università degli Studi di Bari mette in mostra le sue eccellenze, accanto riapre liceo Carlo Troia, ma restano le perplessità. E poi le donne di Taranto hanno scritto la storia, è una pagina dedicata alla cultura. Ci spostiamo ancora dall'edicola, andiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia per vedere appunto la prima pagina di Nuovo Quotidiano. Tavoli ex Ilva, il pressing per le tutele, primi incontri chiave, subito l'indotto, cassa integrazione e misure extra. Poi scendendo, ricomincia quasi ovunque nel Tarantino oggi la scuola per 69.000 ragazzi, tra problemi vecchi e nuovi, si torna in classe, ma SOS studenti solo 2.100 in meno, dai pannelli inclusivi ai ciceroni delle quinte, le iniziative per il via. Poi l'intervista al segretario nazionale di Femca CISL, moda alla crisi su più fronti, avanti col Made in Italy. Ancora nel taglio centrale, roghi nel Gargano, in carcere un volontario della protezione, autonomia, sprint lombardo e PD astenuto, il caso politico. E poi nel taglio basso andiamo a vedere ancora cosa riporta il quotidiano: donna morsa dal ragno violino, tanta paura ma sto bene. Dall'altra parte, accoltellato un 22enne, ferito al torace in centro, scatta la caccia al branco, l'aggressione in via da Aquino. All'alba il ragazzo era con la fidanzata. Proviamo a vedere se dalla regia abbiamo questo servizio. Ok, allora lo mandiamo in onda così capiamo qualcosa in più di questa vicenda di cronaca.
1: Grave episodio di sangue all'alba nel pieno centro cittadino. Intorno alle 4:30 un giovane è stato vittima di un'aggressione a colpi d'arma da taglio lungo via d'Aquino, all'altezza dell'incrocio con via De Cesare. Secondo le prime ricostruzioni, tra la vittima e un gruppo di coetanei sarebbe scoppiato un acceso alterco, rapidamente degenerato nell'attacco armato. Raggiunto da diversi fendenti al torace, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Per garantire una rapida corsa verso il pronto soccorso, l'ambulanza è stata scortata dalle pattuglie. Giunto in nosocomio in forte stato di agitazione, il paziente è stato sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Tempestivo e massiccio l'intervento sul posto, dove sono giunte ben quattro pattuglie delle volanti insieme agli specialisti della scientifica per isolare l'area e repertare le tracce ematiche rimaste sull'asfalto. Gli investigatori della squadra mobile sono ora al lavoro per identificare i componenti del gruppo e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.
0: E questa era la vicenda di cronaca principale di ieri che vi abbiamo raccontato in questo servizio firmato da Teresa Picchierri. Noi ci fermiamo ancora, poi cominciamo a parlare di Ex Ilva. Ci vediamo fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati, allora apriamo questa pagina che dedichiamo a ex Ilva, lo facciamo facendo un passo indietro con un servizio che racconta cosa è accaduto venerdì nella tarda mattinata quando i giudici hanno sostanzialmente confermato respingendo l'istanza di sospensiva dei legali di Ilva in AS di Acciaierie d'Italia in AS, lo stop all'area a caldo entro la fine di ottobre. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive in risposta agli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva della

0: A caldo nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. E a seguito di questa decisione della Corte d'Appello di Milano è arrivato il riavvio dell'iter dei licenziamenti per i 2.500 lavoratori delle imprese iscritte ad AIGI, l'associazione di categoria che raccoglie la maggior parte delle imprese dell'indotto, e di conseguenza questa mattina dalle 7 alle 9 l'assemblea dei sindacati con i lavoratori fuori dalla portineria imprese per decidere il da farsi. Noi ci colleghiamo proprio con Giovanna Calabrese, che è fuori dalla portineria imprese, una delle entrate di Ex Ilva, dello stabilimento, una delle diverse entrate, dove la vedo insieme ad alcuni ospiti. Giovanna, ci sei? No, non ci sente. Vediamo se riusciamo ad andare col collegamento fra pochissimo. Nel frattempo vi do qualche numero: a Taranto sono circa 3.000 i dipendenti dell'Ex Ilva interessati dalla cassa integrazione straordinaria con diverse modalità. I sindacati chiedono appunto questi interventi importanti, eccezionali, per garantire il reddito di questi lavoratori. Ovviamente con lo stop agli impianti andrebbe ad aumentare il numero dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione, e resterebbe sostanzialmente in piedi l'area a freddo, parliamo dell'area laminazione, che si divide in laminazione a caldo e laminazione appunto a freddo. La prima è quella che trasforma le brame di acciaio in colis e in lamiera, molti di voi lo sapranno. La seconda invece è quella che fa un ulteriore trattamento del colis, riducendolo di spessore e occupandosi del rivestimento della prima area. Fanno parte il treno nastri, la finitura nastri, il treno lamiere. Nella seconda invece rientrano altri elementi di cui tante volte abbiamo sentito parlare: il decapaggio, il treno tandem, la ricottura. Insomma, è veramente un sistema complesso quello di Ex Ilva. L'area a freddo, tra l'altro, a regime al momento occupa poco più di 1.600 persone. Sono circa invece 8.000 lavoratori diretti dello stabilimento, ma ovviamente non parliamo solo dei diretti, perché oggi lì fuori, dove ci collegheremo a brevissimo, fuori dalla portineria imprese, non ci sono i lavoratori diretti di Ex Ilva, ci sono quelli dell'appalto, e sono i più esposti, perché sono quelli che hanno sostanzialmente meno tutele, lavorano per dei privati che a loro volta lavorano all'interno di Ex Ilva, e quindi per loro la situazione diventa ancora più complessa, e sono loro i primi a pagare, insomma, le difficoltà economiche dell'azienda stessa. Andiamo con il collegamento? Sì, ci siamo. Giovanna Calabrese, dalla portineria imprese di Ex Ilva.
1: Ciao.
0: Sì, Giovanna, a te. Bentrovata, buongiorno. Chi sono i tuoi
1: Ciao,
0: ospiti?
1: Ciao Marina. Buongiorno Marina, siamo qui con Vito Pastore, segreteria UILM Taranto, proprio perché questa mattina c'è l'assemblea dei lavoratori dell'indotto dell'Ex Ilva. L'atmosfera è abbastanza calda, perché i lavoratori non sono abbastanza felici di quello che è successo in questi giorni, proprio perché dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha detto che l'area a caldo dell'Ex Ilva deve essere chiusa, e AIGI ha indotto delle lettere collettive di licenziamento, e siamo qui proprio con Vito per spiegarci quello che sta succedendo questa mattina e quello che succederà anche domani a Palazzo Chigi.
2: Buongiorno a tutti. Sì, stamattina abbiamo deciso di iniziare questo percorso di assemblee partendo dall'anello più debole di questa triste storia, ovvero i lavoratori dell'appalto, che nelle prossime ore inizieranno a ricevere quelle procedure di licenziamento che erano state sospese in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Una sentenza che ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo, cioè la fermata, lo stop degli impianti dell'area a caldo, e che inevitabilmente porterà al riavvio di quelle procedure che inizialmente erano state sospese. Questi lavoratori sono la parte più colpita e purtroppo noi inizieremo anche da domani, anche con i lavoratori diretti, a intraprendere delle iniziative per far ascoltare quelle che sono le nostre richieste che da anni oramai attendono risposte.
1: Quali sono le vostre richieste? Spieghiamo meglio ai nostri telespettatori.
2: Sì, cerchiamo di capire una volta per tutte, l'abbiamo detto tantissime volte, lo ripetiamo per l'ennesima volta, noi chiediamo di poter lavorare in una fabbrica che non inquina, che non uccide, non fa morire nessun lavoratore, una fabbrica che debba essere decarbonizzata, ma nel contempo stesso chiediamo anche un risarcimento di tipo anche riconoscimento dei benefici in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito che all'interno di quella fabbrica siamo esposti a sostanze che creano problemi alla salute. Quindi crediamo che sia doveroso fare una legge speciale, utilizzare strumenti straordinari per gestire questa fase. Questo è quello che noi chiediamo, lo diciamo da 14 anni a tutti i governi che hanno preferito rimandare e inevitabilmente si è arrivato a questo punto che tutti quanti sapevamo prima o poi sarebbe arrivato.
0: Giovanna,
1: mi senti? Licenziamento...
0: Sì, mi Marina, senti, Giovanna, allora, sì, accanto
1: dimmi,
0: a te l'appena citata Vito Pastore, accanto a te c'è un cartello che parla della legge speciale per i lavoratori di Taranto e Exilva.
1: Sì, legge speciale per i lavoratori di Taranto e Exilva.
3: I lavoratori di Taranto.
1: E qui c'è un lavoratore.
0: Ci facciamo spiegare in cosa consiste.
3: I lavoratori dell'Exilva sono stanchi perché 14 anni di diatribe tra magistratura e politica, una politica che si scontra tra loro, ma alla fine a pagare il prezzo caro saranno i lavoratori e i cittadini, perché rimarremo con una città martoriata, senza lavoro e senza dignità. Siamo stanchi e vi avvisiamo, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa, perché pretendiamo un risarcimento che non siano parole ma siano fatti per tutti i lavoratori di Taranto e degli appalti, che sono quelli che pagano di più di tutti il prezzo di scelte scellerate della politica italiana.
1: Ecco, Vito, spiegaci meglio questa legge speciale per i lavoratori di Taranto.
2: È molto semplice, basta andare indietro di qualche anno, noi non stiamo parlando di fantomatiche richieste. Noi negli anni 2003 è stato riconosciuto ai lavoratori che lavorano all'interno di questo stabilimento dei benefici in virtù dell'esposizione, quindi degli sconti per accedere alla pensione, proprio in virtù della presenza di amianto. Amianto che a tutt'oggi è ancora presente all'interno dello stabilimento, così come conferma anche la Corte d'Appello di Milano. Quindi non bisogna fare non altro che un copia e incolla di quello che è stato fatto in passato, riconoscere dei benefici e iniziare questo processo, purtroppo che comporterà perdite di posto di lavoro, ma collocare i lavoratori in un modo dignitoso, ovvero agganciarli alla pensione dando uno scivolo per accedere alla stessa. Dopodiché, se ci sarà la possibilità di dare continuità lavorativa con dei processi di decarbonizzazione utilizzando forni elettrici e comunque salvaguardare l'occupazione, è un qualcosa che noi la vediamo positivamente. Gli impianti dell'aria a freddo che hanno prodotto tubi, lamiere per il mercato degli elettrodomestici possono continuare a lavorare e si salverebbe almeno un minimo una parte di occupazione. Quello che chiediamo naturalmente è trovare delle soluzioni per tutti i lavoratori, nessuno deve rimanere a terra.
1: Quelli in cassa integrazione faranno, diciamo, la stessa fine di quelli che riceveranno la lettera di licenziamento.
2: Ma adesso bisognerà vedere come gestirà questa fase il governo. Noi attendiamo una convocazione, si parla di un incontro domani, al momento non abbiamo ricevuto ancora una convocazione. Bisogna capire come gestirà il governo questa fase, perché probabilmente si potrà gestire con la cassa integrazione, ma come dicevamo prima, questi lavoratori dell'appalto non hanno garanzie di nulla, perché non è prevista cassa integrazione nel momento in cui un'azienda viene dismessa, ed ecco perché noi ci preoccupiamo principalmente in questo momento anche dei lavoratori dell'appalto, perché come dicevamo prima sono i primi colpiti da lettere di licenziamento. La cassa integrazione dopodiché è uno strumento che si utilizza per poter realizzare un processo che porti poi a una continuità di lavoro. E allora dove stanno i piani industriali che ci dicono? E poi voglio mandare un messaggio a tutte quelle persone, a tutti quei politici che in questi anni hanno parlato di processi di reindustrializzazione. Cosa hanno portato in questi anni tutti questi vari sindaci, presidenti della regione, il governo stesso? Qui si parlava sempre di 15.000 posti di lavoro nuovo, un cambiamento per Taranto. Ma dove sta questo cambiamento? Non abbiamo visto un posto di lavoro. Noi non è che siamo qui e siamo felici di entrare a lavorare in questa fabbrica. se qualcuno però ci parla tanto, tutta quella demagogia fatta dai politici o chi si apre la

0: riempie la bocca di dire di bonifiche. Quando si fanno le bonifiche? Chi mette i soldi per le bonifiche? Quante persone coinvolgono per le bonifiche? Non c'è nulla, noi a oggi non abbiamo nulla di nulla, abbiamo solamente, nella migliore delle ipotesi, prospettive di cassa integrazione, che di certo non è la salvaguardia di un posto di lavoro. Un lavoratore in cassa integrazione non può mandare i figli a scuola, non li può mandare all'università, non può permettersi nulla, non può permettersi un finanziamento, non può permettersi di pagare il mutuo. Questo stiamo parlando. Taranto andrà verso la desertificazione. Guardate, io lo dico non perché voglio, non è una minaccia, assolutamente. Se qualcuno crede che il problema sia solo dei lavoratori dell'Ilva di Taranto, sbaglia, perché sarà un processo a catena che coinvolgerà l'intero territorio, l'economia dell'intero territorio, perché quando un lavoratore non può spendere, in automatico anche tutte le attività commerciali vanno a perdere. E vi voglio portare degli esempi. Quanti di noi abbiamo colleghi che mandano i figli alle scuole calcio o magari a fare altre attività? Non potranno più permetterseli. Quando hai la cassa integrazione, paghi solamente, ti puoi permettere solamente di, diciamo, mantenere la famiglia col minimo indispensabile.
1: Giovanna, facciamo
2: Marina,
1: così,
2: questo,
1: noi torniamo da te fra poco con altri ospiti, ringrazio i tuoi ospiti, ne avremo altri fra pochissimo. Guardiamo insieme un servizio sulle reazioni della politica, ovviamente alla decisione della Corte di Appello, a tutto quello che sta avvenendo. Poi quando torniamo cerchiamo anche di capire come sta andando questa assemblea e soprattutto quali rumors ci sono, cioè quali sono le idee che hanno per il proseguio, cosa verrà fuori dopo le 9, quando una decisione bisognerà prenderla su eventuali rimostranze, proteste o quello che sarà. A fra pochissimo, di nuovo in diretta da la Portineria Imprese. Nel frattempo il servizio con le reazioni della politica.
3: La notizia della chiusura dell'area a caldo, disposta e confermata dalla Corte d'Appello, non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi.
1: Torniamo alla Portineria Imprese da Giovanna Calabrese per capire qual è l'aria che tira. Giovanna, siamo da te, abbiamo ascoltato fino ad ora i rappresentanti della UILM che hanno detto quali sono le rimostranze dei sindacati confederali e cosa cercano, una legge speciale per Taranto. Raccontaci l'atmosfera, quello che sta avvenendo lì. Non ci sente. Allora, in attesa di tornare da Giovanna Calabrese, guardiamo invece, abbiamo ascoltato le reazioni della politica, quali sono le reazioni, le voci, il pensiero dei cittadini del Rione Tamburi, ovviamente direttamente coinvolti anche da questa scelta. Vediamo.
4: Il quartiere prima era tutto verde.
5: È un signore quartiere.
4: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi, venivano addirittura chi era malato di tubercolosi, venivano a respirare l'aria qui, stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
5: Eravamo tutto, lì dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali, noi andavamo a prendere il latte per mangiare.

0: Il latte a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
1: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
0: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero, proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva. Perché lui lavorava qui nello stabilimento qui all'Ilva.
1: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagina e chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
2: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
3: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché toglie il lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che no, al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
4: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. E mo questa gente doveva.
5: E vecchi aprire in sicurezza.
6: E noi torneremo fra pochissimo fuori dalla portineria imprese, ma continueremo a parlare di Ilva anche con altre sfaccettature di questa vicenda e altre interviste. Adesso però una piccola pausa, torniamo fra poco.
7: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
8: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente mi sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora, torniamo in diretta e andiamo in collegamento dalla portineria imprese, nuovamente con Giovanna Calabrese, che vedo ha un altro ospite con lei. Giovanna, vai a te.
1: Sì, Marina, siamo con Patrizio Di Pietro, segretario provinciale FIUM CGIL. State iniziando quindi il corteo.
2: Assolutamente sì, e questa è una prima forma di reazione che vogliamo mettere in campo questa mattina, alla luce anche di quella che è stata la dichiarazione dell'Associazione Industriali AIGI, che subito dopo la decisione del Tribunale di Milano di venerdì scorso ha deciso sostanzialmente di chiudere l'area a caldo. L'Associazione AIGI, che temporaneamente aveva bloccato l'avvio delle procedure di licenziamento, ha deciso, per quanto ci riguarda, in maniera scellerata venerdì di dar seguito a questa intenzione. Noi la troviamo, ripeto, scellerata, semplicemente perché avevamo chiesto alla stessa associazione di incontrarci un minuto prima per definire anche eventualmente condividere un percorso che potesse evitare queste procedure di licenziamento collettivo attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi. Purtroppo questa occasione non ci è stata data e hanno deciso effettivamente di mettere in campo.

0: campo questo loro progetto. Ripeto che per noi non è assolutamente condivisibile. Sappiamo benissimo le criticità che vivono le aziende dell'appalto, ma noi attendiamo comunque delle risposte anche nel corso dell'incontro che sarà convocato al governo, di cui si dice ci sia domani, ma ancora notifica ufficiale non c'è pervenuta. In ogni caso noi dobbiamo necessariamente attendere quel tavolo per capire un attimo, anche attraverso quelle che saranno le decisioni del governo, capire quali strumenti eccezionali in un momento così straordinario possono essere messi in campo a tutela dei lavoratori.
1: Qual è l'umore attuale dei lavoratori?
0: Ma potete capire un clima anche di sconforto. Perché questa vertenza che va avanti ormai da tantissimi anni, noi l'abbiamo detto anche nel corso di questa assemblea, come sapete benissimo, si è stata nel 2012, sono passati 14 anni nei quali effettivamente poteva essere messo in campo un'azione davvero risolutiva o quantomeno che portasse a una risoluzione. Purtroppo tutto questo non è stato fatto, anche dovuto al fatto che c'era da quello che ci risulta essere un disegno preciso da parte del governo, ma anche dell'amministrazione straordinaria. Guardate, la decisione di chiudere l'area a caldo, a prescindere da quello che effettivamente ha deciso il Tribunale di Milano, questa azienda attraverso i commissari aveva deciso già di non approvvigionarsi di materie prime, per cui c'era dietro un disegno preciso che portava effettivamente a cura non solo a caldo, ma così di fatti si porterà allo stabilimento.
1: E la questione dell'aria a freddo invece, comunque una parte dello stabilimento continuerà a produrre.
0: Ma guardate, anche questo è un concetto, sì, potrebbe continuare a produrre lì dove naturalmente ci si approvvigionasse di materie, di semilavorati, ossia di bramme attraverso acquisizioni dall'estero, ma il problema è che anche qui c'è un problema di antieconomicità, per cui anche coloro i quali, quei soggetti che magari oggi avevano manifestato un interesse, che poi magari non è stato ancora ufficializzato, ma di fatti renderà inappetibile questo stabilimento, perché il solo funzionamento dell'aria a freddo oggi, ripeto, sarebbe un funzionamento assolutamente antieconomico.
2: Giovanna, puoi chiedere al nostro ospite, Marina, cosa sta venendo fuori da questa assemblea, cosa dicono i lavoratori e se già è chiaro in qualche modo cosa intendono fare, perché alle 9 qualcosa dovrà venire fuori quando finirà l'assemblea.
1: Quando finirà l'assemblea, che intenzioni ci sono? Qual è l'umore dei lavoratori?
0: Ma abbiamo messo in campo innanzitutto, al termine dell'assemblea, abbiamo già deciso di condividere con tutti uno sciopero, per cui c'è già uno sciopero in atto e adesso stiamo praticamente per bloccare tale e dare un primo segnale di quello che è il fermento che è tra tutti i lavoratori. I lavoratori sono stufi, non hanno avuto finora nessuna possibilità di rivalersi rispetto a queste decisioni che sono cadute dall'alto, per cui è necessario in questo momento, anche alla luce, come dicevo prima, di quello che è una procedura di licenziamento collettivo, mettere in campo degli strumenti eccezionali. Va data una copertura assoluta a questi lavoratori, una copertura che può essere attraverso strumenti di natura straordinaria data, affinché, ripeto, non prevalga la possibilità che il loro posto di lavoro venga di fatti accantonato.
2: Giovanna, il segnale non andava,
1: Marina,
2: benissimo. Bloccare
1: sì.
2: Che cosa? Abbiamo capito bloccare, però dobbiamo
1: la
2: capire...
1: La statale ci sarà,
2: spiegaci.
1: Bloccheranno la statale, quindi ci sarà uno sciopero vero e proprio. A partire dalle 9, anche da in questo momento.
0: Esattamente, la statale già in questo momento è bloccata, per cui lo sciopero andrà avanti e capiremo poi se in giornata arriveranno delle notizie che ci aggiorneranno, ripeto, rispetto a quelli che possono essere gli eventi futuri. Capiremo benissimo in giornata come procederà poi la mobilitazione.
1: Quindi, Marina, ci sarà una mobilitazione, quindi ci sposteremo tutti sulla strada statale e non vi aggiorneremo strada facendo.
2: Ok, grazie. Ovviamente, appunto, rimani lì, segui la situazione e quando vuoi la linea chiedicela e te la diamo. Va bene, grazie ancora a Giovanna Calabrese e al suo ospite.
1: Grazie.
2: E noi torniamo in studio per parlare dei contenuti dell'istanza, del rigetto dell'istanza di sospensiva portata avanti dai legali di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS, che ha sostanzialmente ribadito che tra il diritto alla salute e il diritto a fare impresa vince il diritto alla salute. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte d'Appello in queste 12 pagine, la Corte d'Appello di Milano dice non non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute a rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, ricorda anche la Corte, i pronunciamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Di tutto questo anche vogliamo parlare con uno dei due avvocati che ha creduto in questa battaglia giudiziaria di genitori tarantini, e ce lo abbiamo in collegamento. Do il benvenuto, buongiorno, a Maurizio Rizzo Striano. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
2: Dunque, avvocato, sembrava la battaglia di Davide contro Golia. La Corte di Appello, insomma, ha ribadito questo diritto alla salute che vince sul diritto a fare impresa, una storia che però comincia da lontano, dal 2021, quindi ben 5 anni fa. Peraltro l'azione inibitoria è comunque un istituto introdotto recentemente nel nostro ordinamento. Quando avete capito che procedendo su questa strada c'erano effettive possibilità di farcela?
3: La storia giudiziaria ultima della nostra azione inibitoria è del 2021. Io personalmente mi sono occupato di ILVA dal 2006, quando dovevo rilasciare, quale presidente della commissione IPPCI, dovevo rilasciare la prima autorizzazione a ILVA, il parere obbligatorio sulla prima autorizzazione a ILVA. E già allora era chiaro che quegli impianti andavano chiusi e non potevano essere ulteriormente autorizzati. Sono passati tantissimi anni e ora abbiamo l'intervento della magistratura, che chiaramente ha svolto un ruolo di supplenza all'incapacità del governo e delle forze politiche, che in tutti questi anni non hanno saputo risolvere il problema. E l'hanno portato alle conseguenze che oggi noi tutti stiamo vedendo.
2: Ora bisogna... Pensavate di farcela, avvocato? Ci credevate da principio o strada facendo avete insomma respirato un'aria diversa?
3: Ma io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia. E non bisogna ricordarti che ci sono state ben 5 sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. C'è stato un intervento da parte del Consiglio per i diritti umani, addirittura dell'ONU, che ha qualificato Taranto come zona di sacrificio a causa della collusione fra imprese e governi. Quindi c'erano tanti precedenti che deponevano nel senso che noi avremmo ottenuto un esito vittorioso. Ora, quello che io vorrei precisare non è che questo esito è dovuto a dei giudici sprovveduti o che si sono improvvisati. Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. La spina che non ha staccato la politica e che non hanno staccato i governi. Avrebbero dovuto farlo da tanti anni. E questo è il punto. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano, per il semplice motivo che la sede legale delle società più rilevanti è lì a Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso. Si aspettava ed è stato pronunciato ai massimi livelli di preparazione e di qualificazione da ben 9 magistrati più il procuratore capo della Corte di Appello. Allora, perché tutto questo è avvenuto? perché i giudici hanno preso atto che i governi erano incapaci strutturalmente ormai di risolvere un problema che però andava risolto. E non si tratta solamente del danno alla salute, che chiaramente è il diritto principale da tutelare, ma si sono trovati di fronte a un disastro economico, un disastro finanziario. Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro.

dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina. Più di questo la magistratura chiaramente non può fare.

0: per chiedere la sospensiva della decisione della Corte d'Appello bisognava prima presentare il ricorso per Cassazione. E questo è chiaro perché altrimenti diventava definitivo l'accertamento della Corte di Appello. Quindi è stato utilizzato esclusivamente per questo motivo. Speranze di essere accolto io non ne vedo. Ma a prescindere dall'esito del ricorso in Cassazione, ora il governo e tutte le forze politiche e non possono certo dire aspettiamo l'esito del ricorso per decidere cosa bisogna fare. Ci sono problemi immediati e urgenti da risolvere. Il primo di tutto è quello di assicurare un reddito ai lavoratori nell'immediato e assicurare poi nel futuro, cambiando finalmente registro, una nuova prospettiva di sviluppo per Taranto. Ecco, io ora sentivo prima un po' di dichiarazioni, tanto dei lavoratori, poi ci sono le dichiarazioni delle imprese dell'indotto, cioè di AIGI.
1: Sì.
0: Mi sembra che siano ancora rimasti ancorati a una visione del passato che ha portato a tutto questo. A Taranto
1: Avvocato, è chiaro
0: bisogna.
1: il suo concetto. Mi chiedo adesso si apre anche la strada dei risarcimenti per i lavoratori che hanno respirato l'amianto, perché di questo stiamo parlando, di amianto e sostanze nocive nell'aria a caldo. Sarete al loro fianco come associazione? È una strada percorribile? È una strada in qualche modo già percorsa all'interno dello stabilimento, anche se per altri versi?
0: Assolutamente sì, in questo non c'è una distinzione da fare fra i lavoratori e i cittadini. Purtroppo le indagini epidemiologiche attestano che c'è una grossa percentuale di malattie dovute all'esposizione delle sostanze tossiche, che non è tanto diversa fra i lavoratori e fra i residenti nei quartieri limitrofi. Abbiamo una serie di morti e di patologie aggiuntive che più o meno si equivalgono. Quindi le emissioni tossiche di Ilva hanno colpito sicuramente i lavoratori che per tanti anni hanno respirato quelle sostanze tossiche, ma hanno colpito ugualmente i residenti, soprattutto i residenti nei quartieri limitrofi all'acciaieria. Ora, il problema è molto complesso, ci vorrà tempo per risolverlo. Non bisogna lasciare le porte aperte a infinite vertenze giudiziarie e cause che andranno avanti per decenni. C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale. Se
1: Grazie,
0: non,
1: grazie
0: bisogna
1: avvocato.
0: intervenire su questo.
1: Grazie mille all'avvocato Maurizio Rizzo Striano per essere stato con noi, uno dei due avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini. Ricordiamo 11 le persone aderenti all'associazione che hanno intrapreso questa battaglia giudiziaria che poi ha portato a questo risultato. Grazie ancora. Noi torniamo in diretta da Giovanna Calabrese perché mi sembra di vedere da queste immagini che sta partendo il corteo che bloccherà la statale. Giovanna.
2: Sì, il corteo sta andando avanti e siamo con Mariella Vinci, segretaria generale Fisascat CISL Taranto Brindisi e Biagio Prisciano, segretario generale FIM Taranto Brindisi. La situazione è questa, i lavoratori sono abbastanza infervoriti per la situazione di questi ultimi giorni. Abbiamo parlato anche dei Giochi del Mediterraneo durante l'assemblea. Qual è l'umore? Cioè, abbiamo visto una facciata differente in quei giorni, ma la realtà si è rivelata un'altra.
3: Beh, appena terminata la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, sono arrivate subito la dichiarazione da parte di AIGI di 2.500 licenziamenti dei lavoratori. I lavoratori ovviamente oltre il danno la beffa. Cioè, non c'è nessuna prospettiva al momento industriale, non c'è un piano industriale, non ci sono coperture. Se qualcuno pensa, lo dico in primis al governo e a tutte le istituzioni, a tutti i governi che si sono succeduti, che hanno avuto l'esclusiva ovviamente di determinare questa situazione, se l'idea è continue procedure di cassa integrazione e pensano che un territorio può vivere solo e solamente di cassa integrazione o di licenziamenti, noi non saremo mai d'accordo. Bisogna dare copertura, strumenti straordinari ai lavoratori, salvaguardare il loro lavoro, la salute, l'ambiente con piani e prospettive industriali, oltremodo anche sociali, ambientali e occupazionali. E qui la politica e il governo in primis si deve assumere tutte le responsabilità, e non solo, parlo anche delle opposizioni, perché ci siamo stancati solitamente.

0: Di slogan, di annunci, di promesse che in questi anni non si sono realizzati. Questa è la vertenza di un paese ed è una vergogna italiana.
1: Un'odissea che continua da decenni, da anni. Il diritto alla salute, ma anche il diritto al lavoro.
2: Indubbiamente, il diritto alla salute è un diritto sacrosanto, ma anche il diritto al lavoro. Onestamente non possiamo vivere di ammortizzatori sociali, i lavoratori hanno una dignità che va tutelata, vogliono lavorare, la procedura di licenziamento collettivo aperta, noi la rispediamo con decisione al mittente. Taranto ha bisogno di una nuova pagina, ha bisogno che il governo, le istituzioni, la politica, la regione, tutti diano le risposte concrete, ma siano risposte di lavoro, non di ammortizzatori sociali che vedono la dignità dei lavoratori. I giochi del Mediterraneo sono stati una bella vetrina. Perché Taranto è una città bellissima, chiaramente io come segretaria generale del settore terziario auspico un incremento del turismo, ma questa cosa non si può realizzare dall'oggi al domani. Il governo, le istituzioni, la regione devono dire cosa devono fare questi lavoratori. Questi lavoratori devono lavorare, cioè non possiamo ancora una volta a degli ammortizzatori sociali.
3: Giovanna.
2: Quindi un attimo dopo la sentenza della Corte di Appello io sono stata inondata di telefonate di lavoratori disperati che mi chiedevano lavoro, io i bambini, io non ho il marito, io sono una donna sola, quindi...
3: Giovanna, purtroppo
1: Marina,
3: ovviamente
1: il corteo sta continuando, fumogeni ovunque, i lavoratori per la decisione, ma non per quanto riguarda appunto la salute, l'ambiente, ma il lavoro, ovviamente il diritto alla salute sì, ma anche il diritto al lavoro.
3: Giovanna, noi ogni tanto perdiamo il segnale perché ovviamente siete in movimento e non è facilissimo. Ovviamente tienici aggiornati su come procederà il corteo e poi dove si fermerà eventualmente anche l'altezza della statale, in modo anche da dare informazioni ai nostri telespettatori rispetto anche alla viabilità, insomma che cosa succede ora per chi dovrà uscire dalla città anche andare al lavoro. Grazie, e noi appunto ti riprendiamo la linea per qualunque cosa, siamo qui, quindi puoi tornare in diretta. Grazie ancora a Giovanna Calabrese e ai suoi ospiti. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi cambiamo argomento, vi raccontiamo una bella storia di un tarantino che ci dà lustro. A fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robot,

0: Ottica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Bentornati, prima di andare al nostro ospite, vi ricordo brevemente per chi si sta collegando adesso che è in corso l'occupazione della strada provinciale per statte da parte dei lavoratori dell'appalto di Ex Ilva e dei rappresentanti sindacali di FIOM, FIM e UILM. Ovviamente la questione è quella dell'avvio dell'iter delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori che è ripreso da parte di AIGI, l'associazione che al suo interno ha buona parte delle imprese dell'indotto Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di dire stop e di ribadirlo alla fine di ottobre alla produzione di aria dell'aria a caldo di Ex Ilva. Vi terremo aggiornati su come si sta evolvendo la situazione, ma noi adesso vi vogliamo raccontare, come vi dicevo prima della pubblicità, una storia, la storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla giornata degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore delle musiche originali è Se venisse anche l'inferno, e è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
10: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
9: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione tu da Tarantino o fuori sede probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue dichiarazioni proprio anche al Festival di Venezia hai detto anche a Taranto facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produttore e anche appunto nelle musiche originali che componi.
10: Certo, grazie intanto per questo invito, è sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, delle, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me ovviamente è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato in Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il lamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. Oggi parlare di resistenza

0: Questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente. Può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito, perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare, con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44. E lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura e il racconto, ha aperto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione appunto di cui tu sei appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film, e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista, che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani, scomparsi tutti. È quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. film indipendente, appunto come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni, tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio
1: perché
0: anche su
1: ci
0: quali
1: serve
0: idee ti
1: proprio
0: devono
1: per
0: venire in
1: capire come
0: mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto vi parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri, e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello, promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente, la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento, con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché, piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare, consegna dei ritratti.

0: ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano all'interno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No,
1: mi
0: il trailer
1: sarebbe, no, non è proprio un
0: no,
1: trailer.
0: non è proprio un trailer, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi, abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore, in questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Grazie, grazie davvero a Giuseppe Castro per essere stato con noi e averci raccontato il mondo del dietro le quinte del cinema indipendente. Ci piace raccontare di Tarantini che fanno strada e che portano le radici e il racconto anche della città nel lavoro che fanno. Grazie ancora e buona giornata e buon lavoro a te, in bocca al
0: Grazie
1: lupo
0: Marina,
1: per il seguito di questo film.
0: buona giornata a voi e buon lavoro.
1: E noi prima di chiudere vogliamo comunque fare un punto perché è lunedì ed è giusto così sul weekend sportivo che molti di voi avranno seguito nel pomeriggio di ieri sempre in diretta dagli studi di Via Polibio su Studio 100. Lo facciamo col direttore Dario Gallitelli che dovrebbe essere in video collegamento con noi. Eccolo, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Marina, come ogni lunedì che si rispetti, negli ultimi anni, insomma, il collegamento lo facciamo dalla macchina, però prometto che saranno degli ultimi dalla macchina, quindi poi passeremo ad altra location.
1: Va bene. Com'è andato questo weekend? Insomma, il Taranto torna a far sorridere.
2: Sì, facciamo così, salviamo il risultato. Il Taranto batte 2-1 il Racale, salviamo il risultato, una prestazione che non

0: Convince, ma è una squadra che sta attraversando un percorso di convalescenza e quindi in questo momento dobbiamo salvaguardare quello che è l'aspetto più pratico, che è l'aspetto numerico, meramente matematico, e quindi portare in cascina 3 punti che fanno morale e aiutano la classifica del Taranto. Sicuramente questa squadra è una squadra che ha bisogno di trovarsi piuttosto che di ritrovarsi, perché il nuovo corso targato Montervino Tirozzo è partito meno di una settimana fa, è partito all'insegna della ricerca spasmodica del risultato, all'insegna della ricerca di una serenità che questa squadra in questo momento non ha e non ha avuto dall'inizio della stagione. È importante comprendere come il bel gioco sia un fattore che eventualmente dovrà arrivare dopo, ma adesso c'è da portare a casa i risultati. E i risultati passano da quelle vittorie sporche che poi consentono di tracciare una linea a fine stagione e dire ok. Punti importanti, punti pesanti. Detto questo, però, c'è bisogno di una svolta, c'è bisogno che questa squadra prenda consapevolezza dei propri mezzi, prenda consapevolezza delle proprie caratteristiche e di quelle che sono le criticità che invece sta attraversando e provi a portare a casa un'autostrada che le consenta di viaggiare sino a fine anno. C'è da intervenire sul mercato? Sicuramente sì, questa squadra ha delle lacune che arrivano dalla passata gestione che ha costruito una squadra con diversi doppioni e penso dietro dove ci sono 5 difensori centrali tutti uguali e se giochi a 3 come hai fatto ieri forse hai bisogno di qualcos'altro, specialmente in ambito braccetto, ha bisogno di almeno un centrocampista. Perché Vukoja, Skoric e Di Paolo Antonio sono altri doppioni che fanno un modo similare di intendere il centrocampista, e poi bisognerà capire che cos'è Saraniti, che è un attaccante che conosciamo, e insomma la carta d'identità inizia a dire che l'età avanza, e che cos'è Rajkovic, perché se dovessero essere loro gli attaccanti del Taranto, bisognerà capire quando arriveranno i loro gol, che sono gol pesanti. Bisognerà scoprire oltremarino, insomma, è una squadra che va scartata. Scartata non nel senso di cestinare quello che è il prodotto, ma scartata come un regalo che ancora non conosciamo. Quindi bene i 3 punti, ma adesso c'è tanto altro da fare. Se guardo invece alla Serie D, ci sono 3 vittorie importanti perché c'è il Brindisi che batte la Fidelis Sandria in un Fanuzzi pieno, restyling per il Fanuzzi dopo i giochi al Mediterraneo, una bella incipriata. Poi c'è il Martina che vince in maniera convincente in casa 2-0 contro la Real Forio, Real Forio che aveva battuto il Brindisi nella prima giornata di campionato, quindi vittoria che vale doppio, e poi la Virtus Francavilla che vince a Melfi 1-0, quindi altro risultato positivo. Questo è il quadro delle Tarantine. Consenti Marina, gli approfondimenti non terminano qui, ma anzi proseguono, perché oggi con Giuseppe De Lisanti, oltre a TG Sportivo, lanciamo il nostro contenitore che parlerà di Serie D. E quindi vi invito a essere con noi sulle frequenze di Studio 100 perché da oggi parliamo di calcio a tutto tondo, non solo Taranto, ma anche Brindisi, Martina e Virtus Francavilla.
1: Grazie Dario, hai fatto bene a ricordare anche di questo appuntamento. Ti saluto, ci vediamo fra poco in redazione, ti aspetto.
0: A tra poco, ciao Marina, buon lavoro e buona giornata ai nostri telespettatori.
1: E noi prima di chiudere vi ricordiamo che sì, di buon mattino finisce qui, ma sui nostri canali social prosegue la diretta in cui vi raccontiamo quello che abbiamo fatto nella prima parte della nostra trasmissione, anzi per buona parte della nostra trasmissione, l'assemblea dei lavoratori di FIM-FIOM CGIL Appalto fuori dalla portineria imprese che è nel corso appunto dell'incontro è confluita per decisione assembleare in un corteo che sta occupando la statale di Statte, insomma i lavoratori procedono spediti. Il racconto di quello che sta avvenendo ce lo farà Giovanna Calabrese in diretta sui social, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani puntuale dalle 7. Buona giornata.

l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione.

0: Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

aspetti di questa trasferta orientale, con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecnica.

0: tecniche è molto forte e sono affascinati da tutto quello che è bello, e quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
1: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy, e Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione, ed è un popolo che corre, e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti per esempio della tecnologia con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante. Perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: È stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada all'interno.

fatta con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robot.

0: Robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di Ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti dell'associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2000 alunni in meno solo nel nostro territorio. Ben trovati con l'informazione di Studio 100 Mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni. Previsto quest'oggi anche un consiglio comunale, proprio di questo vi parliamo in collegamento con Maria Laura Paletta direttamente da Palazzo di Città, perché ci sono sviluppi, sembrerebbe appunto che lo stesso consiglio in questo momento sia stato rinviato e quindi siamo in attesa di conferme in merito. Tra poco vi notizieremo su quella che è la situazione invece relativa allo sciopero proclamato, ma andiamo a Palazzo di Città dove c'è Maria Laura Paletta per gli ultimi aggiornamenti. C'è qualche problema con il collegamento, cercheremo di ripristinarlo il prima possibile, perché come vi dicevamo sembrerebbe esserci aria di rinvio per ciò che riguarda il consiglio comunale previsto per il pomeriggio di oggi. A pesare sulla situazione c'è certamente l'incertezza relativa alla questione ex Ilva, con il sit-in dei lavoratori che si è spostato dalla portineria imprese lungo le vie della città sino a giungere a Palazzo di Città. L'intervento del sindaco non è stato chiarificatore, perché permangono i dubbi relativi appunto a quella che è la situazione nell'immediato, ma anche sul lungo. Noi stiamo cercando proprio in questo momento di collegarci con Palazzo di Città proprio per darvi le ultime dal cuore pulsante della politica tarantina. Dovrebbe essere pronto il collegamento con Maria Laura Paletta.
1: Sì, buon pomeriggio direttore, siamo fuori da Palazzo di Città, nubi grigie sul cielo di Taranto, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista metaforico. La presenza della TV nazionale che testimonia che è un momento particolare per Taranto, un momento storico, e anche il rinvio della seduta del Consiglio Comunale che era prevista proprio per oggi pomeriggio, bisognava parlare

0: dell'autonomia differenziata, in particolare delle iniziative a sostegno della sospensione dell'iter sulle pre-intese, che trasferendo ad alcune regioni autonomie dal punto di vista della sanità, ma anche di altre materie, competenze anche in altre materie, rischiava di creare, come sostiene il centro-sinistra e anche alcune sigle sindacali, un paese a due velocità. Una seduta che è stata appunto rinviata su richiesta del capogruppo in consiglio comunale del PD Alexia Serio, e che è stata poi ovviamente accolta da tutto il resto della massima assise cittadina, non solo per ragioni di opportunità, perché alcune strade fino a pochi minuti fa erano ancora bloccate, e per motivi di ordine pubblico per la presenza dei manifestanti, ma anche per una questione di solidarietà nei confronti dei lavoratori. Il silenzio ovviamente che c'è qui davanti a Palazzo di Città dopo la manifestazione che si è svolta questa mattina e dopo l'incontro del sindaco Bitetti con i sindacati è ovviamente un silenzio surreale, carico di significati. Noi al termine della manifestazione abbiamo colto anche dei momenti di tensione tra i lavoratori e con appunto i rappresentanti delle sigle sindacali, proprio a manifestare il clima carico di tensione sociale che sta vivendo Taranto in questo momento. La seduta del Consiglio Comunale appunto in è stata rinviata a data da destinarsi.
1: Ecco Maria Laura, prima di andare ad ascoltare quelle che sono le dichiarazioni del sindaco, a fare un recap, ma prima il passaggio relativo alle dichiarazioni dell'avvocato dell'Associazione Genitori Tarantini, io vorrei sapere come va inteso questo rinvio a tuo giudizio, sotto certi versi inaspettato, anche perché probabilmente la risposta che la città si attendeva in questo momento era quella di presenza, di vicinanza concreta a una problematica che oggi fattivamente stringe la città.
0: È sicuramente un gesto grave che testimonia appunto la gravità della situazione. Noi abbiamo ascoltato anche alcuni consiglieri comunali che hanno esplicitato quelle che sono un po' le motivazioni, ovvero sembrava surreale parlare di autonomia differenziata, di un argomento che in questo momento andava un po' a stridere con quella che è la situazione, con la bomba sociale che sta per scoppiare nella nostra città. D'altro canto però sappiamo anche che era prevista la presenza di alcuni parlamentari ionici proprio in occasione di questa seduta del Consiglio Comunale, l'onorevole Iaia, l'onorevole Viggiano, ma anche il senatore Mario Turco, e quindi sarebbe stato forse anche opportuno che si esprimessero in tal senso, perché quella che emerge a nostro avviso dalla manifestazione anche che c'è stata oggi e dalle proteste insomma che stiamo seguendo in questi giorni è che la città chiede che la politica, al di là appunto del colore, si schieri comunque dalla sua parte, ci metta la faccia e si faccia carico e portavoce nei confronti anche del governo di quella che è a tutti gli effetti una vera e propria emergenza.
1: Grazie Maria Laura, grazie del tuo contributo. Ovviamente laddove ci dovessero essere sviluppi in presa diretta da Palazzo di Città puoi tranquillamente chiederci la linea. Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore, nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che va avanti dal 2021 con una sottolineatura: non è soltanto il fallimento relativo al sistema ex Ilva, ma i giudici hanno preso parte del fallimento economico ed ambientale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Luzzi.
2: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
3: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un 13enne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ex Ilva NAS e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre.
2: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal procuratore generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
3: Un disastro non solo ambientale, ma anche economico.
2: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
3: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'area a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
2: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
1: E sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico, questa mattina il Movimento 5 Stelle, nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva, chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina, nella sede del Movimento, esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
4: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
1: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
5: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. All'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in NASPI, la NASPI scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni, per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
1: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale, ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
7: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Silva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
6: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
7: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
6: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
7: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Silva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
8: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
9: Andiamo rispetto... tutti quanti domani.
1: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Silva e parliamo di scuola, perché apertura a scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre. Il servizio di Maria Laura Paletta.
10: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 400.000.

0: 94.000, di questo quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
1: E quindi emozione, ma anche criticità sul territorio e non solo. Ne parliamo con il vicepresidente dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma,
2: Pomeriggio anche a voi.
1: grande emozione, ma anche una serie di criticità. Si parla di inverno demografico, di desertificazione scolastica, ma anche di caro scuola.
2: Beh, sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita e poche sono quelle famiglie che diciamo, investono nel mettere al mondo i figli. Quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città, anche del nord, per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo, diciamo, minore iscrizioni. E lo vediamo sia nel nostro istituto, ma penso anche in tanti altri della zona.
1: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno, e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
2: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani con una mega festa dell'accoglienza, per la quale abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha lietato questo momento con balli, canti e soprattutto un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare in una città, quella nostra, che è legata molto al mare e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione e di fermento in una città che ormai sembra, a mio dire, e ripeto a mio dire, destinata un po' a essere insomma, abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. Quindi benvengano gli alunni, come sempre, e quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime 2 settimane un piccolissimo orario ridotto in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma, a tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa, in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
1: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
2: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.

0: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo Tarantino. Carovita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Valditara al centro, appunto, di questo momento di protesta nel liceo Archita.
1: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il Fronte della Gioventù Comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita, nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni, in particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Carovita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento. Da qui lo slogan "La gioventù non si arruola", con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedano il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Valditara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022 durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
0: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove 2 uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, insieme ai militari della stazione, hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati, i carabinieri hanno riconosciuto i 2 presunti autori, avviando così le ricerche. I 2 sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo, indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti nel rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei 2 uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. Adesso parliamo del carcere di Taranto. Continua l'emergenza, sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale. Il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto, che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale Ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente, un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo "Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un Disastro, Analisi e Proposte", è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane, italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in regione, dove la regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi su verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica. Prevede lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi del PR Puglia 2021-2027 per la provincia di Taranto. Rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca, e il servizio è di Ilaria Lia.
2: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuovo potenziata dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
3: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione. Tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo: una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel comune di Grottaglie si provvederà alla realizzazione del parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
4: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi. Successivamente una sorpresa per gli amanti del calcio e per gli amanti della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro

0: passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale, e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
2: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia nel migliore dei modi. Gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racale per 2-1 e conquistano tre punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racale di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Plinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena 3 minuti e il Taranto raddoppia. Al 13° Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Corvino, che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al 20° sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area, che calcia di sinistro impegnando severamente Sendin. Il Racale prova a reagire e al 46° si rende pericoloso con Lonzo, che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47° Saraniti atterra Plinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pirretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racale parte alla ricerca del pareggio e al 53° va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racale prova a impensierire la retroguardia rossoblù, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93° Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racale 2-1 e ritrova i tre punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo giovedì e in programma il primo turno di Coppa con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro l'Ostuni.
1: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita a Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
2: Una vittoria sofferta, importante per i tre punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio.

0: detto bravi.
1: Confermo, sono stati bravi, perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto quattro cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende qua nelle difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi tre punti che per noi sono ossigeno puro.
0: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a tre, mister?
1: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai, però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che
0: era dubbio,
1: molto dubbio, perché poi dicono che Salaniti ha anticipato, ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore e mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
0: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
1: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte. E poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra quattro giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
0: Grazie mille mister e complimenti per la vittoria.
2: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che, intanto Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni, oggi ci mancavano anche quattro calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto benissimo, noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli, non si può chiedere di più.
3: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister Loro, perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada, perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà, perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
4: Che voto dai alla squadra?
3: 7.
0: Perché 7, Nicola?
3: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
5: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina, che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
0: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi 3 punti del campionato riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di Mister La Terza. Il Martina si presenta con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng e Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Dio e la Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al settimo ci provano con Cruz che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al quarto d'ora è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28esimo sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso rasoterra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra di La Terza continua a creare occasioni. Al 56esimo il portiere del Real Forio respinge con il piede la conclusione di Silvestro che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale rasoterra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Dio. Al Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
5: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi firmato a metà vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
4: È una Virtus Francavilla che continua a correre e a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente e piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
5: Ecco questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18 quest'oggi, parte 100D, format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D, tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento, quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il

Il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare,
problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la

Il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Nuovamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati. Nuovo appuntamento 100 di un nuovo format che parlerà esclusivamente del campionato di Serie D, Girone H. Tante storie, tanti racconti, tanti colpi di scena per una stagione tutta da vivere. Questo pomeriggio mi avvalgo della collaborazione del nostro Francesco Pio Magazzino, collega giornalista e addetto stampa anche del Grottaglie. Buon pomeriggio Francesco, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Saluto un amico di Studio 100, un amico del sottoscritto, un amico del direttore, un amico di tutti, Maurizio Calò di Tutto C. Ciao Maurizio.
2: Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, questa bella trasmissione in cui si parla di Serie D.
0: Un grande
2: campionato.
0: Iniziamo oggi a tutti gli effetti per raccontarvi tutto quello che accadrà in questo super campionato, un girone di ferro come tutti gli anni, davvero tanti colpi di scena, davvero tanti risultati interessanti perché c'è davvero tanto da seguire. Io chiederei subito

0: Al nostro Peppe Candelli di andare con la grafica dei risultati, perché ci sono stati diversi risultati importanti. Eccoli qui, li vediamo, risultati della seconda giornata con il Brindisi che ha battuto nell'anticipo del sabato la Fidelissandria, parità tra Ebolitana e Nardò, la vittoria del Gravina contro il Gladiator che conferma anche il buon inizio della formazione di Gnoffo, l'Ischia che pareggia 2-2 con l'Aversa, il Manfredonia che pareggia in casa a Miramare 2-2 con la Nocerina, 2-0 del Martina contro il Real Furio, il Melfi che cade 1-0 contro la Virtus Francavilla, ne parleremo attentamente questo pomeriggio, la Palmese che pareggia 0-0 con la Turris, il Visceglie di Massimo Pizzulli che supera 2-1 il Francavilla. E andiamo avanti con la classifica momentanea, perché come vediamo il Gravina è in testa con Visceglie e Virtus Francavilla, Aversa Normanna, Nocerina, Turris a quota 4, Martina, Real Furio e Francavilla a 3 con il Gladiator e il Brindisi. Brindisi che, come vi avevo detto in precedenza, ha battuto la Fidelissandria, Politana, Ischia, Manfredonia, Nardò, Palmise a un punto, Fanalini di coda, Fidelissandria e Melfi. Questa è la classifica dopo appena due giornate di questo girone H, ne parleremo con diversi ospiti naturalmente questo pomeriggio. Maurizio, parto da te perché ci sono state delle sorprese in questo avvio di campionato, la Fidelissandria che ha steccato le due prime gare, il Martina adesso si è ripreso dopo due sconfitte, ha trovato anche il clean sheet, una notizia positiva per Giuseppe Laterza, insomma c'è tanta carne a cuocere di queste prime due giornate di campionato.
1: Sì, tanta carne a cuocere e anche tante difficoltà di molte squadre che erano partite con grandissime ambizioni, penso comunque sicuramente all'Andria. E, insomma, Fabio De Sanso avrà i suoi bei problemini adesso perché la pressione comincia a aumentare, le partite chiaramente adesso saranno sempre più importanti e la piazza vuole punti. Ma anche lo stesso Brindisi comunque ha avuto molta difficoltà. La vittoria secondo me contro l'Andria è fondamentale, ma secondo me ancora non risolve del tutto alcune problematiche che ci sono. Il Martina, che sappiamo avere delle difficoltà, perché comunque ci sono stati problemi sull'ambito degli infortuni, il tecnico alla Terza, che insomma non ha lesinato, come dire, richieste alla società di cercare finalmente di potenziare un po' la squadra, soprattutto in attacco sul discorso della prima punta, perché lui poi non ha il ricambio della prima punta, quindi comunque si deve affidare a Cruz, se non c'è Cruz ha problemi, è un Martina che deve essere rimpolpato. E poi secondo me in positivo, forse anche a discapito di qualcuno che aveva storto un po' il naso, c'è la Virtus Francavilla, che comunque per me non è una sorpresa assolutamente. Perché? Perché ci sono due persone che sanno cos'è Francavilla, e stiamo parlando di Bruno Trocini e di Mariano Fernandez, e probabilmente qualcuno ha sottovalutato il fatto che queste persone conoscono l'ambiente, conoscono la categoria, e il direttore Fernandez, insomma, ha dimostrato le sue qualità. E poi c'è un presidente come Antonio Magri che ho come l'impressione che abbia più entusiasmo, che abbia più voglia rispetto all'anno scorso, due anni fa, dove si è un po' balbettato, forse lui aveva anche dei dubbi sul proseguire o meno. Oggi vediamo una Virtus Francavilla formato Magri che ricorda molto i vecchi tempi.
0: Assolutamente, prima di andare da te Ciccio abbiamo già in collegamento Ciro Danucci, l'allenatore, dovremmo averlo in questo preciso istante, vediamo, eccolo qui al monitor. Ciao mister, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Mister, allora, noi ieri ti abbiamo beccato a Martina Franca, due domeniche fa ti abbiamo beccato a Francavilla Fontana. Insomma, mister Ciro Danucci continua ad aggiornarsi su questo campionato importante che ha già conosciuto con particolare attenzione.
2: E diciamo che quando si sta fermi è un momento dove naturalmente si vanno a vedere un po' di partite, si cerca naturalmente di studiare un po', di accrescere quello che è il proprio bagaglio, sia culturale sul calcio, quindi naturalmente si vanno a vedere tante partite e devo dire che comunque la Serie D quest'anno mi sembra un campionato più livellato, dove non vedo delle squadre, non vedo delle corazzate, ma vedo comunque tante buone squadre che possono giocarsi la vittoria finale.
0: Mister, che idea ti sei fatto su questo campionato? Immaginiamo che anche il Martina ti abbia fatto vedere anche qualche novità importante in campo, insomma, qual è l'idea di Ciro Danucci sul girone H di quest'anno?
2: No, come dicevo prima, non vedo una squadra talmente superiore alle altre che possa staccarle. Vedo che ci sono tante buone squadre, tanti buoni organici costruiti.

0: anche con grande attenzione, con grande oculatezza. Sicuramente il Brindisi è una squadra importante, la Turris è una squadra importante, l'Andria, anche se è partita male, naturalmente è stata la squadra che ha fatto, diciamo, ha completato per prima la squadra, però in campo non si sta vedendo questa organizzazione, diciamo, partita da lontano. Il Martina poi è sempre comunque una squadra difficile da affrontare. Ieri comunque ha fatto un'ottima partita contro il Leanforio, che poi nella prima partita aveva battuto ampiamente il Brindisi. Quindi, come vediamo, un campionato molto aperto con tanti, tanti risultati. La rosa del Martina mi sembra un po' ristretta, soprattutto davanti, dove naturalmente magari manca un qualcuno che possa fare concorrenza a Cruz, che comunque ieri ha fatto comunque un'ottima partita. Quindi sicuramente il Martina andrà a completare l'organico, specialmente davanti.
1: Mister, ti ha sorpreso la partenza del Gravina? Tre vittorie in queste prime tre uscite stagionali, una squadra costruita anche con oculatezza, mi viene da dire, perché in estate è riuscita a mettere piano piano i coach al proprio posto.
0: No, non mi ha sorpreso, nel senso che conosco la grande organizzazione che c'è dietro al Gravina, sia il presidente comunque di Benedetto che anche, ora mi sfugge il nome, che ho incontrato comunque tante volte. So che comunque fanno una squadra con grande attenzione, sono sempre attenti ai... Ecco, ricordo Costantiniello, mi scuserete per il lapsus.
1: Certo, mister.
0: E fanno comunque sempre un mercato molto oculato, vanno comunque alla ricerca di giocatori bravi che poi a Gravina trovano comunque un ambiente sano, un ambiente dove possono veramente mettersi in mostra. Poi hanno comunque dei giocatori importanti, come ad esempio Santoro, che è un giocatore che comunque in Serie B ti assicura la doppia cifra, quindi non mi sorprende. Poi hanno preso comunque un allenatore bravo che, anche se non si è mai cimentato nel girone H, comunque ha fatto sia il girone F sia il girone I con buonissimi risultati. Gnoff è un ottimo allenatore, quindi non mi sorprende, e questo comunque è frutto di una grande organizzazione societaria.
1: Mister, ti chiedo se hai captato già qualche under in questo avvio di campionato. Immaginiamo che con la tua esperienza avrai già notato magari qualcuno.
0: Ah, io nelle partite che ho visto il Brindisi con l'Andria, ho visto Francavilla l'altra domenica, e ho visto soltanto tre partite il Martina domenica scorsa. Devo dire che un giocatore che naturalmente io ho anche avuto, che ho visto che sta molto bene, e Sosa del Brindisi, che ha fatto veramente una partita molto intensa contro l'Andria. Poi mi è piaciuto anche molto l'attaccante dell'Andria, Ferraro, che comunque è la prima volta nel girone H, anche se ha avuto un'esperienza molto importante alla Regina. Diciamo che poi i soliti noti, ho visto anche comunque un ottimo Zenelai nella partita con l'Andria. Quindi vuol dire, ci sono tanti bravi giocatori di Serie D che andrebbero attenzionati con maggiore attenzione.
1: Torniamo in studio perché c'è Maurizio Calò che ti vuole salutare e che ti vuole porre anche una domanda, mister.
2: Ciao Ciro, bentrovato, buon pomeriggio.
0: Ciao Maurizio.
2: Senti Ciro, volevo chiederti, per quanto riguarda il Francavilla, ecco, dicevo anche prima a Giuseppe, forse quest'estate molti addetti ai lavori non puntavano molto sulla Virtus. Ecco, per quello che hai potuto vedere, questa può essere una squadra dove veramente si può puntare a traguardi importanti, e che cosa ti ha più colpito? Perché a me personalmente ha colpito l'intensità, la qualità di alcuni calciatori e anche qualche giovane che potrebbe veramente cominciare a far parlare di sé.
0: Allora, per quanto riguarda il Francavilla, io penso che il Francavilla abbia, dal punto di vista economico, leggermente ridimensionato rispetto alla passata stagione, dove comunque aveva speso abbastanza con gli ingaggi poi di Sosa, di Carretta. Quindi voglio dire, penso che abbia leggermente ridimensionato dal punto di vista economico, ma non da, per quanto riguarda le idee, perché comunque poi il Francavilla ha allestito una squadra importante, per dire anche Mungo in mezzo al campo.

0: un giocatore importantissimo per la categoria. A me piace moltissimo Orraita dietro, che comunque è un signor giocatore. Calderoni comunque è un giocatore di grande esperienza. Questi ci ha aggiunto dei giovani molto bravi, a metà e davanti comunque già il secondo barra terzo campionato da titolare, quindi sicuramente ha una struttura che è lontana dai nomi, magari dai classici nomi, però ho visto una grande intensità, ho visto veramente nella partita con la Palmese hanno fatto veramente bene, mi è piaciuto molto anche il modo di stare in campo. Del resto poi comunque il Francavilla come società ci ha abituato a una grande organizzazione, anche a puntare molto sul settore giovanile, dove comunque sono molto bravi perché riescono a sfornare degli ottimi giocatori. Io penso che il Francavilla abbia tutte le carte in regola per naturalmente essere non una sorpresa, però comunque per dire la sua in questo campionato, naturalmente puntando molto sulla professionalità di Trocini e di Fernandez, che sono sicuramente due personaggi importanti per la Serie D.
1: Mister, ti chiedo una cosa a livello personale adesso. L'obiettivo adesso di Ciro Danucci qual è? Se sta guardando già in Serie D qualcosa oppure anche qualcosina di più?
0: No, io naturalmente in questo momento, come dicevo prima, cerco di tenermi aggiornato, quindi vado a vedere le partite. Non ti nascondo che la mia priorità sarà quella di rientrare in Serie D, un campionato che nel quale ho avuto degli ottimi risultati, sono riuscito anche a vincerlo con il Brindisi, quindi cercherò naturalmente di rientrare in Serie D, perché poi l'anno scorso ho fatto questa scelta di allenare il Taranto in eccellenza, l'ho fatto soltanto perché era comunque la piazza di Taranto, era la mia città, quindi anche in un momento in cui era in grande difficoltà, e quindi ho accettato questa sfida. Però penso di aver dimostrato che in Serie D posso tranquillamente dire la mia, quindi spero di rientrare in Serie D in una situazione che mi possa far lavorare, in una situazione dove naturalmente possa accentuare quelle che sono le mie qualità, quindi qualora dovesse esserci la possibilità ci faremo trovare pronti.
1: Ultima domanda di Maurizio Galò e poi ti salutiamo, mister.
2: Ecco, Ciro, hai parlato proprio di Brindisi, ecco, volevo sapere da te, conoscendo anche la piazza di Brindisi, quanto è difficile comunque stare lì, gestire un po' le pressioni. E sapendo che insomma anche questa squadra ha ambizioni, ci sono giocatori importanti, sono fatti investimenti, ecco, secondo te quale può essere il futuro prossimo del Brindisi?
0: Ah, il Brindisi è naturalmente una piazza in Puglia, è una delle piazze più importanti. Io ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di vincere il campionato lì, abbiamo veramente ho rivisto anche il grande calore della tifoseria brindisina, perché ora comunque hanno anche uno stadio veramente che è bellissimo, una bella chicca, quindi questo sarà anche un motivo in più per cercare di raggiungere quanto prima la Lega Pro. Io ho visto comunque una buona squadra, poi naturalmente le prime partite sono un po' particolari, dove naturalmente, per dire, abbiamo visto il Brindisi che perde una partita brutta a Ischia con il Real Forio, e poi comunque invece in casa fa una buona partita contro l'Andria. Naturalmente è un gruppo completamente nuovo, allenatore poi di Brindisi, naturalmente, che ci tiene tanto a fare bene a Brindisi. Io naturalmente la vedo come una delle pretendenti alla vittoria finale, insieme alla Turris, che secondo me sono le due che hanno gli organici migliori. Poi subito dietro naturalmente vedo il Bisceglie e la Nocerina, e potrebbe esserci qualche outsider come Gravina, Virtus Francavilla, quindi più o meno nella griglia di partenza vedo questo tipo di situazioni.
1: Grazie mister, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi, vi abbraccio e niente, buona prosecuzione a voi.
1: Grazie mister. Torniamo in studio Francesco Magazzino, sicuramente parole forti del tecnico Ciro Danucci. È un equilibrio totale nel campionato di Serie D, però c'è tanto da guardare, tanto da scoprire.
3: Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto il mister. Alla fine questo equilibrio renderà sicuramente il campionato avvincente. Ci sono davvero 6-7 squadre che perlomeno possono lottare per una zona playoff. Ci sono delle squadre che ai nastri di partenza sicuramente sono le favorite, perché comunque budget alla mano hanno speso di più, però sappiamo che il campionato di Serie D regala sempre molte sorprese. Ad esempio abbiamo visto la Fidelis Sandia nelle prime due giornate, non ha raccolto nemmeno un punto, quindi alla lunga sicuramente verrà fuori, però sicuramente è un campionato da vivere perché tante squadre come il Gravina, il Martina, metto anche dentro la Virtus Francavilla, anche se la Virtus secondo me rispetto alle altre forse parte anche da una base più forte, credo possano inserirsi in questa lotta, oltre anche alle campane come Turris e Nocerina, che sicuramente hanno allestito organici importanti, però sarà un campionato veramente dettato dall'equilibrio e vediamo se ci sarà qualche squadra che si tirerà anche fuori a sorpresa.
1: Stavamo parlando del Brindisi, tra l'altro. Io chiederei al nostro Peppe Candelli se abbiamo ancora le immagini del Brindisi proprio nell'avvio di partita al Fanuzzi sabato, perché c'è stata davvero un'atmosfera meravigliosa da tutti i punti di vista, perché c'era questa apertura, tra l'altro, del Fanuzzi dopo i lavori ai Giochi del Mediterraneo, un grande pubblico come lo stiamo vedendo in questo momento dalle immagini. Ecco qua, quello che vi stavo anticipando prima, questo spettacolo di luci per un sabato, una serale, un anticipo a tutti gli effetti per il girone H. Maurizio, tanta roba per un riqualificato Franco Fanuzzi.
2: Era ora di vedere il Fanuzzi così. Io ho ancora negli occhi il Fanuzzi dell'anno scorso, che era un po' spettrale. E adesso c'è questa città che, Giuseppe, è una città importante. Questa è una città che non viene molto ricordata certe volte, viene un po' sottovalutata, ed è invece una delle storiche piazze della Puglia, e non solo della Puglia, qualcosa anche molto di più della Puglia. Questa è una città che non respira solo basket, respira anche calcio. Questa è la città dello sport. Questa è una città che ha avuto una grande storia e ha una grande storia col basket, ma ha una grande storia anche con il calcio, e possiamo andare a leggere i libri di storia e mi pare che ci sia poco da dire. Qualcuno se lo dimentica ogni tanto, anche a queste latitudini, però diciamo che il Brindisi ha una certa storia ed è molto importante questo evento. Aver ritrovato la propria casa va di pari passo con lo stadio Jacopo Bonini di Taranto. Sono due città che hanno ritrovato il loro pubblico, ritroverà il Taranto il suo pubblico, ha ritrovato il Brindisi il suo pubblico, abbiamo adesso degli impianti importanti. Ecco perché, oserei dire quasi la preghiera sarebbe quello di dire a tutti quanti, a Brindisi, a Taranto, innanzitutto di rispettare questi nuovi impianti, di custodirli, di sentirli come propri, e alle società di fare un lavoro che sia de degno e dignitoso di queste piazze. Quindi io mi auguro che a Brindisi possano lavorare con saggezza, possano lavorare ben sapendo e ben percependo che sono a Brindisi e non in una piazza qualsiasi, e naturalmente con quella pazienza che non è facile in queste piazze, però almeno con quella pazienza di aspettare i risultati, perché se c'è lavoro, se c'è competenza, se c'è professionalità, alla fine al risultato si arriva, però tutti devono andare in un'unica direzione. Poi una menzione speciale la voglio fare alla curva sud Michele Stasi, che è una delle curve più belle che esistano, perché io ho avuto modo una volta anche di vederlo dal vivo, e mi ricordo anche un amico che tu conosci anche molto bene, che è di Brindisi, che mi disse: vedi che bellezza che abbiamo. Aveva tutte le ragioni, perché era veramente ed è veramente una curva straordinaria.
1: Recuperando una tua frase, aspettando i risultati, c'è anche la Fidelis che sta aspettando sicuramente di ritornare al successo, però allo stesso tempo mi viene in mente il Nardò di Fabio De Sanso, che partì con grandi difficoltà lo scorso anno, poi fece almeno 12-13 risultati utili consecutivi, Francesco, quindi vuol dire che questa squadra ha bisogno magari di trovare più amalgama con il gioco del proprio tecnico.
3: Sì, sicuramente, parliamo ancora delle prime due giornate, quindi parliamo ancora di un nulla. È ovvio comunque che il campionato è lungo e quindi sì, magari ci sono anche delle squadre fatte quasi da zero con una nuova guida tecnica che hanno bisogno un pochino di carburare. Abbiamo visto anche negli ultimi anni squadre nel girone H partiti un attimino basse di giri e poi riprendersi magari nella seconda parte. Lo ha fatto il Barletta anche l'anno scorso, qualche anno fa abbiamo citato il Brindisi di Mister Danucci. Il Brindisi fece una grande rimonta arrivando all'ultima giornata, la penultima, ha vinto la partita contro la Cavese, l'ha raggiunta in classifica e poi vincendo lo spareggio. Quindi sì, parliamo ancora di un nulla, quindi vediamo, perché alcune squadre probabilmente avranno bisogno di più tempo per iniziare magari ad assimilare i dettami tattici dei nuovi tecnici.
1: Squadra che invece ha trovato subito l'amalgama è la Virtus Francavilla.

0: Dove avremo tra l'altro in collegamento il direttore sportivo Mariano Fernandez per parlare di questo avvio di stagione. Maurizio, ti chiedo naturalmente se questa squadra effettivamente, come abbiamo già detto all'inizio del campionato, ci siamo detti che potrebbe essere effettivamente l'outsider di questo girone H.
1: Se ci crede, sì, perché ha ritrovato entusiasmo. Io ripeto, io vedo un entusiasmo diverso, come se a partire dalla presidenza ci sia un'area diversa, un'area più vogliosa di far bene, più determinata. È probabile che ci sia stata una fase un po' così l'anno scorso, due anni fa. Il presidente l'ho visto più carico e soprattutto in linea con quello che è la storia della Virtus Francavilla di Antonio Magri, cioè giovani, settore giovanile, far crescere questi ragazzi. Insomma, la storia di Francavilla, voglio dire, è ben nota a tutti, a partire dall'Inzola ai Fogoruncio. Insomma, sappiamo quanti grandi giocatori sono usciti fuori e io penso che con il ritrovato entusiasmo, con un pubblico più vicino ancora alla squadra e con quell'impianto, diciamolo, perché parliamo di impiantistica, Giuseppe, parliamo di questa nuova Arredo Arena incredibile, perché dobbiamo sempre considerare che parliamo di Francavilla Fontana, non propriamente una grande città, ma una realtà che ha dimostrato di fare calcio in questi anni con grande competenza, e con questo gioiellino che è la nuova Arredo Arena, e insomma, si possono fare veramente programmi importanti, e anche perché tutto questo è costato tanto alla proprietà,
0: assolutamente,
1: gli investimenti che si sono fatti. Quindi io penso che il Francavilla debba tenersi molto stretto il presidente Magri.
0: E allora abbiamo adesso in collegamento il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez, al quale do subito il buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
2: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Direttore, come si sta lì in alto?
2: No, vabbè, sicuramente siamo contenti per l'inizio del campionato che abbiamo avuto, però credo che siamo appena all'inizio, ancora la squadra ha tanto margine di crescita, è una squadra giovane, una squadra nuova. L'unico dispiacere sono gli infortuni che abbiamo avuto, abbiamo anche dei giocatori per questa squadra importante fuori, però quelli che stanno entrando in campo, che stanno bene, stanno dimostrando di essere ragazzi che soprattutto ci tengono a fare bene. Come ho detto già anche prima, noi dobbiamo pensare partita dopo partita senza andare oltre.
0: Direttore, la squadra che è stata composta quest'anno sicuramente parte con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, però chissà, magari l'appetito vi è mangiando. Penso a un centrocampista che ha fatto molto bene in questo avvio, Giuseppe Visconti, arrivato dal Francavilla Insigni. Penso a un altro giocatore che ha segnato il gol del 1-0 tra l'altro al Melfi, che è a metà, è un giocatore che sicuramente sta facendo molto bene. Che Virtus sta nascendo e che Virtus sta costruendo piano piano il direttore Mariano Fernandez?
2: Beh, sicuramente con un po' i cambiamenti del programma quest'estate ho cercato di fare un mercato insieme al mister, al presidente, in base a quelle che erano le caratteristiche che aveva bisogno lui, anche a livello tecnico cercare dei giocatori secondo me forti, giovani, che ancora magari devono esprimere il meglio di loro. Quindi a Francavilla cerchiamo di metterli in condizioni a tutti quanti, dal più giovane al più grande, a lavorare bene, a crescere e tirare fuori il meglio di ognuno di loro. L'importante è cercare di prendere gente che aveva la voglia di venire a Francavilla, che magari era un'opportunità per loro, è un step più importante per la loro carriera, e quindi costruire una squadra di valore tecnico, anche umano, con l'ambizione e le motivazioni di fare bene.
0: Direttore, ti chiedo un'altra cosa naturalmente, l'arrivo anche di Malva, un altro giocatore che non conoscevamo nel girone H, ma che può dare sicuramente quell'apporto in più a questa Virtus, che lei giustamente diceva, parliamo di motivazioni, una squadra che quest'anno davvero può fare quel passo importante da outsider, dicevamo qui in studio.
2: Ma sicuramente Alessandro per me è un giocatore che ha delle grandissime qualità, già lo ha dimostrato in Primavera Benevento, dopo al Tau dove ha fatto la prima punta è andato in doppia cifra, dopo con il Livorno ha vinto il campionato, ha giocato poco in C e poi l'anno scorso è stato un contesto importante come Grosseto vincendo un altro campionato, un 2004, ha una bella età e ha un giocatore, come ho detto prima, che conosco molto bene, che ancora credo lui non sia consapevole della sua qualità, quindi un giocatore che può crescere tanto e può diventare un giocatore importante.
0: Domani da studio, Maurizio Calò.
1: Buon pomeriggio direttore, innanzitutto complimenti per questo allestimento di questa squadra e per quello che state facendo. Volevo sapere che ambiente c'è a Francavilla, perché ho come la sensazione che ci sia un rinnovato entusiasmo in primis da parte del presidente e poi lo si vede anche nelle vostre azioni, nel vostro modo di lavorare. C'è finalmente, ecco, è tornata finalmente a Francavilla un'area di serenità e soprattutto di voglia di tornare a essere veramente forti?
2: Beh, sicuramente quando mi ha chiamato il presidente e il vicepresidente mi hanno messo in difficoltà perché io avevo iniziato un progetto completamente diverso, una realtà completamente diversa, però ho voluto ritornare, ho ritrovato un ambiente molto deluso dopo la retrocessione e magari due campionati di Serie D non da protagonista. Abbiamo cercato di finire il campionato al meglio possibile, non siamo riusciti a raggiungere un playoff che comunque sarebbe stato un grandissimo risultato a come stava la squadra a metà campionato. Io credo che la cosa fondamentale in una società del genere, in una piazza del genere, è ritrovare l'entusiasmo, ritrovare il senso di appartenenza. Io sono rimasto per il rispetto e per la stima che ho a tante persone, cerco di trasmettere questo con l'arrivo del mister che appena l'ho chiamato subito mi ha dato disponibilità anche per questo motivo. Conosciamo bene l'ambiente, conosciamo bene la società, quindi la prima cosa è ritrovare il senso di appartenenza che sempre ha avuto questa squadra, anche quando noi abbiamo lavorato insieme 3 anni fa in C. E dopo dare entusiasmo e fare rendere orgogliosi ai tifosi per quello che scrive, che per quello che esprime la squadra durante le partite.
0: Direttore, un'ultima battuta, mercoledì si torna subito in campo, c'è il serale di Virtus Francavilla Brindisi, un derby importante, una battuta al volo, risultato secco.
2: No, non lo so, speriamo che sia un risultato positivo per noi, speriamo va bene, continuare a fare le prestazioni importanti e con quelle prestazioni sicuramente saremo più vicino a raggiungere un risultato positivo, quella è l'idea.
0: Grazie, grazie direttore per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
2: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
0: Grazie, grazie direttore, torniamo in studio perché naturalmente è stato abbastanza chiaro Francesco, il direttore Mariano Fernandez ha parlato di una Francavilla che sta ritrovando anche quel senso d'appartenenza, quello che voleva anche il presidente Magri che a inizio stagione ha detto una cosa abbastanza chiara, dobbiamo calarci in questa categoria perché dopo tanti anni che si è investito in maniera importante quest'anno è tornata quella Virtus che abbiamo conosciuto negli anni precedenti, negli anni della Serie C, che ha puntato sui giovani, che ha puntato sicuramente su gente che ha fame, ha voglia e ha motivazioni per questa piazza.
3: Sì, assolutamente. Io credo che Francavilla resti ancora fuori dai riflettori, ma penso che in cuor loro vogliano provare a fare una stagione importante. Secondo me le basi ci sono, perché comunque Francavilla ha la fortuna di avere un imprenditore importante a capo come Magri, che è veramente un imprenditore importante che a Francavilla quasi dal nulla ha fatto arrivare tra virgolette il calcio vero, perché Francavilla storicamente non è una piazza che ha masticato troppe categorie importanti, quindi Magri veramente sta regalando a Francavilla un sogno, perché poi al di là delle categorie le vittorie possono arrivare o no, ma solo vedere adesso lo stadio, il nuovo Arredo Arena, credo sia una grande vittoria per i francavillesi e penso che dopo qualche anno di Serie T, diciamo in maniera balbettante, Si è arrivato anche il momento un attimo di rialzare nuovamente l'asticella e provare a costruire veramente una stagione da protagonisti, perché sicuramente le basi ci sono, il direttore sportivo è un direttore sportivo, un profilo importante, l'allenatore è un allenatore che conosce bene la piazza e quindi penso ci siano le carte in regola almeno per provare ad insidiare le prime posizioni.
0: Saluto e ringrazio per la disponibilità l'attaccante del Brindisi, Mirko Carretta, che abbiamo in collegamento. Ciao Mirko, buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Mirko, qui parlavamo della Virtus Francavilla, tua ex squadra che rincontrerai mercoledì, però io direi di partire dallo spettacolo che si è visto al Franco Fanuzzi sabato sera, perché davvero si è visto un qualcosa di straordinario, meraviglioso, con quell'effetto di luci. Ti chiedo che sensazione hai provato in quel momento.
4: Ma io ti dico, ho avuto delle sensazioni come ho avuto in passato quando giochi in piazze importanti. Quindi è stato veramente da brividi, e Brindisi non lo dico io, comunque è una piazza stratosferica che lo dimostra, insomma, in questa atmosfera che si è creata, insomma, domenica.
0: Mirko, ti chiedo quanto ha influito per voi questa vittoria sabato sera, poi davanti a questo pubblico che abbiamo già detto più e più volte, ma a livello psicologico immagino faccia tanto in vista poi del derby di mercoledì.
4: No, è una vittoria che a noi serviva tantissimo dopo la sconfitta, insomma, della prima giornata. È stato veramente importante fare il risultato sotto tutti i punti di vista.
0: Maurizio, ha detto chiaramente una cosa: serviva questa vittoria, e questa vittoria è arrivata per il Brindisi.
1: Beh, anche perché la scoppola contro il Real Forio è stata abbastanza sorprendente e quasi scioccante, diciamo, perché per come è arrivata. È per una prestazione che ha lasciato tutti un po' di stucco, anche perché se questa squadra voleva già dare un segnale, non è stato certo un segnale positivo. Poi subì tutti quei gol, deconcentrazione, anche forse un po' di superficialità. Non ho visto la squadra di Roberto Taurino. Già contro l'Andi evidentemente qualcosa è stato cambiato nella testa, e molta più attenzione. E però c'è bisogno di continuità e sappiamo che è molto importante in questo campionato, in questo contesto. Certo, le partite sono tutte difficili, però a questo punto adesso la squadra deve dare anche un segnale se vuole essere davvero protagonista e vuole cercare di ambire la promozione.
0: Dovrebbe essere rientrato con noi Mirko Carretta, vediamo se lo abbiamo recuperato, sicuramente qualche problema di connessione. Eccolo qui Mirko.
4: Scusate.
0: Tranquillo,
4: una chiamata.
0: Tranquillo, tranquillo. Hai sentito la domanda di prima?
4: Sì, obiettivi personali per me sinceramente non ne ho, obiettivi di squadra sì. Obiettivi di squadra è rendere orgogliosi, insomma, questa piazza e cercare di fare un grande campionato, sapendo e essendo consapevoli del fatto che non è facile, perché comunque insieme a noi ci sono secondo me tante altre compagini che hanno delle buone squadre. Sarà dura, ma ce la metteremo tutta.
0: Mirko, ti chiedo se dall'alto della tua esperienza naturalmente ti sei fatto un'idea su questo campionato, quali sono le squadre che secondo te dovrebbero stare lì in alto insieme a voi, immagino.
4: Secondo me ce n'è più di una, per me la Turris, Nocerina, Fidelisandria stessa che comunque abbiamo giocato sabato, Francavilla, Virtus, per me sono, non dimentichiamoci, secondo me c'è una squadra che ogni anno fa un grande campionato, che è il Martina Franco.
0: Assolutamente Mirko, assolutamente. Domande da studio, Maurizio Calò.
1: Mirko, buon pomeriggio. La domanda che volevo porti è questa: che ambiente hai trovato a Brindisi, che progetto hai trovato a Brindisi, cosa ti ha convinto e che sensazioni avete, anche perché diciamo che un po' è stata, diciamo, scioccante la sconfitta della prima giornata. Se vi siete parlati durante la settimana scorsa, avete capito dove erano gli errori, perché già si è visto un Brindisi completamente diverso contro la Fidelisandria.
4: Ma io qui a Brindisi ho trovato una società ambiziosa, seria, convinto, non c'è tanto da convincere quando ti chiama il Brindisi. Quindi è normale, una volta che arriva una chiamata del Brindisi, qualsiasi giocatore dovrebbe venire. Per quanto riguarda la sconfitta della prima giornata, sì, con l'allenatore.

0: settimana ne abbiamo parlato e ci ha fatto vedere cosa abbiamo sbagliato e lo abbiamo allenato e credo che sabato lo abbiamo dimostrato, insomma, che abbiamo migliorato quello che è stato fatto, insomma, risbagliato a...
1: Francesco Magazzino.
2: Buon pomeriggio Mirko, volevo farti una domanda, era più una mia curiosità. Tu hai avuto la fortuna di poter giocare in diversi campionati professionistici prima di tornare lo scorso anno in Serie D. Prima della scorsa stagione, appunto, la tua ultima esperienza in Serie D è stata oltre 10 anni fa con il Matera. È una mia curiosità, che campionato hai trovato rispetto a 10 anni fa? Il livello secondo te si è alzato o è cambiato qualcosa?
0: È una domanda molto complicata questa. Sinceramente, non ti saprei dire se rispetto a 10 anni fa ti ha migliorato o peggiorato, perché comunque parliamo che più di 10 anni fa io comunque avevo 23 anni e vedevo un certo tipo di calcio, adesso ce n'ho 35, magari adesso ti potrei dire che è più forte, diciamo, di all'epoca, perché magari sono io che vado più piano di prima e quindi non ti saprei rispondere a questa domanda. Io credo che il girone H sia sempre stato un campionato tosto importante rispetto agli altri gironi ed è stato sempre quasi una sorta di serie C2.
1: Mirko, sicuramente gli anni passano, però la qualità non cambia mai, perché il tocco di palla di Mirko Carretta sicuramente è ancora da categoria superiore. Permettimi di dire questo, perché naturalmente
0: Grazie,
1: conosciamo le tue doti
0: grazie.
1: balistiche in avanti, e insomma sappiamo che il Brindisi ha un attaccante importante a disposizione. Grazie Mirko, in bocca al lupo per la sfida di mercoledì.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Ciao Mirko, grazie ancora. Torniamo in studio, a breve dovremo avere Mister Massimo Pizzuli del Sobisceglie che ancora non abbiamo trattato quest'oggi in trasmissione. Facciamo un antipasto, facciamo il pre-Pizzuli Maurizio, perché sicuramente un avvio così il mister forse non se l'aspettava in parte, però preliminari di Coppa vinto, primo turno superato, adesso due vittorie in campionato, sono quattro le vittorie, eh. Chissà che non se l'aspettava forse questo risultato, va bene, però è un impatto
3: Ecco,
1: importante.
3: Giuseppe giustamente ha detto che in tutto questo bel pranzo che abbiamo allestito, non abbiamo, almeno io personalmente faccio il mio conto, non ho colpevolmente parlato del Bisceglie, che tra l'altro è una neopromossa, ricordiamocelo sempre, però con una proprietà importante, con una proprietà forte, con grande entusiasmo ritrovato per la promozione. E con questa scelta che ha fatto di affidare la panchina a un signore della Serie D, a una persona che non ha bisogno di presentazioni e che mi pare che stia già facendo vedere la sua mano. E io credo che con questa scelta Bisceglie si iscrive tra le squadre protagoniste, c'è poco da fare. Non a caso anche con il mercato fatto. E chissà che non possano esserci anche dei nuovi innesti, perché poi sappiamo che la Serie D, come anche il campionato di eccellenza, sappiamo, no? Sono tutti campionati in cui possono sempre succedere alcune cose. Bisceglie per me non è tanto una sorpresa, perché è una squadra forte, che chiaramente ha bisogno di tempo, come tutte le altre squadre, quando c'è un allenatore nuovo, giocatori nuovi, di avere tempo per costruirsi un'identità. Però nel momento in cui te la costruisci con le vittorie, lavori con una certa felicità in più, con una certa tranquillità in più, e poi piano piano puoi essere sempre più protagonista. Tra l'altro non ha vinto partite facili, guardate, perché poi
1: È vero, è
3: anche
1: vero.
3: lì, insomma, vai a vincere a Nardò, non è facile. Hai battuto il Francavilla Insigni, che è una squadra che è sempre, sempre storicamente stata rognosa,
1: Rognosa, sì.
3: scorbutica, allenata anche molto bene, profonda conoscitrice della categoria, una piazza che potrebbe, loro sì che potrebbero insegnarci cos'è la Serie D, e soprattutto il girone H, e la capacità che hanno avuto anche di, con calma, anche di non perdere la testa dopo il pareggio del Sinni. È una squadra che ha grandi margini di miglioramento e con un allenatore del genere io penso che si possa veramente andare
1: Ora gliela
3: molto,
1: facciamo
3: molto
1: una
3: avanti.
1: battuta sul Francavilla Insigni. Saluto mister Massimo Pizzulli che è in collegamento in questo momento con noi. Ciao mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
4: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a te e agli ospiti in studio.
1: Abbraccio virtualmente il mister perché non ci vediamo da un bel po' di tempo. Mister, ti faccio una battuta. 2-1 al Francavilla Insigni. Cosa ti ricorda? Hai vinto nel finale, ma io ricordo in una gara poco prima di Natale, 2022, arriva il gol del 2-1 proprio nel finale, proprio contro il Francavilla Insigni, segnato da Diaz, partita Francavilla 2-1.
4: Sì, ricordo, certamente. Devo dire che Francavilla Insigni è sempre una squadra difficile da affrontare e devo fare i complimenti. Ho trovato una squadra di gamba, ho trovato una squadra che non è un caso se poi aveva battuto l'Ischia la domenica precedente. E poi loro sono veramente, conoscono bene questo girone H, soprattutto il mister Lazic, e devo dire che mi hanno fatto veramente un'ottima impressione, anche se ce la siamo un po' complicata noi la partita, perché penso che nella prima mezz'ora meritavamo anche il doppio vantaggio. La squadra ha espresso veramente un buon calcio, ha un'identità sempre più forte, e però poi quando le partite non riesci a chiuderle basta anche un episodio che te la rimette nuovamente in gioco. Bene la reazione, non bene, benissimo, perché abbiamo avuto una reazione immediata, non era facile, di grande carattere e anche un po' di fortuna sul rigore sbagliato alla fine da parte del Francavilla.
1: Mister, ti chiedo naturalmente che impatto hai avuto in questo Bisceglie, perché sicuramente i risultati stanno già parlando per te. C'era voglia anche di riscatto dopo la scorsa stagione a Barletta, dico bene?
4: Ma guarda Giuseppe, a me quanto sento dire riscatto, io non devo riscattare niente, perché ho rispettato quelle che sono state le scelte della società del Barletta, ci mancherebbe altro, perché poi chiaramente chi comanda è la proprietà, è stata presa questa decisione. Ripeto, la società mi aveva chiesto di partire quasi da zero a Barletta, sono partito quasi da zero, ho costruito nel giro di pochi mesi, penso, una squadra competitiva che aveva anche una precisa identità. Ci è mancato qualche golletto che purtroppo poi ho subito 3-0-0 consecutivi, dove dove potevamo anche vincere in modo tranquillo queste partite, però eravamo vicini in piena, eravamo terzi, quarti, non ricordo, vicino alla zona, vicino alla prima, c'era tutto il tempo per poter ancora usufruire dei nuovi acquisti fatti per poter permettere. Però ripeto, alla fine ci sta nel calcio, c'è stato un cambio tecnico, una svolta, è girato tutto alla perfezione e io penso comunque di aver fatto il mio lavoro anche a Barletta, come l'ho fatto a Martina, come lo sto facendo anche quest'anno sin dall'inizio con una squadra tutta nuova. Non è mai facile costruire e ottenere risultati. In questo momento siamo molto contenti anche dei risultati, perché è chiaro che se una squadra in 4 partite ufficiali tra Coppa e Campionato fa 4 vittorie, è chiaro che un indizio c'è, ma più che altro diciamo io sono contento anche per i ragazzi, che perché la vittoria ti permette di lavorare con più serenamente, quindi i ragazzi credono ancora di più a quelli che sono i loro mezzi, c'è maggiore autostima, ma abbiamo molto da lavorare. Abbiamo avuto anche l'infortunio di La Monica ieri, che dovrebbe star fuori per più di un mese, e questo comunque per una società che controlla anche quello che è il budget, quello che è la solidità societaria, è chiaro che potrebbe essere anche un altro valore un'altra situazione da dover considerare, però noi abbiamo la potenzialità per ovviare in questo momento a questa assenza che comunque è pesante, perché per la Monica penso che in questi 2 mesi, in questo mese e mezzo, stava lavorando veramente alla grande.
1: Un'assenza importante anche perché Peppe a Bisceglie si stava rilanciando notevolmente, subito tanti gol importanti. Mister, ti chiedo naturalmente anche dal punto di vista dell'ambiente, che ambiente hai trovato a Bisceglie, che società hai trovato e quali sono gli obiettivi al di là poi della salvezza? Immaginiamo che mister Pizzulli punti sempre a un qualcosa in più.
4: Ma guarda, io ho accettato Bisceglie perché comunque è una piazza a cui sono molto legato, perché c'è stata veramente una grandissima stima e fiducia nei miei confronti, ma già da maggio, in maniera importante. Io ho avuto anche un'operazione al ginocchio, quindi ero anche impegnato con delle situazioni chiaramente extracalcistiche, ma loro mi hanno continuamente cercato, ma in maniera importante, ecco, come era successo anche negli altri anni alle società che ti cercano, per quello che hai fatto, per i numeri che hai fatto, per determinati valori. Non ci sono altre cose di mezzo, cioè, non c'hai colui che ti sponsorizza, non c'hai colui che quando una società ti chiama e ti dice che negli ultimi anni hai fatto tot, tot e tot,

0: parliamo di media punti, parliamo di gol fatti, parliamo di piazzamenti in classifica, parliamo di obiettivi societari, parliamo
1: di
0: di budget
1: valorizzazione dei
0: rispettivi.
1: giovani.
0: I numeri sono evidentemente chiari e capisci quanto una società ti vuole ed effettivamente vede il campo. Non è mai facile che poi ci siano delle scelte perché il campo dimostra quello. Ci sono tante situazioni in cui vengono fatte altre scelte per altri motivi. Quindi quando un presidente mi chiama o un direttore mi chiama in questo modo, non potevo non contraccambiare questa manifestazione di stima. E poi la piazza ha fatto anche la differenza perché sono stato capitano a Biceglie anche quando giocavo e non potevo sicuramente dire no. Mi hanno chiesto di rispettare quelli che sono in questo momento gli aspetti societari perché la società si sta, diciamo, allargando. È chiaro che anche i risultati, anche il progetto si sta cercando di far coinvolgere nuovi imprenditori. Mi hanno chiesto una salvezza tranquilla perché dopo anni dove si è speso anche tanto per cercare di tornare in Serie D, non vogliono rischiare chiaramente perché il girone H è sempre molto difficile. E mi avevano chiesto un progetto biennale, a dire la verità. E io, siccome mi piace sempre mettermi in discussione, ho accettato soltanto un anno di contratto perché c'hai sempre fame, c'hai sempre voglia di stare sempre sul pezzo. Sono fatto così, però ho apprezzato notevolmente quella che è stata la loro proposta.
1: Chiaro, mister, chiaro. Con te è venuto a Bisceglie anche un top dei segretari, permettetemelo di dire, Emanuele Santoruvo. Quindi un plus, se non diversi punti in più per questa società. Immaginiamo anche questo affetto che c'è con Emanuele, questo legame che ti porta con lui da diversi anni, oltre che essere bitontini doc entrambi, eh.
0: Sì, io per me avere uno staff, lo staff è qualcosa di importante. Cioè, io non voglio andare in una società giusto perché devo fare l'allenatore e no, non mi interessa di altri. Io ritengo che i tuoi collaboratori possano fare la differenza. Siccome questa è una società che aveva anche bisogno di un segretario perché si sta ristrutturando. È successo anche a Barletta, dove si è dato anche un'identità a livello di dove Romano ha apprezzato molto il lavoro di Emanuele. Sta succedendo anche a Biceglie, era successo anche a Martina. Emanuele Santoruvo ritengo sia il top per una società che sta crescendo, che vuole crescere, e serve anche ad organizzarsi in modo tale da fare le cose per bene, anche per un allenatore. Riesce a parlare di quando si parla di ritiri, quando si parla di determinate situazioni che aiutano anche la squadra a esprimersi al massimo, anche un'organizzazione generale settimanale. Insomma, secondo me il segretario è una figura molto importante in una società a livello organizzativo.
1: Domanda da studio, Maurizio Calò.
2: Buon pomeriggio, mister. Innanzitutto
0: Ciao,
2: complimenti
0: ciao.
2: naturalmente per questo avvio di stagione. Ecco, volevo sapere se dal punto di vista dell'organico lei si ritiene soddisfatto o magari si aspettava qualcosa di più e se, insomma, per quelle che sono le sue idee tattiche, lei ritiene che questa rosa sia una rosa ampiamente, diciamo, completa per quelli che sono gli obiettivi della squadra e i suoi obiettivi.
0: Ma guarda, in questo momento c'è un obiettivo che è quello di rispettare quelle che sono le esigenze della società. Noi siamo anche sotto, diciamo, le esigenze iniziali. La società mi aveva, a me, al direttore sportivo D'Ammacco, aveva chiesto di rimanere in un determinato budget per poter permettere, ripeto, grande puntualità per poter permettere grande organizzazione, evitare situazioni che poi non si possono andare ad onorare ed è fondamentale perché poi alla lunga, come sappiamo, alla lunga soprattutto con le nuove regole, le società devono avere una certa programmazione, poi, perché poi succede quello che purtroppo è successo in altre piazze. E quindi è una città che sta crescendo. Indubbiamente sappiamo di poter ancora avere uno o due slot che possano migliorare questa squadra. Sappiamo sappiamo che ci sono dei ruoli dove siamo abbastanza contati, come può essere per esempio, ecco, che è successo ieri, quello che proprio in un ruolo dove abbiamo un'altra prima punta che è con Salvi un 2006, pur avendo anche Lopez che può fare la prima punta, però è chiaro che siamo sempre molto attenti a vedere, a guardare quello che può servire al Biscede Calcio, sapendo pure di avere un obiettivo che è una salvezza tranquilla. Probabilmente abbiamo un paio di slot che potrebbero migliorare ancora di più questa squadra, ma vogliamo essere molto attenti a prendere qualcuno che possa aiutare a migliorare squadra e spogliatoio, perché per me lo spogliatoio è fondamentale per ottenere determinati risultati.
1: Mister, un'ultima battuta e poi ti lasciamo, anche se con te parleremmo per ore e ore. Questo portiere, questo Pierfrancesco Galliano, che già avevi conosciuto l'anno scorso, ti sta regalando già delle prime soddisfazioni. Abbiamo visto tra l'altro nelle immagini le sue parate importanti che hanno tenuto il Bisceglie in vita e ha tenuto soprattutto questo risultato importante.
0: È un portiere preso da Ferrandina. Da Ferrandina abbiamo preso 2-3 calciatori, perché poi l'obiettivo è prendere calciatori che devono ancora maturarsi, giocatori che vedi Cristiano, vedi lo stesso Lautaro. E quindi è un ragazzo molto interessante, ma noi abbiamo anche Paolo De Lucci che è il portiere del Bari che abbiamo preso 2006. Sono due portieri in gamba, anche il terzo portiere Scioscia. Abbiamo dei portieri che hanno bisogno anche di tempo per crescere, e quindi siamo molto contenti che ieri Galeano è riuscito con una parata a darci 3 punti, ma sappiamo di avere a disposizione anche De Lucci, che è un portiere importante.
1: Grazie mister, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti in studio.
1: Grazie ancora mister. E allora torniamo in studio, considerazioni importanti, ma prima io chiederei al nostro Peppe Candele di andare con la grafica del prossimo turno, perché ci sono diversi incroci importanti, lo vediamo in questo momento, dove si giocherà mercoledì, attenzione, quindi 48 ore di tempo. C'è Francavilla Segni Palmese, c'è Nardò Melfi, Real Aversa Martina, altro impegno importante dunque per la formazione di Giuseppe La Terza, Real Furio Gladiator Derby Campano, Ebolitana Bisceglie, sfida dunque molto interessante in campagna per la formazione di mister Massimo Pizzulli, Turris Gravina, altro sfida molto interessante, Nocerina Ischia, Fidelis Andria Manfredonia, attenzione a questo match, e poi il super posticipo ore 21, Virtus Francavilla Brindisi. Dunque tutte sfide importanti in un girone H dove nulla è scontato, Francesco, perché abbiamo sentito tanto questo pomeriggio, però ci sono davvero degli incroci che possono dire tanto. Mi viene in mente Fidelis Andria Manfredonia, che è un incrocio importante lì, e poi anche il Martina, che deve dare continuità ai risultati ad Aversa Normanna.
3: Ma è difficile trovare partite banali in questo turno di Serie D, come un pochino in tutti i turni. Io anche già guardato oltre a quello del weekend prossimo e devo dire che anche quello lì niente male. Sicuramente è un turno molto interessante. La Fidelis Andria è chiamata assolutamente una reazione dopo le prime 2 sconfitte contro il Manfredonia. Turris Gravina è anche una partita molto interessante a tenere d'occhio. Bisceglie va su un campo complicato, come sono un po' tutti i campi complicati nel girone H di Serie D, però è una giornata importante. Il turno infrasettimanale è sempre anche un'incognita, perché comunque non tutte le squadre sono allestite per poter giocare ogni 3 giorni, anche perché siamo arrivati a un punto in cui la condizione fisica non è ancora al top, quindi ci sono anche tante altre incognite da tenere d'occhio, però sicuramente è un turno interessante che ci potrà dire qualcos'altro per questo inizio di campionato.
1: Maurizio, spicca oltre a Virtus Francavilla Brindisi anche un altro match interessante. Penso a Nardò Melfi, che si deve rilanciare, appunto il Nardò, con il Melfi che è reduce dalla sconfitta, però davvero tanti incroci importanti che possono dire qualcosina in più su questo girone H, al di là poi degli equilibri che conosciamo, però c'è davvero qualcosa di interessante. E poi ti aggiungo una domanda, ipoteticamente, tu dove andresti?
4: Francavilla Fontana, assolutamente, Virtus Brindisi.
1: Quindi chiedi a Samuele Calia in questo momento in diretta, a credito. No. Lo diciamo già in anticipo, anche così perché, lo anticipiamo.
4: No, beh, anche perché pur volendo non potrei manco esserci. Ma al di là di questo, no, andrei sicuramente a Francavilla per l'importanza della partita. Per la posta in palio, perché comunque, soprattutto lato Brindisi, un altro passo falso potrebbe creare qualche mugugno. e anche per la, soprattutto per la qualità in campo da una parte e dall'altra, perché promette veramente grandissimo, grandissimo

spettacolo. E poi c'è, secondo me, una delicatissima Andrea Manfredonia, perché la Fidelis deve fare punti. A questo punto, perché sennò poi anche lì potrebbero cominciarsi a creare delle problematiche, perché le aspettative sono anche lì molto alte, e quindi i tre punti sono fondamentali per restituire serenità e tranquillità all'ambiente andriese, che insomma ha avuto qualche problema.

0: Sappiamo che i rettori sono sempre a letto, qualche svincolato, qualche quindi. Le giornate sono sempre un po' particolari, lo sappiamo, è un work in progress continuo. Parti male, devi subito fare punti, parti bene, devi stare calmo, insomma, è tutta una serie di sorprese, di risultati che non ti aspetti, vale per tutti i campionati, a maggior ragione più vai giù e più è difficile perché sappiamo che far punti ovunque è molto molto complicato. Di sicuro il derby brindisino è tanta roba.
1: Derby Brindisino, Francesco, passo a te naturalmente la palla, rifacendo la stessa domanda che ho fatto a Maurizio, però sicuramente la Fidelissandria si gioca tanto in una sfida importante contro il Manfredonia di Ciaramella, che fino a questo momento, in queste prime uscite, non ha convinto completamente, però probabilmente la formazione sinpontina deve trovare punti importanti il prima possibile.
2: Sì, sicuramente la posta in palio è alta lì ad Andria mercoledì. L'Andria ha dalla sua parte anche la pressione di una piazza importante che in casa questo appuntamento non lo vuole sbagliare, perché steccare anche questo appuntamento sicuramente potrebbe essere molto deleterio per la piazza, anche per una questione semplicemente mentale. E Manfredonia sicuramente anche non è partita benissimo, però credo che in questa partita chi ha più da perdere sia l'Andria, sia perché ancora quota 0 punti, anche per il fattore casa. Sicuramente lì ad Andria l'ambiente regala molta pressione, che da una parte è positiva, ma sicuramente quando non arrivano i risultati, dall'altra parte
1: Piazze
2: può
1: importanti sono
2: diventare,
1: così.
2: sì,
1: Bene,
2: un contraccolpo.
1: siamo arrivati dunque alla fine della prima puntata di questo 100D. Io ringrazio Francesco Magazzino che è stato qui con noi.
2: Grazie a te per l'invito, è stato veramente un bel pomeriggio per parlare di Serie D.
1: Grazie, grazie anche a te Maurizio.
0: Grazie Giuseppe per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
1: Ringraziamo tutti gli uffici stampa che sono stati disponibili con noi per averci dato i tesserati. E allora, a questo punto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Studio 100.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi te respirare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare, c'è da mangi l'anzalate, da chi non mi sarà gettate, e ci non muore a da ringraziare. Oh colera,
0: ciao ciao ciao,
1: già si era un'altra estate a sta maniera,
0: ciao ciao ciao,
1: dicevano che le cozze non è vero,
0: ciao ciao ciao,
1: e manco un bagno a mare per te ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di imbrecchia. Colera,
0: ciao ciao ciao,
1: usiva sta dannanza tale e quale,
0: ciao ciao ciao,
1: c'è vu trasite gli in da un ospedale,
0: ciao ciao ciao,
1: lo sorga tra loro e loro suona ballè, e per dire dottore da fora sciopera dovere,
0: ciao ciao ciao,
1: cerchiamo da far sparesce su colera,
0: cia cia cia,
1: c'è no per moi per dece gli hanno ancora ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.

0: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
1: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
0: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
1: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustia un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi

di Siena e punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Gira a destra, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della città.

Obrigado.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con l'ex Ilva. I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domattina, poi il lungo corteo fino a Palazzo di Città, successivamente l'incontro con il sindaco Piero Bitetti, che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. L'ex Ilva tiene banco anche con le dichiarazioni dell'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. Non è soltanto una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico del siderurgico. Il tutto in un'intervista realizzata da Marina Luzzi qui a Studio 100. E poi l'apertura dell'anno scolastico: quest'oggi la prima tranche, il primo scaglione di scuole aperte si continuerà il 17 di settembre con il resto degli istituti dell'arco ionico. Pesa però l'inverno demografico, con oltre 2000 studenti in meno sul nostro territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di Ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2.000 alunni in meno solo nel nostro territorio. Ben trovati con l'informazione di Studio 100 mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni. Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore, nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che va avanti dal 2021 con una sottolineatura: non è soltanto il fallimento relativo al sistema ex Ilva, ma i giudici hanno preso parte del fallimento economico ed ambientale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Luzzi.
11: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie a un

0: solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
1: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un tredicenne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Exilva NAS e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre.
0: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
1: Un disastro non solo ambientale, ma anche economico.
0: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
1: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'aria a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
0: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
2: Sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico questa mattina, il Movimento 5 Stelle nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva, chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina nella sede del Movimento esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. E all'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in Naspi, la Naspi scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
2: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore, con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
6: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Silva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
5: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
6: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
5: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
6: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Silva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
7: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
8: Andiamo tutti quanti domani.
2: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva e parliamo di scuola, perché apertura a scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre. Il servizio di Maria Laura Paletta.
8: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
2: E quindi emozione ma anche criticità sul territorio e non solo. Ne parliamo con il vicepreside dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma, grande emozione.
9: Buon pomeriggio anche a voi.
2: Grande emozione ma anche una serie di criticità. Si parla di inverno demografico, di desertificazione scolastica ma anche di caro scuola.
9: Beh sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita, e poche sono quelle famiglie che diciamo, investono nel mettere al mondo i figli, quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città, anche del nord, per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo diciamo minore iscrizioni, e lo vediamo sia nel nostro istituto ma penso anche in tanti altri della zona.
2: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno, e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
9: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani, con una mega festa dell'accoglienza per la quale abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha allietato questo momento con balli, canti e soprattutto un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare, in una città, quella nostra, che è legata molto al mare, e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione e di fermento in una città che ormai sembra, a mio dire, ripeto a mio dire, destinata un po' a essere insomma abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. E quindi benvengano gli alunni, come sempre,

0: E quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime 2 settimane un piccolissimo orario ridotto in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma, a tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
1: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
0: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.
1: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo Tarantino, carovita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Val di Tara al centro, appunto, di questo momento di protesta nel liceo Archita.
2: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il Fronte della Gioventù Comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni, in particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Carovita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento, da qui lo slogan "La gioventù non si arruola", con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedono il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Val di Tara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022 durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
1: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove 2 uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, insieme ai militari della stazione, hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati, i carabinieri hanno riconosciuto i 2 presunti autori, avviando così le ricerche. I 2 sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Certamente hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti in rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei 2 uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. E adesso parliamo del carcere di Taranto. Continua l'emergenza, sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale. Il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto, che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socio-assistenziale.

0: Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale Ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente. Un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un disastro, analisi e proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'Accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in regione, dove la regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi su verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica. Prevede lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi del PR Puglia 2021-2027 per la provincia di Taranto. Rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca e del servizio è di Ilaria Lia.
1: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuovo potenziata dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
2: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione. Tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo, una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici, a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
1: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi, urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel comune di Grottaglie si provvederà alla realizzazione del parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale, il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
3: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Successivamente una sorpresa per gli amanti del calcio e per gli amanti della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

nome è Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo

0: E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
5: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia nel migliore dei modi. Gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racale per 2-1 e conquistano tre punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racale di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena tre minuti e il Taranto raddoppia. Al tredicesimo Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Corvino, che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al ventesimo sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area, che calcia di sinistro impegnando severamente Sendin. Il Racale prova a reagire e al 46esimo si rende pericoloso con Lonzo, che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47esimo Saraniti atterra Prinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pirretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racale parte alla ricerca del pareggio e al 53esimo va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racale prova a impensierire la retroguardia rosso blu, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93esimo Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racale 2-1 e ritrova i tre punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo. Giovedì è in programma il primo turno di Coppa con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro l'Ostuni.
4: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita a Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
5: Una vittoria sofferta, importante per i tre punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
6: Confermo, sono stati bravi.

0: perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme, a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto quattro cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende qua nelle difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi tre punti che per noi sono ossigeno puro.
1: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a tre, mister?
0: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai, però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che
1: era dubbio,
0: molto dubbio, perché poi dicono che Salaniti ha anticipato, ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore e mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
1: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
0: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte. E poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra quattro giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
1: Grazie mille mister e complimenti per la vittoria.
2: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che, intanto Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni, oggi ci mancavano anche quattro calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto benissimo, noi divertirci, cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Bisceglie, non si può chiedere di più.
3: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro, perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada, perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà, perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
4: Che voto dai alla squadra?
3: 7.
1: Perché 7, Nicola?
3: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, abbiamo, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
5: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina, che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
4: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi 3 punti del campionato riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di Mister La Terza. Il Martina si presenta

0: con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng, Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Dio e La Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al settimo ci provano con Cruz che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al quarto d'ora è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28esimo sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso raso terra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra di La Terza continua a creare occasioni. Al 56esimo il portiere del Real Forio respinge con il piede la conclusione di Silvestro che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale raso terra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Dio. Alla Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
1: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi firmato a metà vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
2: È una Virtus Francavilla che continua a correre e a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente e piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
1: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18 quest'oggi, parte 100D, format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D, tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento, quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete, rete, l'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di l'Unerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.

Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, poi hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol, un solo tiro in bocca.

e mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, attaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, poi hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in porta.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, con 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati. Nuovo appuntamento 100 di un nuovo format che parlerà esclusivamente del campionato di Serie D, Girone H. Tante storie, tanti racconti, tanti colpi di scena per una stagione tutta da vivere. Questo pomeriggio mi avvalgo della collaborazione del nostro Francesco Pio Magazzino, collega giornalista e addetto stampa che del Grottaglio. Buon pomeriggio Francesco, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Saluto un amico di Studio 100, un amico del sottoscritto, un amico del direttore, un amico di tutti, Maurizio Calò di Tutto C. Ciao Maurizio.
2: Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, questa bella trasmissione in cui si parla di Serie D.
0: Un grande
2: campionato.
0: Iniziamo oggi a tutti gli effetti per raccontarvi tutto quello che accadrà in questo super campionato, un girone di ferro come tutti gli anni, davvero tanti colpi di scena, davvero tanti risultati interessanti perché c'è davvero tanto da seguire. Io chiederei subito al nostro Peppe Candelli di andare con la grafica dei risultati perché ci sono stati diversi risultati importanti. Eccoli qui, li vediamo, risultati della seconda giornata con il Brindisi che ha battuto nell'anticipo del sabato la Fidelissandria, parità tra Ebolitana e Nardò, la vittoria del Gravina contro il Gladiator che conferma anche il buon inizio della formazione di Gnoffo, l'Ischia che pareggia 2-2 con l'Aversa, il Manfredonia che pareggia in casa al Miramare 2-2 con la Nocerina, 2-0 del Martina contro il Real Furio, il Melfi che cade 1-0 contro la Virtus Francavilla, ne parleremo attentamente questo pomeriggio, la Palmese che pareggia 0-0 con la Turris, il Visceglie di Massimo Pizzulli che supera 2-1 il Francavilla. E andiamo avanti con la classifica momentanea perché, come vediamo, il Gravina è in testa con Visceglie e Virtus Francavilla, Aversa Normanna, Nocerina, Turris a quota 4, Martina, Real Furio e Francavilla a 3 con il Gladiator e il Brindisi. Brindisi che, come vi avevo detto in precedenza, ha battuto la Fidelissandria, Ebolitana, Ischia, Manfredonia, Nardò, Palmise a un punto, Fanarini di coda, Fidelissandria e Melfi. Questa è la classifica dopo appena due giornate di questo Girone H, ne parleremo con diversi ospiti naturalmente questo pomeriggio. Maurizio, parto da te perché ci sono state delle sorprese in questo avvio di campionato, la Fidelissandria che ha steccato le due prime gare, il Martina adesso si è ripreso dopo due sconfitte, ha trovato anche il clean sheet, una notizia positiva per Giuseppe Laterza, insomma c'è tanta carne a cuocere di queste prime due giornate di campionato.
2: Sì, tanta carne a cuocere e anche tante difficoltà di molte squadre che erano partite con grandissime ambizioni, penso comunque sicuramente all'Andria. E, insomma, Fabio De Sanso avrà i suoi bei problemini adesso perché la pressione comincia a aumentare, le partite chiaramente adesso saranno sempre più importanti e la piazza vuole punti, ma anche lo stesso Brindisi comunque ha avuto molta difficoltà. La vittoria secondo me contro l'Andria è fondamentale, ma secondo me ancora non risolve del tutto alcune problematiche che ci sono. Il Martina, che sappiamo avere delle difficoltà perché comunque ci sono stati problemi sull'ambito degli infortuni, il tecnico alla Terza che insomma non ha lesinato, come dire, richieste alla società di cercare finalmente di potenziare un po' la squadra, soprattutto in attacco sul discorso della prima punta, perché lui poi non ha il ricambio della prima punta, quindi comunque si deve affidare a Cruz, se non c'è Cruz ha problemi, è un Martina che deve essere rimpolpato. E poi secondo me in positivo, forse anche a discapito di qualcuno che aveva storto un po' il naso, c'è la Virtus Francavilla, che comunque per me non è una sorpresa assolutamente. Perché? Perché ci sono due persone che sanno cos'è Francavilla, e stiamo parlando di Bruno Trocini e di Mariano Fernandez, e probabilmente qualcuno ha sottovalutato il fatto che queste persone conoscono l'ambiente, conoscono la categoria, e il direttore Fernandez, insomma, ha dimostrato le sue qualità. E poi c'è un presidente come Antonio Magri che ho come l'impressione che abbia più entusiasmo, che abbia più voglia rispetto all'anno scorso, due anni fa, dove si è un po' balbettato, forse lui aveva anche dei dubbi sul proseguire o meno. Oggi vediamo una Virtus Francavilla formato Magri che ricorda molto i vecchi tempi.
0: Assolutamente, prima di andare da te Ciccio abbiamo già in collegamento Ciro Danucci, l'allenatore, dovremmo averlo in questo preciso istante, vediamo, eccolo qui al monitor. Ciao mister, buon pomeriggio, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Mister, allora, noi ieri ti abbiamo beccato a Martina Franca, due domeniche fa ti abbiamo beccato a Francavilla Fontana. Insomma, mister Ciro Danucci continua ad aggiornarsi su questo campionato importante che ha già conosciuto con particolare attenzione.
3: E diciamo che quando si sta fermi è un momento dove naturalmente si vanno a vedere un po' di partite, si cerca naturalmente di studiare un po', di accrescere quello che è il proprio bagaglio sia culturale sul calcio, quindi naturalmente si vanno a vedere tante partite e devo dire che comunque la Serie D quest'anno mi sembra un campionato più livellato, dove non vedo delle squadre, non vedo delle corazzate, ma vedo comunque tante buone squadre che possono giocarsi la vittoria finale.
0: Mister, che idea ti sei fatto su questo campionato? Immaginiamo che anche il Martina ti abbia fatto vedere anche qualche novità importante in campo. Insomma, qual è l'idea di Ciro Danucci sul girone H di quest'anno?
3: No, come dicevo prima, non vedo una squadra talmente superiore alle altre che possa staccarle. Vedo che ci sono tante buone squadre, tanti buoni organici costruiti anche con grande attenzione, con grande oculatezza. Sicuramente il Brindisi è una squadra importante, la Turris è una squadra importante, l'Andria, anche se è partita male, naturalmente è stata la squadra che ha fatto, diciamo, ha completato per prima la squadra, però in campo non si sta vedendo questa organizzazione, diciamo, partita da lontano. Il Martina poi è sempre comunque una squadra difficile da affrontare. Ieri comunque ha fatto un'ottima partita contro il Real Forio, che poi nella prima partita aveva battuto ampiamente il Brindisi, quindi come vediamo un campionato molto aperto con tanti risultati. La rosa del Martina mi sembra un po' ristretta, soprattutto davanti, dove naturalmente magari manca un qualcuno che possa fare concorrenza a Cruz, che comunque ieri ha fatto comunque un'ottima partita, quindi sicuramente il Martina andrà a completare l'organico, specialmente davanti.
0: Mister, ti ha sorpreso la partenza del Gravina? 3 vittorie in queste prime 3 uscite stagionali, una squadra costruita anche con oculatezza, mi viene da dire, perché in estate è riuscita a mettere piano piano i coach al proprio posto.
3: No, non mi ha sorpreso, nel senso che conosco la grande organizzazione che c'è dietro al Gravina, sia il presidente comunque Di Benedetto che anche ora mi sfugge il nome, che ho incontrato comunque tante volte. So che comunque fanno una squadra con grande attenzione, sono sempre attenti ai... Ecco, ricordo Costantiniello, mi scuserete per il lapsus.
0: Certo,
3: fanno comunque sempre un mercato molto oculato, vanno comunque alla ricerca di giocatori bravi che poi a Gravina trovano comunque un ambiente sano, un ambiente dove possono veramente mettersi in mostra. Poi hanno comunque dei giocatori importanti come ad esempio

0: Santoro, che è un giocatore che comunque in Serie B ti assicura la doppia cifra, quindi non mi sorprende. Poi hanno preso comunque un allenatore bravo che, anche se non si è mai cimentato nel girone H, comunque ha fatto sia il girone F sia il girone I con buonissimi risultati. Gnoff è un ottimo allenatore, quindi non mi sorprende, e questo comunque è frutto di una grande organizzazione societaria.
1: Mister, ti chiedo se hai captato già qualche under in questo avvio di campionato. Immaginiamo che con la tua esperienza avrai già notato magari qualcuno.
0: Ah, io nelle partite che ho visto il Brindisi con l'Andria, ho visto Francavilla l'altra domenica, e ne ho viste soltanto tre partite, il Martina domenica scorsa. Devo dire che un giocatore che naturalmente io ho anche avuto, che ho visto che sta molto bene, è Sosa del Brindisi, che ha fatto veramente una partita molto intensa contro l'Andria. Poi mi è piaciuto anche molto l'attaccante dell'Andria, Ferraro, che comunque è la prima volta nel girone H, anche se ha avuto un'esperienza molto importante alla Regina. Diciamo che poi i soliti noti, ho visto anche comunque un ottimo Zenelai nella partita con l'Andria, quindi voglio dire, ci sono tanti bravi giocatori in Serie D che andrebbero attenzionati con maggiore attenzione.
1: Torniamo in studio perché c'è Maurizio Calò che ti vuole salutare e che ti vuole porre anche una domanda. Mister.
2: Ciao Ciro, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Ciao Maurizio.
2: Senti Ciro, volevo chiederti, per quanto riguarda il Francavilla, ecco, dicevo anche prima a Giuseppe, forse quest'estate molti addetti ai lavori non puntavano molto sulla Virtus. Ecco, per quello che hai potuto vedere, questa può essere una squadra dove veramente si può puntare a traguardi importanti, e che cosa ti ha più colpito? Perché a me personalmente ha colpito l'intensità, la qualità di alcuni calciatori e anche qualche giovane che potrebbe veramente cominciare a far parlare di sé.
0: Allora, per quanto riguarda il Francavilla, io penso che Francavilla abbia, dal punto di vista economico, leggermente ridimensionato rispetto alla passata stagione, dove comunque aveva speso abbastanza con gli ingaggi poi di Sosa, di Carretta, quindi voglio dire, penso che abbia leggermente ridimensionato dal punto di vista economico, ma non per quanto riguarda le idee, perché comunque poi il Francavilla ha allestito una squadra importante, per dire anche Mungo in mezzo al campo è un giocatore importantissimo per la categoria, a me piace moltissimo Orraita dietro, che comunque è un signor giocatore, Calderoni comunque è un giocatore di grande esperienza, questi ci ha aggiunto dei giovani molto bravi, a metà e davanti comunque già al secondo barra terzo campionato da titolare, quindi sicuramente ha una struttura che è lontana dai nomi, magari dai classici nomi, però ho visto una grande intensità, ho visto veramente nella partita con la Palmese hanno fatto veramente bene, mi è piaciuto molto anche il modo di stare in campo. Del resto poi comunque il Francavilla come società ci ha abituato a una grande organizzazione, anche a puntare molto sul settore giovanile, dove comunque sono molto bravi perché riescono a sfornare degli ottimi giocatori. Io penso che il Francavilla abbia tutte le carte in regola per naturalmente essere non una sorpresa, però comunque per dire la sua in questo campionato, naturalmente puntando molto sulla professionalità di Trocini e di Fernandez, che sono sicuramente due personaggi importanti per la Serie D.
1: Mister, ti chiedo una cosa a livello personale adesso. L'obiettivo adesso di Ciro Danucci qual è? Se sta guardando già in Serie D qualcosa oppure anche qualcosina di più?
0: No, io naturalmente in questo momento, come dicevo prima, cerco di tenermi aggiornato, quindi vado a vedere le partite. Non ti nascondo che la mia priorità sarà quella di rientrare in Serie D, un campionato che nel quale ho avuto degli ottimi risultati, sono riuscito anche a vincerlo con il Brindisi, quindi cercherò naturalmente di rientrare in Serie D, perché poi l'anno scorso ho fatto questa scelta di allenare il Taranto in eccellenza, l'ho fatto soltanto perché era comunque la piazza di Taranto, era la mia città, quindi anche in un momento in cui era in grande difficoltà, e quindi ho accettato questa

0: questa sfida, però penso di aver dimostrato che in Serie D posso tranquillamente dire la mia, quindi spero di, naturalmente di rientrare in Serie D in una situazione che mi possa far lavorare, in una situazione dove naturalmente possa accentuare quelle che sono le mie qualità, quindi qualora dovesse esserci la possibilità ci faremo trovare pronti.
1: Ultima domanda di Maurizio Galoppo e poi ti salutiamo, mister.
2: Ecco, Ciro, hai parlato proprio di Brindisi, ecco, volevo sapere da te, conoscendo anche la piazza di Brindisi, quanto è difficile comunque stare lì, gestire un po' le pressioni, sapendo che insomma anche questa squadra ha ambizioni, ci sono giocatori importanti, sono fatti investimenti. Ecco, secondo te quale può essere il futuro prossimo del Brindisi?
0: Il Brindisi è naturalmente una piazza in Puglia, è una delle piazze più importanti. Io ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di vincere il campionato lì. Abbiamo veramente ho rivisto anche il grande calore della tifoseria brindisina, perché ora comunque hanno anche uno stadio veramente che è bellissimo, una bella chicca, quindi questo sarà anche un motivo in più per cercare di raggiungere quanto prima la Lega Pro. Io ho visto comunque una buona squadra, poi naturalmente le prime partite sono un po' particolari, dove naturalmente, per dire, abbiamo visto il Brindisi che perde una partita brutta a Ischia con il Real Forio, e poi comunque invece in casa fa una buona partita contro l'Andria. Naturalmente è un gruppo completamente nuovo, allenatore poi di Brindisi, naturalmente, che ci tiene tanto a fare bene a Brindisi. Io naturalmente la vedo come una delle pretendenti alla vittoria finale, insieme alla Turris, che secondo me sono le due che hanno gli organici migliori. Poi subito dietro naturalmente vedo il Bisceglie, la Nocerina, e potrebbe esserci qualche outsider come Gravina, Virtus Francavilla, quindi più o meno nella griglia di partenza vedo questo tipo di situazioni.
1: Grazie mister, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi, vi abbraccio e niente, buona prosecuzione a voi.
1: Grazie mister, torniamo in studio Francesco Magazzino, sicuramente parole forti del tecnico Ciro Danucci, è un equilibrio totale nel campionato di Serie D, però c'è tanto da guardare, tanto da scoprire.
3: Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto il mister. Alla fine questo equilibrio renderà sicuramente il campionato avvincente. Ci sono davvero 6-7 squadre che perlomeno possono lottare per una zona playoff. Ci sono delle squadre che ai nastri di partenza sicuramente sono le favorite, perché comunque budget alla mano hanno speso di più, però sappiamo che il campionato di Serie D regala sempre molte sorprese. Ad esempio abbiamo visto la Fidelis Sandria nelle prime due giornate, non ha raccolto nemmeno un punto, quindi alla lunga sicuramente verrà fuori, però sicuramente è un campionato da vivere, perché tante squadre come il Gravina, il Martina, metto anche dentro la Virtus Francavilla, anche se la Virtus secondo me rispetto alle altre forse parte anche da una base più forte, credo possano inserirsi in questa lotta, oltre anche alle campane come Turris e Nocerina, che sicuramente hanno allestito organici importanti. Però sarà un campionato veramente dettato dall'equilibrio, e vediamo se ci sarà qualche squadra che si tirerà anche fuori a sorpresa.
1: Stavamo parlando del Brindisi, tra l'altro. Io chiederei il nostro Peppe Candelli se abbiamo ancora le immagini del Brindisi proprio nell'avvio di partita al Fanuzzi sabato, perché c'è stata davvero un'atmosfera meravigliosa da tutti i punti di vista, perché c'era questa apertura, tra l'altro, del Fanuzzi dopo i lavori ai Giochi del Mediterraneo, un grande pubblico come lo stiamo vedendo in questo momento dalle immagini. Ecco qua quello che vi stavo anticipando prima, questo spettacolo di luci per un sabato, un serale, un anticipo a tutti gli effetti per il girone H. Maurizio, tanta roba per un riqualificato Franco Fanuzzi.
2: Era ora di vedere il Fanuzzi così. Io ho ancora negli occhi il Fanuzzi dell'anno scorso, che era un po' spettrale, e adesso c'è questa città che, Giuseppe, è una città importante. Questa è una città che non viene molto ricordata certe volte, viene un po' sottovalutata, ed è invece una delle storiche piazze della Puglia, e non solo della Puglia, qualcosa anche molto di più della Puglia. Questa è una città che non respira solo basket, respira anche calcio. Questa è la città dello sport. Questa è una città che ha avuto una grande storia e ha una grande storia col basket, ma ha una grande storia anche

0: che con il calcio e possiamo andare a leggere i libri di storia e mi pare che ci sia poco da dire. Qualcuno se lo dimentica ogni tanto, anche a queste latitudini. Però, diciamo che il Brindisi ha una certa storia ed è molto importante questo evento. Aver ritrovato la propria casa va di pari passo con lo stadio Jacopo Bonomi di Taranto. Sono due città che hanno ritrovato il loro pubblico, ritroverà il Taranto il suo pubblico, ha ritrovato il Brindisi il suo pubblico. Abbiamo adesso degli impianti importanti. Ecco perché, oserei dire quasi la preghiera sarebbe quello di dire a tutti quanti, a Brindisi, a Taranto, innanzitutto di rispettare questi nuovi impianti, di custodirli, di sentirli come propri. E alle società di fare un lavoro che sia de degno e dignitoso di queste piazze. Quindi io mi auguro che a Brindisi possano lavorare con saggezza, possano lavorare ben sapendo e ben percependo che sono a Brindisi e non in una piazza qualsiasi, e naturalmente con quella pazienza che non è facile in queste piazze, però almeno con quella pazienza di aspettare i risultati, perché se c'è lavoro, se c'è competenza, se c'è professionalità, alla fine al risultato si arriva, però tutti devono andare in un'unica direzione. Poi una menzione speciale la voglio fare alla curva sud Michele Stasi, che è una delle curve più belle che esistano, perché io ho avuto modo una volta anche di vederlo dal vivo e mi ricordo anche un amico che tu conosci anche molto bene, che è di Brindisi, che mi disse: vedi che bellezza che abbiamo. Aveva tutte le ragioni, perché era veramente ed è veramente una curva straordinaria.
1: Recuperando la tua frase, aspettando i risultati, c'è anche la Fidense che sta aspettando sicuramente di ritornare al successo, però allo stesso tempo mi viene in mente il Nardò di Fabio De Sanso che partì con grandi difficoltà lo scorso anno, poi fece almeno 12-13 risultati utili consecutivi, Francesco, quindi vuol dire che questa squadra ha bisogno magari di trovare più amalgama con il gioco del proprio tecnico.
2: Sì, sicuramente, parliamo ancora delle prime due giornate, quindi parliamo ancora di un nulla. È ovvio comunque che il campionato è lungo e quindi sì, magari ci sono anche delle squadre fatte quasi da zero con una nuova guida tecnica che hanno bisogno un pochino di carburare. L'abbiamo visto anche negli ultimi anni, squadre nel girone H partiti un attimino basse di giri e poi riprendersi magari nella seconda parte. L'ho fatto il Barletta anche l'anno scorso, qualche anno fa abbiamo citato il Brindisi di Mister Danucci. Il Brindisi fece una grande rimonta arrivando all'ultima giornata, la penultima, ha vinto la partita contro la Cavese, l'ha raggiunta in classifica e poi vincendo lo spareggio. Quindi sì, parliamo ancora di un nulla, quindi vediamo, perché alcune squadre probabilmente avranno bisogno di più tempo per iniziare magari ad assimilare i dettami tattici dei nuovi tecnici.
1: Squadra che invece ha trovato subito l'amalgama è la Virtus Francavilla, dove avremo tra l'altro in collegamento il direttore sportivo Mariano Fernandez per parlare di questo avvio di stagione. Maurizio, ti chiedo naturalmente se questa squadra effettivamente, come abbiamo già detto all'inizio del campionato, ci siamo detti che potrebbe essere effettivamente l'outsider di questo girone H.
0: Se ci crede, sì, perché ha ritrovato entusiasmo. Io ripeto, io vedo un entusiasmo diverso, come se a partire dalla presidenza ci sia un'area diversa, un'area più vogliosa di far bene, più determinata. È probabile che ci sia stata una fase un po' così, l'anno scorso, 2 anni fa. Il presidente l'ho visto più carico e soprattutto in linea con quello che è la storia della Virtus Francavilla di Antonio Magri, cioè giovani, settore giovanile, far crescere questi ragazzi. Insomma, la storia di Francavilla, voglio dire, è ben nota a tutti, a partire dall'Inzola, ai Foloruncio. Insomma, sappiamo quanti grandi giocatori sono usciti fuori. E io penso che con il ritrovato entusiasmo, con un pubblico più vicino ancora alla squadra, e con quell'impianto, diciamolo, perché parliamo di impiantistica, Giuseppe, parliamo di questa
1: Chiaro.
0: nuova Arredo Arena incredibile, perché dobbiamo sempre considerare che parliamo di Francavilla Fontana, non propriamente una grande città, ma una realtà che ha dimostrato di fare calcio in questi anni con grande competenza, e con questo gioiellino che è la nuova Arredo Arena, insomma, si possono fare veramente programmi importanti, anche perché tutto questo è costato tanto alla proprietà,
1: Assolutamente.
0: investimenti che si sono fatti. Quindi io penso che il Francavilla debba tenersi molto stretto il presidente Magrini.
1: E allora abbiamo adesso in collegamento il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez, al quale do subito il buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
1: Direttore, come si sta lì in alto?
3: No, vabbè. Sicuramente siamo contenti per l'inizio del campionato che abbiamo avuto, però credo che siamo appena all'inizio e ancora la squadra ha tanto margine di crescita, è una squadra giovane, una squadra nuova. L'unico dispiacere sono gli infortuni che abbiamo avuto, e abbiamo anche dei giocatori per questa squadra importante fuori, però quelli che stanno entrando in campo, che stanno bene, stanno dimostrando di essere ragazzi che soprattutto ci tengono a fare bene. Come ho detto già anche prima, noi dobbiamo pensare partita dopo partita senza andare oltre.
1: Direttore, la squadra che è stata composta quest'anno sicuramente parte con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, però chissà, magari l'appetito vi è mangiando. Penso a un centrocampista che ha fatto molto bene in questo avvio, Giuseppe Visconti, arrivato dal Francavilla Insigni. Penso a un altro giocatore che ha segnato il gol del 1-0 tra l'altro al Melfi, che è a metà, è un giocatore che sicuramente sta facendo molto bene. Che Virtus sta nascendo e che Virtus sta costruendo piano piano il direttore Mariano Fernandez?
3: Beh, sicuramente con un po' i cambiamenti del programma quest'estate ho cercato di fare un mercato insieme al mister, al presidente, in base a quelle che erano le caratteristiche che aveva bisogno lui, anche a livello tecnico, cercare dei giocatori secondo me forti, giovani, che ancora magari devono esprimere il meglio di loro. Quindi a Francavilla cerchiamo di metterli in condizioni a tutti quanti, dal più giovane al più grande, a lavorare bene, a crescere e tirare fuori il meglio di ognuno di loro. L'importante è cercare di prendere gente che aveva la voglia di venire a Francavilla, che magari era un'opportunità per loro, è un step più importante per la loro carriera, e quindi costruire una squadra di valore tecnico, anche umano, con l'ambizione e le motivazioni di fare bene.
1: Direttore, ti chiedo un'altra cosa naturalmente, l'arrivo anche di Malva, un altro giocatore che non conoscevamo nel girone H, ma che può dare sicuramente quell'apporto in più a questa Virtus, che lei giustamente diceva, parliamo di motivazioni, una squadra che quest'anno davvero può fare quel passo importante da outsider, dicevamo qui in studio.
3: Ma sicuramente Alessandro per me è un giocatore che ha delle grandissime qualità, già lo ha dimostrato in Primavera Benevento, dopo al Tau dove ha fatto la prima punta e è andato in doppia cifra, dopo con il Livorno ha vinto il campionato, ha giocato poco in C e poi l'anno scorso è stato un contesto importante come Grosseto vincendo un altro campionato, un 2004. Ha una bella età e ha un giocatore, come ho detto prima, che conosco molto bene, che ancora credo lui non sia consapevole della sua qualità, quindi un giocatore che può crescere tanto e può diventare un giocatore importante.
1: Domande da studio, Maurizio Calò.
0: Buon pomeriggio direttore, innanzitutto complimenti per questo allestimento di questa squadra e per quello che state facendo. Volevo sapere che ambiente c'è a Francavilla, perché ho come la sensazione che ci sia un rinnovato entusiasmo in primis da parte del presidente e poi lo si vede anche nelle vostre azioni, nel vostro modo di lavorare. C'è finalmente, ecco, è tornata finalmente a Francavilla un'area di serenità e soprattutto di voglia di tornare a essere veramente forti?
3: Beh, sicuramente quando mi ha chiamato il presidente e il vicepresidente mi hanno messo in difficoltà, perché io avevo iniziato un progetto completamente diverso, in una realtà completamente diversa, però ho voluto ritornare. Ho ritrovato un ambiente molto deluso dopo la retrocessione e magari due campionati di Serie D non da protagonista. Abbiamo cercato di finire il campionato al meglio possibile, non siamo riusciti a raggiungere un playoff che comunque sarebbe stato un grandissimo risultato a come stava la squadra a metà campionato. Io credo che la cosa fondamentale in una società del genere, in una piazza del genere, è ritrovare l'entusiasmo. ritrovare il senso di appartenenza. Io sono rimasto per il rispetto e per la stima che ho a tante persone. Cerco di trasmettere questo con l'arrivo del mister, che appena l'ho chiamato subito mi ha dato disponibilità anche per questo motivo. Conosciamo bene l'ambiente, conosciamo bene la società, quindi la prima cosa è ritrovare il senso di appartenenza.

0: sia i tifosi per quello che scrive, che per quello che esprime la squadra durante le partite.
1: Direttore, un'ultima battuta, mercoledì si torna subito in campo, c'è il serale di Virtus Francavilla Brindisi, un derby importante, una battuta al volo, risultato secco.
0: No, non lo so, speriamo che sia un risultato positivo per noi, speriamo va bene, continuare a fare le prestazioni importanti e con quelle prestazioni sicuramente saremo più vicino a raggiungere un risultato positivo, quella è l'idea.
1: Grazie direttore per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
1: Grazie direttore, torniamo in studio perché naturalmente è stato abbastanza chiaro Francesco, il direttore Mariano Fernandez ha parlato di una Francavilla che sta ritrovando anche quel senso d'appartenenza, quello che voleva anche il presidente Magri che a inizio stagione ha detto una cosa abbastanza chiara, dobbiamo calarci in questa categoria perché dopo tanti anni che si è investito in maniera importante quest'anno è tornata quella Virtus che abbiamo conosciuto negli anni precedenti, negli anni della Serie C che ha puntato sui giovani, che ha puntato sicuramente su gente che ha fame, ha voglia e ha motivazioni per questa piazza.
2: Sì, assolutamente. Io credo che Francavilla resti ancora fuori dai riflettori, ma penso che in cuor loro vogliano provare a fare una stagione importante. Secondo me le basi ci sono, perché comunque Francavilla ha la fortuna di avere un imprenditore importante a capo come Magri, che è veramente un imprenditore importante che a Francavilla quasi dal nulla ha fatto arrivare tra virgolette il calcio vero, perché Francavilla storicamente non è una piazza che ha masticato troppe categorie importanti, quindi Magri veramente sta regalando a Francavilla un sogno, perché poi al di là delle categorie le vittorie possono arrivare o no, ma solo vedere adesso lo stadio, il nuovo Arredo Arena, credo sia una grande vittoria per i francavillesi e penso che dopo qualche anno di Serie T, diciamo in maniera balbettante, si è arrivato anche il momento un attimo di rialzare nuovamente l'asticella e provare a costruire veramente una stagione da protagonisti, perché sicuramente le basi ci sono, il direttore sportivo è un direttore sportivo, un profilo importante, l'allenatore è un allenatore che conosce bene la piazza e quindi penso ci siano le carte in regola almeno per provare ad insidiare le prime posizioni.
1: Saluto e ringrazio per la disponibilità l'attaccante del Brindisi Mirko Carretta che abbiamo in collegamento. Ciao Mirko, buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti.
1: Mirko, qui parlavamo della Virtus Francavilla, tua ex squadra che rincontrerai mercoledì, però io direi di partire dallo spettacolo che si è visto al Franco Fanuzzi sabato sera, perché davvero si è visto un qualcosa di straordinario, meraviglioso, con quell'effetto di luci. Ti chiedo che sensazione hai provato in quel momento.
3: Ma io ti dico, ho avuto delle sensazioni come ho avuto in passato quando giochi in piazze importanti. Quindi è stato veramente da brividi, e Brindisi non lo dico io, comunque è una piazza stratosferica che lo dimostra insomma in questa atmosfera che si è creata insomma domenica.
1: Mirko, ti chiedo quanto ha influito per voi questa vittoria sabato sera, poi davanti a questo pubblico che abbiamo già detto più e più volte, ma a livello psicologico immagino faccia tanto in vista poi del derby di mercoledì.
3: No, è una vittoria che a noi serviva tantissimo dopo la sconfitta insomma della prima giornata, è stato veramente importante fare il risultato sotto tutti i punti di vista.
1: Maurizio, ha detto chiaramente una cosa, serviva questa vittoria e questa vittoria è arrivata per il Brindisi.
4: Beh, anche perché la scoppola contro il Real Forio è stata abbastanza sorprendente e quasi scioccante, diciamo, perché per come è arrivata. È per una prestazione che ha lasciato tutti un po' di stucco, anche perché se questa squadra voleva già dare un segnale, non è stato certo un segnale positivo. Poi subì tutti quei gol, deconcentrazione, anche forse un po' di superficialità. Non ho visto la squadra di Roberto Taurino. Già contro l'Andi evidentemente qualcosa è stato cambiato nella testa, e molta più attenzione. E però c'è bisogno di continuità e sappiamo che è molto importante in questo campionato, in questo contesto. Certo, le partite sono tutte difficili, però a questo punto adesso la squadra deve dare anche un segnale, se vuole essere davvero protagonista e vuole cercare di ambire la promozione.
1: Dovrebbe essere rientrato con noi Mirko Carretta, vediamo se lo abbiamo recuperato, sicuramente qualche problema.

0: Di connessione, eccolo qui Mirko.
1: Scusate.
0: Tranquillo,
1: no, una chiamata.
0: Tranquillo. Hai sentito la domanda di prima?
1: Sì, obiettivi personali per me sinceramente non ne ho, obiettivi di squadra sì. Obiettivi di squadra è rendere orgogliosi insomma questa piazza e cercare di fare un grande campionato. Sapendo essendo consapevole del fatto che non è facile, perché comunque insieme a noi ci sono secondo me tante altre compagini che hanno delle buone squadre, sarà dura ma ce la metteremo tutta.
0: Mirko, ti chiedo se dall'alto della tua esperienza naturalmente ti sei fatto un'idea su questo campionato, quali sono le squadre che secondo te dovrebbero stare lì in alto insieme a voi, immagino.
1: Secondo me ce n'è più di una, per me la Turris, Nocerina, Fidelisandria stessa, che comunque abbiamo giocato sabato, Francavilla, Virtus, per me sono, non dimentichiamoci, secondo me c'è una squadra che ogni anno fa un grande campionato, che è il Martina San.
0: Assolutamente Mirko, assolutamente. Domande da studio, Maurizio Caro.
2: Mirko, buon pomeriggio. La domanda che volevo porti è questa: che ambiente hai trovato a Brindisi? Che progetto hai trovato a Brindisi? Cosa ti ha convinto? Che sensazioni avete? Anche perché diciamo che un po' è stata scioccante la sconfitta della prima giornata. Se vi siete parlati durante la settimana scorsa, avete capito dove erano gli errori, perché già si è visto un Brindisi completamente diverso contro la Fidelisandria.
1: Ma io qui a Brindisi ho trovato una società ambiziosa, seria, convinto, non c'è tanto da convincere quando ti chiama il Brindisi. Quindi è normale, una volta che arriva una chiamata del Brindisi, qualsiasi giocatore vorrebbe venire. Per quanto riguarda la sconfitta della prima giornata, sì, con l'allenatore in settimana ne abbiamo parlato e ci ha fatto vedere cosa abbiamo sbagliato, lo abbiamo allenato e credo che sabato lo abbiamo dimostrato, insomma, che abbiamo migliorato quello che è stato fatto, insomma, risbagliato.
0: Francesco Magazzino.
3: Buon pomeriggio Mirko, volevo farti una domanda, era più una mia curiosità. Tu hai avuto la fortuna di poter giocare in diversi campionati professionistici prima di tornare lo scorso anno in Serie D. Prima della scorsa stagione, appunto, la tua ultima esperienza in Serie D è stata oltre 10 anni fa con il Matera. È una mia curiosità, che campionato hai trovato rispetto a 10 anni fa? Il livello secondo te si è alzato o è cambiato qualcosa?
1: È una domanda molto complicata questa. Sinceramente non ti saprei dire se rispetto a 10 anni fa ha migliorato o peggiorato, perché comunque parliamo che più di 10 anni fa io comunque avevo 23 anni e vedevo un certo tipo di calcio, adesso ce ne ho 35, magari adesso ti potrei dire che è più forte, diciamo, di all'epoca, perché magari sono io che vado più piano di prima e quindi non ti saprei rispondere a sta domanda. Io credo che il girone H sia sempre stato un campionato tosto importante rispetto agli altri gironi, è stato sempre quasi una sorta di Serie C2.
0: Mirko, sicuramente gli anni passano, però la qualità non cambia mai, perché il tocco di palla di Mirko Carretta sicuramente è ancora da categoria superiore. Permettimi di dire questo, perché naturalmente grazie, conosciamo le tue doti balistiche in avanti e insomma sappiamo che il Brindisi ha un attaccante importante a disposizione. Grazie Mirko, in bocca al lupo per la sfida di mercoledì.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao Mirko, grazie ancora. Torniamo in studio, a breve dovremo avere Mr. Massimo Pizzuli del Sobisceglie, che ancora non abbiamo trattato quest'oggi in trasmissione. Facciamo un antipasto, facciamo il pre-Pizzuli, Maurizio, perché sicuramente un avvio così il mister forse non se l'aspettava in parte, però preliminari di Coppa vinto, primo turno superato, adesso 2 vittorie in campionato, sono 4 le vittorie, Chissà che non se l'aspettava forse questo risultato, va bene, però è un impatto importante.
2: Ecco, Giuseppe giustamente ha detto che in tutto questo bel pranzo che abbiamo allestito, non abbiamo, almeno io personalmente faccio il mio conto, non ho

0: colpevolmente parlato del Bisceglie, che tra l'altro è una neopromossa, ricordiamocelo sempre, però con una proprietà importante, con una proprietà forte, con grande entusiasmo ritrovato per la promozione. E con questa scelta che ha fatto di affidare la panchina a un signore della Serie D, una persona che non ha bisogno di presentazioni e che mi pare che stia già facendo vedere la sua mano. E io credo che con questa scelta il Bisceglie si iscrive tra le squadre protagoniste, c'è poco da fare. Non a caso anche con il mercato fatto. E chissà che non possano esserci anche dei nuovi innesti, perché poi sappiamo che la Serie D, come anche il campionato di eccellenza, sappiamo, no? Sono tutti campionati in cui possono sempre succedere alcune cose. Bisceglie per me non è tanto una sorpresa, perché è una squadra forte, che chiaramente ha bisogno di tempo, come tutte le altre squadre, quando c'è un allenatore nuovo, giocatori nuovi, di avere tempo per costruirsi un'identità. Però nel momento in cui te la costruisci con le vittorie, lavori con una certa felicità in più, con una certa tranquillità in più, e poi piano piano puoi essere sempre più protagonista. Tra l'altro non ha vinto partite facili, guardate, perché poi
1: È vero, è
0: anche
1: vero.
0: lì, insomma, vai a vincere a Nardò, non è facile. Hai battuto il Francavilla Insigni, che è una squadra che è sempre, sempre, storicamente stata rognosa,
1: Rognosa, sì.
0: scorbutica. Allenata anche molto bene, profonda conoscitrice della categoria, una piazza che potrebbe, loro sì che potrebbero insegnarci cos'è la Serie D, e soprattutto il girone H, e la capacità che hanno avuto anche di, con calma, anche di non perdere la testa dopo il pareggio del Sinni. È una squadra che ha grandi margini di miglioramento, e con un allenatore del genere io penso che si possa veramente andare
1: Ora gliela
0: molto,
1: facciamo
0: molto
1: una
0: avanti.
1: battuta sul Francavilla Insigni. Saluto mister Massimo Pizzulli che è in collegamento in questo momento con noi. Ciao mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D.
2: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a te e agli ospiti in studio.
1: Abbraccio virtualmente il mister perché non ci vediamo da un bel po' di tempo. Mister, ti faccio una battuta. 2-1 al Francavilla Insigni. Cosa ti ricorda? Hai vinto nel finale, ma io ricordo in una gara poco prima di Natale, 2022, arriva il gol del 2-1. Proprio nel finale, proprio contro il Francavilla Insigni, segnato da Diaz, Martina Francavilla 2-1.
2: Sì, ricordo, certamente. Beh, devo dire che Francavilla Insigni è sempre una squadra difficile da affrontare e devo fare i complimenti. Ho trovato una squadra di gamba, ho trovato una squadra che non è un caso se poi aveva battuto l'Ischia la domenica precedente. Poi loro sono veramente, conoscono bene questo girone H, soprattutto il mister Lazic. Devo dire che mi hanno fatto veramente un'ottima impressione, anche se ce la siamo un po' complicata noi la partita perché penso che nella prima mezz'ora meritavamo anche il doppio vantaggio. La squadra ha espresso veramente un buon calcio, un'identità sempre più forte. Però poi quando le partite non riesci a chiuderle, basta anche un episodio che te la rimette nuovamente in gioco. Bene la reazione, non bene, benissimo perché abbiamo avuto una reazione immediata, non era facile, di grande carattere e anche un po' di fortuna sul rigore sbagliato alla fine da parte del Francavilla.
1: Mister, ti chiedo naturalmente che impatto hai avuto in questo Bisceglie, perché sicuramente i risultati stanno già parlando per te. C'era voglia anche di riscatto dopo la scorsa stagione a Barletta, dico bene?
2: Ma guarda, Giuseppe, a me quanto sento dire riscatto, io non devo riscattare niente perché ho rispettato quelle che sono state le scelte della società del Barletta, ci mancherebbe altro, perché poi chiaramente chi comanda è la proprietà, è stata presa questa decisione, ripeto, la società mi aveva chiesto di partire quasi da zero a Barletta, sono partito quasi da zero, ho costruito nel giro di pochi mesi, penso, una squadra competitiva, che aveva anche una precisa identità. Ci è mancato qualche golletto che purtroppo poi ho subito 3-0-0 consecutivi dove potevamo anche vincere in modo tranquillo queste partite, però eravamo vicini in piena, eravamo terzi, quarti, non ricordo, vicino alla zona, vicino alla prima, c'era tutto il tempo per poter ancora usufruire dei nuovi acquisti fatti per poter permettere. Però ripeto, alla fine ci sta nel calcio, c'è stato un cambio tecnico, una svolta, è girato tutto alla perfezione. E io penso comunque di aver fatto il mio lavoro anche a Barletta, come l'ho fatto a Martina, come lo sto facendo anche quest'anno, sin dall'inizio, con una squadra tutta nuova. Non è mai facile, non è mai facile costruire e ottenere risultati. In questo momento siamo molto contenti anche dei risultati perché È chiaro che se una squadra in quattro partite ufficiali tra Coppa e Campionato fa quattro vittorie, è chiaro che un indizio c'è, ma più che altro, diciamo, io sono contento anche per i ragazzi, che, perché la vittoria ti permette di lavorare con più serenamente, e quindi i ragazzi credono ancora di più a quelli che sono i loro mezzi, c'è maggiore autostima, ma abbiamo molto da lavorare. Abbiamo avuto anche l'infortunio della Monica ieri, che dovrebbe star fuori per più di un mese, e questo comunque per una società che controlla anche quello che è il budget, quello che è la solidità societaria, è chiaro che potrebbe essere anche un altro valore da dover, un'altra situazione da dover considerare, però noi abbiamo la potenzialità per sicuramente per ovviare in questo momento a questa assenza, che comunque è pesante, perché per la Monica penso che in questi due mesi, in questo mese e mezzo, stava lavorando veramente alla grande.
1: Un'assenza importante, anche perché Peppe a Bisceglie si stava rilanciando notevolmente, subito tanti gol importanti. Mister, ti chiedo naturalmente anche dal punto di vista dell'ambiente, che ambiente hai trovato a Bisceglie, che società hai trovato e quali sono gli obiettivi al di là poi della salvezza? Immaginiamo che mister Pizzulli punti sempre a un qualcosa in più.
2: Ma guarda, io ho accettato Bisceglie perché comunque è una piazza a cui sono molto legato, perché c'è stata veramente una grandissima stima e fiducia nei miei confronti, ma già da maggio, già da, in maniera importante. Io ho avuto anche un'operazione al ginocchio, quindi ero anche impegnato con delle situazioni chiaramente extracalcistiche, ma loro mi hanno continuamente cercato, ma in maniera importante, ecco, come era successo anche negli altri anni alle società che ti cercano, che ti cercano per quello che hai fatto, per i numeri che hai fatto, per determinati valori. Non ci sono altre cose di mezzo, cioè, non c'hai colui che ti sponsorizza, non c'hai colui che quando una società ti chiama e ti dice che negli ultimi anni hai fatto tot, tot e tot, parliamo di media punti, parliamo di gol fatti, parliamo di piazzamenti in classifica, parliamo di obiettivi societari, parliamo di
1: valorizzazione
2: budget,
1: dei giovani.
2: I numeri sono evidentemente chiari, e capisci quanto una società ti vuole ed effettivamente vede il campo. Non è mai facile che poi ci siano delle scelte perché il campo dimostra quello. Ci sono tante situazioni in cui vengono fatte altre scelte per altri motivi. Quindi quando un presidente mi chiama o un direttore mi chiama in questo modo, non potevo non contraccambiare questa manifestazione di stima. E poi la piazza ha fatto anche la differenza, perché sono stato capitano a Bisceglie anche quando giocavo e non potevo sicuramente dire no. Mi hanno chiesto di rispettare quelli che sono in questo momento gli aspetti societari, perché la società si sta, diciamo, allargando. È chiaro che anche i risultati, anche il progetto si sta cercando di far coinvolgere nuovi imprenditori. Mi hanno chiesto una salvezza tranquilla, perché dopo anni dove si è speso anche tanto per cercare di tornare in Serie D, non vogliono rischiare chiaramente, perché il girone H è sempre molto difficile, e mi avevano chiesto un progetto biennale, a dire la verità, e io, siccome mi piace sempre mettermi in discussione, ho accettato soltanto un anno di contratto, perché c'è sempre fame, c'è sempre voglia di stare sempre sul pezzo. Sono fatto così, però ho apprezzato notevolmente quella che è stata la loro proposta.
1: Chiaro mister, chiaro. Con te è venuto a Bisceglie anche un top dei segretari, permettetemelo di dire, Emanuele Santoruvo. Quindi un plus, se non diversi punti in più per questa società. Immaginiamo anche questo affetto che c'è con Emanuele, questo legame che ti porta con lui da diversi anni, oltre che essere bitontini doc entrambi,
2: Sì, sì, io per me avere uno staff, lo staff è qualcosa di importante. Cioè, io non voglio andare in una società giusto perché devo fare l'allenatore e non mi interessa di altri. Io ritengo che i tuoi collaboratori possano fare la differenza. Siccome questa è una società che aveva anche bisogno di un segretario, perché si sta ristrutturando. È successo anche a Barletta, dove si è dato anche un'identità a livello di dove Romano ha apprezzato molto il lavoro di Emanuele, è successo, sta succedendo anche a Biceglie, era successo anche a Martina. Emanuele Santoruvo ritengo sia il top per una società che sta crescendo, che vuole crescere, e serve anche ad organizzarsi in modo tale da fare le cose per bene, anche per un allenatore. Riesce a parlare di, quando si parla di ritiri, quando si parla di determinate situazioni che aiutano anche la squadra a esprimersi al massimo, anche un'organizzazione generale settimanale, insomma, secondo me il segretario è una figura molto importante in una società a livello organizzativo.
1: Domanda da studio, Maurizio Calò.
0: Buon pomeriggio, mister. Innanzitutto complimenti naturalmente per questo avvio di stagione. Ecco, volevo sapere se dal punto di vista dell'organico lei si ritiene soddisfatto o magari si aspettava qualcosa di più, e se insomma per quelle che sono le sue idee tattiche lei ritiene questa rosa sia una rosa ampiamente diciamo completa per quelli che sono gli obiettivi della squadra e i suoi obiettivi.
2: Ma guarda, in questo momento c'è un obiettivo che è quello di rispettare quelle che sono le esigenze della società. Noi siamo anche sotto, diciamo, le esigenze iniziali. La società mi aveva, a me, al direttore sportivo D'Ammacco, aveva chiesto di rimanere in un determinato budget per poter permettere, ripeto, grande puntualità, per poter permettere grande organizzazione, evitare situazioni che poi non si possono andare ad onorare, ed è fondamentale, perché poi alla lunga, come sappiamo, alla lunga, soprattutto con le nuove regole, le società devono avere una certa programmazione, poi, perché poi succede quello che purtroppo è successo in altre piazze, e quindi è una società che sta crescendo. Io indubbiamente sappiamo di poter ancora avere uno o due slot che possano migliorare questa squadra. Sappiamo che ci sono dei ruoli dove siamo abbastanza contati, come può essere, per esempio, ecco, è successo ieri quello che proprio in un ruolo dove abbiamo un'altra prima punta che è con Salvi, un 2006, pur avendo anche Lopez che può fare la prima punta. Però è chiaro che siamo sempre molto attenti a vedere, a guardare quello che può servire al Biceglie Calcio, sapendo pure di avere un obiettivo che è una salvezza tranquilla. Probabilmente abbiamo un paio di slot che potrebbero migliorare ancora di più questa squadra, ma vogliamo essere molto attenti a prendere qualcuno che possa aiutare a migliorare squadra e spogliatoio, perché per me lo spogliatoio è fondamentale per ottenere determinati risultati.
1: Mister, un'ultima battuta e poi ti lasciamo, anche se con te parleremmo per ore e ore. Questo portiere, questo Pierfrancesco Galiano, che già avevi conosciuto l'anno scorso, ti sta regalando già delle prime soddisfazioni. Abbiamo visto tra l'altro nelle immagini le sue parate importanti che hanno tenuto il Biceglie in vita e ha tenuto soprattutto questo risultato importante.
2: È un portiere preso da Ferrandina. Da Ferrandina abbiamo preso due o tre calciatori, perché poi l'obiettivo è prendere calciatori che devono ancora maturarsi, giocatori che vedi Cristiano, vedi lo stesso Lautaro, e quindi è un ragazzo molto interessante, ma noi abbiamo anche Paolo De Rucci che è il portiere del Bari, che abbiamo preso 2006. Sono due portieri in gamba, anche il terzo portiere Scioscia. Abbiamo dei portieri che hanno bisogno anche di tempo per crescere, e quindi siamo molto contenti che ieri Galeano è riuscito con una parata a darci tre punti, ma sappiamo di avere a disposizione anche De Rucci, che è un portiere importante.
1: Grazie mister, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti in studio.
1: Grazie ancora mister. E allora torniamo in studio, considerazioni importanti, ma prima io chiederei al nostro Peppe Candele di andare con la grafica del prossimo turno, perché ci sono diversi incroci importanti, lo vediamo in questo momento, dove si giocherà mercoledì, attenzione, quindi 48 ore di tempo, c'è Francavilla Jeseni Palmese, c'è Nardò Melfi, Real Aversa Martina, altro impegno importante dunque per la formazione di Giuseppe La Terza, Real Forio Gladiator Derby Campano, Ebolitana Biceglie, sfida dunque molto interessante in campagna per la formazione di mister Massimo Pizzulli, Turris Gravina, altra sfida molto interessante, Nocerina Ischia, Fidelis Andria Manfredonia, attenzione a questo match, e poi il super posticipo ore 21, Virtus Francavilla.

0: Villa, Brindisi. Dunque, tutte sfide importanti in un girone H dove nulla è scontato, Francesco, perché abbiamo sentito tanto questo pomeriggio, però ci sono davvero degli incroci che possono dire tanto. Mi viene in mente Fidelis Andria Manfredonia, che è un incrocio importante lì, e poi anche il Martina, che deve dare continuità ai risultati ad Aversa Normanna.
1: Ma è difficile trovare partite banali in questo turno di Serie D, come un pochino in tutti i turni. Io anche già guardato oltre a quello del weekend prossimo e devo dire che anche quello lì niente male. Sicuramente è un turno molto interessante. La Fidelis Andria è chiamata assolutamente una reazione dopo le prime due sconfitte contro il Manfredonia. Turris Gravina è anche una partita molto interessante a tenere d'occhio. Biceglie va su un campo complicato, come sono un po' tutti i campi complicati nel girone H di Serie D, però è una giornata importante. Il turno infrasettimanale è sempre anche un'incognita, perché comunque non tutte le squadre sono allestite per poter giocare ogni tre giorni, anche perché siamo arrivati a un punto in cui la condizione fisica non è ancora al top, quindi ci sono anche tante altre incognite da tenere d'occhio. Però sicuramente è un turno interessante che ci potrà dire qualcos'altro per questo inizio di campionato.
0: Maurizio, spicca oltre a Virtus Francavilla Brindisi anche un altro match interessante. Penso a Nardò Melfi, che si deve rilanciare, appunto, il Nardò, con il Melfi che è reduce dalla sconfitta. Però davvero tanti incroci importanti che possono dire qualcosina in più su questo girone H, al di là poi degli equilibri che conosciamo. Però c'è davvero qualcosa di interessante. Poi ti aggiungo una domanda: ipoteticamente tu dove andresti?
2: Francavilla Fontana, assolutamente, Virtus Brindisi.
0: Quindi chiedi a Samuele Calia in questo momento in diretta a credito. Lo diciamo già in anticipo,
2: anche
0: così
2: perché
0: non anticipiamo.
2: No, beh, anche perché pur volendo non potrei manco esserci. Ma al di là di questo, no, andrei sicuramente a Francavilla per l'importanza della partita, per la posta in palio, perché comunque, soprattutto lato Brindisi, un altro passo falso potrebbe creare qualche mugugno. E va anche soprattutto per la qualità in campo da una parte e dall'altra, perché promette veramente grandissimo, grandissimo spettacolo. E poi c'è, secondo me, una delicatissima Andria Manfredonia, perché la Fidelis deve fare punti a questo punto, perché sennò poi anche lì potrebbero cominciarsi a creare delle problematiche, perché le aspettative sono anche lì molto alte, e quindi i tre punti sono fondamentali per restituire serenità e tranquillità all'ambiente andriese, che insomma ha avuto qualche problema importante in questo inizio di stagione. Quanto poi al Biceglie, anche il Biceglie dovrà andare a giocare una trasferta, sì, difficile, tra l'altro senza un grande giocatore come la Monica.
0: Monica, sì.
2: Quindi aspettiamoci qualcosa anche dal punto di vista di mercato, perché poi sappiamo che, sì, i direttori sono sempre a letto, qualche svincolato, quindi le prime giornate sono sempre un po' particolari, lo sappiamo, è un work in progress continuo. Parti male, devi subito fare punti, parti bene, devi stare calmo, insomma, è tutta una serie di sorprese, di risultati che non ti aspetti, vale per tutti i campionati, a maggior ragione più vai giù e più è difficile, perché sappiamo che far punti ovunque è molto molto complicato. Di sicuro il derby brindisino è tanta roba.
0: Derby brindisino, Francesco, passo a te naturalmente la palla, rifacendo la stessa domanda che ho fatto a Maurizio. Però sicuramente la Fidelis Andria si gioca tanto in una sfida importante contro il Manfredonia di Ciaramella, che fino a questo momento in queste prime uscite non ha convinto completamente, però probabilmente la formazione simpontina deve trovare punti importanti il prima possibile.
1: Sì, sicuramente la posta in palio è alta lì ad Andria mercoledì. L'Andria ha dalla sua parte anche la pressione di una piazza importante, che in casa questo appuntamento non lo vuole sbagliare, perché steccare anche questo appuntamento sicuramente potrebbe essere molto deleterio per la piazza, anche per una questione semplicemente mentale. E Manfredonia sicuramente anche non è partita benissimo, però credo che in questa partita chi ha più da perdere sia l'Andria, sia perché ancora può da zero punti, anche per il fattore casa. Sicuramente lì ad Andria l'ambiente regala molta pressione, che da una parte è positiva, ma sicuramente quando non arrivano i risultati d'altra parte
0: piazza
1: può diventare, sì, un contraccolpo.
0: Bene, siamo arrivati dunque alla fine della prima puntata di questo 100D. Io ringrazio Francesco Magazzino, che è stato qui con noi.
1: Grazie a te per l'invito, è stato veramente un bel pomeriggio per parlare di Serie D.
0: Grazie anche a te, Maurizio.
2: Grazie Giuseppe per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Ringraziamo tutti gli uffici stampa che sono stati disponibili con noi per averci dato i tesserati. E allora, a questo punto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Studio 100.

0: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati per la seconda puntata di 100 Sport in Campo. Vi racconteremo l'ampio prepartita di Taranto Racale, ore 17, stadio Italia di Massafra. Si giocherà, come ben sapete, a porte chiuse. Tanti collegamenti quest'oggi. Andremo a Martina tra pochissimo a sentire Mimmo De Bartolomeo con le sensazioni, con tutto quello che sta accadendo anche nella seconda giornata del campionato di Serie D Girone H. Andremo a raccontare anche il successo del Brindisi nell'anticipo della seconda giornata che si è disputata ieri ore 20 allo stadio Franco Fanuzzi. Ma questo pomeriggio mi avvalgo subito della collaborazione, ve li presento subito i miei ospiti, mister Carmine Molino. Ciao mister, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Oramai una presenza fissa in questa trasmissione, il piacere di ritrovarlo molto spesso. C'è anche Daniele Lupo, founder della pagina Fino alla Fine Forza Taranto. Ciao Daniele, ben ritrovato, buon pomeriggio. Eccoci qui, allora, quindi attendiamo naturalmente il nostro Cosimo Lenti insieme a Ludovica Maiuri, che questo pomeriggio naturalmente andrà a recuperare tutte le dichiarazioni dei nostri protagonisti, di chi naturalmente sarà presente per questa sfida tra Taranto e Racale. Abbiamo nel frattempo subito Mimmo De Bartolomeo, buon pomeriggio Mimmo, ben ritrovato a 100 Sport in Campo, come va lì?
2: Ciao Peppe, buon pomeriggio, mi sentite?
0: Assolutamente sì, prova audio perfetta.
2: Perfetto, e allora, buona domenica a tutti, innanzitutto agli ospiti che sono in studio, a tutti quelli che ci stanno seguendo. Quest'anno sono a Martina Franca, il buon direttore mi ha spedito qui a seguire le gesta del Martina Franca. Siamo nella ripresa, che è cominciata da ben 11 minuti, caro Peppe, e i padroni di casa sono in vantaggio per una rete a zero, grazie alla rete al 31esimo minuto di Mancini, un Martina Franca meritatamente in vantaggio, che ha sciupato anche diverse occasioni da gol, risultato che poteva essere anche più ampio per i padroni di casa, che non hanno rischiato nulla dal punto di vista difensivo, quindi l'1-0 è meritato ma anche stretto. In questo momento il Martina è in avanti, che prova ad attaccare con il numero 7, prova un dribbling, però viene fermato. Martina che sta giocando davvero molto bene, partita che nel primo tempo non è stata molto emozionante fino al minuto numero 31, quando appunto i padroni di casa l'hanno sbloccata e poi addirittura molto diverse occasioni da gol sciupate per raddoppiare, sopra di tutti con Nico Cruz che ha sbagliato almeno due reti, poteva anche aumentare il bottino il Martina Franca. Poi ha avuto anche una bellissima occasione su sviluppi di calcio d'angolo verso la fine del primo tempo con Resuf, che è uno dei migliori in campo insieme a Silvestro, al numero 10, un colpo di tacco su sviluppi di corner che ha ricordato quasi il gol di Amantino Manzini con la Roma, un colpo di tacco al volo è terminato, poi è stato intercettato ed è terminato in calcio d'angolo. Quindi, come ho detto già prima, il vantaggio è meritato. Se vuoi ti posso andare a leggere le formazioni, per
0: come no, assolutamente,
2: così andiamo a capire quelli che sono i protagonisti di questo incontro. Allora, il Martina Franca si schiera, mister Peppe la terza schiera Colzani, prepari Janos, Resuf, Pievez, Nico Cruz, Silvestro, Dieng, Mastrovito, Antinucci, Mancini e Berto Mancini, tra l'altro autore del gol dell'1-0, mentre il Real Forio risponde con Santaniello, Trepani, Mattera, Puca, Castagnanegro, Iaccarino, Filosa, Florio, Virgilio, Teiut, Tamo e Pipolo, che è appena uscito per far spazio al numero 20, classe 2008, Olteanu. Il Martina Franca che viene da una sconfitta nella prima giornata di campionato contro la Turris per 4-3, un risultato pirotecnico, mentre il Real Forio ha vinto in casa la prima di campionato contro la neopromossa Brindisi per 4-1, ma il risultato e la prestazione dei padroni di casa quest'oggi non stanno proprio facendo respirare la formazione ospite, nonostante i 4 gol che ha fatto contro il Brindisi. Sembra una squadra totalmente trasformata, ma ci sono tantissimi meriti da parte dei biancazzurri, oggi in tenuta completamente bianca,

0: maglia, calzettoni e pantaloncini bianchi, gli ospiti invece sono in tenuta bianco-verde. L'arbitro dell'incontro è la signora Martina Molinaro, coadiuvata dagli assistenti Stefano Brandimarte della sezione di Teramo e Filippo Giancaterino della sezione di Pescara. Siamo arrivati al quarto d'ora, Peppe, e il risultato è ancora sull'1-0 per i padroni di casa.
1: Mimmo, immaginiamo che ti stai divertendo, perché sono 2 anni oramai che mister Giuseppe La Terza allena il Martina e fa vedere sempre un gioco spumeggiante, piacevole. C'è Resuf sulla destra, che è un giocatore straordinario, cercato tra l'altro da squadre di categorie superiori. C'è lo stesso Nico Cruz, abbiamo fatto un focus tra l'altro in questa settimana su questo centravanti, chissà che non possa fare poi 3 su 3 in questo avvio. Che cosa ci puoi raccontare su questi calciatori?
0: Innanzitutto Resuf è tra i migliori in campo, sta macinando chilometri sulla fascia ed è, diciamo, protagonista di diversi 1-2 anche con Mastrovito, che anche lui sta facendo una buonissima prestazione, a dire il vero. Il numero 10 Silvestro sta facendo davvero una buonissima prestazione, ma è tutto il Martina che sta giocando bene, una squadra molto compatta dal punto di vista difensivo, che non ha rischiato praticamente nulla. L'unico tiro del Real fuori è arrivato al minuto numero 8 con Filosa, quando praticamente da fuori area ha tentato un tiro con il destro di contropalzo, ma la palla è terminata fuori alla destra del portiere. Quindi la squadra ospite si racconta tutto in questo unico tiro in porta, e poi, come ho detto successivamente, è salito in casa il Martina. Quindi davvero una bella, bellissima prestazione di Resuf, ma anche Cruz sta giocando con grande voglia, però poteva far meglio, perché ha sprecato, per esempio al 35esimo Cruz si è involato verso la porta e ha provato il destro che è terminato fuori, e lo stesso Nico Cruz al 38esimo si è divorato il raddoppio. Silvestro gli ha fornito una grandissima palla in profondità e si è fatto ipnotizzare da Sant'Aniello. Occhio al Real Forio, adesso c'è il sinistro, viene deviato dalla difesa del Martina, in attacco la squadra ospite, e la palla viene intercettata e poi sulla ribattuta termina fuori. Ci ha provato anche la squadra di Mister Sanchez a rendersi pericolosa, però non ci è riuscita, per fortuna del Martina. E dunque, come dicevo, adesso il Martina si appresta ad effettuare una rimessa dal fondo. Siamo arrivati al minuto numero 18, regge il gol di vantaggio da parte dei padroni di casa, quindi il parziale, lo ricordiamo ancora una volta, è Martina Franca 1, Real Forio 0. Adesso c'è una sostituzione per il Martina Franca. Sta entrando il numero 4, vale a dire Polito. Vediamo un po' chi esce. È entrato il numero 4 Polito per il Martina Franca. Quindi c'è questa prima sostituzione per i padroni di casa.
1: Grazie Mimmo, torneremo da te appena naturalmente ci richiederai la linea. Buon divertimento e buon lavoro. Torniamo qui in studio, perché naturalmente c'è stato l'annuncio della formazione del Taranto. Allora io chiederei subito al nostro Alessandro Labriola di andare con la grafica. Eccola qui, perché come vedete la grafica fornita dal Taranto vede un Baglietti tra i pali, quindi c'è il numero 1 rosso-blu, una difesa a 3, perché così almeno la stiamo identificando. C'è il ritorno a titolare di Fabio Delvino, notizia assolutamente positiva. C'è Antonio Guastamacchia dietro, c'è anche Lanzolla a centrocampo, quindi dovrebbe essere un 3-5-2 questo. Poi lo commenteremo assieme a te, mister Molino. C'è Angiulli, c'è Lenti sulla fascia assieme naturalmente ad Azio Osmanovic, Vukoja, Martano in avanti, Corvino, Saraniti. Mister Molino, ti aspettavi questa prima di Luca Tiozzo con un 3-5-2? Che aveva fatto tra l'altro vedere sia Fasano sia Gravina. Vado a memoria naturalmente per le esperienze, per come me lo ricordo mister Luca Tiozzo. Ti aspettavi questo?
2: È chiaro che in settimana ha avuto poco tempo, no? Perché martedì c'è stato poi il primo allenamento. Quindi cambiare in corsa il sistema di gioco, perché abbiamo visto domenica scorsa il Taranto era schierato diversamente, quindi lui ha fatto le sue valutazioni, le sue scelte con un 3-5-2, magari è un suo credo, e quindi staremo a vedere oggi se ci dà i frutti che speriamo.
1: Daniele, la scelta di Lo Savio dalla panchina ti sorprende, oppure ti attendevi un attimino questa situazione, questa scelta tattica di mister Luca Tiozzo?
3: Mi sorprende un po', però vedendo l'esperienza

0: Di mister, del mister e poi quello che avrà visto in questi pochissimi giorni, penso che si starà affidando a gente esperta di categoria. Infatti l'attacco Corvino-Saraniti è un attacco molto interessante di gente che ha segnato in questi anni e hanno portato avanti le loro squadre verso le vittorie, quindi penso che sia una scelta sì, sorprendente, però una scelta decisa di una persona che sa già quello che vuole dallo spogliatoio.
1: Ci attendiamo questo naturalmente perché è iniziato, come ben sapete, il nuovo corso Montervino-Chiozzo alla guida dell'area tecnica. Mister Molino, è stato un inizio di settimana tribolante, tante le notizie che si sono diffuse. Alla fine la scelta Montervino-Chiozzo per rilanciare questo Taranto, per rilanciare le ambizioni di un club che vuole naturalmente puntare alla Serie D.
2: Beh, la piazza come Taranto, no? Ambisce a grandi categorie, quindi l'eccellenza va strettissima e bisogna dare una svolta a questo campionato e quindi ed è giusto dare anche una scossa all'ambiente e trovare le giuste energie e anche fare qualcosa di buono per poter portare questa squadra in Serie D.
1: Daniele, recupero delle dichiarazioni naturalmente fatte dal direttore Montervino anche sul caso Lo Iodice, perché in questo momento sì, si parla di un giocatore in uscita, però ecco, non ha escluso un'ipotesi reintegro. Chissà che poi non possa essere un giocatore che potrebbe poi venire rilanciato in questo nuovo progetto tecnico.
0: Certo, no, infatti il DS Montervino è stato molto chiaro su questo argomento durante la settimana e infatti l'assenza e l'esclusione di oggi non preclude un'eventuale convocazione già a partire dalla settimana prossima, perché ha fatto capire che il ragazzo ovviamente essendo un tesserato del Taranto si sta allenando con il gruppo e è risposto presente sin dal primo momento dell'insediamento sia dei DS Montervino che del nuovo mister. Quindi, magari parlandoci un po' in settimana, il DS Montervino può essere che avrà sistemato un po' la situazione e forse la scelta di oggi di non convocarlo, poiché settimana scorsa forse avrà saltato diversi allenamenti, quindi magari aspetteranno un po' per farlo rientrare un pochettino in forma per portarlo in gruppo, perché la scelta al momento del DS Montervino è stata chiara, il ragazzo fa parte della società del Taranto, è nostro. E per il momento notizie dell'uscita di Nicola Lo Iodice non ne abbiamo, quindi è in effetti un giocatore del Taranto.
1: Al momento non ne abbiamo. Vediamo se a breve avremo il nostro Cosimo Lenti direttamente da Massafra, la mia amata Massafra, in un certo senso, naturalmente per chi mi conosce questo aspetto qui. Però vedremo naturalmente a breve se recupereremo il nostro Cosimo Lenti, che sarà insieme a Ludovica Maiuri. Ti chiedo, mister, se naturalmente queste scelte, l'abbiamo detto prima, ti hanno sorpreso, ma anche l'idea di mettere Martano dal primo minuto, una scelta forte, chiara per lanciare questo ragazzo che fino a questo momento non abbiamo visto con la maglia del Taranto.
2: Sì, è chiaro avere pure due esterni, no, che spingono, non è facile col 3-5-2, due esterni che praticamente come stavamo dicendo prima devono dare qualcosa in più e quindi sia nella fase offensiva che nella fase difensiva i due esterni sono importanti.
1: Sono cambiati nel frattempo dei risultati in Serie D, ha segnato la Virtus Francavilla sul campo del Melfi, ha segnato a metà il Bisceglie avanti sul Francavilla Insigni, ma ritorniamo a parlare del campionato di eccellenza con il nostro Daniele Lupo, prima di fare un salto indietro con il Brindisi in Serie D, perché tra l'altro ieri c'è stata la vittoria appunto della formazione adriatica, ma prima perché c'è da commentare questa quarta giornata di campionato, perché c'è un gran derby, quello tra Squinzano e Soccertrani, una sfida interessante che forse il Taranto dovrebbe guardare anche con un occhio diverso.
0: Certo, però prima di guardarla con un occhio diverso dobbiamo iniziare secondo me a questo campionato, perché oggi per il Taranto inizia un nuovo campionato, dobbiamo iniziare a macinare finalmente punti, dobbiamo iniziare a vincere per dare un segnale forte, anche perché oggi una partita importantissima è quella tra Squinzano e Trani, quindi una delle tue compagini potrebbero già perdere terreno e quindi bisogna già andare a recuperare punti su queste due squadre. Io spero davvero che sia la svolta oggi per il Taranto. che vedemmo una squadra più libera anche a livello mentale, perché che specialmente si sia tolte tutte le scorie successe in questo ultimo mese, perché è stato un mese veramente difficile per i ragazzi, anche a livello mentale, dobbiamo ammetterlo, non è facile nello spogliatoio prima avere il caso lo Iodice, poi avere uno scossone come quello che alla terza giornata già ti salta tutto lo staff tecnico, ti salta il direttore sportivo. Quindi credo che il direttore Montervino, che conosce benissimo l'ambiente, abbia ricompattato un po' tutto, abbia dato un segnale molto forte ai ragazzi in settimana, già a partire da mercoledì mattina quando si sono presentati ai ragazzi, e quindi oggi davvero deve iniziare il campionato del Taranto, perché il Taranto, ricordiamo che quest'anno deve vincerlo questo campionato, assolutamente.
1: Ha un obbligo il Taranto, mister Carmine Molino, ma faccio un piccolissimo passo indietro, perché ieri tra l'altro c'è stato l'anticipo anche nel campionato di eccellenza, dimostrazione di forza del Canosa, una vittoria importante della formazione di Pasquale De Candia, un chiaro segnale a questo campionato che si aggiunge a quello del derby di quest'oggi tra Spinzano e Trani.
2: Beh, ormai abbiamo capito, no, un po' lo Spinazzola, e l'incedit del Foggia l'anno scorso, quindi sta andando su questa via, quindi è terra di conquista per tutti, no? Quindi sarà difficile, perché lo Spinazzola si è iscritto all'ultimo momento, quindi non ha una squadra attrezzata per poter affrontare un campionato di eccellenza, e quindi il Canosa ha portato via i 3 punti facilmente da una piazza che in questo momento è in difficoltà, dopo la sconfitta di Ostuni. Quindi adesso il Canosa ha fatto 2 vittorie consecutive e quindi si è riportata al vertice della classifica.
1: Daniele, ovviamente facendo adesso il piccolissimo passo indietro sul campionato di Serie D, ieri tra l'altro abbiamo visto appunto il successo del Brindisi con un grande pubblico, lo vedete in questo momento attraverso le immagini che vi vengono mostrate, grande spettacolo proprio nell'ingresso, ed è stato un momento davvero emozionante per il Brindisi, che è tornato per la prima al Franco Fanuzzi dopo i lavori previsti per i giochi del Mediterraneo. Tribuna sistemata, davvero una grande sfida notturna, Brindisi porta a casa i suoi primi 3 punti del campionato, una dimostrazione di forza della squadra del tecnico taurino.
0: Sì, Brindisi ieri è riuscito a sbloccarsi tra le mura amiche davanti a questo straordinario pubblico, come hai sottolineato tu, anche con qualche pizzico di sofferenza, perché Brindisi secondo me ha disputato un ottimo primo tempo, cercando in gol dall'inizio con un Andria che ovviamente ha dimostrato ben poco sia in fase offensiva e anche in fase difensiva, perché ha concesso tante occasioni nel primo tempo, però poi il secondo tempo anche con la superiorità numerica il Brindisi forse si è abbassato un po' troppo, ha giocato un po' con la paura magari di portare a casa i primi 3 punti e addirittura poteva concedere il gol del pareggio a 15 minuti dal termine, dove l'attaccante dell'Andria ha sfilato la rete di poco, però 3 punti importantissimi che dopo la sconfitta sonora alla prima giornata con Real Forio per 4-1 almeno ha portato un'iniezione di fiducia sia all'ambiente che al gruppo squadra.
1: Mister, per certi versi conta molto l'aspetto psicologico all'interno di una squadra, soprattutto per il Brindisi che arrivava da 4 gol sull'isola di Ischia, a Forio. Insomma, anche lì, come diceva Daniele, era entrata probabilmente la paura di vincere, quando poi, ok, avevi la superiorità numerica, ma in quel momento conta solo vincere, un allenatore...
2: Conta vincere, beh, è chiaro, fare i primi 3 punti, mettere, come si dice, fieno in cascina, no? I primi 3 punti sono importanti, che poi ti danno morale e incominci a guardare un po' la classifica un po' diversa. Quindi i 3 punti sono fondamentali e credo che poi il Brindisi ha anche, come dicevamo prima, una squadra un po' di senior, e questo poi alla fine paga un po', perché poi alla fine siamo ancora all'inizio del campionato, quindi la forma fisica per qualcuno è ancora lontana, e quindi piano piano poi il Brindisi troverà e quindi farà il suo campionato.
1: Daniele, naturalmente c'è anche la Virtus Francavilla che sta vincendo al momento 1-0 sul campo del Menfi, darebbe continuità ai risultati che stiamo avendo con una Metai in grande spolvero che assieme al centrocampista Visconti, ma penso anche all'attaccante Malva, che stanno dando davvero un gran sostegno in questo avvio di stagione per la formazione del presidente Antonio Magri.
0: Sì, come abbiamo detto già la scorsa settimana, quest'anno la Virtus Francavilla è tornata a costruire una squadra concentrata sui giovani, giovani molto interessanti che danno l'anima in campo, come ha sempre fatto il presidente Magrè, che si era perso, diciamo, in questi ultimi 2 o 3 anni perché non aveva più la fiducia da parte della tifoseria, da parte del pubblico. Però quest'anno
1: più che perso, diciamo, forse gli investimenti che

0: non hanno portato poi a quel risultato aspirato.
1: Sì, anche però negli anni passati ricordo dove la Virtus è stata sempre protagonista anche nel campionato di Serie C, mi ricordo un playoff perso con il Livorno, cioè un quarto di finale di playoff perso con il Livorno, anche in casa il popolo di Francavilla non ha mai dato quelle grandi risposte che si attendeva il presidente. E quindi dopo questi 2 o 3 anni diciamo di incertezze, quest'anno però Magri è tornato a diciamo, mettere anche mano al portafoglio perché è una squadra sì costruita sui giovani, ma c'è anche tanta gente d'esperienza, come perché la Serie D si vince sia con dei giovani interessanti, con degli under interessanti, ma anche con gente d'esperienza che ha vinto questi campionati e quest'anno può tornare al vertice, però ricordiamo quest'anno il Girone H come sempre, un campionato molto difficile con delle compagini come il Gravina, la Turris quest'anno. Lo stesso Brindisi se troverà l'amalgama della squadra che potrebbero dare problemi, il Martina potrebbero dare problemi fino alla fine, quindi è un campionato molto difficile, vedremo chi la spunterà.
0: Vediamo se abbiamo ancora collegato Mimmo De Bartolomeo, ma nel frattempo abbiamo Cosimo Lenti. Allora, Cosimo, buon pomeriggio, ben ritrovato. Raccontaci gli umori di questo Taranto Racale, formazioni e tutte le novità. A te.
2: Ciao ragazzi, come state? Innanzitutto un attimo solo che recupero la formazione che mi è caduta perché a Massafra c'è un forte vento, quindi torno subito,
0: Vai
2: un attimo solo.
0: tranquillo, vai tranquillo, rimaniamo qua naturalmente. Ci guardiamo la formazione come giustamente, grazie al nostro Alessandro Labriola, sempre attento, preciso. Quindi questa è la formazione per chi naturalmente non
2: Ci
0: avesse visto, comunque si stesse
2: sono.
0: collegando in questo momento. Vediamo se Cosimo è pronto. Sì, eccolo qua. Ecco a te, Cosimo.
2: Allora, ci siamo. A Massafra c'è un forte vento e
0: Anche a
2: quindi
0: Taranto, eh.
2: ci può dare, sì, ci può dare un po' di fastidio. Vento che soffia alla nostra sinistra verso destra. E vi possiamo dare le formazioni, come stavate dicendo. Il Taranto schiererà Baietti tra i pali, Delvino, Lanzolla, Guastamacchia in difesa, quindi si riparte da una difesa a tre. Aziasmanovic sulla destra, Vukoya e Angiuli al centro del campo, Lenti sulla sinistra. Martano invece fa il suo esordio da titolare, Saraniti e Corvino. Questo è il tridente d'attacco, quindi una formazione anche abbastanza inedita per la prima di Mister Tiozzo.
0: Ti aspettavi queste scelte, Cosimo?
2: Assolutamente no, perché il Taranto schiera per la prima volta una difesa a tre ed è anche abbastanza insolita come cosa, perché non l'avevamo mai vista nemmeno nel ritiro. Da segnalare però che Racale risponde alla stessa maniera, perché in porta c'è Sendia, Mastria, Lamberti e Mai, questa è la difesa, Prinari sulla destra, Alonso, Bonuca e De Santis sulla sinistra, Pirretti, Siverio invece il tandem della tre quarti, che poi andremo a vedere se saranno due esterni oppure due trequartisti che agiranno alle spalle della punta argentina Moctese. Quindi questa è la formazione, l'11 titolare del Racale. Quindi vi abbiamo dato i 22 in campo che partiranno alle ore 16, quindi tra circa 20 minuti. Qui da Massafra ricordiamo che si gioca a porte chiuse e quindi si gioca a porte chiuse in un momento anche particolare della stagione del Taranto, perché sappiamo che i rossoblù devono ripartire dopo tutto quello che è accaduto in questa settimana, devono ripartire e lo devono fare assolutamente con una vittoria.
0: Cosimo, ti chiedo naturalmente anche la scelta di Delvino, torna dal primo minuto, una notizia importante per la retroguardia rossoblù.
2: Sicuramente il calciatore dopo tre tribune consecutive era una cosa che non ci aspettavamo, però dimostrazione del fatto che probabilmente il ragazzo sta bene, si merita la maglia da titolare. Mister Tiozzo probabilmente l'ha visto bene in questi primi giorni di allenamento e speriamo che abbia avuto ragione.
0: Assolutamente. Martano invece, sensazione riguardo?
2: Martano ha fatto il suo esordio con la Polimnia a Mola, aveva fatto anche vedere qualcosina, un ragazzo che ama anche l'uno contro uno, ama prendersi qualche responsabilità, vedremo però se saprà reggere l'impatto dal primo minuto.
0: Cosimo, ti chiedo per ultimo, naturalmente, ma questo è un discorso a parte dal calcio, le temperature adesso le gradisci?
2: Sì, ora si sta nettamente meglio, si sta nettamente meglio, ovviamente il vento aiuta, però sicuramente la temperatura è nettamente più fresca rispetto alle ultime uscite, anzi alle ultime barra prime uscite stagionali.
0: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te naturalmente.

0: A breve, io vorrei capire se abbiamo subito il nostro Mimmo De Bartolomeo da Martina Franca. Eccolo, eccolo. Mimmo, come va la situazione a Tursi? Sempre 1-0?
1: Il raddoppio del Martina Franca. Oh. Beppe, mi dai la linea proprio quando ha raddoppiato la squadra di casa. È stata una bellissima azione in contropiede. Si è immolato l'attaccante del Martina, tu per tu. Con il portiere, è stato glaciale, freddissimo, non ha sbagliato e ha battuto Santaniello. Quindi per il Martina ha segnato il raddoppio. Adesso vi dico anche chi ha segnato per il numero, il gol del 2-0, un gol bellissimo per il Martina Franca. Riprendo la linea quando lo speaker finisce di annunciare il gol, perché
0: rimani con noi, tranquillo, rimani con noi, perché sì, naturalmente portiamo bene a Martina. Questa è una buona notizia, che è arrivato il secondo gol. Questa è assolutamente un'ottima notizia per la formazione di Giuseppe La Terza. Torniamo naturalmente in studio prima di recuperare il nostro Mimmo De Bartolomeo. Notizia assolutamente positiva, è arrivato prima il terzo gol di Angelo Mancini al Tursi in questi 4-5 anni, perché davvero questo giocatore non smette mai di stupire. Poi è arrivato il 2-0 appunto della formazione biancazzurra, che congela definitivamente la partita. Ci sentiamo di dire questo, siamo arrivati praticamente negli ultimi minuti. Vediamo se abbiamo recuperato Mimmo nel frattempo. Sì, che l'abbiamo recuperato. Mimmo,
1: Si alzano i decibel. Nico Cruz, dopo che nel primo tempo aveva sbagliato due gol, questa volta si è fatto perdonare al minuto numero 35, quindi quando siamo all'80esimo minuto della ripresa, quindi la gara volge verso il termine. Nico Cruz ha trovato anche il gol del raddoppio, è stata una bella azione di contropiede del Martina Franca, che ha ben recuperato il pallone, si è involato da solo contro nessuno praticamente l'attaccante bianco-azzurro, e ha battuto, è stato glaciale, ha battuto Santaniello. Mi sento di dire che questo 2-0 è un risultato assolutamente meritato, anche se nella ripresa il Martina non ha avuto occasioni. Questa è la prima del secondo tempo, ma ne ha avuto diverse nella prima frazione di gioco, quindi ha consolidato il risultato. Dall'altra parte il Real Forio non ha avuto alcuna occasione pericolosa. Si può dire che Colzani quest'oggi è uno spettatore non pagante, non si è praticamente sporcato i guanti, quindi al 35esimo Nico Cruz si fa perdonare degli errori precedenti della prima frazione di gioco, siglando e mettendo in ghiaccio il risultato su 2-0. Lasciami raccontare soltanto brevemente il gol dell'1-0. Beppe, ne stavamo parlando prima di Resuf e anche della prestazione abbastanza importante di Mastrovico. Cioè, c'è stata una bellissima triangolazione tra i due, con Resuf che si è sovrapposto come al solito, come ha fatto diverse volte quest'oggi, ha messo un pallone in mezzo, è stato respinto non in maniera eccezionale da parte della difesa del Real Forio. La palla è terminata tra i piedi di Mancini, che spalla la porta, ha stoppato, si è girato e con il sinistro raso terra è insaccato alla destra di Santaniello. E dunque andiamo a ripetere il parziale al minuto numero 37 della ripresa: Martina Franca 2, Real Forio 0.
0: Grazie, grazie Mimmo, torneremo da te naturalmente tra qualche minuto. Daniele, 3 gol in 3 partite, Nico Cruz, che impatto!
2: Sì, davvero un impatto devastante anche sulla Serie D. Ne parlavamo domenica scorsa in studio e questo ragazzo avrebbe potuto dare tantissimo anche quest'anno, dopo l'esperienza dello scorso anno in Eccellenza. Qualcuno era un po' scettico se magari il cambio di categoria poteva incidere sul ragazzo, ma è un impatto devastante davvero. Questo è un ragazzo secondo me che farà strada, che vedremo nei prossimi anni secondo me anche in categorie superiori, assolutamente.
0: Ragazzo con una stazza veramente importante, mister, non so se ci hai fatto caso, 1,92 m, non vorrei sbagliare adesso, ma un giocatore davvero con una prestanza fisica importante. Diceva giustamente Daniele, non ha sofferto il cambio di categoria. Mi viene in mente un altro giocatore che non ha sofferto il cambio di categoria nel momento in cui è passato dall'Eccellenza sarda alla Serie D. Sto parlando di Ridwan Palermo. Quindi, tra l'altro, Martina pesca ancora un giocatore dall'Eccellenza, questa volta Eccellenza calabrese, va a prendere un giocatore con una stazza, ripeto, importante, che aveva già cercato in passato, giocatore che comunque adesso sta iniziando a fare davvero la differenza in questo Martina.
3: È importante subito sbloccarsi, no? Andare a gol, quello è per un attaccante importantissimo. e trovare subito la via del gol, e quindi poi ti dà il morale e dai una continuità.

Chiaro, chiaro. Daniele, sicuramente se ci fosse anche Diaby in questo centrocampo, chissà poi come sarebbe potuto diventare, perché c'è Mastrovito, c'è Fieves, c'è naturalmente anche l'altro centrocampista, un 2007, Antinucci, però se ci fosse stato un giocatore di gamba come Diaby, che conosciamo bene, abbiamo visto anche a Taranto, davvero.

0: lo trovavi dappertutto, fino all'ultimo secondo, era l'ultimo ad arrendersi, quell'anno veramente una freccia per la squadra di la terza, un giocatore veramente che ha diciamo, una fetta importante di quella vittoria del campionato del Taranto, perché veramente quell'anno fu l'esplosione totale per un giocatore che arrivò da sconosciuto a Taranto praticamente, e poi purtroppo l'infortunio, ricordiamo la partita col Palermo in Serie C. Lo ha segnato tantissimo e non è più tornato il velo di AB.
1: Chissà che poi la terza non riesca anche a recuperarlo durante la stagione. È sempre difficile recuperare un giocatore con quell'infortunio, però poi, mister, noi sappiamo che nella vita mai dire mai, un giocatore che stava facendo veramente bene fino al 2022-2023 aveva un cambio di passo clamoroso.
2: Il problema dei giocatori quando hanno degli infortuni importanti è difficile poi il recupero, però dipende sempre dal carattere del giocatore, no? Quando poi dall'infortunio e quindi devi riprendere a dare continuità alla sua, perché è un ragazzo che fisicamente è forte, è una prestanza fisica importante, quindi tornare a giocare è importantissimo. Quindi poi trovare la continuità e trovare la forma per poter dare qualcosa alla squadra.
1: A proposito di ex Taranto, Simone Calvano ha firmato in settimana al Brindisi, quindi un altro innesto di categoria, mi viene da dire, ma non solo di
2: No, no.
1: categoria superiore, perché Simone ha giocato comunque in Serie C per diverse stagioni, noi ce lo ricordiamo molto bene, a Taranto. Vediamo se abbiamo ancora il nostro Mimmo De Bartolomeo a Martina. Vediamo. Ok, eccolo qua. Mimmo, te lo ricordi di AB, no? Naturalmente a Taranto. Chissà quanto potrebbe far bene in questo centrocampo. Se fosse disponibile.
3: Ma Diaby, condizioni fisiche ottimali, è un giocatore di categoria superiore. Questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio. Possiamo dire che Diaby nel Taranto faceva reparto praticamente da solo. Peppe La Terza lo ha portato. E adesso vediamo, no? Se riuscirà a recuperare dall'infortunio. Peccato perché sono diversi anni che non sta bene il ragazzo, o sbaglio.
1: Sì,
3: Vediamo se
1: noi dicevamo in
3: l'infortunio
1: studio
3: supera
1: dal
3: quello che ha avuto
1: duemilaventitré,
3: un'altra
1: dal
3: negativa.
1: 2020.
3: Sì, e probabilmente non so se è stato una questione di operazione non andata a buon fine, un intervento non riuscito, perché comunque il ragazzo sta soffrendo da diversi anni. È chiaro che Diaby ha una stazza importante, è un giocatore con una muscolatura anche importante, no? E ricopre una parte di campo fondamentale, quindi ha bisogno di ritmo, qui che spezza molto bene il gioco, ha bisogno di cambio passo. Chiaro che adesso, in questo momento, non è no, utile alla causa, però è chiaro che se Diaby lo recuperi, tu hai un top di categoria, no? E quindi chiaramente è un giocatore di un altro livello. Io lo auguro al ragazzo, ovviamente, perché è forte, ha lasciato un ottimo ricordo a Taranto, lo merita, lo merita. È un ragazzo professionale, professionista, in gamba, senza mai una parola fuori posto, e dispiace quando certi giocatori poi purtroppo subiscono questi problemi fisici, no? Perché potrebbero dare tanto, purtroppo non per colpa loro, non riescono a dare quello che possono.
1: Certo. Mimmo, che minuto siamo lì? Ok,
3: Qui siamo al minuto numero 88, quindi mancano 2 minuti più eventuale recupero, che sarà a mio avviso corposo perché ci sono state diverse sostituzioni, c'è stata la classica girandola di sostituzioni, poi nella ripresa l'arbitro fra poco, sicuramente la signora Martina assegnerà il minuto di recupero, vedremo di quanto sarà, manca 1 minuto e mezzo, ma il Martina, posso dire, poi nel calcio ovviamente non si può mai dare nulla per certo, quindi non voglio dire frasi tifoso pentini, però al momento gli ospiti non sembrano in grado di poter neanche reagire, ecco, al doppio vantaggio del Martina Franca. Non hanno avuto occasioni, non c'è stata quella grinta, quel pathos che servirebbe, no? Una volta sotto, non ha avuto quella garra, diciamo così, soprattutto dopo il gol del 2-0, anzi è stata la mazzata finale e lì ha praticamente smesso di crederci, quindi un risultato che al momento è in ghiaccio e il Martina si sta in questo momento difendendo per portare a casa i primi 3 punti della stagione.
1: Grazie Mimmo, torneremo da te naturalmente prima del fischio finale. Daniele, Martina che ritrova tra l'altro una difesa importante perché sappiamo quanto la difesa abbia portato dei risultati utili alla formazione italiana negli ultimi anni. i 7 gol presi tra la prima di Coppa Italia e la prima di campionato non avevano

0: Un buon segnale, oggi invece una risposta importante del pacchetto arretrato martinese.
1: Sì, certo, una risposta concreta dopo, come hai detto tu, i 7 gol subiti nelle prime due gare è una risposta anche al campionato, ma d'altronde Martina aveva già fatto vedere domenica scorsa di lottare e di crederci, perché ricordiamo che negli ultimi minuti è andata sotto e ha perso quella partita a Torre del Greco in un campo difficilissimo, quindi meritava già qualcosa in più già da domenica scorsa. E comunque oggi il fatto di non aver subito gol, almeno ancora al momento, ma ancora i minuti di recupero, non voglio essere scettico, però è un segnale importante che dà l'unione e la forza del gruppo di Mister La Terza, che l'ha sempre quadrato istinto, una fase difensiva in maniera accurata. Lui è sempre stato vicino a questi dettagli, lo sappiamo benissimo, lo conosciamo, Mister La Terza, le sue squadre non subiscono tantissimi gol nell'arco del campionato.
0: Assolutamente, assolutamente. Io tornerei adesso, prima di mandare la prima pubblicità, tornerei a Massafra per sapere un po' la condizione, l'aria che tira dal nostro Cosimo Lenti. Vediamo se ce l'abbiamo ancora naturalmente in collegamento. Non c'è al momento, ok. Quindi lo recupereremo naturalmente poco prima dell'inizio, del fischio d'inizio, alle ore 17 direttamente da Massafra. Mister Molino, per chiudere il ragionamento, poi andiamo in pubblicità. È un Martina che ritrova sicurezza, è un Martina che ritrova garanzie, come anche la Virtus sta trovando garanzie.
2: Questo fa capire che il campionato è equilibratissimo, quindi queste vittorie e anche queste sconfitte fa capire che è un campionato molto equilibrato.
0: Perfetto, allora andiamo con la prima pubblicità, rimanete con noi perché naturalmente c'è tanto da raccontare in questo pomeriggio pieno di sport, pieno di calcio, tra Serie D e Eccellenza. State con noi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità.

0: vita, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Rieccoci tornati in studio. A brevissimo comincerà Taranto Racale direttamente dallo Stadio Italia di Massafra. Prima però fatemi andare da Mimmo De Bartolomeo. Mimmo, finale a Martina?
3: Sì, Peppe, la signora Molinaro di Lamezia Terme ha decretato il triplice fischio dell'incontro tra Martina e Real Forio. È terminata la partita sul risultato di 2-0. Le reti nel primo tempo al 31esimo minuto di Mancini e all'80esimo il raddoppio di Cruz. Quindi dopo 5 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi. Quindi primi 3 punti per il Martina, Peppe, che agguanta proprio il Real Forio che aveva vinto domenica scorsa, e quindi comincia il percorso in questo campionato del Martina con i primi 3 punti. Vittoria meritata, un risultato che non è mai stato in discussione. Real Forio che nella ripresa soprattutto, ma anche nella prima frazione, non si è mai resa pericolosa dalle parti di Colzani, mentre il Martina probabilmente avrebbe anche meritato un risultato più largo. Quindi diciamo che il risultato è assolutissimamente giusto, non c'è nulla da recriminare o da ridire sul risultato finale.
2: Grazie Mimmo, torneremo da te naturalmente per il post gara di Martina Real Forio. Io vado subito da Massafra, dove c'è il nostro Cosimo Lenti, c'è anche Ludovica Maiuri con lui in questo momento. Vediamo.
4: Sì, siamo tutti e due.
2: Eccola qui. Ciao Ludo.
5: Siamo tornati. Buonasera.
2: Questa coppia splendida. Ci raccontate cosa sta accadendo? Inizia oramai questa sfida.
4: Allora, le squadre sono entrate adesso in campo con i soliti convenevoli di rito, con Taranto che si schiera con il suo completo casalingo, maglietta rosso-blu, calzettoni e calzoncini blu, e invece il Racale risponde con un completo totalmente celeste, con il portiere in verde acqua, portiere del Taranto invece in completo totalmente arancio. Dirigeranno l'incontro il signor Nicolò Pio Mantuano della sezione di Bari, Giuseppe Colapinto è il primo assistente, Dario Gagliardi il secondo assistente, entrambi della sezione di Molfetta. Quindi parte adesso, diciamo, quello che è il pre-gara, gli ultimi istanti pre-gara. Una particolarità: il Taranto ha cambiato panchina rispetto a quella che è stata l'abituale panchina rosso-blu l'anno scorso, quindi rosso-blu che si vanno a posizionare alla nostra destra, contrariamente fatto l'anno scorso, che invece erano praticamente sulla sinistra, no? Ludo, vicino la curva. È brutto essere qui senza tifosi, no Ludo? Tu che solitamente tasti il polso della situazione.
5: Sì, sicuramente non è la stessa cosa. Penso che questo possa anche influire poi sui risultati che, insomma, non hanno sorriso al Taranto ultimamente. Abbiamo qui anche il presidente Sebastiano Latisa con il vicepresidente e il direttore generale, che non sono riuscita ancora a intervistare, ma a fine partita dovremmo riuscire a sentirli, perché quello che mi ha detto il presidente è appunto che è una partita difficile e che quindi preferiva parlarci alla fine.
4: Va bene, allora noi stiamo per partire, vediamo adesso l'arbitro che sta cercando di far avviare il suo cronometro. A breve si inizierà, la prima palla di questo incontro sarà del Racale, si parte adesso, a voi.
2: Perfetto, grazie Cosimo. Inizia ufficialmente questa sfida tra Taranto e Racale, la prima di Luca Tiozzo in panchina. Capiremo naturalmente anche l'atteggiamento della squadra mister Molino, perché ci si attende tanto dal punto di vista del carattere.
6: Sì, chiaramente adesso dobbiamo vedere un attimino come lo schieramento, il sistema di gioco se varia durante la gara. E il Racale, ho visto la formazione del Racale di qualche anno fa che ho incontrato io, è rimasto solo Pirretti. e poi è una squadra nuova, è una squadra di gioco.

0: quindi Racale come al solito investe molto sui giovani e ogni anno fa una squadra, anche se poi qualche anno fa c'è stata la retrocessione, però dopo alla fine ha rifatto la squadra ed è salita in eccellenza.
1: Daniele, si sono strutturati anche bene poi nel corso degli anni in Racale perché ha investito molto, tra l'altro, su calciatori che hanno fatto un'esperienza importante, hanno fatto delle esperienze importanti nel campionato di eccellenza.
2: Sì, certo, infatti l'abbiamo potuto notare anche, diciamo, l'abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle. L'anno scorso abbiamo faticato tantissimo anche lì in quel di Racale. Mi ricordo una partita molto difficile, diciamo, sbloccata solo da un calcio di rigore da parte nostra, però poi soffrimmo e non creammo azioni per tutto il secondo tempo. E quindi una squadra che conosce benissimo questa categoria. Comunque mi pare di vedere, Peppe, dalle
1: Sì.
2: prime battute che addirittura è un 3-4-3, non è un 3-5-2, perché vedo addirittura Martano e Corvino che stanno facendo gli esterni con l'unica punta Saliniti.
1: Chiedo conferma a Cosimo se questo effettivamente per lui è un 3-4-3 visto dal vivo.
3: Assolutamente sì, era quello che avevamo detto, il Taranto gioca con il 3-4-3, con Martano che va a fare l'esterno destro alto, ovviamente a formare il binario con Agios Manovic, che è l'esterno tutta fascia praticamente. Lo potete vedere, c'è anche un forte vento. Vento che soffia in questo momento a favore del Taranto, rossoblu, che adesso provano a imbastire un'azione offensiva con la Zolla che alza un campanile, posizione regolare quella di Corvino che prova a metterla giù, entra in area di rigore, sulla sfera ci può arrivare Zaraniti, ci arriva prima un difensore del Racale, ma il pressing del Taranto è molto molto molto alto e forte. Il Racale comunque prova ad uscirne in qualche maniera, Lanzolla ci mette una pezza e mette il pallone in fallo laterale, si ripartirà con un fallo laterale per il Racale. Situazione, diciamo, anche abbastanza insolita, perché il Taranto non l'avevamo mai visto prestare così forte in
1: Vero.
3: queste prime gare. Fallo combinato dal direttore di gara a favore dei rossoblu. Un'altra particolarità, c'è Francesco Montervini in panchina, quindi il direttore, così come anche fatto da Panni nelle ultime due gare, siede in panchina. Francesco Montervino lo abbiamo conosciuto più volte e è sempre seduto in panchina ogni volta che ha fatto il direttore sportivo del Taranto, quindi era una scelta su cui potevamo anche scommetterci. Fallo a centrocampo per un sì, fallo di mani di Vukoia, quindi palla che sarà per il Racale, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Interessante l'approccio del Taranto, come sottolineava prima Cosimo, il pressing alto che non avevamo visto nelle prime uscite della stagione della formazione rosso-blu, però, mister, questo è già un segnale di come la squadra voglia mettere completamente da parte tutto ciò che è successo in questo avvio di stagione.
0: Sì, è chiaro l'atteggiamento e no, la mentalità giusta da poter portare a casa i 3 punti e dare una svolta a questo campionato. Ho visto che è una squadra già entrata in campo con una mentalità aggressiva e quindi cerca di conquistare palla per poter attaccare e sbloccare la partita.
1: Daniele, pressione alta, segnale positivo. È importante naturalmente che il Taranto ritrovi quelle fiduce, quelle certezze, quell'amalgama anche che una squadra importante deve avere.
2: Sì, certo, un segnale molto forte questo perché vuole far capire già dall'inizio il mister che noi siamo il Taranto, dobbiamo comandare la partita, infatti vede, andiamo
1: Diamo
2: immediatamente
1: subito da
2: in
1: Cosimo perché abbiamo visto un rischio enorme
2: recupero.
1: per il Racket e il Taranto ne stava per approfittare.
3: Sì, è quello che abbiamo detto dall'inizio della gara, il Taranto attua un pressing alto, forte, fortissimo, e questo pressing stava per scaturire sia una palla gol che un gol per il Taranto, perché Saraniti per un soffio non ha toccato la sfera come doveva, perché la sfera l'ha toccata, intanto c'è un fallo, credo, sì, di Lanzolla, sì, è proprio lui. Dicevamo, Zananiti ha toccato la sfera sul rinvio dell'estremo difensore e per poco non riusciva ad indirizzare la stessa verso la porta, quindi potenziale occasione del Taranto, non una vera e propria occasione. Quando siamo arrivati circa ve lo diciamo subito, al quinto minuto di gioco, quindi risultato lo abbiamo detto ancora 0-0, però Taranto che in questo momento più di voglia sta facendo vedere qualcosa. Altra punizione per il Racale, si battaglia tanto a centrocampo.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio perché era quello che volevamo vedere anche con l'atteggiamento, con una

0: Squadra aggressiva subito alla riconquista, o meglio alla ricerca della riconquista della palla, mister, è un aspetto tattico anche questo, perché del resto quando hai un centrocampo così robusto devi subito andare alla riaggressione.
1: Sì, stiamo vedendo che la squadra quindi va ad aggredire con un reparto offensivo molto alto e quindi vanno subito a attaccare il portatore di palla.
0: Daniele, un aspetto importante naturalmente è anche l'avanzamento di Saraniti, che cerca naturalmente insieme alla squadra di mettere in difficoltà la retroguardia del Racane. Aspetta, sì, un attimo Daniele, torniamo un attimino da Cosimo. Cosimo.
2: C'è la prima conclusione del Racane, molto sbilenca conclusione, che se non andiamo errati è del numero 4. Il numero 4, perché eravamo coperti. Alessandro Pirretti, mi conferma anche Ludovica, che è stato il suo, il sinistro, che si è andato a spegnere molto sul fondo dopo un rimpallo vinto ai danni di Lanzolla. C'è stata la conclusione di Pirretti, che però non ha praticamente impensierito Baietti, che ha controllato comodatamente il pallone finire fuori. C'è stato un contrasto vinto da Fabio Delvino, che ha ricevuto un fallo, quindi calcio di punizione per il Taranto quando siamo praticamente a ridosso dell'area di rigore dei rossoblù. A voi.
0: Grazie Cosimo. La prima conclusione del Racale con Pirretti, uno degli uomini più pericolosi. Tra l'altro ci stavi dicendo prima, mister Molino, come questo giocatore comunque possa fare la differenza nel centrocampo del Racale. Ha fatto bene anche a Matino, ricordo anche i diversi calci di punizione che ha tirato.
1: Sì, è un giocatore esperto, quindi sono già da qualche anno che è a Racale, è del capitano della squadra, è il punto di riferimento per il Racale.
0: Daniele, scusami se ti avevo interrotto prima, anche questo dettaglio lo aggiungiamo al racconto che ci stai facendo prima.
3: Sì, adesso però iniziamo a capire le scelte del mister, che si è affidato subito agli uomini di fisicità, agli uomini esperti, perché se doveva attuare questo pressing così asfissiante dai primi minuti, doveva affidarsi a gente esperta, gente di categoria che sa cosa significa vincere un campionato, e vediamo che l'atteggiamento rispetto già alle ultime partite è completamente diverso sin dai primi minuti, perché abbiamo visto già a Polignano domenica un Taranto che nelle prime battute era svogliato, si affidava a lanci lunghi e non andava neanche per minimamente a pressare gli avversari, che addirittura ripartivano sempre in contropiede. Invece oggi l'atteggiamento è completamente diverso, è un atteggiamento giusto da grande squadra, secondo me.
0: Sembrerebbe essere molto diverso. Cosimo, c'è un calcio di punizione a te.
2: Sì, calcio di punizione dopo un bel dialogo da parte di Martano e Azio Osmanovic, con Martano che ha stoppato la sfera e ha servito così Azio Osmanovic, che poi gli ha ridato il pallone. Martano, poiché si è guadagnato un calcio di punizione praticamente al limite dell'area, poco fuori, adesso sulla sfera ci vanno sia Angiulli che Corvino. Vedremo chi andrà fra Angiulli col sinistro e Corvino con il destro. Questa pare essere la mattonella esatta di Vincenzo Corvino, punizione molto molto favorevole ai rossoblù. Vediamo chi si incaricherà di questa punizione. Parte Corvino con il destro, deviazione, traversa, sfera rimane nella rete, la rete del Taranto, ha segnato Nicola Lanzolla, ha segnato il Taranto con la punizione di Corvino, deviata dalla barriera, sfera che si è stampata sulla traversa e poi è arrivata Lanzolla che con il piattone ha battuto Sendin, e quindi rossoblù che si portano avanti quando siamo arrivati circa al decimo minuto del primo tempo. Lanzolla che è stato abbracciato da tutti i compagni e adesso va verso la panchina. Taranto 1, Racale 0, a voi.
0: L'ha sbloccata il Taranto al decimo minuto, ci ha pensato Lanzolla sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Corvino, pallone deviato dalla barriera, si era stampata sulla traversa, poi Lanzolla, il più lesto di tutti a depositare in rete il pallone, la gioia dei giocatori del Taranto, mister Molino, un gol che serviva anche di morale, di tutto dal punto di vista di squadra.
1: Sì, come dicevamo all'inizio, abbiamo visto subito una squadra aggressiva che voleva subito sbloccare il risultato, ed è questo è giusto, arrivare al gol subito importante dopo i primi minuti e sbloccare la partita ti dà un po' cercando un po' di trovare la soluzione.
0: Di energia anche questo gol, dal punto di vista mentale, di gambe, insomma. una squadra che deve ritrovare le sue certezze. Daniele, è un gol questo che libera anche la mente da tanti pensieri.
3: Sì, sì, è un gol importantissimo. Infatti sottolineiamo che Nicola Ranzoli è andato a festeggiare con tutta la panchina, è andato a salutare anche DS Montervino, e quindi è un segnale importantissimo che il gruppo è compatto finalmente. E c'è, lo vediamo dai primi secondi, l'avevamo detto, era nell'aria anche il gol. Il Taranto è entrato in campo oggi con un altro spirito, completamente diverso, uno spirito aggressivo, con una mentalità vincente, secondo me.
0: Cosimo, ci racconti l'abbraccio di Lanzolla con i compagni anche in panchina?
2: Sì, nel frattempo è stato ammonito Saraniti, che ha fatto un fallo da dietro, ha abbracciato il suo avversario. Bello l'anticipo di Lanzolla in questa circostanza. Rossoblu che ancora alzano alto il pressing. Bucoia però si attarda troppo nel passare il pallone. Il Raga le mette la palla fuori, sfera che sarà sicuramente restituita da parte di Rossoblu. Dicevamo, abbraccio di tutti i ragazzi all'autore del gol, a Nicola Lanzolla, Rossoblu, che sono andati ad esultare vicino alla bandierina di destra del portiere Santiago Sendin, e quindi di conseguenza Taranto avanti con l'abbraccio di tutto il gruppo dalla panchina. Poi è partito anche l'incitamento di chi ha pianto nell'ultima finale, ha pianto davvero tantissime lacrime, come Alessandro Di Palantonio. E il Taranto deve ripartire da qui quando si siamo arrivati al 12° minuto, rossoblù che sono avanti, però adesso c'è tutta ancora una partita da giocare e probabilmente adesso da chiudere. A voi.
0: Grazie, grazie Cosimo, ci ha raccontato in maniera dettagliata quello che è accaduto dopo il vantaggio rossoblù. Mister, era un segnale che serviva anche a tutto l'ambiente per scacciare via tutte le possibili paure, dimostrazione come Chiozzo subito nei primi 2-3 giorni, non ha avuto tanto tempo, però ha già messo delle pedine al proprio posto.
1: Beh, si vede già la squadra diversa, già un piglio diverso, e quindi ha sfruttato benissimo questa occasione, è andata al gol. La squadra si vede già che piano piano, ecco qua il 2-0 al palo.
0: Andiamo subito, Cosimo, Cosimo!
2: Rete bellissima del Taranto, con la sfera pennellata perfettamente da Bucoia. Martano con un preciso pallonetto ha provato a saltare Sendin che era uscito, sfera che è sbattuta sul palo, poi Corvino di piattone ha segnato il suo terzo gol in 4 partite per Vincenzo Corvino. Taranto che ha raddoppiato subitissimo, rossoblù avanti di 2, Taranto 2 Racale 0, un 1-2 pazzesco del Taranto, frutto anche del pressing del rossoblù. Anche questa palla, una palla recuperata a centrocampo, Vukoja smistato per Martano che si è inserito benissimo, e ancora una volta lo ribadiamo, Taranto 2 Racale 0. A voi.
0: Mister, per chiudere il ragionamento, questa cosa, sì, stai portando anche bene al Taranto.
1: Sì, sì. Beh, stiamo giocando anche bene su questa catena di destra, e quindi siamo entrati qui 2 volte e abbiamo fatto gol dalla parte destra del Taranto.
0: Daniele, l'idea di Martano, quel pallonetto bellissimo, peccato che il pallone si è stampato sul palo, poi bravissimo Corvino naturalmente a leggere la situazione in grande anticipo, a fare 2-0, però guarda, anche dopo il 2-0 il Taranto altissimo, ed è una bellissima cosa naturalmente dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere.
3: Sì, sì, l'ho notato subito, infatti il mister appena i ragazzi adesso stavano raggiungendo il cerchio di centrocampo subito ha fatto segno di continuare così perché vuole intensità, si vede, vuole spirito di squadra, di sacrificio. È importantissimo aver segnato subito 2 gol nei primi 15 minuti, è un segnale veramente molto davvero importante. Sembra che è cambiato tutto, Peppe, in pochissimi giorni. Vedo una squadra sicuramente più libera a livello mentale. Giovani come Martano, che non avevamo visto se non per quei 10-15 minuti nel finale di Polignano, vogliosi, che puntano l'avversario, vanno a pressare addirittura già possesso palla dal portiere. Anche qui vediamo in questo momento, c'è veramente un Taranto nei primi 15 minuti strepitoso.
0: Cosimo, andiamo da te ovviamente perché abbiamo visto qui un ennesimo rischio per la retroguardia del Racale, ma un Taranto altissimo con la pressione.
2: Sì, e sarà importante vedere se, mamma mia, adesso si accendono gli animi. Però ragazzi, permettetemi di dire una cosa, mancava questo spirito anche di garra in mezzo al campo, di farsi sentire con i contrasti, con la voglia, mancava come il pane, mancava come il fiato questo atteggiamento da parte dei rossoblù, che in ogni contrasto in questi primissimi minuti si stanno facendo sentire. Poi

0: Ci sarà tutta una vita da giocare, questa partita ancora non è finita, però sicuramente era quello che mancava, era quello di cui ci si aveva bisogno. Sicuramente il punto di domanda è il Taranto quanto sarà bravo a reggere tutti i 90 minuti questo pressing, tutti questi, diciamo, questa aggressione anche senza palla. Vedremo quanto saranno bravi i rossoblù a mantenere questo ritmo per tutto il primo tempo e tutto il secondo tempo, però noi ci auspichiamo veramente di sì, anche perché poi in panchina ci sono calciatori come oltre Marini, Di Palantonio, Scoric, Lo Savio, Soldani e Rajkovic, quindi davvero una panchina folta e adesso bisogna concretizzare. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo, torniamo in studio perché naturalmente questo Taranto sta dando davvero una bella prova di carattere, continua a spingere cercando naturalmente la terza rete il prima possibile. Daniele, trovare anche il terzo gol adesso sarebbe anche ulteriormente di spinta, l'abbiamo detto prima, energie, carattere, voglia di far vedere questo Taranto che vuole vincere il
2: Sì,
1: campionato.
2: questo Taranto che è man completamente mancato nelle prime tre partite, quindi questo è un segnale, mi dispiace dirlo, ma secondo me allora questa squadra non seguiva il vecchio allenatore, non lo seguiva proprio perché oggi nei primi 15 minuti stiamo già vedendo tutto ciò che serviva dalla prima giornata a questa squadra e le caratteristiche dei giocatori che ha in rosa quest'anno il Taranto. Portavano a, diciamo, ad avere una squadra così forte già dalla prima giornata, ma questa forza e questo spirito di squadra noi non l'abbiamo proprio visto. Vedevamo una squadra smarrita, non, che a tratti non sapeva neanche cosa fare. Col pallone si ripartiva da dietro con dei lanci lunghi che non avevano senso, non si andava minimamente a pressare l'avversario sul possesso di palla, si rischiava in ogni circostanza anche a livello difensivo, cioè li vedo veramente molto compatti. Praticamente il Racale, a parte il tiro che è andato sul fondo nei primi minuti, non è riuscito più a superare la metà campo. Veramente, non, forse non supera la metà campo da 6-7 minuti.
1: Torneremo su questo tuo pensiero, Cosimo. Abbiamo visto l'ennesima palla gol per il Taranto, ma attenzione a Rakale.
0: Sì, Racale che è uscito con una bel fraseggio e i rossoblù hanno ripiegato bene con la marcatura di Lanzola che si è fatta sentire. Baietti poi ha ricevuto dopo un allungo, una bella copertura di Lanzola, la sfera ovviamente involontariamente deviata dal difensore rossoblù. Occhio perché il Taranto scende bene con Saraniti che prova a fare sportellate, non riesce a trattenerla all'interno del campo. C'era Zio Smanovic che se n'era andato, ma il Taranto davvero sembra forsennato anche in questo caso. Vedi Angiulli che fa un forte, fortissimo pressing. Sarebbe oro colato per il Taranto trovare il terzo gol, che probabilmente addormenterebbe definitivamente la partita. Però adesso il Racale prova anche a crescere, prova anche a giocare con una mente leggermente più libera. Però in questo caso sbaglia tutto l'esterno destro, il braccetto di destra della difesa del Racale. E adesso il Taranto riprende la sfera con la sfera già battuta per Vukoya, Lanzolla per Guastamacchia, anzi no, ha provato a servire Martano al centro del campo. Il Racale riconquista la sfera, ma la riconquista Bose Bocoia. Ancora la sfera rimane lì. Angiulli, fallo fischiato dal direttore di gara con il Racale che prova a rimetterla subito in gioco. Angiulli sulla palla, non c'è nulla. Corvino prova l'uno contro uno. Vincenzo Corvino incredibilmente se ne va e ne supera due. Corvino ancora uno contro uno per Martano al centro dell'area di rigore. Martano ancora la parata di Sandin. Il Taranto ancora vicino al gol con Angiulli che adesso crossa per Corvino, palla sfera troppo lunga con Martano vicino al gol con Sandin che in bagarre ha deviato la sfera e adesso il Taranto è padrone del campo e va vicino anche alla terza rete. A voi.
1: Un'altra squadra, completamente un'altra squadra questo Taranto, mister. Altra occasione. Che giocata quella di prima di Corvino, meravigliosa perché in mezzo a tre praticamente è uscito palla al piede. Quanta qualità questa squadra.
3: Sì, adesso gioca e convince anche nel gioco, nelle giocate che vengono con naturalezza. Il gol ha sbloccato anche psicologicamente la squadra e si vede.
1: Daniele. Commento tuo, naturalmente, anche su queste azioni che stiamo
2: No,
1: vedendo.
2: la giocata di Corvino è frutto di una squadra che sta bene a livello mentale, perché quando un giocatore poi sta bene a livello mentale ti riesce tutto, specialmente giocatori delle qualità tecniche di questa squadra. Ricordiamo Corvino, ricordiamo Angiuli, giocatori di categorie superiori che non c'entra proprio niente con l'eccellenza. Corvino ha stravinto campionati,

0: praticamente da solo nelle squadre dove ha militato. È sempre quasi andato in doppia cifra in Serie D, quindi un giocatore che è un lusso totale per questa categoria, che anche lui sì, aveva dato il suo contributo già nelle prime giornate, però ovviamente non bastava, perché ovviamente è una squadra spenta, e se tutto il complesso squadra non gira, ovviamente il singolo poi non ti può risolvere le partite da solo, e questa è una squadra completamente diversa, lo ribadiamo, l'abbiamo detto dalle prime battute. È una squadra che aveva bisogno evidentemente di questo cambio, di tutto quello che è successo in questa settimana, l'ultima settimana, ho detto, segnale forte, scossoni forti, l'avevamo detto già prima della partita. DS Montervino secondo me ha ricompattato tutto l'ambiente, si è fatto sentire tantissimo secondo me in settimana.
1: Cosimo, torniamo da te.
2: Taranto che adesso prova a far uscire anche il Racale con il pressing, bella questa apertura di Saraniti di prima di sinistro per Vincenzo Corvino che riceve la sfera, se l'allunga però Corvino la perde e serve involontariamente l'avanzata offensiva del Racale che sbaglia tutto e adesso il Taranto può trasformare l'azione in difensiva, in offensiva. Vucoia per Martano, lato corto dell'area di rigore. Martano prova a servire di sinistro Saraniti. Sì, questo è il rigore però. Questo è il rigore. Quasi netto questo calcio di rigore. Quasi netto con Saraniti che è stato trattenuto dal difensore del Racale. Il direttore di gara va subito a redarguire Francesco Montervino che ha protestato tanto, tantissimo. Però secondo me ci poteva stare il calcio di rigore con questa trattenuta di Saraniti che in estirata stava per colpire la sfera ed è stato trattenuto quel tanto che bastava per non farli arrivare appunto sulla sfera stessa.
1: Ci potevano stare gli estremi per il calcio di rigore, no, mister?
3: Sì, cioè, sì, ci poteva stare. Andiamo a sottolineare che il Taranto gioca sempre su questa catena di destra, diciamo già collaudata. Quindi molte azioni pericolose vengono dal lato destro, dalla catena di destra.
1: Daniele, non solo Corvino, ma anche Martano, decisamente vivace, questo ragazzo si sta facendo ben vedere sulla fascia di destra.
0: Sì, c'erano diciamo, dei piccoli dubbi all'inizio, stavamo parlando pure con Cosimo, avevamo detto chissà se il ragazzo regge la pressione dei primi minuti, ma la sta reggendo secondo me alla grande questa pressione, anzi l'ha nettamente superata perché punta l'avversario si fa sempre vedere, e questo modulo che alla fine abbiamo scoperto di essere un 3-4-3 si sta rilevando in maniera vincente perché Saraniti sta venendo a legare benissimo nel centrocampo e va a trovare sempre gli esterni che in questo caso si abbassano per ricevere palla che sono proprio Martano e Corvino. Intanto
1: Cooling
0: c'è il primo
1: break,
0: Cooling Break.
1: vediamo nel frattempo. Allora, torniamo un attimino da Cosimo, proprio per aggiornare questo dato importante, perché proprio la formazione rosso-blu che ha costruito, sì e no, 7-8 palle gol, concretizzandone due, ma davvero una squadra che nella fase di riaggressione, con Angiulli, con le mezzali stesse, che hanno dato davvero un supporto interessante, sembra davvero tutta un'altra squadra.
2: Sì, con l'inbreak, sì, sembra tutta un'altra squadra, però purtroppo Peppe, io ho ancora i fantasmi di Taranto Cosmano, quindi serve il terzo gol per chiudere definitivamente la partita? Assolutamente sì, è già indirizzata, però bisogna dare quella spallata definitiva affinché neanche i fantasmi facciano paura a questa squadra, che però tutto sta dando un'ottima impressione, e chiedo anche a Ludovica, è un bel Taranto. È un bel taro.
4: Sì, devo dire che allora io per impegni di lavoro non ho seguito le prime, sono molto sincera, però non mi sta dispiacendo il gioco del Taranto. E penso comunque che la mano di Montervino, insomma, lo zampino di Montervino possa farsi sentire, dato che noi sappiamo Cosimo, no? L'impresa che ha fatto e quindi magari che possa essere lui l'uomo giusto per far risalire questo Taranto.
2: Montervino che ricordiamo è stato uno dei fautori, se non il fautore principale di quella cavalcata che ha portato i rossoblù in Serie C, si ritrova in eccellenza dopo che è stato il direttore sportivo dei rossoblù proprio in quella che era la terza serie, il professionismo. Ora si è nella prima serie regionale, praticamente nei dilettanti.
4: Lo vediamo che si scalda tra l'altro in panchina perché sappiamo che è un uomo pomposo,
2: sì, abbastanza, le sente particolarmente.
4: Non posso mai scordare quella stagione, quanti cartellini si è
2: tantissimi. Appena non faceva in tempo nemmeno di rientrare dalla squalifica, che subito ne prendeva un altro il direttore. Però speriamo che abbia limato questo aspetto caratteriale, però sappiamo benissimo come sia lui già è stato un calciatore
1: ed è anche molto sanguigno per certi versi,
2: esatto, a maggior ragione poi con quella che è la squadra della sua città. Corvino, lato corto dell'area di rigore, esce la sfera per Lenti, cross di sinistro rinviata dal Racale, recupera Vukoja, Guastamacchia però sbaglia il retropassaggio, il Racale prova a superarsi, ad avventare un contropiede, Racale con l'uno contro uno, sfera nel mezzo, i rossoblù smorzano la sfera e la deve in fallo laterale. Era Juan Pedro Bonoca l'uomo che ha avviato questo contropiede per il Racale, era arrivato in area di rigore, poi ci ha messo una pezza Lanzolla dopo l'errore di Guastamacchia al centro del campo. Il Racale adesso prova anche in un certo senso a tormentare la partita, a smorzare anche l'entusiasmo del Taranto dopo questi primi minuti. Guastamacchia, così questo rinvio, il Racale la recupera, adesso il pressing del Taranto pare affievolirsi dovuto anche soprattutto al risultato, però il Racale non fa in questo momento nulla per farsi impreziosire, poiché sbagliano i difensori in maglia azzurra, anzi sia i difensori che i centrocampisti in maglia azzurra, anche i passaggi più semplici. A voi.
1: Grazie Cosimo. Mister Molino, naturalmente è un Taranto che prima chiuderà questa partita e poi toglierà, come diceva Cosimo, i fantasmi anche della gara con la Cosmano.
3: Sì, deve migliorare nel possesso palla, perché nella gestione della palla ancora sì, c'è qualcosa da limare.
1: Daniele?
0: Sì, come diceva il mister, dobbiamo cercare assolutamente di trovare il gol del 3-0 per essere tranquilli e limare quei fantasmi diciamo della Cosmano. Stessa Cosmano però che forse non era una sorpresa la prima giornata, perché anche adesso oggi per esempio è in vantaggio a Galatina, quindi non è stata proprio una sorpresa questa Cosmano, anzi è una squadra forse rivelazione di questo campionato, chissà.
1: Cosimo, torniamo da te naturalmente.
2: Sì, Racale che prova anche con un po' di garra, attenzione. Sempre colpa del vento, e un po' di garra a farsi perdonare qualche errore di troppo. Calcio di punizione per il Racale sulla linea di centrocampo. A voi.
1: Perfetto, e allora bisognerà seguire naturalmente anche questo calcio di punizione, da qui anche noteremo se c'è quel tipo di attenzione da queste situazioni.
3: Sì, da queste disattenzioni che poi ti costano un po', no? delle ripartenze del Racale. È un po' quello il nocciolo, riuscire a tenere palla, la gestione della palla è importante, quindi tenere la gestione e cercare di commettere meno errori possibili.
1: C'è un calcio di punizione per il Taranto. Cosimo, si è difeso bene la formazione rossoblu in questa occasione?
2: Sì, assolutamente sì, linea in perfetta posizione, sfera respinta dalla testa di Lanzolla, Martano poi l'ha recuperata in qualche maniera, poi Angiuli è riuscito a guadagnarsi questo calcio di punizione che sarà battuto da Baietti. Con il sinistro lancerà il portiere rosso-blu a cercare la testa di Saraniti, che bene la stoppa col petto, prova a smistare con Lenti, la sfera per Lenti non arriva, la recupera il Racale. Del Vino prova a recuperare la sfera ma la recupera nuovamente il Racale, che però se la trascina fuori con il proprio capitano Alessandro Pirretti. Quindi Taranto che ribatte questa rimessa laterale con Guastamacchia, così sfera nella terra di nessuno e quindi palla di nuovo al Racale. A voi.
1: Grazie Cosimo, siamo vicini alla mezz'ora del primo tempo, 2-0 per il Taranto allo stadio Italia di Massafra. Daniele, sicuramente è un Taranto che deve gestire anche meglio il pallone in alcune circostanze. Il Racale adesso prova piano piano anche con il palleggio a uscire, però vediamo nel frattempo il Taranto in controvere, e allora subito da Cosimo.
2: Pino Corvino prova ad andarsene, Vincenzo Corvino prova a calciare con il destro, non ci riesce, o meglio ci riesce, ma trova sulla sua strada un difensore in maglia azzurra, sarà ammonito, ecco. Fabio Delvino, poiché è stato superato, fallo anche piuttosto ingenuo, ma non ingenuo nel quello che era il fallo, ma nell'errata posizione di Fabio Delvino, che era forse un

0: po' troppo alto e quindi si è fatto beccare impreparato su questa su questo contropiede degli azzurri della formazione ospite. Però bene il fallo, bene spendere anche il giallo. Secondo giallo per il Taranto, Saraniti e Delvino, quelli sono i nomi sul taccuino del direttore di gara.
1: Mister, diceva prima Daniele una cosa, ha detto questa squadra forse non seguiva l'allenatore. Secondo te era una questione tattica, una questione di spogliatoio? Una tua analisi in particolare su questa situazione?
2: Beh, di solito
1: quando, di esperienza che hai.
2: Di solito quando ci sono questi problemi all'interno dello spogliatoio qualcosa non va e quindi bisogna cambiare. È facile cambiare l'allenatore, come dicevamo l'altra volta, e non 22 giocatori. È chiaro che con l'arrivo del direttore sportivo Montervino e del nuovo mister già si vede che la squadra è diversa. È chiaro che manca ancora, si vede nella gestione della palla, le coperture e le linee di passaggio che ancora non riusciamo a chiudere.
1: Però in mezz'ora possiamo dire che abbiamo visto sicuramente
2: un Taranto diverso,
1: un Taranto anche atleticamente parlando messo bene, dico bene Daniele?
3: Sì, certo, vedo giocatori in palla, giocatori anche come Bucoia che erano stati un po' messi da parte nelle prime tre partite, o giocatori come Angiulli addirittura che non hanno fatto un minuto a Polignano a Mare, un giocatore così esperto come Angiulli che chiamavamo a gran voce nel secondo tempo con Mister Vitti settimana scorsa qui, ma erano giocatori che avevamo visto soltanto nella prima gara col Cosmano, Angiulli, poi sostituito tra l'altro, e poi erano stati messi da parte da Mister Giuliatto. Invece oggi vedo giocatori in palla, giocatori che
1: hanno fame di
3: farsi vedere, soprattutto guardate, infatti Angiulli va a recuperare un altro pallone al centrocampo.
1: Cosimo, a te.
0: Che recupera l'ennesima sfera di questa partita, Lenti sbaglia il passaggio e quindi il Ragale può iniziare questo contropiede. Angiulli fa buona guardia, entra sul pallone e recupera l'ennesima sfera. Il Taranto può recuperarne un'altra e avventarsi in questo contropiede. Lenti, cross di sinistro, non riesce, il cross che è rimpallato. Il Taranto alza nuovamente il pressing e prova a recuperare la sfera con Vukoia. Non c'è fallo, il Taranto la recupera, adesso sì, c'è fallo e quindi punizione per il Racale. A voi, vi lascio concludere.
1: Sì, Daniele.
3: Sì, infatti, come dicevo, anche il centrocampo sta tenendo bene. Angiulli sembra non far rimpiangere per il momento Di Paolo Antonio, che sembrava dall'11 titolare essere un'assenza importantissima per questo Taranto.
1: Sì.
3: Però fino adesso le scelte di Nissetti Ozzo ripagano abbastanza bene. Ovviamente abbiamo allentato un po', non stiamo attivando quel pressing dei primi 15-20 minuti, perché ovviamente il calo fisico ci sta, fa ancora grande caldo, si sono abbassate le temperature, però ci sono almeno 26-27 gradi, quindi non ci sono le temperature, diciamo, ancora ideali, quindi
1: il caldo,
3: il caldo ancora si fa sentire, bene così. Però abbiamo superato la mezz'ora, ci siamo in campo, abbiamo rischiato quasi zero per fortuna, nonostante qualche disattenzione difensiva come quella prima di Fabio Delvino, però per adesso sta funzionando tutto alla grande.
1: Cosimo, il Racale in avanti.
0: Di fatto, nulla di fatto, Peppe, con il Taranto che probabilmente in questo momento sta trovando la quadra anche difensivamente con questa soluzione, quella mai vista in questo inizio di stagione, questa difesa a tre con Delvino sulla sinistra, questa macchia sulla destra e Lanzolla al centro. Proprio questa macchia prova a lottare con un attaccante del Racale, Lanzolla la recupera, smista per Martano, che riesce in qualche maniera solo per un istante a metterla giù. Però la sfera poi termina fuori, Taranto alza il pressing con Taraniti che va a pressare anche il portiere, i rossoblù alzano ancora una volta il pressing con Vincenzo Corvino, per un soffio non la recuperano, ci provano adesso e la recuperano con il Racale che sbaglia l'uscita pressing e mette palla fuori, rimessa laterale per il Taranto.
1: Torniamo in studio perché Lenti, mister, naturalmente abbiamo visto prima Giulli, quanti palloni sta recuperando, anche la sua fase di interdizione fino a questo momento è stata molto precisa.
2: Sì, molto precisa, il Taranto quando pressa, abbiamo visto in questa occasione, riesce a portare una pressione abbastanza alta e quindi il Racale va in difficoltà, come molla un attimino.

0: la pressione e Racale poi, che è una squadra esperta, viene fuori.
1: Assolutamente. Cosimo, Racale in attacco.
2: Sì, Racale che si incarica di questa battuta di una rimessa laterale, sfera per Juan Pedro Bonoca che la recupera, poi va a sportellate con Vokoya che esce ottimamente, sfera smistata di Angiulli per Lenti, che è bello questo dribbling del difensore rossoblu che però poi commette fallo, si riparte con un calcio di punizione per il Racale. Quindi sulla linea di centrocampo adesso tanti falli, partita anche piuttosto spezzettata. Ricordiamo il parziale Taranto 2, Racale 0, c'è stato un 1-2 pazzesco del Taranto in meno di 5 minuti. E quindi rossoblu avanti di 2, serve però chiudere la gara. A voi.
1: Daniele, bella questa avanzata anche da parte di Lenti, con coraggio, con personalità, ok, che ha commesso poi il fallo alla fine, ma queste sono delle idee che poi vanno apprezzate e che poi vanno riproposte.
3: Eh sì, sentiamo anche questo di fiducia, perché il ragazzo ha sofferto tanto, soprattutto nella trasferta di domenica scorsa a Polignano, era uno dei più sofferenti in quel reparto. Cosimo, che era lì dal vivo, ci darà sicuramente ragione, ma oggi stiamo vedendo anche un altro Lenti da quella parte, molto più propositivo e molto più convinto delle sue doti. Ricordiamo che il ragazzo ha fatto tutta la trafila con le giovanili del Taranto, quindi è uno che cambiando anche lo staff tecnico vuole farsi vedere anche dal nuovo allenatore, che gli ha dato fiducia.
1: Fiducia che in questo momento è stata assolutamente confermata. Cosimo è un Lenti
2: Sì,
1: anche decisamente piacevole.
2: una cosa è certa, il ragazzo cambia lo staff tecnico, cambia anche la panchina, tanto c'è questo fallo di questa macchia, quindi punizione per il Racale, dicevamo, Lenti, sì, cambia la guida tecnica, però gioca sempre dall'inizio, quindi il ragazzo in questo momento sta facendo anche piuttosto bene in questo avvio di gara. Più convinto sì, purtroppo Amola ha sofferto, è stato anche suo il fallo che poi ha praticamente messo la partita in equilibrio per il rigore poi segnato da Palmisano. Però diciamo che un po' tutti oggi stanno facendo bene, ovviamente ripetiamo, c'è ancora tutta una gara da giocare, lo ribadiamo perché siamo reduci anche da un'annata dove abbiamo visto partite riaperte quando sembravano belle che sigillate, quindi bisogna andare con i piedi di piombo, però Taranto ci sta facendo una buona impressione
1: Vedo
2: fino
1: il
2: ad
1: tuo
2: adesso.
1: viso più disteso però, Cosimo.
2: Beh, sì, i ragazzi comunque il mio viso è disteso perché i ragazzi stanno facendo bene, al di là dell'essere in vantaggio di due reti, ma stanno facendo bene anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Occhio perché il Racale però non demorde, prova ad avanzare all'interno dell'area di rigore, sfera che rimane lì, il Taranto guadagna un calcio di punizione con Vukoya che viene atterrato nella sua area e quindi calcio di punizione per il Taranto, dicevamo, rossoblu che stanno facendo bene, quindi volto disteso soprattutto per questo motivo al di là del risultato.
1: Grazie, grazie Cosimo. Punizione per il Taranto. Mister, anche qui l'atteggiamento difensivo del Taranto, ben coperto, si va a prendere il fallo qui. Punizione e rifiata.
0: Eh sì, ripeto, sempre la questione della gestione della palla che è importantissima. A volte facciamo dei falli pure che possiamo evitare quando l'uomo è di spalle, quindi possiamo anche un attimino temporeggiare su quelle palle. Però ci sta perché c'è tanta cattiveria e si vede, e quindi vogliono portare a casa i 3 punti.
1: Forse è più quel discorso della verve, una
0: Della verve,
1: squadra
0: sì.
1: che vuole portare a casa il risultato e non pensa tanto alla gestione
0: La
1: della
0: gestione della
1: palla.
0: palla, e quindi ha sempre questa voglia di attaccare e meno gestione della palla.
1: Daniele, naturalmente rivolgo a te la stessa domanda che ho posto prima al mister dal punto di vista tattico. Attenzione, andiamo subito alla Cosimo perché c'è un'altra giocata di Corvino.
2: 1-2, non si chiude il triangolo Vukoya Corvino, ma Corvino ha fatto un altro pezzo da 90, un dribbling perfetto a Giosmanovic, ma il Taranto adesso sta pedalando, bella la sfera per Saraniti che la mette giù, ancora Saraniti, forse un qualcosa, una giocata di troppo, ma Vukoya la mette giù perfettamente, Martano, uno contro uno, entra in area di rigore Martano, prova a scaricare all'indietro per Giosmanovic, cross in mezzo, sfera ancora che arriva dai piedi di Angiulli, Vukoya, ancora Taranto, Vukoya per Delvino, che lancia per Corvino, peccato.

0: peccato. Fabio, chiede scusa a Vincenzo Corvino, forse un'eccessiva fiducia in quello che è stato questo passaggio di prima ad aprire per Corvino, ma Taranto che davvero quando attacca fa davvero paura, anche perché se la sfera non arriva in porta, non viene conclusa verso lo specchio, comunque i rossoblù la riconquistano e rimangono lì fin quando non riescono a creare un'occasione. Il Taranto continua a pressare con Azio Osmanovic, che viaggia come un treno, recupera la sfera ma sì, con un fallo, e quindi si riparte con un fallo di un calcio di punizione, sì, un calcio di punizione per il Racale, con questa macchia che ha restituito tardivamente la sfera al Racale. Adesso Bonoka, uno contro uno, bella la giocata di Bonoka, bello questo smistamento di sfera da parte del Racale con il numero 10 Perez, che ha tentato il sinistro, sfera smistata bene dai trequartisti salentini, sfera che adesso è in mezzo al campo con il Racale che prova a creare qualcosa prima della fine del primo tempo. Ovviamente per la compagine salentina sarebbe orocolato trovare una rete prima della chiusura di primo tempo. Ovviamente Taranto che è di tutt'altra idea. A voi.
1: Grazie Cosimo. Il raddoppio sul portatore di palla subito del Taranto, mister, è un'altra chiave di lettura di come la squadra rossoblù voglia andare a riconquistare la sfera per poi gettarsi in avanti.
2: Sì, il momento in cui perde palla, la riaggressione sulla palla e quindi vanno in due, a volte anche in tre, e quindi è molto importante, come in questo caso, ha riconquistato di nuovo la palla.
1: Daniele, il primo tiro in porta del Racale è arrivato al 41esimo. Bisogna stare attenti, come diceva prima giustamente Cosimo, perché le partite non sono chiuse sul 2-0.
3: No, assolutamente, anzi bisogna fare molta attenzione in questi ultimi minuti del primo tempo. È importantissimo secondo me chiudere col doppio vantaggio e andare negli spogliatoi a riposo con i due gol di scarto, perché ovviamente il Taranto poi all'inizio della ripresa acquisirebbe ancora più fiducia e secondo me cercherà di chiudere la partita nei primi 10-15 minuti per poi rimanere tranquilli ed evitare proprio quei fantasmi che dicevamo prima rispetto alla partita col Cosmano Sport. Però comunque sia vedo un'intensità altissima da parte dei ragazzi che si fanno vedere anche a livello difensivo in maniera perfetta rispetto diciamo, alle sbandate che ci sono state nelle prime tre partite viste. Oggi sembra che diciamo, il trio schierato con Del Vino, Guastamacchia e Lanzolla sa perfettamente come farsi trovare preparato alle scorribande avversarie.
1: Cosimo, Racale in avanti. Non sentiamo Cosimo, allora torniamo un attimo in studio, cerchiamo di ripristinare il prima possibile il collegamento, però è un Taranto naturalmente molto molto aggressivo, un Taranto che anche qui nella gestione, nel recupero è riuscito a tenere botta.
2: Sì, è riuscito a tenere e quindi cerca sempre queste giocate e le verticalizzazioni sulla parte di destra e quindi alla fine sta cercando di portare almeno alla fine del primo tempo il risultato 2-0.
1: Abbiamo Cosimo adesso, recuperato il collegamento.
0: Mi sentite?
1: Sì, adesso sì.
0: Perfetto, allora lancio lungo di Lanzolla per Sarenetti, bello lo stop per Martano, Corvino ancora una volta la seconda palla dei rossoblù che guadagnano in questo momento una rimessa laterale, non è stato ancora vediamo decretato il recupero, si alza adesso il team manager del Taranto Arcangelo Vacca, che probabilmente segnerà due minuti di recupero. Fallo di Lanzolla quindi fallo per il Racale, Bonoka sulla sfera, anzi no, lo prende Tiziano Prinari che è stato ospite nella nostra trasmissione 100 Sport Weekend venerdì scorso. Prova sono tre i minuti di recupero e quindi recupero che parte adesso Angiulli. Taranto adesso sicuramente vorrà congelare la sfera, portare questo risultato fino al termine del primo tempo con il Racale che adesso sta provando a crescere anche per voglia. Corvino commette fallo. Tante proteste da parte della formazione ospite che vuole

0: vuole anche
1: in questo finale naturalmente, Cosimo.
0: Sì, esatto, sì, chiaro. Prinari pronto a battere questo calcio di punizione. Mossa la sfera per Pirretti, che prova ad aprire tutto sulla destra, lenti con il colpo di testa, però era solo, male. Conclusione, la parata di Baietti. Primo tiro

0: La mano sinistra ha deviato la sfera. Vediamo chi ha calciato, lo vedremo successivamente. Credo il numero. Purtroppo i numeri del Ragale non ci aiutano perché essendo in nero vediamo poco. Numero 3. Numero 3, quindi De Santis. Calciato De Santis con il sinistro intorno al vertice dell'area di rigore. E Baietti ha parato mettendo in angolo, quindi ultima azione probabilmente di questo primo tempo con questo calcio d'angolo per il Racale.
1: Seguiamolo, seguiamolo.
0: Calcio d'angolo battuto in ma non è mai calcio di rigore, non è mai calcio di rigore questo, non è
1: Rigore.
0: mai calcio di rigore, non è mai calcio di rigore, non è mai calcio di rigore, ma l'arbitro l'ha decretato. Credo che sia stato Saraniti ad andare sulla sfera, è andato prima sulla sfera e quindi si prova a tentare di riaprire il Racale, lo dicevamo, purtroppo queste amnesie di rossoblu, ma secondo me non era mai calcio di rigore,
1: Incredibile,
0: perché
1: incredibile.
0: abbiamo visto Saraniti andare prima sul pallone. Però così
1: Seguiamo
0: è,
1: in diretta.
0: Pirretti. Sì, purtroppo c'è questo calcio di rigore per il Racale. Quando eravamo arrivati circa al secondo minuto di recupero di questo primo tempo, Racale che può riaprire la partita, che però non
1: Giustamente.
0: cancella quanto di buono fatto dal Taranto in questo primo tempo. Però peccato per tutto quello che è stato questo primo tempo, andare sul 2-1 sarebbe davvero un peccato. Speriamo che Baietti possa compiere il miracolo. Pirretti contro Baietti, Pirretti parte con il sinistro, aveva intuito Baietti ma segna Pirretti. 2-1, cambia nuovamente il parziale allo Stadio Italia, Taranto 2, Racale 1. Però,
1: Contro di me uguale,
0: sinceramente, non
1: sostengo.
0: siamo d'accordo. Poi a primo impatto, dovremmo
1: Certo.
0: rivederlo, però non siamo d'accordo con quello che ha decretato il direttore di gara,
1: Assolutamente
0: onestamente.
1: Cosimo, assolutamente. Torneremo da te a brevissimo.
0: Sì, seguiamo questi ultimissimi
1: Ok,
0: istanti.
1: seguiamo solo qualche altro secondo. Sì.
0: Bucoia, sì, perché credo che a breve l'arbitro decreterà la fine di questo primo tempo. Occhio perché il Taranto prova a ripartire subito. Agiosmanovic prova a mettere ordine. Agiosmanovic lunga per Lenti a cambiare il campo. Lenti uno contro uno a cercare Saraniti. La sfera prova aggiungere tra i piedi di Corvino. Del Vino prova a lanciare Corvino con il colpo di testa, con un colpo di testa, ma la sfera è ancora per il Racale. Lenti la recupera. Angiulli per Guastamacchia. Agiosmanovic, bella la sua lata per Martano. La sfera rimane in campo. Martano prova a cambiare tutto per Corvino, ma la sfera è troppo corta. Il Taranto prova a chiudere in attacco, ma finisce il primo tempo. Taranto 1, Taranto 2, Racale 1. Peccato, peccato sinceramente, però rossoblù avanti di una rete, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Goli di qualche minuto di pausa in questo momento. Torniamo in studio perché c'è tanto da rivedere anche. Mister, parto da te. Episodio del rigore. C'era o non c'era il contatto tra Saraniti e il giocatore del Racale? Innanzitutto, come ti è sembrato?
2: Diciamo che è stato pure un'ingenuità perché, come dicevo pure prima, no, dei falli quando l'uomo è di spalle, quindi in quell'occasione stava andando verso l'esterno dell'area e non era il caso magari di intervenire in quel modo, di temporeggiare, di aspettare. Poi bisogna rivedere anche un attimino come erano posizionati sulle palle inattive all'interno dell'area. Ho visto l'uomo a ridosso dell'area grande, vicino quasi alla bandierina, non lo
1: Un
2: so,
1: eccesso di
2: un
1: sicurezza in più,
2: eccesso,
1: mister?
2: sì, un eccesso di sicurezza, poi credo che hanno rivisto un attimino anche le palle inattive, no? Un mister si prepara prima della gara andando a guardare le palle inattive della squadra avversaria e lì forse siamo stati un po' impreparati su quello, anche se ho visto che c'erano posizionati sul vertice, sul palo, quindi l'uomo sul corto, bisogna rivedere un attimino questa fase.
1: Assolutamente, mister. Daniele, tu che hai avuto esperienze da arbitro, tra l'altro, nella tua carriera, isolando adesso l'aspetto da tifoso, però in quel momento lì, in quella frazione di secondi, avresti dato quel calcio di rigore, effettivamente un'ingenuità, come diceva mister Molino poco fa.
3: Sì, effettivamente sì, perché sai, era quello che

0: dicevamo prima, non dovevamo subire quel gol negli ultimi minuti e poi lì i giocatori di spalle magari si poteva evitare perché poi noi, parlo da arbitro in questo caso, possiamo essere tratti anche, possiamo essere ingannati da quel tipo di contrasto, da quel tipo di episodio. Vorrei rivederlo, però lì sono, come dici tu, sono degli attimi, sono dei secondi, frazioni di secondi in cui devi fischiare o in
1: Vabbè,
0: quel
1: tra l'altro
0: momento.
1: era vicino l'arbitro
0: Sì,
1: anche nell'azione, quindi
2: ha avuto
0: l'avevo
2: pochi
0: visto.
2: dubbi, ho visto,
1: Sì, ha avuto pochi dubbi perché era
2: ecco.
1: vicinissimo e quindi
0: Si
1: appunto,
0: poteva
1: voglio dire.
0: evitare, si poteva evitare, parliamoci chiaro, era un episodio da evitare, ora dobbiamo essere bravi adesso, all'inizio del secondo tempo, i primi 5 minuti secondo me saranno importantissimi per capire se il Taranto ritornerà con quel pressing attuato dall'inizio e ritornerà diciamo, a mangiarsi il campo come dicevamo già nella scorsa diretta di domenica scorsa perché noi dobbiamo mangiarci il campo, l'abbiamo visto oggi per 40 minuti, gli ultimi 5 è uscito un po' il Ragale, ha trovato questo episodio che purtroppo ha riaperto la partita.
2: Perfetto, prima di andare dal nostro Nicola Delisis che ci sta aspettando, buonasera Nicola, ben ritrovato, tutto bene?
3: Ciao Peppe, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Diciamo di sì, più o
2: Fa caldo
3: meno.
2: lì?
3: Sì, ma io c'ho freddo,
2: Ah, fai
3: perché è
2: freddo,
3: colpa del
2: vabbè,
3: Taranto. È colpa del Taranto che mi fa venire sempre i brividi.
2: brivido che nel finale. Racconteremo insieme a te più tardi perché adesso abbiamo l'intervista che ha realizzato il nostro Mimmo De Bartolomeo al tecnico Giuseppe La Terza al termine di Martina Real For You.
4: Mister Peppe La Terza, il Martina quest'oggi vince e convince 2-0, un risultato che poteva anche essere più largo, ma le chiedo se può essere soddisfatto sia del risultato che della prestazione.
5: Buonasera a tutti. Sì, molto soddisfatto per la prestazione sicuramente. Avevo chiesto alla squadra una prova d'orgoglio dopo il gol subito agli ultimi 10 secondi a Nocera e dopo le due sconfitte consecutive. La prima nostra partita in casa oggi e ci tenevo anche a far vedere a questa gente, a questi ragazzi, perché sono 2 mesi che ci alleniamo insieme e ho già visto che hanno grande mentalità e grande voglia di imporsi. Una gran bella partita. L'unica pecca sicuramente è che potevamo chiuderla prima dopo tutte le occasioni sprecate.
4: Ecco, se proprio dovevamo trovare l'ago nel pagliaio, quest'oggi il Martina avrebbe potuto chiuderla già nel primo tempo la gara. Ci sono state diverse occasioni, un paio con Nico Cruz, che poi si è fatto perdonare nella ripresa, anche altre occasioni sugli sviluppi di calcio d'angolo, insomma, quindi il Martina ha avuto delle occasioni, è stata brava e fortunata anche la difesa del Real Forio. Poi c'è stata magari un po' di apprensione nella ripresa e poi il gol che ha messo in ghiaccio la partita che ha tranquillizzato un po' tutti.
5: Sì, infatti abbiamo costruito tanto, finalizzato tanto, bravo anche il loro portiere in 3-4 occasioni dove ci ha messo veramente del suo, però sono contento perché in questo momento della stagione è importante arrivare, poi è ovvio che è importante anche concludere, fare gol, però già arrivarci con una squadra nuova, con tanti innesti nuovi, è già importante, di questo ovviamente ne sono contento e faccio i complimenti ai ragazzi perché oggi non era una partita semplice.
4: So che un allenatore non parla mai del singolo, ma del gruppo, però posso chiederle se c'è qualcuno che più di altri quest'oggi l'ha soddisfatta, ecco, come prestazione in campo?
5: Ah, onestamente, sapete benissimo, non mi piace parlare del
4: Per esempio
5: singolo.
4: Silvestro, per fare un nome.
5: Ah, Michele è un giocatore importantissimo per noi, quindi ogni partita lui ha voglia di dimostrare, lui non si è allenato tutta la settimana. Ieri si è reso disponibile, oggi ha fatto una gran bella partita come atteggiamento, come voglia, come determinazione. Però penso che un po' tutti oggi. Oggi era importante, ripeto, dimostrare che siamo già squadra, che vogliamo fare qualcosa di importante, e un po' tutti l'hanno dimostrato. Mi dispiace ovviamente per quelli che sono andati in panchina, che non sono potuti entrare, perché anche loro meritano di essere in campo.
4: Grazie, mister.
2: Grazie, grazie al nostro Mimmo De Bartolomeo. Torniamo da Nicola Delisis perché mi stava aspettando ovviamente e quindi torno da lui con grande piacere. Nicola, è stato un primo tempo importante per il Taranto, una squadra che ha cambiato completamente atteggiamento rispetto alle prime gare stagionali, una squadra che ha cercato subito di imporre il proprio gioco, il proprio dominio, ha messo in discesa la partita, poi nel finale quell'episodio che ha cambiato un po' il gusto del finale del primo tempo, il calcio di rigore che ha portato alla 2-1 di Pirretti. Ti chiedo una valutazione generale di questo Taranto fino a questo momento.
3: Ah beh, oddio, fare meglio del vecchio Taranto, voglio dire, non era così difficile, cioè siamo passati comunque da così a così, abbiamo completamente voltato parte.

0: e già questo è un dato di fatto. Mi dispiace per il gol preso nel finale su quel calcio di rigore che pure secondo me non ha senso di esistere, non è mai calcio di rigore, perché a rivedere le azioni c'è, cioè, Saraniti che prende prima la palla e poi l'avversario, mi sembra strano perché l'arbitro poi era lì, cioè non era, diciamo, lontano 3 km, quindi probabilmente è stato ingannato da una visuale poco corretta. Quindi mi dispiace perché un gol preso così può riaprire la partita, può un attimino forse anche minare gli equilibri mentali di uno spogliatoio. Non penso, spero di no, che non è questo il caso, perché cioè, vedo una squadra troppo, troppo sul pezzo. Cioè, sono stati veramente 40 minuti intensi in cui quando si attaccava c'era sempre l'impressione, la sensazione che potesse succedere qualche cosa di buono per l'Italia. Mi dispiace soltanto per questo quel gol preso sul calcio di rigore, una delle tante defaillance difensive di quest'anno, e purtroppo sta diventando una costante questa.
1: Assolutamente, assolutamente. Nicola, ti aspettavi anche queste scelte tattiche, questo 3-4-3 di partenza visto sin dalle prime battute di gioco con il tecnico Luca Tiozzo, che probabilmente in questi pochi giorni, assieme al direttore sportivo Montervino, hanno voluto dare un segnale chiaro a tutto l'ambiente, nel senso che adesso si deve remare dritti verso
0: Ma
1: quell'obiettivo tanto
0: si
1: agognato.
0: sfata anche un mito, se vogliamo, perché dall'arrivo di Tiozzo, nelle varie chat, nei vari commenti social, leggevo sempre: no, ma abbiamo preso un allenatore da difesa a 4, 4-2-3-1, un Giuliato bis. E invece poi questo, dopo 2 o 3 giorni di allenamento, stravolge il modulo iniziale, perché poi lo sappiamo bene, quando si passa da 4-3-3 cambia il mondo, ci sono una serie di meccanismi da registrare. Mi fa specie che siano stati registrati in così poco tempo, in così poche ore di allenamenti. Quindi per ora bene questa scelta. Certo, forse là dietro siamo un pochino lenti, vedo un po' un guastamacchia in difficoltà e mi dispiace, perché un guastamacchia sembra un lontano parente di quello che abbiamo visto 5-6 anni fa, ma anche l'anno scorso, il resto. Quindi peccato, peccato questo con l'uomo.
1: Bene i due braccetti anche, sia Lenti sia il giovane Martano che stanno facendo ben vedere in
0: Martano
1: queste.
0: esplosivo,
1: Prego?
0: Martano esplosivo, cioè
1: Assolutamente,
0: entra nel
1: assolutamente,
0: vivo
1: sì.
0: dei due gol. Sì. No,
1: A te Nicola, scusami.
0: no, ho finito.
1: Ok, perfetto, perfetto. No, intendevo dire naturalmente i due braccetti che stanno dando veramente un grande sostegno anche grazie al lavoro di Angiulli a centrocampo, Vucoia. Davvero sembra un'altra squadra questa rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime tre uscite del Taranto in questo inizio
0: No, ma
1: di campionato.
0: Anche Corvino, se vogliamo, anche Corvino, cioè è molto più scattante, molto più rapido, molto più dinamico. Ripeto, fare menzionare uno e dimenticare gli altri forse sembra un torto, cioè la realtà è che tutta la squadra sta girando molto bene, cioè c'è molta più intensità, molta più velocità, cioè è quello che mancava a questa squadra del
1: Forse
0: resto anche
1: l'unico.
0: nella partita di
1: Vai, vai, Nicola, vai.
0: Anche nella partita vinta con lo Spinazzola, col primo tempo terminato 2-0, io non ho mai avuto questa sensazione di, come dire, di soddisfazione nel vedere la squadra. Cioè, anche lì, e tu c'eri perché eri testimone, il Taranto c'era e non c'era. Cioè, ha subito in particolar modo anche il ritmo e la volontà dei giovani calciatori dello Spinazzola, e quindi oggi no, oggi veramente che sembrava tutt'altra squadra. Abbiamo girato pagina completamente, da una pagina nera alla pagina bianca abbiamo passato. Speriamo di confermarci nel secondo tempo.
1: Chiaro, chiaro Nicola, naturalmente l'unico timore è quello di vedere una squadra un po' più bassa nella ripresa, visto comunque l'intensità che ha mantenuto per 40 minuti e passa, una squadra che davvero sembrava dominare in lungo e in largo, che poteva anche dilagare, poteva trovare anche il terzo gol, ha avuto due o tre chance davvero interessanti, non solo con Corvino ma anche con Saraniti stesso, che ha perso un attimo, tra l'altro, il momento in cui si stava girando all'interno dell'area di rigore, quella poteva essere un'altra grande chance, però un Taranto che adesso deve saper gestire anche l'energia e la forza fisica e mentale.
0: E
1: Sì, è
0: Tiozzo deve
1: chiaro.
0: essere anche bravo a pescare bene dalla panchina, poi.
1: C'hai sicuramente degli elementi importanti, questo assolutamente.
0: Sì.
1: Grazie, grazie Nicola, torneremo da te naturalmente per il post gara per commentare assieme tutto quello che è accaduto e tutto quello che accadrà, insomma, in questo secondo tempo da Massafra. Io direi di andare con la seconda pubblicità di questo pomeriggio, rimanete con noi perché a breve inizierà il secondo tempo di Taranto Rai.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Rieccoci, rieccoci, tornati in studio a brevissimo, pochi secondi inizierà il secondo tempo di Taranto Racca. Allora io mi ricollego subito a Massafra con il nostro Cosimo Lenti in compagnia di Ludovica Maiuri. Vediamo se lo abbiamo subito. Ancora no. E allora torniamo un attimino a parlare qui in studio con Mister Molino, perché stavi dicendo a telecamere spente naturalmente la posizione in quel momento di Saraniti con il secondo uomo che era partito leggermente in ritardo.
1: Si era partito leggermente in ritardo e siamo posizionati male e quindi ci ha un po' sorpreso questa situazione di gioco.
0: Daniele, ti ha sorpreso questa situazione di gioco oppure sono i classici fantasmi che il Taranto vede poi nel finale?
2: Purtroppo sì, è una lezione questa che praticamente non impariamo mai, perché l'avevamo detto di evitare questo tipo di situazioni, specialmente negli ultimi minuti. Purtroppo sempre nei minuti di recupero e sempre in quella porta, ahimè, subiamo un gol ingenuo che adesso ha fatto rientrare Racale in partita, e spero che l'atteggiamento dei primi minuti del Taranto sia quello aggressivo visto sin dall'inizio, come ha detto mister Tiozzo già nella sua presentazione. Mordere ogni metro davanti a noi, e l'abbiamo visto questo atteggiamento veramente per i primi 40 minuti di gioco, quindi spero sia così anche per il secondo.
0: Vero, vero, assolutamente. Prima di andare dal nostro Cosimo Lenti e recuperarlo dunque con il collegamento, leggo qualche commento che sta arrivando da Luigi De Giorgio. Vedo il reparto arretrato del Vino e Guastamacchia un po' in difficoltà, mancanza di sicurezza a suo parere. Poi c'è Nico Zappino che dice: lo Savio non può stare fuori, è la punta migliore che abbiamo, gli si preferisce Saraniti, quindi lui diciamo che non vede di buon occhio Saraniti, perché in questo momento vede lo Savio come la punta migliore a disposizione. Poi sono arrivati altri commenti, qualcuno che non è stato d'accordo naturalmente con la decisione del direttore di gara per il calcio di rigore. Insomma, è un Taranto che ovviamente dovrà sfruttare meglio anche i cambi che ha a disposizione, dico bene, mister Molino?
1: Sì, mettere un po' di velocità, perché abbiamo visto, no, Corvino andare saltare l'uomo e poi magari mancava l'uomo che attacca un po' la profondità e attaccare la porta. Saraniti un po' fermo, un po' sulle gambe, quindi penso che alla fine verrà fatto un cambio per dare un po' di velocità.
0: Forse non ha recuperato ancora la forma migliore, mister?
1: No, è un po' lontano ancora dalla forma migliore. Adesso in questo momento c'è bisogno un po' di velocità, che lì davanti ancora non abbiamo.
0: Daniele, che ti aspetti da questo secondo tempo del Taranto, al di là poi dell'intensità che bisognerà vedere appunto se riuscirà a mantenere o meno? Però anche, come stavamo dicendo poco fa col mister, i cambi faranno la differenza.
2: Sì, certo, mi aspetto.

0: Soprattutto una squadra molto più compatta e molto più intelligente che gestirà, sperando, di nuovo il doppio vantaggio, perché mi auguro di trovare il terzo gol nell'arco dei primi 15 minuti per mettere, diciamo, un po' al sicuro la partita. E poi mi aspetterò una squadra che finalmente mostrerà maturità e intelligenza e vedremo se saprà gestire questo vantaggio e lo porterà a termine, perché oggi la partita di oggi, trovare i 3 punti è fondamentale. Però, come ha detto il mister, secondo me sto vedendo un po' Saraniti un po' sulle gambe, un po' lento, e quindi mi aspetto un ingresso imminente di Lo Sabio, che tutti attendiamo, ed è stato già sorprendente non vederlo nei titolari. Ricordiamo un bomber Lo Sabio che l'anno scorso ha trascinato questa squadra sino ai playoff, e quindi vederlo lì in panchina fa molto male.
1: Abbiamo recuperato nel frattempo il nostro Cosimo Lenti direttamente da Massafra. Allora, Cosimo, le impressioni di questo inizio ripresa che Taranto stai vedendo, che facce hai visto?
2: Sicuramente tanta voglia di rimettere la partita su come doveva concludersi, cioè come concludere il primo tempo sul 2-0, quindi andare di nuovo sul più 2. C'è tanta voglia perlomeno di trovare la terza rete che potrebbe indirizzare nuovamente la partita sui binari corretti, sui binari rosso-blu, dopo quel calcio di rigore fischiato ai danni del Taranto e ai danni soprattutto di Saraniti per un fallo che noi l'abbiamo rivisto, ci è sembrato perlomeno dubbio, questo è poco ma sicuro, perché entrambi arrivano sul pallone quasi nello stesso momento, allargando anche le immagini non si vede con preciso se arriva prima sul pallone Saraniti o arriva prima sul pallone Brinari. Però questo è Taranto 2, Racale 1, serve trovare un'altra rete. Vediamo che però nella panchina del Taranto si stanno riscaldando tutti. Adesso i rossoblù alzano nuovamente il pressing, le recuperano la sfera con Vukoja, lato corto dell'area di rigore Vukoja per Azio Osmanovic, Angiulli per adesso verso il centro dell'area di rigore dove trova Corvino, uno contro uno. Corvino, bella il pallone per Saraniti. Sarà calcio d'angolo per il Taranto, sarà il terzo se non andiamo errati per la formazione di Luca Tiozzo. E quindi calcio d'angolo per il Taranto dopo questo bel cross da parte di Saraniti, che, scusatemi, di Corvino, che ha provato a servire proprio Saraniti. Corvino che andrà a battere proprio questo calcio d'angolo.
1: Seguiamo,
2: Vediamo.
1: sì.
2: Sì, seguiamolo insieme con Corvino che si incarica di questa battuta. Andrà con il destro, quindi traiettoria ad uscire. Corvino, cross in mezzo, Del Vino è tutto solo! Sfera, crediamo colpita da Saraniti che si lamenta proprio con l'Anzolla perché dice me l'hai levata. Peccato, poteva essere una buona occasione per il Taranto che aveva praticamente sovrastato tutte le maglie avversarie. Lanzola ci mette una pezza, Lenti così così. Ricordiamo che il Taranto ha come under in panchina solo Monetti e Soldani. Quindi questi sono i due under per il Taranto, Monetti 2007 e Soldani 2008. Quindi cambio naturale di Lenti sarebbe Soldani, così come il cambio naturale di Martano sarebbe Monetti. Guastamacchia recupera la sfera, uscita pressing perfetta in questo momento del Taranto, con Guastamacchia che però si trascina la sfera fuori quando siamo arrivati circa al settimo minuto di questo secondo tempo, e quindi la linea può andare a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. La notizia naturalmente importante è che la squadra già ha ritrovato quel carburante giusto con questo cross direttamente da calcio d'angolo. Il colpo di testa ci è sembrato anche a noi da parte di Saraniti, che non ha trovato lo specchio della porta. Un bel segnale e anche il segnale della panchina, perché adesso si stanno già iniziando a riscaldare tutti e poi capiremo naturalmente quali potrebbero essere le mosse di Chiozzo in questo inizio di ripresa.
3: Sì, diciamo mettere gente fresca, dare vivacità, perché siamo un po' sulle gambe, si vede. Anche nell'azione di Corvino siamo andati in pochi ad attaccare la porta e quindi abbiamo avuto questa.
1: Cosimo!
2: Corato dalla Racale con Lonzo che ha aperto con il sinistro. Baietti non poteva fare nulla. Sfera di un soffio fuori. Taranto che si è fatto trovare impreparato.

0: preparatissimo sulla retroguardia di sinistra con Delvino e Lenti che hanno scalato male nelle marcature. Lonzo ha perforato la difesa rossoblu, ha aperto con il sinistro, ma occasionissima per il Racale. Lonzo si dispera, poteva essere un 2-2 clamoroso per tutto quello che è stato il primo tempo, ma questa squadra, come abbiamo detto, ci dimostra di avere ancora grandi limiti mentali, purtroppo, aggiungo io.
1: Mister, per chiudere, sì, perdonami.
2: Sì, no, dicevamo, siamo un po' sulle gambe, quindi c'è bisogno di cambi urgenti pure, perché vedo un po' di gente che sta un po' ferma e quindi anche sulla linea difensiva abbiamo bisogno di qualche cambio, anche perché non ci scordiamo, abbiamo un centrale che ha preso l'ammonizione e quando incominci ad avere problemi può succedere un'altra, prendi un'altra munizione, no?
1: Potrebbe toccare insomma Davi Morales, per riassumere quello che ha detto il mister poco fa, Daniele.
3: Sì, io Davi Morales, lo stesso Perretta che non abbiamo proprio visto, ma purtroppo quel gol, ahimè, sarà
1: Perretta non c'è, apro okay, chiudo parentesi.
3: Okay, scusate, allora sì, Davi Morales sicuramente, perché Delvino, come diceva il mister, abbiamo un centrale ammonito e il Ragale adesso sta attaccando purtroppo, perché secondo me quel gol è stata una mazzata di nuovo totale per i ragazzi. Dopo aver fatto quel primo tempo in maniera così brillante, in maniera così lucida, vedete, per quella disattenzione difensiva, diciamo, pagata per quell'errore, abbiamo riaperto la partita e adesso il Ragale ci sta credendo purtroppo.
1: Andiamo di nuovo da Cosimo.
0: Sulla sinistra con Lonzo che ha provato a mettere la sfera in mezzo, ma il Taranto in questo momento sta faticando, i rossoblù non riescono ad uscire nemmeno dalla propria metà campo con il Ragale che sta alzando anche forte il pressing. Bonocca è riuscito con un dribbling a superare due avversari rossoblu e il Racale adesso sta facendo la partita, occhio perché i rossoblu stanno ballando e anche tanto dietro. Quello che avevamo detto all'inizio della gara, cioè quando sembrava aver trovato la giusta quadratura il Taranto anche lì dietro, ora purtroppo ci dobbiamo ricredere per questa fase di gara che sicuramente non sta sorridendo il rossoblu. Sta per entrare Umberto Monetti e crediamo che uscirà Diego Martano. A voi, anzi, crediamo praticamente il cambio,
1: sì, il cambio dell'under, il cambio naturale, il cambio
0: è l'unico, esatto, sì, esatto, a meno che non esca un over, però questo è il cambio che si può fare. Martano non riesce a ricevere la sfera, ma se la va a riprendere. Martano supera due avversari, Martano prova a concludere con il sinistro, non ci riesce, sfera rimpallata, il Taranto prova a recuperarla, ma Bonocca prova nuovamente a superare i due avversari, sfera che giunge a Pirretti che prova la percussione, subisce fallo Angiulli e il Taranto guadagna un calcio di punizione. Pirretti ha provato ad andarsene sulla sinistra, ma non c'è riuscito, buona la retroguardia di Angiulli. Taranto che recupererà la sfera grazie a un calcio di punizione. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Un Taranto che guadagna anche qualche secondo prezioso, rifiata naturalmente dopo una prima pressione abbastanza aggressiva da parte del Racale, che come stiamo vedendo e come stiamo notando sta cambiando decisamente atteggiamento, proprio anche grazie sicuramente a quel gol nel finale di primo tempo che a livello psicologico, mister, avrà rimesso in discussione parecchio.
2: Sì, abbiamo perso anche un po', no, le misure, la squadra si è un po' aperta e quindi le posizioni stanno un po' saltando, anche il quinto di sinistra sta andando in difficoltà, tant'è vero che l'occasione che ha avuto è mancato proprio il quinto di sinistra nella chiusura.
1: Daniele, sta arrivando il momento di mettere forze fresche, entrerà sicuramente Monetti, quindi un cambio per dare nuova linfa, nuove energie a questo Taranto a questo punto.
3: Sì, sì, nuove vivacità lì anche a livello offensivo, perché ovviamente abbiamo perso, come ha detto il mister, abbiamo perso le misure negli ultimi minuti, non stiamo riuscendo più a superare la metà campo, ci sta, in questo periodo, in questa frazione ci sta schiacciando il Racale. E questo non va bene, visto quello che si era visto nel primo tempo, nessuno si auspicava un inizio di secondo tempo così. Sì, dobbiamo riprendere subito quella linfa, quello spirito di squadra che avevamo nel primo tempo, che adesso si è completamente perso. E come ha detto il mister, poi abbiamo perso, ci stiamo perdendo le marcature lì, Lenti si è perso completamente, l'attaccante, e infatti Lanzolla poi abbiamo visto si è fatto subito sentire con il ragazzo, e ci vuole più attenzione e adesso ci vuole mentalità per portare a casa questa partita.
1: Seguiamo il calcio di punizione con Cosimo.
0: Sì, tredicesimo minuto, occasione sulla tre quarti di campo con Vincenzo Corvino, Sta per entrare anche Francesco Lo Savio per il Taranto. Ricordiamo, è entrato Monetti, è uscito Martano. Calcio di punizione, sventagliata di Corvino, esce Sendin e quindi sfera recuperata dal Racale, Sendin che ha immediato anche un calcio di punizione, quindi calcio di punizione per il Racale per fallo in attacco del Taranto. Chiedono l'ingresso in campo dei sanitari, sia quelli rossoblù che ovviamente quelli della formazione salentina. Ludovica Maiori mi faceva aiutare anche che sta per entrare Francesco Lo Savio, l'avevamo detto prima. Vedremo chi uscirà.
1: Cosimo, secondo te sta subentrando anche un po' di stanchezza fisica?
0: Vai Ludo, vai, Ludo, vai.
4: Stavo
0: Vai tu,
4: dicendo,
0: poi ti
4: potrebbe
0: rispondo io.
4: uscire Saraniti che è ammonito?
0: Sì, secondo me potrebbe anche uscire Saraniti che è ammonito, buona osservazione. Sì, potrebbe uscire Saraniti. È una buona chiave di lettura questa di Ludo, anche per mettere più velocità lì davanti. Dicevi Peppe, scusami.
1: No, ti dicevo, se effettivamente stai notando questa stanchezza fisica dovuta sicuramente all'intensità dei primi 40 minuti di gioco, forse anche quello, la squadra non è
0: No, ma io
1: abituata a quel
0: credo.
1: tipo di ritmo.
0: No, no, io non credo sia quello il problema, ma credo sia sempre dovuto a questo aspetto mentale, perché purtroppo è la testa che ti aiuta a far andare le gambe e quel gol non ci voleva, quel calcio di rigore non ci voleva. Saraniti sì, è ammonito, come diceva giustamente Ludovica, ha rischiato anche tanto sul calcio di rigore. Vediamo, sicuramente Lo Savio sta per entrare. Ha praticamente svestito la pettorina, c'è anche Oltremarini che si sta riscaldando insieme anche a Soldani, Rajkovic, quindi ci sono praticamente tutti, vedremo, vedremo. Sicuramente adesso il direttore di gara fa segno che farà recuperare anche tutto, ma c'è bisogno, credo che, di una fasciatura per un calciatore del Racale, che sicuramente ha rimediato la peggio. Sta per entrare il numero 20, Matteo Martina. Vediamo chi uscirà. Probabilmente il ragazzo che è a terra, che è il numero 2 del Racale, Matteo Mastria. O Mastria. Sì, esce il 2, quindi esce Mastria ed entra Martina, quindi cambio nel Racale.
1: Più che altro, Cosimo, immaginiamo anche che Tiozzo debba trovare una soluzione al set, a Romain Lonzo, questo giocatore che si è fatto vedere già in due occasioni in questo secondo tempo, con la conclusione che ha sfilato il palo e poi altra giocata sulla destra che ha messo più di qualche grattacapo al Taranto.
0: Sì, assolutamente sì, cambio anche tattico del Racale, perché Tartaglia ha cambiato tatticamente i suoi, perché Matteo Martina è un attaccante, Mastria era praticamente un difensore, sebbene un difensore laterale, però questo è, e quindi vediamo adesso il Racale come si sistemerà in campo. Angiulli rimedia un fallo e quindi ci darà calcio di punizione per il Taranto. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Dicevamo prima, mister, appunto il numero 7, Romain Lonzo, che è un giocatore che sicuramente si è fatto subito notare sulla fascia destra. È quel tipo di giocatore che può creare quel grattacapo e quindi Tiozzo deve trovare sicuramente una chiave diversa di lettura.
2: Di lettura, sì, chiave di lettura diversa perché il mister del Racale ha visto che dalla parte sinistra bassa del Taranto cioè, va in difficoltà e quindi è entrato benissimo, ha sbagliato poi un gol, diciamo quasi a porta libera, no? E quindi va bene per noi che ha sbagliato in maniera clamorosa, però bisogna correre subito ai ripari, fare qualche altro cambio perché la squadra non sta reagendo abbastanza, come è successo al primo tempo con quella riaggressione alla palla, stiamo un po' piano piano
1: Perdendo lucidità. Daniele,
2: perdendo lucidità, sì.
1: forse serve anche qualcosina in più davanti, come stavamo già accennando prima,
3: Sì,
1: quindi ci attendiamo una
3: ma
1: mossa Oltremarini come la mossa lo Savio
3: sì,
1: stesso.
3: Lo Savio credo che sarà per entrare perché Saraniti si vede proprio sulle gambe, ormai non va neanche più a fare, diciamo, a farsi vedere a centrocampo come aveva fatto nei primi 30 minuti del primo tempo, che saliva a centrocampo e faceva salire un po' la squadra e poi gli esterni scendevano, invece non, lo vedo molto sulle gambe, ma ci vuole anche vivacità secondo me a centrocampo. Adesso sto vedendo anche Vukoya molto stanco secondo me, invece Angiulli lo vedo ancora molto attivo, ma un Vukoya nel secondo tempo è nettamente spento.
1: Arriva il momento di Lo Savio e allora torno da Cosimo.

0: aveva detto Ludovica, esce Saraniti, entra Francesco Lo Savio, quindi cambio lì davanti per il Taranto che mette sicuramente più vivacità lì davanti con Lo Savio che sicuramente è più una punta di movimento che diciamo una punta che fa sponde come Saraniti, quindi un calciatore che attacca un po' più la profondità per Mister Tiozzo, ma vediamo anche oltre Marini, Rajkovic, Caldarsi, quindi chissà che non possa cambiare nuovamente poi l'assetto tattico del Taranto. Lancio lungo per Azziosmanovic che commette fallo, è il direttore di gara, fischia, quindi punizione in attacco, Racale che riguadagna la sfera, a voi.
1: C'era bisogno di un cambio in avanti, mister. Il cambio è arrivato. Dunque, Lo Savio a questo punto della partita, qualcosina in più di una mezz'ora per lui, sicuramente dovrà dare quell'apporto, quella vivacità giusta e quella lucidità poi sotto porta che è mancata in certi versi di questo secondo tempo al
2: Beh,
1: Taranto.
2: Lo Savio ha tutte le caratteristiche, un ragazzo giovane, rapido, veloce e quindi adesso è il momento suo, può mettersi in mostra sicuramente.
1: Cosimo, Taranto in avanti.
0: Per il rossoblu dopo un'incursione di Bozevokoia che ha provato a servire verso il centro dell'area Lo Savio, rimessa laterale per il Taranto. Monetti riceve la sfera, esce per Corvino che può entrare in area. Corvino ancora in bagger, Corvino ancora in
2: Antus.
0: bagger. Sendin, Corvino ci ha provato 2 volte, prima Sendin e poi un difensore, gli hanno respinto, gli hanno vietato il gol. Occhio perché il Racale prova a farsi pericoloso, Azziosmanovic 1 contro 1, Bucoia per Guastamacchia, il Taranto prova a lanciarsi verso il centro dell'area, Azziosmanovic prova a stoppare la sfera, che peccato, e aveva fatto tutto bene Azziosmanovic, la sfera però poi gli è rimasta dietro, sarebbe stato un bel gol per il Taranto, sia per l'azione, anche per lo stop di Azziosmanovic che però poi non è stato perfetto, ecco perché il Racale prova a rendersi pericoloso, è tutt'altro che scontata questa partita, Bonoka per il numero 7 Lonzo. Ancora il Racale Lonzo che scambia con Perez. Ancora Pirretti che è stato l'autore del gol che ha riaperto la partita. Bonoka, ancora Taranto che recupera. Delvino lancia lungo, ma la sfera viene stoppata anche dal vento. Il Racale la recupera. Il Taranto non riesce ad uscire con Pirretti che adesso smista per vediamo chi, vediamo De Santis. Pirretti ancora una volta per vediamo, no, è Pirretti che va da solo, prova ad estreggiarsi da solo. De Santis, sfera che torna dietro e quindi il Racale riparte con Gabriele. Mai Gabriele ancora una volta per Prinari. Bonoka, bella la prestazione anche di Bonoka. Delvino fa buona guardia, fa uscire la sfera. E quindi rimessa laterale per il Taranto. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Mister Molino, adesso sta arrivando il momento in cui il Racale inizia ad attaccare anche con una fase diversa, con una pressione diversa. Abbiamo visto che sta cercando in qualche modo di tenere il Taranto nella propria metà
2: Sì,
1: campo.
2: abbiamo lasciato il pallino del gioco in mano al Racale e giustamente poi il Racale ne fa di possesso palla, no? Delle giocate e quindi il Taranto va in difficoltà. Non c'è più la riaggressione sulla palla, ci siamo un po' abbassati anche come con la linea difensiva, il centrocampo pure non è messo bene e quindi il Racale gestisce la palla.
1: Serve maggior filtro, Daniele, a questo centrocampo per ritrovare anche le stesse idee, la stessa pressione del primo tempo.
3: Sì, io metterei in questo momento, fare il cambio, metterei subito Di Palantonio per trovare quelle geometrie, per trovare anche un po' di possesso palla, perché Di Palantonio è uno che sa tenere il possesso di palla, sa gestire le situazioni, cioè, sa gestire soprattutto i momenti, e questo è un momento abbastanza delicato di questa fase di gioco, perché ora entriamo negli ultimi 25 minuti decisivi per le sorti della partita.
1: Vediamo che c'è un calcio di punizione, forse per il Racale Cosimo.
0: Sì, calcio di punizione fiscato a palla lontana per Guastamacchia, un fallo di Guastamacchia che protesta anche tanto dopo trattenute a vicenda con Martina proprio, crediamo di sì, ma tanti giocatori del Taranto a protestare.

0: Comunque, calcio di punizione per il Racale. Quando siamo arrivati,
1: Attenzione che da
0: vediamo
1: lì c'è
0: che
1: Pirretti.
0: minuto. Siamo al 23esimo, siamo a metà di occasione. Sicuramente
1: C'è vento fuori. Questo è il
0: non è
1: 23.
0: stato, diciamo, ottimo in questo momento regalare questo calcio di punizione. Ci sarà un cambio anche a breve per il Racale, quindi cambia veramente. A breve, mister Tartaglia. Pirretti prova ad armare il sinistro.
1: Rimaniamo
0: C'è
1: live e
0: ancora
1: seguiamo
0: da
1: questa
0: attendere.
1: trasmissione.
0: Vediamo, c'è ancora da attendere. Pirretti prova ad armare il sinistro. Bella la traiettoria, ma sfera che finisce anche abbondantemente alta. Di Palantonio sta per entrare, quindi cambio anche nel Taranto. Chissà se uscirà Angiulli. Entra nel frattempo nel Racale il numero 13, Stefano Signore. Quindi Signore entra per il Racale ed esce il numero 5, Lamberti.
1: Cambi dunque nel Racale, Daniele. Sicuramente la punizione di Pirretti era alla ricerca del secondo palo, poi però il pallone, anche forse causa vento, si è alzato
0: Lentamente.
1: abbondantemente alto sopra la traversa. Di certo è Di Paolo Antonio deve dare ulteriore equilibrio a questo centrocampo per ritrovare quel filtro che stavamo già dicendo prima.
2: Sì, lo avevo pronunciato pochi secondi fa. Evidentemente il mister ci ha sentiti e sì, ci voleva Di Paolo Antonio per trovare quell'equilibrio che si è perso completamente nel secondo tempo e per trovare adesso le distanze, perché penso che dalla vivacità anche centrocampo e anche visione Di Paolo Antonio, ricordiamo che ha un'ottima visione di gioco anche, quindi si conosce perfettamente anche con Cicciolo Savio, dove hanno affrontato l'anno scorso l'intero campionato insieme, quindi mi aspetto molta più vivacità.
1: Credo sia entrato anche nel momento giusto, il cooling break, mister, alla fine diciamo che ha bevuto prima e beve adesso,
3: Beh,
1: quindi
3: va
1: diciamo
3: bene
1: che
3: in
1: va bene
3: questo
1: così.
3: momento rompere il gioco, no, a spezzare un po' il ritmo del Racale e quindi va bene qualche minuto, come il mister adesso sta dando indicazioni, e rimettersi bene in campo per la ripresa, per gli ultimi minuti.
1: Servirà grande equilibrio, grande energia, soprattutto dal punto di vista mentale, lo abbiamo detto più e più volte, questa squadra adesso ha bisogno anche di trovare la tranquillità giusta in questa fase di gioco.
3: Sì, è tranquillità e dobbiamo ritornare a prendere il pallino del gioco, il possesso palla che è sempre la base di tutto, quindi quando l'avversario non c'ha la palla è meglio che la squadra, il Taranto, tiene possesso palla e quindi eviti tante situazioni.
1: Daniele, che bella questa immagine che noi stiamo vedendo qui in studio, l'unione con Tiozzo che naturalmente incita i suoi in questo finale, sa bene quanto importante tenere questo risultato e perché no, magari trovare poi il colpo giusto con un contropiede importante, con una giusta manovra di gioco.
2: Sì, infatti mi stavo soffermando proprio su queste immagini della compattezza e dell'unione del gruppo. Vedevo che tutti i ragazzi ascoltavano, ha chiamato anche i giocatori che si stavano scaldando in quel momento, ha voluto il gruppo a fianco a sé, perché questa è una fase delicata. Adesso entriamo negli ultimi minuti della gara e la vittoria è importantissima, specialmente per trovare quell'umore giusto per affrontare poi, ricordiamo che settimana prossima il Taranto avrà un altro impegno a metà settimana, giocheremo con lo Stuni in Coppa e quindi sarà ravvicinato l'impegno di queste settimane, quindi magari affrontarlo in maniera diversa, lavorando già da domani e cominciando il suo percorso con una vittoria è molto importante anche a livello ambientale.
1: Appuntamenti importanti che attendono il Taranto. Io direi che ci guardiamo un attimo la situazione dei risultati, appunto, del campionato di eccellenza, perché è arrivato poco fa il pareggio dello Squinzano con la Soccertrani, quindi 1-1 al momento, 4-0 della Polimnia. Nel frattempo andiamo un attimo da Cosimo perché c'è stata un'occasione per il Racalè.
0: Tiro anche abbastanza controllato da parte di Baietti, però Racale che si fa ancora una volta vedere. Lo Savio comunque in questo momento non ha dato quello che si sperava. Vediamo, si fa anche sportellate, sicuramente non è il maggiore indiziato, ma ripeto, non è colpa del ragazzo, quindi concludo il ragionamento.

0: Perché con lo Savio in campo il Taranto dovrebbe giocare un po' più a terra, perché se si cercano lanci lunghi è ovvio che il ragazzo vada in difficoltà. Detto questo, Racale che prova ancora una volta a gestire la sfera in mezzo al campo, il Taranto fa fatica, sta facendo tremendamente fatica ad uscire. Adesso credo che entrerà anche Rajkovic,
1: Eh beh sì, mi dire
0: Rajkovic,
1: della venuta.
0: sì, calcio di punizione per il Taranto per un fallo di mani fischiato a Mockdese, quindi l'argentino con la maglia numero 9 del Racale.
1: Diciamo quasi che
0: Lonzolla,
1: l'idea della palla
0: vai.
1: lunga poi per un Rajkovic, faccio un esempio, un Rajkovic a quel punto rientrerebbe in un'idea di recuperare il pallone, far girare la
0: Sì.
1: squadra e far salire gradualmente la formazione rossoblù.
0: Credo a questo punto che uscirà Vincenzo Corvino. Lanzolla, Monetti è tutto solo e può gestire la sfera. Monetti, percussione del numero 7 rossoblù, che ha provato a servire a Zosmanovic, ma un difensore ha fatto buona guardia. Di Paolo Antonio prova a recuperare la sfera, non riesce a toccarla quanto basta per trattenerla in campo. Sfera che termina fuori e quindi sarà rimessa laterale per il Racale. Quando lo abbiamo detto, è passato da poco. La metà del tempo di questo secondo tempo è Bonucca. Adesso il Racale continua a spingere. Occhio perché Pirretti prova la percussione. Ancora Pirretti 1-2, però sfera terminata fuori. Quindi sarà rimessa laterale per il Taranto. Sta per entrare Rajkovic, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Stavamo dando aggiornamenti appunto sui risultati in questo momento per la quarta giornata del campionato di eccellenza. Pari tra Bitonto e Brilla Campi. L'Acquaviva è in vantaggio per 1-0 sul Novoli. Acquaviva che tra l'altro ha visto uno scossone importante in settimana con l'esonero
0: Io lo
1: del
0: so.
1: tecnico Valeriano Loseto, proprio arrivato all'improvviso con il Taranto che in questo momento è avanti 2-1. Parità tra Taurisano e Ugento, 2-3 tra Ostuni e Unione Calcio, davvero una sfida molto interessante. L'Unione Calcio che tra l'altro ha acquisito il diritto alle prestazioni proprio di Nicola Bellomo in settimana, un altro colpo importante di una squadra che sicuramente è stata allestita per fare bene. Nel frattempo dovrebbe esserci un calcio d'angolo per il Racale, lo seguiamo con il nostro Cosimo Lenti. A te Cosimo.
0: Sì, però prima del calcio d'angolo c'è spazio per Rajkovic, quindi altro calcio d'angolo per il Racale. Sta per entrare Rajkovic, vediamo chi uscirà, credo Vincenzo Corvino, andando in ordine. Sì, esce proprio lui, esce Vincenzo Corvino, entra Rajkovic per il Taranto.
1: 3-4-1-2, ipotizzo.
0: Ancora delle schermaglie in area di rigore. Sì, no, no, il modulo non cambia, il modulo non cambia.
1: Direi che la
0: Modulo non
1: soluzione
0: cambia.
1: Rajkovic potrebbe essere quella che ti fa salire la squadra, come stavamo già dicendo in precedenza, poi magari smistarla più rapidamente allo Savio, quel giocatore comunque con quelle caratteristiche che magari in questo momento ti fa rifiatare e salire con tranquillità, in un certo senso.
0: Sì, intanto c'è un episodio curioso perché Luca Tiozzo ha sicuramente abbandonato la sua area tecnica ed è praticamente a ridosso della bandierina del calcio d'angolo. Infatti il direttore di gara lo va a redarguire, anzi più che il direttore di gara Guardalini. Però Luca Tiozzo è ancora lì. Calcio d'angolo per il Racale, sfera che viene spizzata da Rajkovic e viene spazzata via. Occhio perché il Taranto può ripartire in contropiede, non ci riesce, però Lanzolla ancora una volta respinge. Adesso il Taranto deve provare anche a difendersi con i denti. Rajkovic commette fallo, l'arbitro fa continuare per la regola del vantaggio. Rajkovic chiede anche scusa. E adesso fallo che era stato ai danni di Tiziano Primari. Il Racale che però sta dimostrando che è tutt'altro che, diciamo, morto, ovviamente sportivamente parlando. Delvino, Vucoia, Delvino. Guasta macchia, lancio lungo per Rajkovic che prova a spizzarla per lo Savio. Vucoia prova ad accorciare, ma il Racale guadagna la seconda palla. Sfera fuori. Serve anche secondo me la freschezza di Oltremarini. Però vediamo, vediamo, vediamo, anche perché c'è Skoric che si sta riscaldando. Delvino pronto a battere questa rimessa laterale. Rajkovic, trattenuto anche per la nuca, riesce in qualche maniera a recuperare la sfera, ma solo per un istante. Occhio perché

0: Qua sta macchia ci mette una pezza, era andato via alle marcature, lenti, ancora così così, la butta fuori, ma il Taranto sta soffrendo tantissimo, soprattutto dal punto di vista dell'intensità, quell'intensità che ci aveva fatto ben sperare all'inizio di questa gara. Sta per entrare Sporic, l'abbiamo chiamato e secondo me uscirà Vukoya anche per dare sostanza al centrocampo ionico che si è un po' sinceramente spento. Questa macchia entra sul pallone, Monetti prova il contropiede per il Taranto, Monetti se ne può andare, Lo Savio si attarda però nello scaricare la sfera gira su se stesso, Azio Osmanovic uno contro uno, Azio Osmanovic studia il da farsi, pennellata certo per Lo Savio, però è calcio d'angolo, anzi no, era fuori gioco, era
1: Ha fatto
0: fuori
1: già un bel
0: gioco,
1: cambio.
0: infatti, sì, era anche abbastanza netto. Scende Lonzo sulla destra, Bonoka di Palantonio recupera la sfera, ma il direttore di gara fischia fallo e Di Palantonio va a protestare. Il Raca le batte subito anche da una posizione più avanti e il direttore di gara fa comunque continuare. Lenti non si fa superare questa volta e subisce fallo. Bravo Lenti in questa circostanza. Il direttore di gara adesso credo che ci siano crampi da parte di Perez, infatti l'arbitro si avvicina a Perez proprio per chiedergli se ha bisogno di ingresso in campo dei sanitari. Perez dice di no e quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore per il Taranto, ma c'è tempo per un cambio, credo uscirà Bose Vukoya, infatti è così, esce Vukoya, entra Skoric.
2: Ha recuperato molto bene Lenti qui, Daniele, dalla situazione precedente, visto come subito dall'errore ha recuperato posizione, si va a prendere il calcio di punizione e fa rifiatare la squadra. In
1: E
2: questo
1: soprattutto,
2: momento delicato.
1: si è andato a prendere il bacio di Tiozzo, che addirittura è entrato in campo e gli ha dato un bacio proprio come segno di fiducia. Vuol dire che l'allenatore
2: Un padre ad
1: c'è,
2: un figlio.
1: l'allenatore si fa sentire, è un allenatore che vuole incidere su questi ragazzi. Oddio, un secondo tempo veramente siamo entrati di nuovo in blackout totale. Sembra di rivedere la stessa squadra rivista a Mola domenica scorsa, nella prima partita col Cosmano. Speriamo veramente di portarla a casa, però questa volta, anche con la sofferenza, perché anche queste partite si vincono anche soffrendo, sappiamo benissimo, alcune partite di questo campionato, bisogna saper soffrire soprattutto.
2: Mister, la scelta di Skoric per dare nuova densità, nuova linfa assieme a Monetti. Adesso il Taranto dovrebbe essere anche più tranquillo nella fase di possesso, perché sulle seconde palle non ci siamo proprio al momento.
3: No, stiamo continuando a giocare con queste palle lunghe, è sempre, no, è difficile poi giocare con queste palle, perché poi alla fine scavalca tutta la linea e i nostri attaccanti non riescono a prenderla. Quindi in questo momento c'è bisogno di tranquillità, di tenere palla e far trascorrere il tempo solo in quel modo, tenendo palla.
2: Cosimo, nuovamente il Taranto in
0: Sì,
2: avanti.
0: brutta palla qui persa da parte di Skoric, occhio perché il Raca le può andarsene in contropiede, Skoric prova a metterci una pezza ma ancora il Taranto prova a complicarsi la vita da solo, Skoric poi commette fallo a centrocampo, ma il Taranto che ancora queste amnesie davvero incredibili, 10 minuti al termine, poco meno di questa gara, poi sarà recupero, il Taranto che ha finito, terminato le sostituzioni, quindi da adesso in poi ci saranno questi 11 che concluderanno la partita. Bisogna anche soffrire e bisogna però cercare di non chiudersi troppo per non permettere al Racale di quantomeno sperare nella rete del pareggio. Occhio però, brutta la palla persa da parte di Scorcio di Palantonio, occhio cross in mezzo, fortunatamente non c'è nessuno, Azio Osmanovic fa buona guardia e prova a ripartire, Azio Osmanovic prova a pedalare sull'out di destra, uno contro uno, scende, poi si arresta la sua corsa, termina la sua corsa con lo scarico a guastamacchia. Taranto prova ad addormentare la partita, Lanzolla, bella la pennellata di Lanzolla per Monetti, bella Monetti per Azio Osmanovic, bella l'azione del Taranto, sfera che giunge allo Savio, lo Savio, lo Savio, trattenuto per l'arbitro, non c'è nulla, per l'arbitro non c'è nulla. Possiamo dire che in questo caso probabilmente il rigore sarebbe stato fin troppo generoso, però un po' la trattenuta c'è stata. Monetti recupera la sfera, Taranto che ancora può andarsene in contropiede. Rajkovic prova a deludere la marcatura di un avversario, ma si attarda troppo nel scaricare la sfera. Skoric commette un altro fallo a centrocampo, praticamente non c'è.

0: non c'è più uno schema, si lotta e basta. C'è tanta forza, c'è tanta foga, ambedue le squadre però trovano in qualche maniera o a chiudere la partita o a pareggiarla per il Racale. Bonocca, Pirretti, incredibilmente questa partita non vuole avere una trama già scritta. Rutta, la palla persa da Rajkovic, in questo momento Prinari ha su di sé la marcatura di Monetti, Prinari sull'out di sinistra, non c'è fallo, Monetti la recupera, Rajkovic per Skoric, Monetti, esterno destro di Monetti per Lo Savio che prova benissimo a fare sportellate, Lenti prova a servire Lo Savio, uno contro uno di Lo Savio, ancora Lo Savio che riesce a trattenere la sfera, la riesce a ripulire per Skoric, Di Palo Antonio. Di Palo Antonio prova a servire Agi Osmanovic sull'out di destra, buono lo stop di Agi Osmanovic, cross in mezzo, ancora il Racale ad allontanare, Di Palo Antonio prova a mettere ordine con Agi Osmanovic al suo fianco, uno contro uno, Agi Osmanovic prova a servire Lo Savio con il cross che era al centro dell'area, Skoric prova ancora una volta a tentare di recuperare la sfera, commette fallo, l'arbitro continua, fa continuare la gara per la regola del vantaggio, Bonocca, non c'è un attimo di sosta, Bonocca poi fortunatamente spreca tutto e Baietti può recuperare la sfera perdendo anche un po' di tempo.
1: Stanchezza anche del Racale,
0: 6 minuti qui. Più recupero.
1: Grazie, grazie Cosimo, mister, ti dicevo appunto sicuramente stanchezza anche del Racale, in avanti nel vuoto poi perché c'erano solo giocatori del Taranto. Skoric non è entrato proprio benissimo in questa partita.
2: No, diciamo non è entrato benissimo, però adesso abbiamo visto 3-4 minuti del Taranto che ha fatto delle azioni importanti e quindi il Racale è chiaro che ha speso tanto e in questo momento pure è in affanno e il Taranto ne deve approfittare per chiudere la gara.
1: Gioca palla a terra il Taranto, Daniele Lo Savio ha gestito bene quella situazione, smista bene la sfera, poi sicuramente poteva essere gestita meglio quel cross poi dalla destra, però ecco, come dicevamo prima, inutile andare con questi lanci lunghi, forse è meglio gestire palla a terra.
3: Certo, quando è un attaccante come Lo Savio, infatti mi è sembrato un po' di rivivere una delle tante azioni dello scorso anno, quando Lo Savio se ne andava a 3-4 avversari, proteggeva il pallone e poi trovava la via giusta per trovare, in quel caso era l'anno scorso Aguilera, si faceva trovare sempre pronto, era il partner giusto di Ciccio Lo Savio. Rajkovic un po' male, anche il suo ingresso in campo, ha perso già 2-3 palloni importanti a centrocampo. Però lo spirito di Lo Savio è veramente un guerriero, veramente non molla mai di un centimetro. Sì, anche l'anno scorso era l'ultimo ad arrendersi, insieme, come citavo prima, Di Palo Antonio. Quindi secondo me è un elemento importantissimo che Luca Tiozzo nel corso, secondo me, delle prossime partite lo vedremo sicuramente nei titolari. Forse aveva bisogno di trovare la forma giusta, eccolo qui adesso. Lo vediamo in un colpo di testa andato alto sulla traversa.
1: Cosimo, che occasione anche questa.
0: Poteva fare meglio Francesco Lo Savio, perché era tutto solo. Nel frattempo il Racale ha fatto entrare Paternello, di uscito Lonzo, mancano praticamente 3 minuti e poi sarà recupero Lenti per Skoric, Di Palo Antonio, Rajkovic, bello questo fraseggio dei rossoblù, Di Palo Antonio però perde, occhio perché Skoric e Prinari. Skoric ammonito, Skoric non vuole sentire ragioni, Skoric che però va credo da Prinari, no, è con il, ce l'ha col numero 20 credo, Martina. Skoric e Lanzolla, va da Skoric e dice calmati. Skoric è stato ammonito. Come dicevate voi, non è entrato bene, anche abbastanza nervoso, Mile Skoric.
1: Finale tutto da vivere, Cosimo, insomma, perché c'è tanto, davvero tanto da raccontare. Mister, mancano poco più di 4 minuti alla fine, più recupero, di certo bisognerà stringere i denti.
2: Sì, io quello che notavo è che il Taranto manca un uomo d'ordine, no? Che sta lì in mezzo al campo a dettare i tempi, tenere palla, far girare la squadra, è quello che manca al Taranto in questo momento.
1: Indubbiamente. Daniele, un finale tutto da scrivere, magari adesso bisognerà gestire come in questo momento il pallone e poi avere un'opportunità con i giganti che davanti, come Rajkovic per esempio.
3: Sì, bisogna tenere il possesso palla il più possibile adesso e bisogna tenere lontano il Ragale dalla nostra area di rigore, perché qui ovviamente negli ultimi finali un episodio potrebbe di nuovo cambiare le sorti in negativo di questa partita, ma mi auguro davvero di no. Spero che riusciamo a gestire nel migliore dei modi, perché il tempo scorre, mancano pochissimi minuti, ma il Ragale purtroppo è ancora in attacco.
1: Ragale in attacco e ora andiamo da Cosimo.
0: Rimessa laterale per...

0: preparare nemmeno la lavagnetta del recupero. Quando ci avviciniamo alla fine di questa gara sofferta, soffertissima per il Taranto, tanta densità a centrocampo, lo Savio prova a fare sportellate. Ancora un fischio da parte del direttore di gara, Stefano Signore ha commesso fallo su lo Savio e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il Taranto. A voi.
1: Calcio di punizione per il Taranto, Mister Molino. Taranto che respira, Taranto che fa passare naturalmente anche qualche secondo prezioso. Immaginiamo anche l'intensità nella testa di Mister Luca Tiozzo, perché in questo momento può passare di tutto nella testa di un Mister.
2: Sì, è ben chiaro, gli ultimi minuti sono sempre quelli importanti da tenere palla e far scorrere gli ultimi minuti senza avere
1: Troppe apprensioni.
2: e quindi cercare, specialmente in questo caso, no, tenere la palla, andare dalla parte del calcio d'angolo, come dico i miei, quando ci sono gli ultimi minuti, e perdere tempo e tenere un po' la squadra lontano dalla nostra porta.
1: Anche con qualche mossa furba,
2: Certo,
1: come si dice in
2: beh,
1: gergo.
2: l'esperienza, poi l'esperienza viene pure l'esperienza del giocatore che sa quando è il momento di tenere la palla in quella punta
1: Quel
2: del
1: frangente.
2: campo.
1: Il racket è ancora in avanti, allora torniamo da te, Cosimo.
0: E Pirretti, ancora quei due sull'out di sinistra. Il Taranto però non riesce a rinviare. Quando siamo al 44esimo, Pirretti non subisce fallo. Sarà rimessa laterale per il Taranto. Osmanovic gli dice a Pirretti: alzati, non ti ho nemmeno toccato. E quindi adesso sarà, credo, 5 minuti, 5 minuti ha segnato il direttore di gara, assolutamente sì. 5 minuti di recupero, quindi 5 minuti da vivere tutti d'un fiato. Serve stringere i denti per il Taranto per ritrovare la vittoria e iniziare questo nuovo corso firmato Tiozzo Montervino con 3 punti che sarebbero oro colato per il Taranto, soprattutto per il morale più che per la classifica. Guasta macchia, mamma mia che sofferenza ragazzi, guasta macchia per lo Savio, ancora rimessa laterale, anzi no, la sfera non finisce fuori solo adesso e sarà rimessa laterale per il Racale, Prinari per Pirretti, Prinari ancora, Pirretti, sempre loro due a tentare di cercare, occhio perché il Taranto recupera la sfera con Skoric, Rajkovic. Prova a fare buona guardia, la difesa del Racale ci riesce con la sfera recuperata ai danni di Rajkovic. Occhio perché il Racale prova a ripartire in contropiede Del Vino. Occhio perché il Racale prova nuovamente a rendersi pericoloso sull'out di destra. Ancora una volta Di Palantoni a fare pressing, lo Savio è solo e può andarsene uno contro uno, preferisce stoppare la sfera su di sé a tre avversari. Skoric era da solo, la poteva mettere anche giù tranquillamente. Lo Savio ancora una volta a lottare, lo Savio riesce ad agguantare la sfera, ma Rajkovic non riesce a stopparla. Ancora una volta il Taranto prova ad alzare il pressing, ma la sfera è del Racale. Pirretti ancora per Paternello che scende sulla destra dove c'era Alonso fino a qualche istante fa. Occhio perché il Taranto prova a recuperare questa sfera, ma ancora non era posizionata benissimo la retroguardia rossoblu. Di Palantoni ha provato a servire lo Savio. Sfera che termina fuori. Ancora il Racale che prova ad impensierire e a far tornare i fantasmi alla formazione rossoblu. La formazione salentina non vuole saperne di uscire dal campo, quantomeno senza lottare, quantomeno senza averci provato. Monetti riesce ad agguantare la sfera, Rajkovic fa ancora la cosa non proprio esatta perché ha provato a servire Monetti ma non l'ha fatto nella giusta maniera. Il Taranto prova a recuperare qualche secondo prezioso con Osmanovic. Rinvia lungo per Rajkovic che prova a spizzare di testa ma non ci riesce. Monetti, lui riesce quantomeno ad allungarsi la sfera, a tentare di lottare. Ancora Monetti a tentare di mettere anche pressing. Lenti spazza via, fa la cosa forse anche più giusta Francesco Lenti con il Taranto che alza il pressing, lo Savio ad alzare il pressing anche sul portiere che trova però la linea giusta di passaggio. Paternello scende sulla destra,

0: Di Palantonio su di lui, non c'è un attimo di sosta. Ancora lancio lungo a trovare Bonoca, ma c'è questa macchia, anzi è Lanzolla, questa macchia ora. A zio Osmanovic, lancio lungo a trovare uno fra Rajkovic e Lo Savio. Il Rakale butta la sfera in fallo laterale. Rajkovic la controlla, Taranto che guadagna metri e fiato prezioso.
1: E ci aggiungo anche secondi preziosi, caro Cosimo. Il tuo viso non è più disteso sicuramente come alla fine del primo tempo, però adesso naturalmente questo sappiamo sicuro, il momento di sofferenza che hai.
0: Bella la giocata di Rajkovic che con una solata se ne va via. Rajkovic, palo!
1: Mamma mia.
0: Bella la giocata, peccato, bellissima la giocata di Rajkovic che colpisce il palo al 48esimo minuto. E ancora il vento che ci impedisce di aggiustare la nostra...
1: Tranquillo, tranquillo. Che c'è occasione per Rajkovic, che occasione.
0: Occasione per il Rakale che adesso prova a rendersi pericoloso con Del Vino che riesce in qualche maniera a sventare Monetti, lancia lungo Lo Savio, prova a recuperare la sfera, calcio di punizione, incredibilmente però, gioco pericoloso fischiato a Francesco Lo Savio. C'è ancora da soffrire, c'è ancora da soffrire.
1: Rimani là, non ti preoccupare, tieni il telefono e non ci sono problemi.
0: C'è ancora da soffrire, occhio perché il Rakale commette fallo in attacco. Mamma mia che sofferenza.
1: Io ti farei vedere il gesto che ha fatto Daniele a questo calcio di punizione, Cosimo, perché era letteralmente il gesto di chi ha liberato la sua sofferenza in quel momento.
2: Sì, sofferenza immensa, veramente. Mamma mia.
1: Torniamo da te, Cosimo.
0: Baietti si incarica di questo calcio di punizione. Rajkovic prova ad allungare la squadra insieme allo Savio. Baietti sicuramente proverà a servire uno fra Rajkovic e Savio. Vediamo chi servirà. Tutte e due le panchine sono completamente in piedi. Finisce qui. Il Taranto ritrova la vittoria, ritrova il sorriso. Luca Tiozzo abbraccia Francesco Montervino e poi abbraccia tutta la panchina Luca Tiozzo. Tutti i ragazzi li abbraccia, li vuole lì con sé. Taranto ritrova la vittoria e Luca Tiozzo dice a tutti i suoi ragazzi: bravi. Taranto ritrova i tre punti, noi break e poi ci vediamo in sala stampa.
1: Leggerissimo break, Cosimo, grazie davvero per averci raccontato tutte le emozioni di questo Taranto Rakale direttamente dallo Stadio Italia di Massafra. Recuperiamo qualche fiato, abbiamo anche Ludovica, allora a te Ludovica, sì. Non ti sentiamo Ludo. Speriamo di recuperare il prima possibile il collegamento con la nostra Ludovica Maiuri. Mister, una vittoria soffertissima perché comunque nel finale il Rakale ci ha messo cuore, ci ha messo anima, però il Taranto è riuscito a reggere bene, a salire gradualmente. Un finale sofferto ma tre punti che portano soprattutto morale a questa squadra.
3: Morale, sono tre punti importantissimi, è chiaro che c'è da rivedere anche, c'è da rivedere tante altre situazioni e quindi in settimana il mister poi avrà più tempo, anche se c'è poi la Coppa.
1: Vediamo se abbiamo recuperato Ludovica Maiuri, riproviamo. Niente, ancora niente. E allora, mister, a te, scusami, no, della diretta.
3: È chiaro che c'è da rivedere un po' tutte queste situazioni. Il Taranto è partito fortissimo, è andato in vantaggio nei primi minuti, però poi piano piano abbiamo lasciato il gioco in mano a Rakale e questo ci è un po' costato, tant'è vero abbiamo preso il gol su un'ingenuità e quindi accorciato sul calcio di rigore. Però è da rivedere, intanto sono tre punti che ci portano in classifica un certo, no? Perché con gli scontri diretti di oggi abbiamo fatto un po' di abbiamo scalato un po' la classifica.
1: Assolutamente, io vado subito da Nicola Delisis che vedevo scorrere il telefono, insomma vedevamo che forse stava cercando ulteriori aggiornamenti, voleva vedere se effettivamente fosse finita la partita perché non finiva mai. Ad un certo punto alla fine è arrivato l'urlo liberatorio anche da parte del nostro Cosimino. Che dire Nicola, sicuramente a parte gli scherzi adesso un risultato sofferto, una vittoria che serviva al di là del bel gioco, al di là dell'intensità di tutto, un risultato serviva e questo risultato è arrivato per il Taranto.
4: No, beh, ma alla fine oggi contava vincere e lo si è fatto. disputando un ottimo primo tempo, il secondo tempo è la logica conseguenza del calo che è inevitabile che c'è stato durante le partite. Però, no, la verità stavo guardando gli altri risultati dagli altri campi. Infatti, stavo vedendo che lo Studi, il nostro prossimo avversario in Coppa, sta perdendo in casa 3-2 con l'Unione Calcio Bisceglie e il Trani sta perdendo 2-1 a Squinzano. Quindi un risultato da non trascurare questo qui, però per il resto tornando a noi, bene che abbiamo vinto, poi per il resto cioè, è chiaro che ti ho associato a lavorare con questa squadra, veramente tanto, anche dal punto di vista atletico se vogliamo, perché forse il secondo tempo sono andati così proprio per via di mancanza di fiato proprio come posso dire, quindi
1: Sì, è
4: del
1: vero.
4: resto si è visto nel primo tempo proprio un cambio di passo notevole, quindi l'abbiamo pagato a caro prezzo nel secondo tempo. Mi dispiace soltanto, ribadisco per l'ennesima volta, quell'episodio a fine partita, a fine primo tempo del rigore, perché detto proprio tra noi, il Taranto tutto meritava primo tempo, tranne che di condurre solo di un gol. Cioè, 2-0 era sacrosanto secondo me come risultato. Poi purtroppo c'è stato questo rigore che il Raga l'ha trasformato e meno male che non è andato oltre, se no saremmo parlando di un altro risultato stranegativo.
1: Chiaro, chiaro Nicola, indubbiamente la squadra diciamo che anche dal punto di vista psicologico ha avuto un calo, oltre che naturalmente dal punto di vista fisico. Ti aspettavi questi cambi di Tiozzo nella ripresa o avresti preferito vedere Oltremarini?
4: No, beh, io non sono nessuno per dire avrei preferito questo, avrei preferito quell'altro, perché poi è chiaro che ogni calciatore ha le sue peculiarità e i momenti della partita sono infiniti, quindi io non posso dire, ma avrei voluto vedere Oltremarini al posto di Rajkovic. Evidentemente Rajkovic serviva in quel momento lì, anche se è entrato male in partita, al di là dell'occasione che ha avuto a fine partita, che non so, non ho capito se ha preso il pallo oppure ha mandato fuori di pochissimo. Però non è al di sotto dei tuoi sei standard, Rajkovic. Quindi ripeto, sui cambi io non ho nulla da obiettare, anche perché non ho un patentino, non ho niente, quindi lascio al mister decidere. L'importante è che abbiamo vinto, questo è quello che conta.
1: L'unico risultato che conta è la vittoria, direbbe anche un altro allenatore di
4: Sì.
1: Serie A in questo momento. Torno un attimo in studio, Nicola, perché Daniele, ovviamente, l'unico risultato è la vittoria, sì, ma il contorno della prestazione soddisfacente nei 40 minuti, qualcosina in meno della ripresa, però è sicuramente stato un buon Taranto, da qui si deve ripartire, da qui si devono costruire altre basi, mattoncini su mattoncini per arrivare a quell'obiettivo, tanto dichiarato e tanto desiderato.
2: Certo, no, era importantissimo prendere 3 punti. L'abbiamo visto, dobbiamo ripartire da quei primi 40 minuti perché abbiamo visto un Taranto con una grande intensità, con un grande spirito di squadra, uno spirito anche di sacrificio. Abbiamo visto anche lo stesso Saraniti che all'inizio arrivava proprio a centrocampo, si andava a recuperare il pallone, ha fatto salire moltissimo la squadra. E la fase difensiva dei primi 35-40 minuti era stata quasi perfetta, sino all'errore purtroppo già di posizionamento su quel calcio d'angolo che poi ha scaturito il rigore, che ci ha portato nel blackout totale dell'inizio del secondo tempo. Però ripeto, l'importante era portarla a casa anche con sofferenza, perché ci sono partite che ti impongono di vincere in questa determinata maniera e sono contento che il nuovo corso sia partito con i 3 punti e ci sia più spensieratezza a partire da domani quando il mister preparerà la gara con lo Stuni. Ovviamente ci saranno molto più sorrisi rispetto alla settimana scorsa.
1: Chiaro che ci saranno molti più sorrisi, mister, quanto poi viene semplificato il lavoro del tecnico una volta che arriva una vittoria così, anche di sofferenza, perché questa squadra aveva bisogno probabilmente di trovare la vittoria, un po' come abbiamo detto sul Brindisi, la vittoria psicologica, la vittoria che ti cambia anche la settimana dal punto di vista morale, dal punto di vista delle energie, dal punto di vista di tutto, perché cambia naturalmente una settimana tipo.
3: Sì, cambia la settimana e non è stato facile perché ha cambiato, ripetiamo, il sistema di gioco e si sono viste alcune lacune con i tre centrali che andavano un attimino anche in difficoltà e i due esterni, i due quinti, sia di sinistra che di destra, è da rivedere perché abbiamo giocato prevalentemente sulla parte di destra o sulla catena di destra e meno sulla catena di sinistra, però c'è tempo per poter lavorare sul sistema di gioco e anche sul lavoro dell'interscambio di posizione. Quando abbiamo visto che il centrale, il braccetto di sinistra è andato sul portatore di palla, anche il centrale diciamo siamo andati quasi tutte e due sulla stessa posizione, e lì c'è da rivedere un po' le posizioni e anche

0: lavoro di postura, come abbiamo visto in un'occasione quando è stato saltato il nostro braccetto di destra, era messo male con la postura. Quindi c'è da rivedere un po', chiaramente poi il mister si rivedrà la partita e andrà a sistemare tutte quelle situazioni che si sono create.
1: Assolutamente. Nicola, d'accordo con il mister anche sulla postura, sull'episodio mi viene da pensare anche del calcio di rigore in quella posizione lì, magari Saraniti poteva andare un po' più sull'esterno, poteva fare qualcos'altro lì.
2: Sì, assolutamente. Poi ho letto i vari amici, dicevano che potevano lasciarlo andare, che l'azione non era del tutto pericolosa, insomma. Vabbè, poi ragazzi, io sono dell'idea che uno si deve trovare in quelle situazioni per giudicare, quindi è veramente che glisso su determinate situazioni e lascio parlare gli altri. Però ripeto, per il resto mi dispiace che sia avvenuto proprio a fine primo tempo quel rigore perché forse maschera un attimino quello che è stata la prestazione del primo tempo, perché ripeto, 40 minuti, forse tutti noi siamo rimasti contenti. Io stavo, sto continuando a vedere l'assedio del Trani a Spinzano, che perde sempre 2-1. No, dicevo, siamo rimasti tutti contenti comunque dei primi 40 minuti, poi è chiaro, il calo fisiologico ha fatto sì che il Taranto arretrasse un attimino. Mi dispiace che proprio in quei 5 minuti c'è stato l'episodio del rigore, cioè della serie non ti puoi addormentare neanche mezzo secondo che subito i dettagli fanno la differenza. Però
1: Assolutamente, assolutamente. Dimmi.
2: aggiungo che tra l'altro notavo a fine partita, non so se pure il nostro Cosimo che era lì ammassato l'ha notato, ma a fine partita c'è stato il gruppone dei calciatori del Taranto con il direttore, con Montervino, con Tiozzo che hanno fatto quadrato in un certo senso, quindi dai, sono quelle situazioni che magari in uno spogliatoio che comunque ha vissuto una settimana difficile, perché quando c'è un cambio così radicale della guida tecnica, magari ti permette un attimino di guardare al futuro con un attimo di serenità.
1: Assolutamente, assolutamente. Nicola, ti ha soddisfatto la difesa a 3 oggi? Ti ha dato un po' di equilibrio magari nel primo tempo, poi
2: Beh,
1: sicuramente qualcosa è da
2: la donna.
1: migliorare.
2: Beh, sì, Lanzolla ha disputato secondo me una partita monumentale, cioè come non mai probabilmente, quindi ha fatto la differenza. Guastamacchia non mi era piaciuto dall'inizio, nel senso che ho visto un po' di difficoltà, poi col passare dei minuti è un attimino cresciuto pure lui. Però vediamo, vediamo. Ho l'impressione che sarà un Taranto camaleontico, difesa a 3, difesa a 4. Anche un attimo per disorientare gli avversari. Magari questa è un'impressione, la mia speranza, quindi vedremo, vedremo.
1: Assolutamente, assolutamente. Torniamo in studio prima di dare la terza pubblicità, ovviamente. Chiedo a te, Daniele, un commento conclusivo, fino a questo momento naturalmente, di un Taranto che riparte da un buon Angiulli, riparte da un buon Vucoia, riparte da un attacco che ha ritrovato Corvino ancora una volta. Se ce ne fosse bisogno, perché Corvino comunque anche nelle prime uscite aveva dato il suo apporto. Un bel Martano, un bel vivace Martano, un giocatore che ha dato gamba e quello che serviva al Taranto era un po' più di imprevedibilità alla manovra, oltre che la pressione e l'atteggiamento.
3: Certo, sicuramente è stata la sorpresa di oggi, perché quando l'abbiamo visto schierato nell'11 titolare avevamo delle perplessità su questo ragazzo che non avevamo proprio visto, ma invece ci ha sorpreso proprio il suo dinamismo, la sua vivacità nei due gol soprattutto, si è fatto trovare sempre pronto e quindi credo che mister Tiozzo ripartirà da situazioni solide che abbiamo visto soprattutto nel primo tempo, come dicevi tu abbiamo visto un ottimo Angiulli che ha recuperato tantissimo. I palloni, forse ne avrà contati almeno 7-8 recuperi nel primo tempo. Un buon Vucoia anche nella fase iniziale, che ripeto, quest'anno era stato ai margini fino a questo momento della squadra. Però bisogna lavorare, come ha detto il mister prima, sulla fase difensiva. Bisogna analizzare gli aspetti già a partire da oggi che non hanno funzionato. Bisogna rivedere le immagini e bisogna mettersi in carreggiata per le prossime. Però un Lanzolla che mi è piaciuto soprattutto il suo carisma quando hanno sbagliato i compagni, non essendo anche il capitano di questa squadra, ha dato un segnale forte durante la partita, nel momento chiave dove il quinto di sinistra se l'ha perso il numero 7, Lonzo
1: Sì,
3: del
1: Lonzo.
3: Racale, Ricordo che in quel momento ha dato un segnale fortissimo alla fase difensiva, facendosi sentire e facendo capire che in quel momento.

0: bisognava fare molta più attenzione perché non dovevamo, diciamo, ripetere errori successi già in passato. Per fortuna oggi è andata bene, la portiamo a casa e ripartiamo.
1: Perfetto, diamo un attimo di pubblicità, giusto qualche minuto, poi torniamo qui per l'ampio post-gara di Taranto Racale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Ritorniamo in studio subito e ritorniamo immediatamente allo Stadio Italia con il nostro Cosimo Lenti perché... Ok. Ritorniamo naturalmente in studio in questo momento, chiediamo scusa, piccolo problema naturalmente. Ci abbiamo Cosimo Lenti direttamente dallo Stadio Italia e pronto per ascoltare il tecnico Luca Diozzo, per sentire naturalmente le sensazioni di questo post gara. Ci sarà naturalmente tempo per analizzare tutta la prestazione, sulla quale onestamente mister Molino sicuramente c'è da lavorare, però c'è una buona base come abbiamo detto fino a questo momento.
17: Sì, c'è una buona base, parlavamo anche a microfoni spenti, questa squadra ha bisogno di un leader, che in questo momento secondo me manca un leader, una persona che sta lì in mezzo al campo a dettare i passaggi e dare l'equilibrio alla squadra. È un po' come ha fatto Pirretti, no? Nonostante l'età avanzata ha fatto la differenza all'interno della squadra del Racale.
16: Prima di recuperare il nostro Cosimo Lenti, non so se ce l'abbiamo già adesso. Ok,

0: Allora, vediamo se abbiamo subito il nostro Cosimo. Eccolo qua, sta arrivando, quindi ci può raccontare naturalmente quello che sta accadendo in questo post-gara. A te, Cosimo!
1: Sì, stiamo per avere i nostri microfoni, mister Luca Tiozzo, che a breve giungerà qui sul terreno di gioco dello Stadio Italia per commentare questa prima vittoria, questo esordio con vittoria ovviamente sulla panchina del Taranto. Non appena sarà pronto mister Luca Tiozzo, torneremo subito da voi. Ovviamente aspettiamo anche notizie dell'ufficio stampa del Taranto per sentire altri attori protagonisti di questa importante vittoria.
0: Grazie, grazie Cosimo, torniamo in studio, quindi a brevissimo avremo Luca Tiozzo, ma non solo, magari avremo anche qualche altro tesserato. Daniele, sicuramente è un bell'approccio quello del Taranto, un approccio diverso, un carattere diverso mostrato in queste gare. Dicevamo però a telecamere spente, nel momento in cui stavamo in pubblicità, che il Taranto senza la penalizzazione in questo momento sarebbe in testa.
2: Eh sì, bene sì, senza penalizzazione sarebbe in testa e senza soprattutto quei punti persi alla prima partita col Cosmano e domenica scorsa a Mola contro il Polignano. In questo momento il Taranto sarebbe primo a 12 addirittura, con 2 punti in più sullo Squinzano che ne ha 10 in questo momento. Però siamo lì, la classifica è abbastanza corta, ci sono tantissime squadre in 4-5 punti dallo Squinzano fino al Taranto che in questo momento è salito a quota 6 e quindi quest'anno è un campionato molto più equilibrato. È molto più fattibile rispetto allo scorso anno, dove avevamo già il divario con il Brindisi e il Bisceglie che avevano un passo in più rispetto agli altri.
0: Mister, campionato più equilibrato, però ci sono le quattro belle come l'anno scorso, anche se poi si potrebbe alternare lo stesso Acquaviva che mi pare abbia vinto tra l'altro oggi
2: Sì.
0: 3-0 addirittura, quindi un bel risultato, al di là poi delle vicissitudini in settimana, però sicuramente questa è un'altra risposta importante. Ha vinto anche l'Unione Calcio Bisceglie, quindi un altro risultato che permette a quelle quattro sicuramente di stare lì in alto, però poi ci sono anche quelle due o tre outsider che possono risultare pericolose all'interno di questo campionato.
3: Sì, è chiaro che siamo ancora all'inizio e il Biceglia pure si è rinforzato con Bellomo, quindi c'è il Trani che anche se ha perso oggi è un'ottima squadra e quindi è un campionato equilibrato rispetto all'anno scorso dove c'era il Brindisi e il Biceglia che facevano la differenza. Quest'anno io lo vedo molto molto equilibrato questo campionato, quindi ci saranno dei risultati come oggi, no? Che il Trani perde a Squinzano e quindi altre situazioni che si vengono a creare.
0: Tante squadre, Daniele, sicuramente un campionato tosto competitivo da giocare fino alla fine. Qui chi sbaglia meno è davvero potenzialmente lì in alto, potrebbe ritrovarsi davvero in pochi punti anche, perché questo è un campionato, come diceva il mister, probabilmente più equilibrato, più compatto in quelle zone di classifica.
2: Sì, e proprio per questo bisogna sbagliare il meno possibile e regalare meno punti possibili agli avversari. Lo abbiamo già fatto nelle prime giornate, abbiamo sbagliato, abbiamo pagato tanto, ne ha pagato tutto il nostro staff tecnico, la nostra guida tecnica e adesso questo deve essere un punto di ripartenza. Non dimentichiamoci che anche la Coppa non va sottovalutata, l'abbiamo visto lo scorso anno. E quindi magari con una rosa così ampia e così forte come la nostra, basata sull'esperienza, ma anche tanti giovani interessanti che io credo già di vedere in campo da partire da giovedì, perché io penso che Mister Tiozzo vorrà vedere anche qualcuno che oggi magari non avrà esordito con lui per variare un po' la rosa e capire altri meccanismi tattici.
0: Potrebbe essere una chiave di lettura che il nostro Cosimo Lenti potrebbe porre naturalmente al tecnico Luca Tiozzo. Vorrei capire se abbiamo ancora il nostro Nicola Delisis in collegamento. Sì, ce l'abbiamo e come. Allora, Nicola, proprio questo effettivamente, perché non c'è tempo per rifiatare, c'è già un impegno di Coppa. Lì si potrebbe capire un altro Taranto con altri giocatori che magari oggi non sono scesi in campo. Penso oltre Marini stesso, potrebbe avere spazio in Coppa.
4: Lo sai dal primo.
2: Potenza che non abbiamo proprio
0: Potenza,
2: visto.
0: chiaro,
4: Potenza,
0: sì, ce ne sono tanti.
4: Terretta. Ah, poi c'è anche il discorso difesa a 4, da capire se sarà difesa a 4 o difesa a 3.
0: Enigma, enigma
4: Quindi,
0: totale,
4: sì.
0: totale, sicuramente.
4: E sarà una partita interessante anche perché, per rifarmi al discorso che si faceva giustamente prima, che facevano prima gli ospiti, è un campionato abbastanza equilibrato perché. Per esempio, se c'è un risultato che mi balza davanti agli occhi e che sinceramente non mi aspettavo, è la vittoria dell'Unione Calcio Bisceglie Ostuni. Perché Cioè, io ho avuto modo di seguire Ostuni Canosa 2 settimane scorsa e devo dire che Ostuni mi ha fatto un'ottima impressione. Quindi mi sembra strano che oggi abbia perso addirittura in casa contro l'Unione Calcio Bisceglie. Poi ho letto i risultati, c'è stato rimonta su e contro rimonta, 1-0 Bisceglie, 2-1 Ostuni e 2-3 Unione Calcio Bisceglie. Quindi è un campionato questo qui dove nessuno ti regala nulla. Io sto osservando la classifica e per esempio c'è un Atletico Acquaviva che secondo me ad ora è una sorpresa di questo campionato, se vogliamo. Poi magari la Polimia staremo a vedere effettivamente se seguirà questo inizio positivo. Per cui vediamo, siamo solo all'inizio, però l'importante è che il Taranto abbia già recuperato un po' di terreno, che ha perso forse in maniera un po' goffa, specialmente con quella prima partita contro il Cosmo Foggia.
0: Sì, poteva magari avere qualche punto in più adesso in classifica, al di là di tutto, perché stando poi ancora più a contatto con la vetta sarebbe stato davvero un risultato importante. Vediamo se abbiamo Cosimo Lenti. Sì, ce l'abbiamo Cosimo. A te, Cosimo.
1: Sì, c'è il mister che ci ha raggiunto, mister, una vittoria sofferta, importante per i 3 punti che fa servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
5: Confermo, sono stati bravi perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto 4 cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende quando hai difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi 3 punti che per noi sono ossigeno puro.
1: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a 3, mister.
5: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai, però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che
1: Era dubbio.
5: molto dubbio perché poi dicono che Sananiti ha anticipato, ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore. E mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
1: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale perché anche la Coppa regala la promozione e bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
5: Nella maniera più assoluta è un obiettivo. Il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte. E poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti. Abbiamo dei ragazzi che anche tra 4 giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare. E perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
1: Grazie mille, mister, e complimenti per la vittoria.
0: Cosimo, prima di
1: E noi
0: lasciare il
1: possiamo
0: mister,
1: lasciare
0: se è
1: andare via il
0: possibile.
1: mister. Nel frattempo aspettiamo altri tesserati rosso-blu. A voi.
0: Perfetto, grazie, grazie Cosimo. Torneremo da te naturalmente la prima possibile. Daniele, il mister è stato anche abbastanza chiaro, ho detto bravo perché naturalmente sono stati bravi i ragazzi. Questo è stato un segnale positivo. Ho letto tra le righe tanta soddisfazione anche per questa prima partita, nonostante comunque abbiamo detto più e più volte, un secondo tempo un po' più complesso, però ci può stare nelle geometrie di una partita, nelle geometrie di una stagione. Il Racale del resto è una signora squadra allenato da un allenatore di esperienza della categoria come Tartaglia.
2: Appunto, dicevo, in me la terra ristretta questa vittoria, il mister lo vedevo anche abbastanza emozionato, anche perché vincere la prima partita con la maglia del Taranto fa un certo effetto, no?
0: Lui tra l'altro ha detto una cosa, ha detto per me il Taranto è la cosa più bella dopo la nascita di mia figlia.
2: E
0: Cioè
2: appunto,
0: da
2: queste
0: quelle
2: sono parole.
0: dichiarazioni ti dà veramente la sensazione di quanto sia emozionato un allenatore a venire qui a Taranto.
2: Punto, parole forti, parole veramente che secondo me gli sono uscite dal cuore, perché non sono parole che si dicono così a caso, è una frase abbastanza importante. Ma d'altronde si è visto, oggi ho visto due episodi secondo me chiavi, che sono il bacio ad un ragazzo in un momento della partita abbastanza delicato, un ragazzo che è forse uno dei più giovani della squadra, un ragazzo che aveva bisogno di aiuto in quel momento, quello è stato un segnale fortissimo. E l'altro segnale forte che ho visto, che quando ha compattato il gruppo nel momento del cooling break, quando stavamo soffrendo, sì, lì stavamo soffrendo veramente tantissimo, ha compattato tutto il gruppo, ha fatto venire i ragazzi che si stavano riscaldando in quel momento, li ha fatto sospendere il riscaldamento, li ha chiamati a sé, si sono guardati negli occhi e gli ha detto delle cose importantissime secondo me, che li ha portati poi alla vittoria finale.
0: Importantissimo sicuramente, sono dei dettagli che poi fanno la differenza all'interno del gruppo, mister, tu sai benissimo.
3: Beh, la gestione, sì, la gestione del gruppo è importantissimo, perché avere un gruppo che ti segue, come abbiamo detto anche in altre occasioni, i giocatori in campo possono esprimere le idee del proprio allenatore.
0: Cosimo, non so se ti abbiamo già recuperato nel frattempo, se abbiamo novità dal punto di vista delle interviste. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ok, per il momento no, per il momento no, perfetto. Allora torniamo naturalmente in studio. Daniele, c'è l'impegno, come già anticipato, giovedì contro lo Stuni. Un altro impegno per un altro obiettivo, perché poi questo effettivamente è un altro obiettivo del Taranto, quello di portare a casa il percorso più avanti possibile in Coppa. Perché il Taranto del resto ha due squadre che potrebbero giocare tranquillamente in Serie D.
2: Sì, appunto, infatti secondo me con l'organico che abbiamo a disposizione non dovrebbero esserci grossi problemi già a partire dalla partita di giovedì. Anzi, sono curioso di vedere degli elementi dal primo minuto come Oltremarini, elementi come Potenza, che ricordiamo l'anno scorso Potenza abbiamo affrontato noi personalmente tra andata e ritorno, è stata una freccia.
0: Vero.
2: Una freccia veramente alla Osmanovic, che quest'anno ci manca un po'. Devo dire la verità, sono già questa la quarta partita, non è il vero Osmanovic visto lo scorso anno a Taranto, forse sta pagando ancora un po' di carichi di lavoro un po' eccessivi in estate, però non deve essere un'attenuante questa, io spero che tornerà il treno dello scorso anno, però sono curioso anche di vedere in campo Potenza sinceramente dal primo minuto e anche degli elementi che magari non abbiamo potuto vedere, qualche altro giovane interessante come Soldani.
0: Vedremo
2: giovedì, secondo me il mister ci regalerà qualche altra sorpresa come ci ha regalato oggi, e per il momento pagano a suo favore.
0: Nicola, ti soddisfano le dichiarazioni di Luca Chiozzo come prima?
4: Trasmette una carica emotiva non indifferente, Chiozzo, sia quando parla ma anche sentivo in telecronaca mentre vedo la partita, che anche durante la partita proprio trascina a giocare anche un certo tipo di partita. E infatti voi prima avete menzionato la frase che ha detto in sede di presentazione: il Taranto dopo la nascita di mia figlia è la cosa più bella. Ragazzi, guardate che è una frase forte, cioè che oltre a essere a manifestare tutta l'emozione da parte di un allenatore come Chiozzo, fa capire anche quanto sia motivato questo signore, per intenderci. E credetemi, una cosa importante in un momento difficile dal punto di vista calcistico come questo, visto che siamo comunque al secondo anno di prima in eccellenza. E mi auguro che comunque possa dare continuità a questi risultati, come c'è stato per esempio oggi. E soprattutto le prestazioni, perché poi è chiaro che va bene la vittoria, però ci piacerebbe anche soffrire un po' di meno. Oggi si è sofferto un attimino di più, però diciamo che magari per questo ci sarà tempo e modo per migliorare questo difetto, se così vogliamo definirlo.
0: Diciamo che questa sofferenza purtroppo non è la prima e temo che purtroppo non sarà l'ultima per il Taranto, perché è sempre difficile, ci si complica molto, infatti, spesso la vita, diciamo così.
4: Sembrava esserci un filo conduttore tra il Taranto dell'anno scorso, il Taranto di Giuliant e il Taranto attuale. Cioè,
0: è vero.
4: Al di là poi dei calciatori che c'erano l'anno scorso, però cioè, proprio sembrava un filo conduttore, come se tenesse unite tutte queste tre squadre.
0: Corretto, corretto. Sì, è una chiave di lettura, Nico, che è corretta, perché Abbiamo notato dei primi problemi che si sono visti poi nella finale playoff. Poi momento psicologico con Giuliatto e poi si sono riviste alcune situazioni naturalmente nel finale prettamente tioziane, ecco, diciamo.
4: Poi così. Oggi permettimi proprio una curiosa statistica, sì. Perché si è parlato tanto del Taranto Racal arbitrata dallo stesso arbitraggio dall'arbitro dell'anno scorso. Sì. Ma se ci pensate

0: La sequenza dei gol e le porte in cui sono stati segnati gli stessi è terribilmente identica a
1: Mamma
0: quelli
1: mia.
0: dell'anno scorso, perché 1-0, 2-0 nel giro di 5 minuti, fine primo tempo, ultimo minuto del primo tempo, il Raqqa le segna su palla inattiva, calcio d'angolo, colpo di testa di Barbero, oggi calcio di rigore,
1: Su una palla
0: l'impiego
1: inattiva,
0: recupero, palla
1: da una palla
0: inattiva su
1: inattiva.
0: calcio. Cioè, proprio una partita terribilmente identica a quella dell'anno scorso. Da lì poi, quella partita ricordo bene che fu, diciamo, l'inizio di una rimonta, che mi ricordo che si cercava un piazzamento nei playoff, che c'entrammo poi, qui di nuovo a finire che ora che cerchiamo il primo posto, questa può essere la vittoria che ci permette di lanciare la rincorsa al primo posto, magari lo agganciamo una volta per tutte e ce ne andiamo da questa eccellenza, perché sinceramente non, io come tutti gli altri tifosi non ne posso più.
1: Certo, indubbiamente
0: Assolutamente.
1: poi diventa anche logorante per certi aspetti, che poi possa effettivamente essere questa la vittoria che ti lancia in alto in classifica, dico bene, Daniele?
0: Dal punto di vista mentale
1: A
0: soprattutto.
1: voglia, a voglia. Daniele.
0: Perché c'è, ecco, se c'è una cosa che magari stona un attimino oggi sono proprio i primi 10 minuti del secondo tempo. Lì effettivamente abbiamo avuto tutti
1: Scusami
0: quanti un
1: Nicola, ti devo
0: po'.
1: interrompere perché abbiamo il nostro Cosimo
0: Vai.
1: Venti col tecnico Tartaglia. A te Cosimo.
2: Sì, Mister Tartaglia, una partita persa che però vi lascia anche qualche consapevolezza.
3: Ma come ho detto prima, non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre. Che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo, abbiamo fatto veramente una grandissima partita. Abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento. Poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche de delle chance, ma c'è dei giocatori che è entrato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento.
2: Qual è l'obiettivo del vostro campionato, mister?
3: Divertirci. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni. Oggi ci mancavano anche quattro calciatori, quindi che magari potevano fare degli spostamenti con gli under, come sapete. Però chi ha giocato secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli non si può chiedere di più.
2: Però avete lottato fino alla fine e questo vi dà dato merito.
3: Sì, ma noi lotteremo sempre, sempre così, anche perché dobbiamo farlo per forza, per caratteristiche, quindi andremo avanti così per la nostra strada.
2: Grazie mille mister e buon rientro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Grazie mille a mister Tartaglia. Peppe, a breve avremo Nicola Lanzolla che sta per arrivare, quindi ci sentiremo appena saremo pronti nuovamente.
1: Grazie, grazie Cosimo, torniamo in studio, torno da te Nicola, perdonami se ti ho interrotto, avevamo Mr. Tartaglia, quindi ti lascio
0: No, è
1: concludere il
0: giusto che sia
1: discorso.
0: così, è giusto che sia così. Il
1: Per chiudere il
0: problema è
1: discorso
0: che
1: che
0: mi
1: stai
0: sono
1: facendo tu.
0: dimenticato
1: No,
0: cosa stavo dicendo.
1: stavi dicendo giustamente la partita sul Taranto, quindi in proiezione di giovedì
0: Sì,
1: contro
0: ah, il
1: Squinzano.
0: secondo tempo, sì, il secondo tempo, sì, è chiaro che il secondo tempo, i primi 10 minuti abbiamo avuto un attimino il timore che si potesse riverificare un Taranto-Napoli 3-3 o un Taranto-Cusmano 2-2, però diciamo che al di là dei primi 10 minuti la partita è trascorsa via sul filo dell'agonismo, nel senso che c'è stata molta grinta dall'una e dall'altra squadra e il Taranto però ha chiuso in crescendo comunque, che voglio dire, non è una cosa così scontata del resto, eh.
1: Vero, vero.
0: Cioè, è stato più vicino il Taranto nel finale al 3-1 e non il Racari al 2-2.
1: Assolutamente. Vediamo Lanzolla nel frattempo, quindi andiamo subito allo stadio d'Italia di Massafra.
4: Mettiamo questo click qua.
5: Non mi impallare due mani di voi.
4: Ci
6: Aia.
4: siamo?
5: Scusami.
4: Ci
5: Sì?
4: siamo.
5: Sì.
4: 1-2. Nicola Lanzolla, Taranto Racale 2-1, tuo il primo gol. Intanto raccontiamo questo gol e poi spieghiamo questa partita.
7: No, è una punizione di Corvino, ho visto che si stava stampando sulla traversa e è caduta là e sono stato bravo e fortunato soprattutto.
4: La partita, insomma, c'è stato quell'avvio shock del Taranto, due gol, la partita poteva essere ammazzata in quel momento. poi quella distrazione, ecco, sul finale del primo tempo, la partita si riapre, bravi voi a portarla a casa.
7: Può capitare, sì, è stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro perché mi hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada perché secondo me siamo sulla strada giusta.
4: Cosa serve in eccellenza per vincere il campionato? Il bel gioco lo mettiamo da parte, servono punti, concretezza, cattiveria e agonismo.
7: Tante partite bisogna vincerle così, sì, sono d'accordo con te. Il bel gioco secondo me arriverà perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
4: Che voto dai alla squadra?
7: 7.
2: Perché 7, Nicola?
7: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
2: A proposito di questo, nel primo tempo vi abbiamo visti diversi sotto il profilo dell'intensità, cosa è cambiato in questi pochissimi giorni?
7: Ripeto, quando cambia allenatore una sterzata l'abbiamo data perché a livello mentale è cambiato, perché bisogna dirlo, è cambiato e a livello fisico stavamo forse un po' meglio, ma soprattutto a livello mentale.
2: Mentale, secondo te questa vittoria può aiutare a superare definitivamente questo momento oppure serve ancora a lavorare?
7: Bisogna lavorare perché il campionato è lunghissimo, siamo appena la quarta giornata, bisogna lavorare, abbiamo tutto per fare un grosso campionato.
2: Grazie Nicola, grazie mille. Credo Peppe non ci sarà più nessuno? Ok, quindi non ci sarà più nessuno, noi possiamo chiudere qui il collegamento dallo Stadio Italia, ringraziandovi ovviamente per essere stati con noi Peppe, e se non ci sono altre domande possiamo chiudere qui il collegamento.
6: Grazie, grazie Cosimo, ti lasciamo andare, buon proseguimento, buon lavoro come sempre, grazie per tutto quello che hai fatto per noi.
2: Grazie mille Peppe,
6: pomeriggio.
2: Grazie mille a te.
6: Perfetto, rientriamo in studio perché commentiamo appunto insieme quello che ha dichiarato Nicola Lanzolla. Un 7 pieno, un segno anche di maturità, ha detto il bel gioco lo mettiamo da parte, dobbiamo pensare al pragmatismo, dobbiamo pensare a vincere, punto e basta. Questo è riassumendo un po' quello che ha detto.
8: Sì, e anche sulla forma fisica, anche se lui ha detto, la forma fisica è importante in questo momento trovare la giusta e trovare le energie giuste per poter, poi siccome c'è pure la Coppa in settimana e quindi toglierà, anche se abbiamo una rosa ampia, però la Coppa toglie anche tante energie, perché già una questione di concentrazione, se il Taranto vuole continuare ad andare avanti in Coppa, quindi c'è un'altra maggiore concentrazione e spreco di energie, anche se poi la rosa è quella che è.
6: Potrebbero arrivare ulteriori rinforzi, attenzione, perché poi bisogna considerare anche questi aspetti. Daniele, abbiamo sentito delle voci in settimana, indiscrezioni al momento non confermate, però potrebbero anche arrivare nuovi innesti in questo Taranto e perché non vederli già poi dai prossimi impegni.
9: Sì, sì, certo. Abbiamo sentito negli ultimi giorni delle voci di qualche giocatore che potrebbe firmare, qualcuno pare abbia già firmato, quindi attendiamo fiduciosi. Però come ha detto sia mister Tartaglia prima, lo ha ammesso, ha detto il Taranto ha due squadre, quindi non una. Quindi è una rosa ampia, una rosa di giocatori esperti. Come ha detto Lanzolla, condivido con lui il voto, avrei dato anche io 7 oggi a questo Taranto, bene ma non benissimo, però lo spirito di squadra e il sacrificio c'è stato, questo non lo possiamo negare, rispetto alle altre partite questo si è visto, questo aspetto, e poi ha fatto la differenza secondo me, perché proprio quella forza e quella tenacia hanno fatto sì che oggi il Taranto arrivasse alla conquista anche con questa sofferenza, alla conquista dei 3 punti.
6: La faccio io adesso una battuta a Nicola Delisis, voto alle dichiarazioni di Nicola Lanzolla, visto che lui ha fatto il voto complessivo della partita, voto alle dichiarazioni di Lanzolla.
0: 10 e lode.
6: Benissimo, ci siamo allargati, a posto, abbiamo già capito.
0: Per me ha sempre ragione, chi gioca a calcio per me ha sempre ragione.
6: Diciamo che chi sente poi l'area di campo conosce bene poi Nicola.
0: No, tra l'altro anche per rifarmi al parere che esprimeva l'ospite in studio, il mister, io credo che forse Lanzolla potrebbe essere uno dei leader di questa squadra, di questo spogliatoio. Non so cosa ne pensa il mister in studio.
8: Sì, manca una persona, no? Un leader all'interno del gruppo che può gestire, perché quando non arriva il mister ci sta sempre il leader che poi può dare tante situazioni, sistemare tante situazioni all'interno del gruppo.
0: E magari Lanzola può essere uno di questo, no?
8: Sì, sì, è uno che no, si ma vede.
6: Un leader silenzioso.
8: Sì, sì, un leader silenzioso. È chiaro che un mister cerca sempre di avere all'interno di un gruppo una persona che fa da collante tra il mister e la squadra, e quindi ogni gruppo c'è sempre all'interno del gruppo un leader.
6: Quel tipo di giocatore lì. Nicola, un ultimo pensiero. Sì. Un ultimo pensiero, poi ti lasciamo andare.
0: Allora io ci pensavo proprio in questo momento, delle due vittorie che abbiamo ottenuto fino a mo' in campionato, quella di stasera è quella che mi lascia un attimino più speranzoso, perché 4-0 di Spinazzola mi sapeva tanto di vittoria che non sapeva di niente, cioè, perché tu dici vabbè, dai, abbiamo giocato contro i ragazzi, ci hanno pure messo in difficoltà, perché lo Spinazzola, ricordiamo, per l'ennesima volta poteva anche addirittura segnare a fine primo tempo e non solo a fine primo tempo. Oggi c'è quel primo tempo del Taranto da cui bisogna assolutamente ripartire.
6: Assolutamente. Grazie Nicola per essere stato qui con noi.
0: Ciao Peppe, è stato un piacere. Grazie a voi tutti. Buonasera.
6: Grazie, grazie. Io saluto naturalmente anche Mister Molino.
8: Grazie a voi per l'ospitalità.
6: Grazie a Daniele Lupo.
9: Grazie a voi come sempre.
6: E permettetemi di ringraziare la nostra regia straordinaria, Alessandro Labriola, come sempre, dietro gli schermi, una mano eccezionale, davvero, per tutti noi. Ringrazio anche Ludovica Maiuri, ringrazio Mimmo De Bartolomeo che è stato a Martina, ha intervistato anche il tecnico Giuseppe Latessa e ci ha raccontato quello che è accaduto dal Tursi, una domenica decisamente meno impegnativa rispetto a domenica scorsa. Ce ne andiamo via con il sorriso, rimanete sempre con noi perché ci sono sempre tanti aggiornamenti, non solo dal punto di vista sportivo, tanto tanto tanto dal punto di vista anche dell'informazione. Continuate a seguirci qui come sempre su Studio 100. Buon proseguimento di serata.
10: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con l'ex Ilva. I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domattina, poi il lungo corteo fino a Palazzo di Città, successivamente l'incontro con il sindaco Piero Bitetti, che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. L'ex Ilva tiene banco anche con le dichiarazioni dell'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. Non è soltanto una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico del siderurgico, il tutto in un'intervista realizzata da Marina Luzzi qui a Studio 100. E poi l'apertura dell'anno scolastico, quest'oggi la prima tranche, il primo scaglione di scuole aperte si continuerà il 17 di settembre con il resto degli istituti dell'arco ionico. Pesa però l'inverno demografico, con oltre 2000 studenti in meno sul nostro territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di Ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti dell'associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2000 alunni in meno solo nel nostro territorio.
12: Ben trovati con l'informazione di Studio 100 mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni.

Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore e nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che

0: tale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Ruzzi.
1: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
2: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un 13enne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Exilvena S e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre.
1: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
2: Un disastro non solo ambientale, ma anche economico.
1: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
2: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'aria a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
1: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
0: Sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico, questa mattina il Movimento 5 Stelle nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina nella sede del Movimento esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il Movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste e che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
0: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto.

0: fatto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. E all'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in NASPI, la NASPI scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
1: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore, con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
3: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM CISL, FIOM e WILM e USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Silva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
2: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
3: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
2: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
3: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Silva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
4: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data, abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposte ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di

0: licenziamento collettivo e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
1: Andiamo tutti quanti domani.
2: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva e parliamo di scuola, perché apertura a Scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
2: E quindi emozione ma anche criticità sul territorio e non solo. Ne parliamo con il vicepreside dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma, grande emozione.
4: Buon pomeriggio anche a voi.
2: Grande emozione ma anche una serie di criticità. Si parla di inverno demografico, di desertificazione scolastica ma anche di caro scuola.
4: Beh sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita e poche sono quelle famiglie che investono nel mettere al mondo i figli, quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città anche del nord per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo minore iscrizioni, e lo vediamo sia nel nostro istituto ma penso anche in tanti altri della zona.
2: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno, e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
4: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani, con una mega festa dell'accoglienza per la quale abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha lietato questo momento con balli, canti e soprattutto un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare, in una città quella nostra che è legata molto al mare, e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione, di fermento in una città che ormai

0: AI sembra, a mio dire, ripeto, a mio dire, destinata un po' a essere, insomma, abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. E quindi benvengano gli alunni, come sempre, e quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime 2 settimane un piccolissimo orario ridotto in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma, tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
1: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
0: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.
1: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo Tarantino. Carovita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Val di Tara al centro appunto di questo momento di protesta nel liceo Archita.
2: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il Fronte della Gioventù Comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni, in particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Carovita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento, da qui lo slogan "La gioventù non si arruola", con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedano il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Val di Tara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del Fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022 durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
1: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove 2 uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia insieme ai militari della stazione hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati i carabinieri hanno riconosciuto i 2 presunti autori, avviando così le ricerche. I 2 sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti in rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei 2 uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. E adesso parliamo del carcere di Taranto. Continua l'emergenza, sovraffollamento.

0: Carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale, il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente, un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un Disastro, Analisi e Proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale, una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in regione, dove la regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi su verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica. Prevede lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi del PR Puglia 2021-2027 per la provincia di Taranto. Rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca, e il servizio è di Ilaria Lia.
1: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuovo potenziata dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
2: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione. Tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo: una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
1: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi, urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel comune di Grottaglie si provvederà alla realizzazione del parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
3: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Successivamente una sorpresa.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
5: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia nel migliore dei modi. Gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racale per 2-1 e conquistano tre punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racale di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena 3 minuti e il Taranto raddoppia. Al 13° Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Corvino, che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al 20° sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area, che calcia di sinistro impegnando severamente Sendin. Il Racale prova a reagire e al 46° si rende pericoloso con Lonzo, che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47° Saraniti a terra, Prinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pirretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racale parte alla ricerca del pareggio e al 53° va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racale prova a impensierire la retroguardia rossoblu, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93esimo Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racale 2-1 e ritrova i 3 punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo giovedì e in programma il primo turno di Coppa con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro lo Stoni.
4: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita a Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
5: Una vittoria sofferta, importante per i 3 punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
6: Confermo, sono stati bravi perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto 4 cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende quando è lì difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi, non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi 3 punti che per noi sono ossigeno puro.
5: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a 3, mister?
6: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai. Però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che...
5: Era dubbio.
6: Molto dubbio, perché poi dicono che Sananiti ha anticipato. Ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore e mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
5: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
6: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte, e poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra 4 giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
5: Grazie mille mister, grazie, e complimenti per la vittoria.
7: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che è entrato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni. Oggi ci mancavano anche 4 calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli, non si può chiedere di più.
8: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro, perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada, perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà, perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
9: Che voto dai alla squadra?
8: 7.

0: Perché 7, Nicola?
1: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, abbiamo, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
2: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina, che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi tre punti del campionato, riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di mister Laterza. Il Martina si presenta con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng e Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Dio e la Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al settimo ci provano con Cruz, che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al quarto d'ora è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28esimo sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso rasoterra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra di Laterza continua a creare occasioni. Al 56esimo il portiere del Real Forio respinge con il piede la conclusione di Silvestro, che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale rasoterra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Dio. La Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
2: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi firmato a metà vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
4: È una Virtus Francavilla che continua a correre e a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente e piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
2: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18 quest'oggi, parte 100D, format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D. Tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento, quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.
5: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: guerra, la guerra totale, la lotta per sopravvivere. È un'epoca questa di violenza e di sterminio. Gli storici discuteranno su quelli che furono i fattori più decisivi, su quello che fu lo strumento più mortale, l'arma più micidiale, il travolgente impeto dell'uomo o il fuoco distruttore dei razzi incendiari. Le bombe, tempesta donante dal cielo, o l'insidia silenziosa del paracadute. Il crepitio lacerante della mitragliatrice o l'ansimare implacabile del mitragliatore. Il carro armato, brutale mostra d'acciaio o il lanciafiamme. O fu il rabbioso, velocissimo razzo V2, rapido come la morte. No, niente di tutto questo. La più efficace, la più mortale, la più terrificante arma di tutti gli eserciti fu... Sì, l'avete indovinato. Il cicchetto del sergente.
1: Razza di Caffeone, fatemi a sentire. Vi dico una cosa che vi riguardisce. Come il solito, il colonnello è infurioso e anche io sono arrabbiato. Guardatevi intorno, non lo vedete tutto il cortile sporco che fa schifo? Ehi, sergente, comunista.
2: Hai visto Carvi?
1: Sì, l'ho visto, ma l'ho scansato, ho preferito mandarlo alle menti a fare il reggio.
2: Va bene, portali via.
1: Bene, collega. E avanti, pallondroni, andate di corsa, datevi da fare. Raccogliete tutto quello che non è piantato per terra con la radice.

0: Credi di fare il cuoco per battere la fiacca?
1: Sì o no?
0: Silenzio! Te la sei cavata con le tue magagne, ma ora è il momento di finirla! Silenzio! Solo perché eri un amico e si lavorava insieme te la sei passata liscia, ma ora basta! È finita la pacchia, hai capito? Silenzio! Vai subito allo zaino e vestiti, voglio vederti rientrare al reparto esattamente fra 5 minuti, capito? Silenzio! E questa volta ti mando a fare un viaggio lungo lungo, capito? Silenzio!
1: Vai dal maggiore, che dica al colonnello, che dica al generale che mi sono stufata! Silenzio! Se il generale non tiene al colonnello che ci mandi il maggiore, silenzio! Silenzio! Silenzio!
2: Imputabile dell'articolo 605-300 secondo il comma 56 dell'articolo 107 del regolamento CO barra 22. Regolamento di guerra, sezione VD, da pagina 20 a 24, secondo la circolare 615, citata dal modulo 7B, paragrafo 40.
3: Ah, certo, certo.
4: La circolare 36 è chiara ai commi 1 e 2, lui proviene dalla sussistenza.
5: Ma non è in forza secondo i moduli a 7 sbarra 4?
4: Certo, rientra nel modulo rosa, base all'allegato 7 del 446B2.
3: Vero, è io che mi sono arruolato per non fare più il ragioniere.
5: Ecco la posta, sergente.
3: Bisognerà dare qualche altra botta al mostro. Funzionerà?
2: Certo, è venuto un tizio che dice di averla aggiustata.
3: Era ora. Carogna, adesso non restituisce neanche la moneta.
0: Che esercito, ho chiesto di andare al fronte e mi hanno gettato fuori dal comando di battaglione. Ehi tu, devo ripeterti ancora che questa non è una sala di lettura?
3: Signor, no.
0: Hai una sigaretta?
3: Sì, eccola.
0: Dì al sergente Mac che venga subito qui.
3: Signor, sì.
0: C'è Miller?
3: Sì.
0: Dì Miller, credi che qui ci siano dei nani?
6: Capitano, quali disposizioni per il film di domani?
3: Ah, ecco, lo spettacolo comincerà alle 7, il cinema è 2 baracche più in là, quindi dovete essere pronti per le 6:30.
6: Allora è bene fissare la donata del battaglione, diciamo, alle 6.
3: In tal caso fate che gli uomini siano pronti alle 5:30.
6: Signor, sì, sarà eseguito, signor capitano.
3: Ah, tenente, sentite un momento. Per sicurezza...
0: Guarda che cosa hanno dato da distribuire agli uomini della compagnia. Maglie contro gli insetti. Sai che cosa significa, non è vero?
3: Pacifico del Sud.
6: Sergente Puccinelli, riposo. Sergente, c'è un programma speciale domani e voglio che gli uomini siano già in uniforme, pronti e adunati al più tardi alle 5.
0: Sì, sì.
6: Un minuto, sergente. Tanto per essere sicuri, sarà meglio che gli uomini si radunino alle 4:30, capito?
0: Sì, sì.

0: Ehi, quel carbine svaporato nell'aria.
1: Beh, bisogna scovarlo.
0: Esatto. La vedi quella luce? Non sapete leggere? Spegni subito quella luce!
2: Ma sergente mio, come lavoro io senza luce?
0: Spegni se il colonnello Davis viene, urla se vede luce durante il giorno!
1: Stai a sentire, Mac, la compagnia deve essere pronta domani in ordine perfetto e non più tardi delle 4 esatte, capito?
0: Non più tardi delle 4 esatte.
1: Già.
0: Stai a sentire che razza di nomi abbino i miei uomini. Lardowski, Shemovski. L'appello sarà molto lungo. È meglio decretare alle 3:30 per la donata, vero?
1: D'accordo.
0: Benissimo.
1: Qualche giorno gli uscirà il cervello dal fischietto.
3: Secondo me gli è già uscito.

mandami il primo sergente dell'altra stanza. Gira dall'altra parte, da quella porta. Da quella porta.

0: la porta, ho detto.
1: Hai una sigaretta?
0: Ah, no, non fumo più.
1: Eccoti qua, dove sei stato? Ti sei mimetizzato? Mettiti là. Guarda qua. E guarda là. E aggiustati qui. Adesso vai in cortile e corri, 10 giri completi. A passo di corsa, intesi? Poi torna pure qui. Ho un lavoro per te. Vai via e togli il proiettile dalla canna. Ehi! Vieni qui. Hai una sigaretta?

0: Ho parlato di nuovo con l'aiutante.
1: Ah, sì?
0: Senti, l'esercito non lo capisco. Io voglio combattere e sto qui. Quelli che vogliono star qui, se ne vanno.
1: Lo sai, è la guerra.
0: Sì, ma che diavolo ci sto a fare? Quando ero borghese avevo sempre un sacco di cose da fare. Cantare, danzare, lavorare nei ritrovi. Mi sono arruolato ed eccomi seduto.
1: Oh.
0: Ho fame. Vado a ispezionare la mensa.
2: Ehi, hey, sergente. Mi aspettavi, vero?
0: Hai fatto tardi, Edward.
2: Ero sbronzo.
0: Ti capisco. Con una cucina simile ci si sbronza senza bere.
2: Grazie.
0: Ma ti pare. Ora vai in camerata e degnati di fare qualcosa e poi rifatti vivo. E se hai già preso appuntamenti, avverti la segretaria che li disdica.
2: Il sergente sbraita oggi. C'è posta? Non ti credevo così veloce a smaltire la sbronza.
3: C'è voluto molto per iniziarla. La mia ragazza è andata con un altro tizio ieri sera.
2: Che succede? Stai perdendo il tuo fascino?
3: Credi che questo sia perdere il proprio fascino?
2: Ah, è una bellezza.
4: Salve.
2: Salve.
4: C'è il sergente Puccinelli?
2: No, non c'è. Che cosa volevate da lui?
4: Beh, è una cosa personale, ecco.
2: Oh. E non volete lasciare un messaggio?
4: Sì, diteli che è venuta Millie. Io ritorno fra 10 minuti. Anzi, addirittura, vi spiace se mi siedo lì e lo aspetto?
2: No,

0: Fatene 4 copie, Clerc, e inviatele all'aiutante.
1: Ma le ho già fatte ieri.
2: Ah, davvero?
1: Signor, sì.
2: Le avete fatte? Ebbene, ne voglio ancora una copia.
1: Signor, sì.
2: Ci vuole una quantità fantastica di carta, sapete, per amministrare anche una piccola compagnia come la nostra.
3: Sei pronto, caro?
1: Non ancora, tesoro, sono subito da te. Ho deciso che farò senza quell'altra copia. È il nostro comandante di reparto.
3: Lui o lei? A quale degli uomini quella ragazza è sposata?
1: Oh, non so, cara, non c'è sul ruolino di marcia.
3: Su, tesoro, non ti inquietare così. So per caso che è una ragazza del nord che lavora allo spaccio. Ha un'anemia da curarsi che aspetta un tale.
1: E non sai altro?
3: No, dunque non chiedermi chi sta aspettando.
1: E dove hai scoperto tutto questo, signora Sherlock Holmes?
3: Alla clinica ieri sera. Stavo lì per le iniezioni e una delle infermiere si è sbottonata.
1: A proposito, oggi c'è stato uno spostamento nel servizio di giornata.
3: Lo so.
1: Tocca a me stasera?
3: No, non a te. Il sottotenente Terry sarà di servizio stasera.
1: Ne sei sicura?
3: Sì. La moglie del maggiore mi ha detto che la moglie dell'aiutante gli ha detto che la moglie del colonnello ha detto così.
1: Ma se lo dicono le mogli, la cosa è certa.
3: Di caro, che aria tira con il colonnello Davis?
1: Beh, dipende. Che aria tira con la signora del colonnello Davis?
3: Ma è una stupida. E quanto ci tiene al grado? Fra quanto sarei pronta ad uscire?
1: Vuoi aspettarmi al circolo ufficiale, cara? Ho un sacco di documenti da firmare.
3: Non può firmarli qualche altro?
1: E chi altro? Nell'esercito degli Stati Uniti la mia firma è molto quotata.
3: Fosse altrettanto quotata in banca.
4: Da dove esce questo vestiario?
5: Dal magazzino.
4: E perché non è accompagnato dal regolare buono di consegna?
5: Beh, non lo so. Può darsi che non abbiano fatto attenzione quando lo hanno consegnato.
4: Allora, roba rubata!
5: Ma no, davvero?
4: Sarà opportuno che diate un'occhiata ai regolamenti militari.
5: Ma, signor tenente, diffidate di me?
4: Questo non è il modo di fare le cose. Riposo!

0: Deve insegnarmi lui il mio servizio, lui che faceva il barista, quel sifone di Sels.
1: Devo vedere il primo frangente.
0: Dove vai tu? Vuoi buscarti 5 giorni di rigore?
1: Lasciami stare, sono già nei pasticci.
0: Che ti prende? Non sei contento qua?
1: No, devo vedere il primo frangente, è importante.
0: Vai adagio.
1: Non posso andare adagio, voglio una licenza di una settimana.
0: L'ultimo che ha avuto una licenza di una settimana in questo esercito è stato Eisenhower.
1: Io non sono Eisenhower, devo vedere mia moglie, è importante.
0: Sì, sarà importante, ma niente permesso.
1: Ma io devo avere un bambino.
0: Quello lascialo fare a tua moglie, tesoro. Garvey!
1: No, sì.
0: Hai fatto la corvetta di punizione?
1: Sì, caporale.
0: Sei stato dal sergente istruttore?
1: Sì, caporale.
0: Sei stato dal sergente di mensa?
1: Sì, caporale.
0: Bene.
1: Se ti chiede che vado al fronte, la prima cosa che faccio è di arrendermi. Un campo di concentramento è sempre meglio che qui.
2: Che caffè schifoso, vorrei lavarmici. Ehi, guarda qua, un ordine d'imbarco.
0: Sì, è venuto quando è
2: venuto. Ora uscirò fuori da questa tana.
1: Sergente, io vorrei...
2: Che diavolo vuoi?
1: Niente, solo vorrei...
2: Fuori dai piedi, non vedi che ho da fare. Capitano Caldwell, ho visto l'ordine d'imbarco e ho giusto l'uomo che fa il caso.
3: Bene, chi è?
2: Io, primo sergente Victor Puccinelli.
3: No, non mi fate ridere, sergente.
2: L'ordine è solo per i militari di bassa forza. È meglio che ve lo mettiate in mente. Voi resterete qui.
3: Che razza di armata.
2: Non voglio discutere. In quanto all'imbarco... Non voglio rimanere senza buoni sottufficiali. Inviategli qualche lavativo. Ecco, per esempio quel ragazzo che non si regge dritto.
3: Capisco, Kirby?
2: Esatto.
3: È giusto qui fuori.
2: Forse Eisenhower riuscirà a svegliarlo un po'.
3: Signor sì. Kirby!
1: Eh?
3: Vieni a rapporto.
1: Devo proprio dirti una cosa, Victor. Volevo sapere...
2: Togli le mani dal mio tavolo e chiamami sergente. Non ti reggi in piedi?
1: Sì, sergente.